0: A Radio Logos sono le ore 2:07.
1: Collegamento con Cristiani Online, questa sera Fares Marzone da Foggia ci parlerà sul valore della scrittura. Fares Marzone, tema generale, naturalmente punti fermi, oggi è la 23ª e ultima puntata su questi argomenti. Ci risentiamo alla fine per i saluti finali, buon ascolto.
2: Allora, questa è l'ultima trasmissione con la quale concludo l'argomento della dottrina della scrittura. Poi, se piace al Signore, passerò ad un altro importantissimo argomento, un altro punto fermo che riguarda la dottrina di Dio. Ora, nelle altre 21 trasmissioni precedenti, la prima era introduttiva, ho cercato di spiegare i vari punti principali che caratterizzano questa dottrina della scrittura, la dottrina della Bibbia, che è il fondamento per tutto il resto. Ora qualcuno potrebbe dirmi, giustamente, ma non è Dio il fondamento di tutto? Certamente lo è, ma noi conosciamo Dio solo perché la scrittura ci parla di Lui in un modo completo e autorevole. Non ci dice tutto e non possiamo capire tutto di Lui, perché altrimenti Egli non sarebbe più Dio, ma ci viene detto tutto quello che serve per il nostro rapporto con Lui per questa vita e in vista dell'eternità. E tutto questo possiamo saperlo solo grazie all'autorevole rivelazione speciale, come si può vedere nella diapositiva numero 1. Questa rivelazione speciale è ispirata da Dio e pertanto senza errori ed è la sola autorità in tutto. Questo libro, scritto in lingue diverse, è stato preservato nei secoli, è stato tradotto ed è arrivato fino a noi in modo che possiamo leggerlo, studiarlo e capirlo grazie all'opera di illuminazione dello Spirito Santo. Naturalmente da parte nostra è importante osservarne il testo e seguire dei chiari principi di interpretazione in modo tale che alla fine possiamo metterne in pratica il suo contenuto. Si può togliere la diapositiva, grazie. Nel parlare del valore della scrittura, due sono gli argomenti che voglio esporre. Il primo è costituito dalla sua utilità. L'Apostolo Paolo nel suo testamento spirituale, l'ultima lettera che lui ha scritto, che è la sua seconda lettera a Timoteo, nei primi 9 versetti del capitolo 3, parla della condizione spirituale che caratterizza il periodo che va dalla prima venuta di Cristo e i tempi della fine. Oggi assistiamo all'aumento vertiginoso della gravità di questo stato di cose. Se uno va a leggere quei primi 9 versetti sembra che ascolti un telegiornale, perché tutto è lecito e i principi della parola di Dio vengono calpestati quotidianamente a tutti i livelli nella società. Per questo motivo l'Apostolo Paolo ricorda a Timoteo il suo insegnamento e la sua condotta, che Timoteo aveva seguito da vicino in occasione dei diversi viaggi fatti con Paolo, nei quali aveva potuto rendersi conto del modo in cui l'Apostolo viveva il cristianesimo seguendo i principi della parola di Dio, che aveva ed ha un valore immenso. E ad un certo punto Paolo ricorda a Timoteo l'importanza della scrittura che lui aveva avuto il privilegio di conoscere fin dalla tenera età, fin da piccolo. Ecco le parole che Paolo ha scritto nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti 14 e 15. Rivolgendosi a Timoteo dice: tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. E subito dopo aggiunge nei versetti 16 e 17: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. In questi ultimi versetti che ho letto si potrà notare che l'enfasi è posta sulla parola scrittura, sulla parola di Dio, sulla scrittura che è ispirata e sulla sua molteplice attività che è descritta con diverse parole, con diversi verbi, che esprimono diverse sfaccettature. Come si può vedere nella diapositiva numero 2, la scrittura è utile a insegnare. Questo indica l'insegnamento in senso generale. È utile a riprendere. Questo verbo è usato solo qui nel Nuovo Testamento e indica l'opera di convinzione e la dimostrazione che fa vedere la necessità di essere ripresi. Utile a correggere. Anche questo verbo è usato solo qui nel Nuovo Testamento e dà il senso di restaurare, rimettere nella giusta posizione. Infine, la scrittura è utile a educare alla giustizia. Questa, che comprende l'istruzione, è l'educazione globale come quella di un genitore nei confronti del proprio figlio. È il modo ripetitivo e paziente con il quale i bambini imparano. Si può togliere la diapositiva. Per prendere l'istruzione è l'educazione globale come quella di un genitore nei confronti del proprio figlio. È il modo ripetitivo e paziente con il quale i bambini imparano.

l'importanza delle ossa umane. Impariamo della loro importanza e della loro consistenza, ma anche della loro fragilità se le sottoponiamo a sforzi che non possono reggere. Questo, in un certo senso, può corrispondere al verbo insegnare, riguarda l'istruzione generale. Se per ipotesi però decidessimo di fare ad un certo punto un salto che è al di là delle nostre forze e cadessimo sul braccio, sentiremmo un crack e un dolore lancinante. A questo punto ricorriamo all'ortopedico, il quale, per stabilire la diagnosi, ci fa fare dei raggi che decretano che effettivamente c'è stata una frattura ossea dell'ulna. Il verbo riprendere potrebbe corrispondere ai raggi X. Chiunque può capire che, arrivati a questo punto, il problema della nostra frattura è tutt'altro che risolto, perché per risolverlo bisogna ricomporre la frattura e ingessare il braccio. E questo corrisponde, o potrebbe corrispondere, al verbo correggere, ovvero restaurare, rimettere nella giusta posizione. Questi due verbi erano proprio usati al tempo dell'Apostolo Paolo, nei tempi del Nuovo Testamento, nell'ortopedia. Dopo questa esperienza, onde evitare futuri guai simili, ci informiamo leggendo in modo globale sulle ossa del corpo umano, e questo corrisponde al verbo educare alla giustizia. E questo è l'esempio teorico. Adesso invece è quello concreto. Nell'Antico Testamento c'è stato un momento nella vita del re Davide che illustra questi quattro verbi. Davide era a conoscenza di tutti i comandamenti, ma in particolare di tre dei comandamenti di Dio: quello di non concupire la moglie del tuo prossimo, di non commettere adulterio e di non uccidere. Tuttavia, una sera calda, come poteva essere nel suo palazzo reale a Gerusalemme, probabilmente in piena estate, una sera fu attratto da una bellissima donna con la quale si unì. Non solo, egli si macchiò in seguito anche di un terzo peccato di cui era a conoscenza, quello di non uccidere. Infatti Davide fu colpevole del peccato di omicidio, perché in quanto re diede ordine al comandante del suo esercito di mettere al fronte il marito di questa donna, dove infuriava la battaglia, e questo proprio con l'intento di farlo morire, perché quella donna era rimasta incinta. Tempo dopo il Signore gli mandò il profeta Natan per fargli capire che aveva peccato. Il profeta gli raccontò una parabola, come abbiamo avuto modo di considerare per chi ha seguito quanto abbiamo detto martedì scorso. Quindi il profeta gli raccontò una parabola che Davide non gli fece nemmeno finire, perché disse: il tale che ha compiuto quegli atti è degno di morte. Al che Natan gli rispose dicendo che quel tale era lui. Quella di Natan era stata una forte riprensione, i raggi X, la dimostrazione che Davide aveva peccato. Ma il problema spirituale, morale, era tutt'altro che risolto per Davide. Davide allora si pentì della sua azione, e allora il Signore lo restaurò, correggendolo. Ed è in quel contesto che Davide scrive le parole del Salmo 32, versetti 1 e versetto 5. Versetto 1: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Versetto 5: Davide dice, rivolgendosi a Dio: davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto: confesserò.

0: le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato il mio peccato. Ora, da tutto questo si impara che la scrittura è utile per formare il carattere spirituale. Infatti, il breve brano si conclude affermando, il brano di Seconda Timoteo, affermando la finalità dell'utilità della scrittura. E come si vede nella diapositiva numero 3, lo scopo finale di tutto quanto precede è duplice: quello di rendere completi, ovvero essere ben equipaggiati per vivere la vita cristiana ed essere capaci di adempiere, di compiere tutto ciò che si è chiamati a fare, ovvero essere ben preparati nel servizio cristiano a seconda del dono o dei doni ricevuti. Si può togliere la diapositiva. Un noto predicatore del passato, Pearson, riferendosi alla parola di Dio, ha detto che mentre altri libri informano e pochi altri riformano, questo libro trasforma. Una bellissima verità. Il secondo argomento che dimostra il grande valore della scrittura è costituito, come si legge nella diapositiva numero 4, da quattro elementi importanti che Dio ci fa conoscere nella scrittura. Il primo, nella scrittura Dio si fa conoscere. Il secondo, nella scrittura Dio ci fa conoscere l'origine di tutto. Il terzo, nella scrittura Dio ci fa conoscere la nostra responsabilità. Ed il quarto, nella scrittura Dio ci fa conoscere il futuro. Si può togliere la diapositiva. Analizziamo punto per punto questi quattro importantissimi elementi. Come si può osservare nella diapositiva numero 5, nella scrittura Dio si fa conoscere in tanti modi. Prendo sette grandi esempi dall'Antico Testamento. Dio si fa conoscere per mezzo di due dei suoi nomi principali, Dio e Signore. Si può togliere la diapositiva. Il primo nome è menzionato niente meno che nelle prime parole della scrittura. Si legge infatti in Genesi capitolo 1 e versetto 1: nel principio Dio creò i cieli e la terra. In questa prima affermazione biblica, l'enorme potenza di Dio è evidente proprio dal significato del suo nome, che significa il potente, il forte e il grande. E non è certamente a caso che questo sia il nome con il quale in Genesi 1 venga descritta la sua opera di creazione. Nel libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 14, si legge l'altro nome principale. Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. L'io sono diventa da questo momento in poi il nome del patto di Dio con Israele. Egli è l'io sono, l'autosufficiente, che ha il dominio su tutto, il Dio che era, è e sarà l'io sono. Questo nome, Yahweh, il Signore, l'Eterno, si ritrova più di qualsiasi altro, migliaia di volte, quasi 7.000, nell'Antico Testamento. Come si può vedere nella diapositiva numero 6, ci sono degli esempi di come Dio si è fatto conoscere ad Abramo, il capostipite di Israele, per mezzo dei suoi nomi composti: Dio Onnipotente, Dio Altissimo e Signore degli Eserciti. Si può togliere la diapositiva. Come Dio Onnipotente, egli è in grado di far concepire Sara, che oltre ad essere sterile era avanti con gli anni. Si è rivelato sempre ad Abramo come Dio Altissimo, possessore dei cieli e della terra, quando lo ha aiutato nel liberare suo nipote Lot. E si è rivelato ad Abramo anche come Signore degli eserciti, nome con il quale si è fatto conoscere nei momenti critici della storia di Israele. Nell'Antico Testamento c'è sempre un'associazione fra questo nome composto e un attimo, un momento o anche degli anni di crisi o critici del popolo di Israele. La diapositiva numero 7 fa vedere un altro modo in cui Dio si fa conoscere, per mezzo della creazione, un atto straordinario della sua potenza descritto nei primi due capitoli della Genesi. Un quarto esempio si vede nella diapositiva numero 8, dove sono menzionati i suoi giudizi, il diluvio, la distruzione di Sodoma e di Gomorra e le piaghe. Si può togliere la diapositiva. Il diluvio è stato causato dall'aumento vertiginoso della malvagità dell'uomo. Si legge infatti nel capitolo 6 del libro della Genesi, versetti 6 e 7, il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Naturalmente questo giudizio doveva servire di monito a coloro che sarebbero vissuti, Noè ovviamente, i suoi tre figli e i loro discendenti. Il secondo giudizio, la distruzione delle corrotte, immorali, idolatre città di Sodoma e Gomorra, manifesta il richiamo di Dio a quel mondo estremamente corrotto ed immorale di allora. E purtroppo dobbiamo dire, dobbiamo constatare amaramente che la cosa non è dissimile a quanto si vede oggi nel nostro mondo, anzi direi che la situazione sta degenerando, ma non andrà sempre avanti così, perché Dio vi porrà termine a questa situazione. Il terzo giudizio è stato quello delle piaghe, dimostrazione con la quale Dio voleva farsi conoscere al faraone del tempo e a tutti gli egiziani. Attraverso le piaghe Dio ha giudicato tutti circa 2200 falsi dei d'Egitto. Naturalmente gli israeliti scampati avrebbero potuto raccontare in seguito ai loro figli questo grande evento. Come si può vedere nella diapositiva numero 9, Dio si è fatto conoscere, si fa conoscere tramite le sue opere potenti. Ad esempio, quando egli ha operato potentemente aiutando il popolo di Israele, facendogli attraversare il Mar Rosso all'asciutto. C'è qualcuno che dubita di questo evento. Allora io mi chiedo, come mai, quando è arrivato l'esercito del faraone e tutta la sua cavalleria, tutti quanti sono morti affogati? Poi lo ha guidato durante, poi il Signore ha guidato il popolo durante la traversata nel deserto e nella conquista della terra promessa. Nella diapositiva numero 10 scrivo che Dio si fa conoscere per mezzo dei suoi attributi, quali la sua unicità e la sua fedeltà. Nel libro del Deuteronomio, capitolo 4 e versetto 39, si legge: sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e che non ve n'è alcun altro. E sempre nel libro del Deuteronomio, capitolo 7, versetto 9, è scritto: riconosci dunque che il tuo Dio è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto. E nel Nuovo Testamento Dio si fa conoscere in modo definitivo e completo con la venuta del Figlio, il Signore Gesù Cristo. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, capitolo 4, versetto 4, è scritto: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge. E nel Vangelo di Giovanni 1,18 è scritto: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. In secondo luogo, Dio nella scrittura, come si vede nella diapositiva numero 11, fa conoscere l'origine dell'universo, Genesi 1, e del suo capolavoro, l'uomo, Genesi capitolo 1 e capitolo 2. Come si può vedere nella diapositiva numero 12, i vari elementi della creazione sono collegati fra di loro in modo straordinario. Infatti c'è una correlazione, per esempio, fra il primo ed il quarto giorno. Nel primo giorno viene creata la luce e nel quarto ci sono gli elementi portatori di questa luce, il sole, la luna e le stelle. Come si può vedere nella diapositiva numero 13, nel secondo giorno Dio ha separato la distesa del cielo da quella delle acque, terra e mari. E nel quinto giorno c'è stata la creazione degli animali acquatici e degli uccelli. Come si può vedere nella diapositiva numero 14, nel terzo giorno c'è stata la creazione della vegetazione e nel sesto quella degli animali e infine, sempre in quel giorno, il capolavoro di Dio, l'uomo, maschio e femmina, come si legge nel libro della Genesi, capitolo 1, versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. In terzo luogo, Dio, per mezzo della scrittura, fa conoscere la responsabilità che abbiamo verso di Lui. Come si può vedere nella diapositiva numero 15, Dio ci fa conoscere una prima importantissima verità. Si legge nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 3, versetto 23: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è soltanto uno dei tanti testi biblici della scrittura che mettono in evidenza questo argomento. Noi siamo peccatori per natura fin dalla nascita e per azione man mano che cresciamo, e il peccato ci separa inesorabilmente da Dio, e questo è indistintamente per tutti da Adamo in poi. Infatti ci sono una trentina di parole che vengono usate dagli scrittori biblici per indicare questa scomoda verità, di cui faremo volentieri a meno, ma c'è. Ad esempio si parla di ribellione, trasgressione, violazione della legge di Dio, mancare il bersaglio, iniquità, colpa, peccato, eccetera. E ognuna di queste parole dà una sfumatura particolare del peccato. Però, come si può notare nella diapositiva numero 16, Dio presenta la soluzione a questo che è il problema dell'uomo. E questa soluzione è la salvezza grazie all'opera di Cristo. Quest'opera è centrale nel piano di Dio. Infatti, nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, sono scritte delle parole che si riferiscono a Gesù. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3, ribadisce la centralità dell'opera di Cristo. Ecco le sue parole: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. E la morte è l'atto centrale della venuta di Cristo. Come si può vedere nella diapositiva numero 17, dobbiamo riporre la nostra fede nel sacrificio di Gesù per acquisire così il diritto di diventare figli di Dio. L'Apostolo Giovanni scrive nel suo Vangelo, Giovanni capitolo 1, versetto 12, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli, cioè Gesù Cristo, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 9, scrive queste parole: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. La scrittura afferma che non è possibile ottenere la salvezza con i nostri propri sforzi umani, né con le nostre presunte opere meritorie. In quarto luogo, Dio, nella scrittura, come si può osservare nella diapositiva numero 18, fa conoscere il futuro del credente, il futuro dell'incredulo e il futuro dell'universo. Si può togliere la diapositiva. Il futuro, come d'altronde anche il presente, non ci appartiene, non è nelle nostre mani. Non siamo padroni del prossimo millesimo di secondo della nostra vita, figurarsi dei giorni o degli anni a venire. E proprio all'inizio di ogni anno si assiste ad una spasmodica ricerca per conoscere il futuro con pratiche che la scrittura condanna in un modo molto energico. Molte persone credono in qualcosa di profondamente peccaminoso e negativo, l'oroscopo. Altre vogliono scoprire il loro futuro con pratiche che Dio condanna in un modo molto severo. Nessuno è in grado di prevedere il futuro prossimo o remoto, in nessun modo. Solo Dio, attraverso la scrittura, fa conoscere tre aspetti importantissimi del futuro. Prima di tutto, Dio fa conoscere il futuro del credente, di chi ha creduto per fede nell'opera di Cristo in croce, nel sacrificio di Cristo. Nel capitolo 8 della lettera ai Romani è scritto che quelli che Dio ha giustificati, che ha salvato per la sua grazia, li ha pure glorificati. Il credente ha l'assoluta certezza della gloria. Ecco perché l'Apostolo Paolo scriveva, fra le tante altre affermazioni: per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Per lui la morte non era il re degli spaventi, ma poteva affermare in un altro passo biblico: siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Infatti, La scrittura insegna che il credente, quando muore, va subito spiritualmente alla presenza del Signore, mentre il corpo rimane in attesa della risurrezione. A questo proposito, e a proposito dei credenti che saranno in vita al momento in cui Gesù ritornerà, nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica, l'odierna Salonicco, prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti da 16 a 18, scrive queste bellissime parole: perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Non risusciteranno tutte le persone, sono quelle che sono morte in Cristo, cioè che hanno creduto in Lui. Poi noi viventi, cioè noi inteso credenti, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Sta per venire il momento in cui ci sarà un evento straordinario che tutti i credenti in Cristo aspettano, ed è proprio questo, del ritorno del Signore Gesù per prendere quelli che hanno creduto in Lui, trasformando i corpi morti da corruttibili in incorruttibili e trasformando i corpi di chi sarà vivente da mortali in immortali. In secondo luogo, Dio nella sua parola fa anche conoscere il futuro dell'incredulo o degli increduli. Nel terzo paragrafo del capitolo 20 del libro dell'Apocalisse, nei versetti da 11 a 15 è scritto qualcosa che fa tremare i polsi, naturalmente per chi non è credente. Ecco che cosa è scritto nel versetto 12, Apocalisse 20, versetto 12. Giovanni dice queste parole: e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Chi vorrà essere salvato con le proprie opere, faccia attenzione a queste parole, a quelle che adesso leggo nel versetto 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, che è l'unico libro che dà la garanzia assoluta di avere la salvezza per l'eternità, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, nel tormento eterno. Infine Dio, nella scrittura, fa conoscere il futuro dell'universo. Nella seconda lettera dell'Apostolo Pietro si legge al capitolo 3, versetto 10: il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Molti pensano che le cose andranno avanti così per sempre, ma non è così. Le cose non andranno sempre avanti così, perché il nostro pianeta e l'intero universo sono stati contaminati dal peccato e aspettano il giudizio che avverrà dopo la tribolazione e dopo i 1000 anni del regno messianico. I cieli passeranno stridendo. Questa espressione indica che l'universo fisico, l'universo materiale sarà incenerito e ci sarà una disintegrazione di tutta la materia come noi la conosciamo. Tutto sarà consumato dal fuoco. Gli elementi infiammati che si dissolveranno sono gli atomi, i componenti ultimi della materia creata. Tutto quello di cui si compone la Terra nella sua forma attuale, tutto, come anche l'intero universo, tutto sarà consumato dal fuoco. Dopodiché, come si legge in Apocalisse 21, versetti 1 e 4, ci sarà qualcosa di nuovo che durerà in eterno. Apocalisse 21, 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Versetto 4. Egli, il Signore, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, dagli occhi dei credenti. Egli, il Signore, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Dio, nella sua parola, la scrittura, fa conoscere tutto. Primo, fa conoscere se stesso. Secondo, fa conoscere l'origine di tutto, incluso l'uomo. Terzo, fa conoscere la responsabilità che abbiamo verso di lui. E quarto, fa conoscere il futuro. Solo la scrittura ci dice con chiarezza tutto questo. Pertanto, essa ha un valore immenso per la vita presente e per quella futura. Quindi, non c'è cosa più bella nella vita che quella di poter ripetere delle parole scritte da un salmista, l'autore anonimo del Salmo 119, il quale ha detto, ha pronunciato, ha scritto queste parole. Oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Caro ascoltatore, la mia preghiera al Signore è che anche tu possa ripetere con gioia e con riconoscenza a Lui, al Signore, queste parole. Puoi farlo? Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro buon Padre Celeste, vogliamo ringraziarti per il valore immenso della tua parola, che è vero, ci fa vedere tante cose che riguardano i nostri limiti, il nostro peccato, ma ci fa vedere anche la tua grazia, il tuo perdono. Signore, buon Padre Celeste, grazie perché tu mi hai perdonato. Non ero degno, nessuno di noi lo è. Non ero degno di questo, ma guardando, accettando per fede il sacrificio dell'unigenito tuo figlio, del Signore Gesù, hai perdonato i miei peccati, mi hai dato la salvezza, la pace vera e la certezza della vita eterna, la sicurezza che un giorno sarò nella gloria per sempre con te, insieme a tutti coloro che hanno fatto la medesima esperienza. Ma buon Padre Celeste, come spesso ti chiedo nella mia preghiera conclusiva dopo questa riflessione biblica, ti supplico che gli ascoltatori che non hanno ancora queste sicurezze possano riflettere, possano lasciare agire nella loro vita, nel loro cuore, nel loro animo, nella loro mente, l'azione potente dello Spirito Santo, possano ritornare a leggere questi passi della tua parola ed altri ancora, comprendendone il valore immenso e piegandosi, ravvedendosi ai piedi della croce e accettando il tuo Figlio come il proprio Salvatore e Signore. Buon Padre Celeste, salva, salva, te lo chiedo nel nome prezioso e adorabile ed amato del Signore Gesù. Amen.
1: Abbiamo ascoltato nel collegamento con Cristiano Online questa sera Fares Marzone da Foggia, Pontifermi, 23ª puntata, Il valore della scrittura. Grazie a Fares, grazie a Cristiano Online, grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 50 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, grazie per la vostra presenza che ci onora e ci rallegra molto. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 11, i versetti da 43 e 44.

Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

0: Quando Lazzaro uscì dal sepolcro, aveva il viso coperto da un sudario e il corpo fasciato da bende. Poteva muoversi a fatica ed aveva bisogno di essere aiutato. Trasportando questa immagine alla vita spirituale, troviamo espressa una grande verità. Quando una persona ode la chiamata divina, quando per la grazia del Signore esce dal sepolcro della sua vita trascorsa, quando si affaccia ad una vita nuova per camminare con Cristo, ha certamente fatto un'esperienza fondamentale, ma non è ancora autonoma la sua vita. Ha bisogno di venire assistita, aiutata, per liberarsi dal passato che, come le bende di Lazzaro, lo condizionano e le impediscono di muoversi liberamente. Come nella vita materiale dipendiamo da altri, anche nella vita spirituale abbiamo bisogno dell'aiuto, della comprensione, della conoscenza, dell'esperienza degli altri, per poterci incamminare nel percorso della fede, per proseguire un cammino non sempre facile, per crescere, per maturare, per divenire a nostra volta delle persone in grado di aiutare, di soccorrere, di confortare coloro che il Signore ci pone vicino. Perfino il Signore Gesù ha chiesto l'aiuto degli altri. Alcuni hanno spostato la grossa pietra che chiudeva il sepolcro. Altri hanno liberato Lazzaro dalle bende che lo avvolgevano, cosicché, pur essendo l'artefice del miracolo, Gesù si circondò di collaboratori e ciascuno compì la sua parte. Questa realtà così preziosa che possiamo vedere in immagine nell'episodio della resurrezione di Lazzaro, nell'ambito della comunità ecclesiale prende un nome preciso che ne determina le possibilità. Questo nome è comunione. Questa consiste in una realtà spirituale creata da Dio e donata alla sua Chiesa, e la comunità ecclesiale da parte sua è chiamata a conservarla, a difenderla e a goderla nella sua più piena realizzazione. Comunione significa essere come uno, uniti di fondo, non dalla partecipazione ad un rito, ma dalla fede in Dio e nel Signore Gesù e dalla presenza dello Spirito Santo, manifestando questa unità nel partecipare alla vita degli altri, ponendosi al loro servizio e sentendosi responsabile della loro esistenza, principalmente sotto l'aspetto spirituale. Al di fuori di Cristo non può esserci comunione. Può esistere l'associazione, può esistere la solidarietà, può esserci il reciproco aiuto, la simpatia, la collaborazione. Ma la comunione è esclusivo dono di Dio, un dono che avvicina i lontani, che crea un corpo spirituale che si realizza solo nella famiglia di Dio, che è la Chiesa.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2:57.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. È sempre meno frequente, purtroppo, la figura del genitore seduto sul letto del bambino, intento ad affidarlo al riposo della notte. Quando un bambino ascolta la voce del padre o della madre, è come avvolto da una voce amica che l'accompagna in una fase che rappresenta comunque un momento di separazione dalle persone amate. Andare a letto, infatti, implica essere escluso dalle attività che proseguono. Il bambino può percepire questa richiesta come una forma di esclusione dalla vita della famiglia. Sedersi sul letto, parlare con dolcezza, accarezzare, baciare il bambino rappresenta un rito importante capace di infondere nel piccolo un senso di sicurezza, aiutandolo ad accettare una regola utile al suo benessere. E a questo aggiungerei la bella abitudine di leggere qualche riga da un libro, una scelta ricca di importanti elementi educativi e affettivi. L'interpretazione della lettura, le pause, lo sguardo del genitore catturano l'attenzione del bambino in modo assoluto e il bambino vedrà nel momento del sonno un appuntamento gradito e desiderato. Però attenzione, è importante selezionare il libro in base all'età, evitando storie che anziché rilassare il bambino provocano ansia ed eccitazione. E poi bisogna essere di esempio nella lettura. Non bisogna proporre al bambino libri ricchi di virtù per poi ostentare la lettura di pubblicazioni di dubbio gusto. Tu che cosa ne pensi?
3: Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 14 minuti.
1: Abbiamo a questo punto con noi Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore clima e energia. Ben trovata Maria Grazia, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti e a tutte chi ci ascolta.
1: Allora, io trovo su Repubblica caldo il rapporto dell'Unione Europea, siamo stati troppo ottimisti. Le temperature crescono più del previsto. Uno studio di attribuzione finanziato dall'Unione Europea certifica il collegamento con il riscaldamento globale che intensifica l'ondata di calore in corso. Quindi non c'entra il Niño, per intenderci. A Milano il global warming aggiunge, tra virgolette, 3,8 gradi. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, siamo in emergenza sanitaria. Qualcuno potrebbe dire che vuoi che sia 4 gradi, ma in realtà c'è una differenza enorme fra avere 35 gradi o averne 31, oppure anziché 40, 36.
3: No, ma poi voglio dire, Francia, 40 morti annegati,
1: situazione, temperature
3: veramente fuori dal mondo.
1: Allora, a questo proposito, sempre su Repubblica, questa volta di oggi, perché l'altro articolo è apparso ieri, c'è un'interessante intervista al meteorologo. Dunque, lui si chiama, vediamo se lo riesco a trovare.
3: Beh, ora non... Francia, 40 morti annegati
1: perché
3: situazione, temperature veramente fuori dal mondo.
1: Allora, a questo proposito, sempre su Repubblica, questa volta di oggi, perché l'altro articolo è apparso ieri, c'è un interessante

0: sarebbe dovuto essere attorno al 24. Le temperature in Francia hanno battuto i record del 2003, che pure erano stati toccati ad agosto, non a giugno. In Italia abbiamo quasi 10 gradi di anomalia. La Valpadana a 29-30 gradi a fine giugno, ora siamo a 37-38. I 39 gradi a 700 metri in Valle d'Aosta sono fuori da ogni logica. E poi lui continua: non vi fate speranze, perché non è affatto detto che poi avremo un'estate più mite. Allora, segnali d'allarme a gogo, Claudio, e poi sentiamo...
1: No, e poi c'è già il problema dei fiumi, il problema del Po, il problema dell'Adige, certo, del Brenta. Cioè...
0: Lui stesso dice che per quanto riguarda il discorso dell'acqua a disposizione, in questi 15 giorni c'è un'evaporazione che normalmente uno si aspetta in due mesi. Allora, ma ragazzi, siamo messi così male? Oppure è il catastrofismo spettacolare dei giornali, insomma, che fa sempre comodo per aumentare le vendite? Vediamo un po'.
2: Ma io, a parte il fatto che è cambiata la stampa, quindi le vendite sono una cosa diversa dal passato, quindi, certo. però a parte questo, io penso che sono soltanto dei picchi che ci dovrebbero allarmare, come tutto il resto dell'anno, perché quello che ci deve allarmare è la tendenza. Poi ci sono questi fenomeni estremi che sono il portato della nuova situazione che si sta creando, e quindi sono il portato del mare caldissimo, che noi ogni volta non valutiamo, che da una parte ci aiuta ad assorbire calore, però dall'altra ce lo restituisce. E sono il portato della circolazione che provoca queste che ormai vengono chiamate cupole di calore, perché l'aria calda staziona, non è che passa, staziona in modo perenne, ed è aria calda proveniente dall'Africa, non più il famoso anticiclone delle Azzorre di un tempo. E soprattutto io penso che noi dobbiamo comprendere che la situazione è cambiata, noi dobbiamo sicuramente adattarci, ma dobbiamo temere ancora di più, perché non stiamo facendo nulla per eliminare le cause. È come se noi, diciamo, cercassimo di pulire il pavimento con degli stracci e non chiudiamo, non stiamo chiudendo il rubinetto, perché ci sono interessi fortissimi. Non siamo mai stati in una situazione del genere, perché noi la causa la conosciamo, sono le emissioni clima alteranti, la CO2, il metano ed altri gas che intrappolano i raggi del sole, quindi ovviamente l'energia e il calore. E quindi noi dobbiamo eliminare questa causa, cioè l'aumento di questi gas. Io vorrei dire una cosa, non so se l'ho mai detta da voi in trasmissione, tra l'altro avremmo la possibilità di intervenire immediatamente sul clima, cercando di ridurre da subito le emissioni fuggitive di metano, perché la nostra idiozia ci porta anche a disperdere nell'atmosfera tantissime emissioni di metano che potremmo risparmiare, nel senso che si potrebbe evitare per esempio il pennacchio di fumo e di fuoco dai pozzi di petrolio, si potrebbe evitare che quando si scava per il carbone piuttosto che per altri combustibili fossili non ci si curi del fatto che si libera metano. Tutte queste cose si potrebbero evitare, e sarebbe una quantità, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, una quantità di metano che è un potentissimo gas serra, che a differenza della CO2 permane di meno nell'atmosfera, ma che appunto nel frattempo è 80 volte, ha 80 volte il potere di intrappolamento della CO2. Potremmo intanto agire su questo e avere dei risultati immediati. mentre

0: Reagiamo ovviamente su tutto il resto, non lo facciamo e non lo facciamo nonostante potremmo, diciamo, le compagnie fossili potrebbero addirittura guadagnarci, perché questa, la quantità di metano è
1: Sì,
0: una
1: quindi
0: quantità
1: in
0: pari
1: altre parole c'è
0: al consumo
1: anche,
0: dell'Africa.
1: oltre agli interessi, c'è anche una sorta di sciatteria, di superficialità, non lo so, ecco, da quello
2: Di
1: che ti sento.
2: scelleratezza.
1: Scelleratezza, sì, nel
0: Sì,
1: senso
0: no,
1: che
0: ma.
1: poi alla fine non è neanche un interesse economico, qui siamo a livello proprio di chi se ne importa, insomma, ecco, un po' così.
0: Esatto, ma è la stessa stupidità di cui sono stato oggetto io e tanti altri che sui social cambiano, parlano di cambiamento climatico, di crisi climatica in questi giorni, perché la gente nega il fatto che faccia più caldo del solito. Questa gente sono per lo più gente pagata. Io però ieri mi ci sono messa perché dico: ma come può essere che questi negano
1: Sì,
0: l'evidenza?
1: e?
0: Allora ho pensato, forse è una questione di che pensano che io ce l'abbia con questo governo, è una questione che cercano di politicizzare, perché il nostro dramma è che non è che, diciamo, siamo noi a cercare di politicizzarla nel senso di fare uno contro l'altro, no. È proprio una tecnica precisa quella della polarizzazione, perché se una cosa diventa di destra o di sinistra, chiaramente
1: Ci si contrappone, ci si
0: che se c'è
1: schiera.
0: l'altra parte non, al governo non
1: Senti,
0: agisce.
1: io credo che dovrebbe essere evidente che il tema del clima non è né di destra né di sinistra e neanche di centro. È un problema di quale futuro vogliamo offrire ai nostri figli e forse direi anche a noi stessi, perché qui la situazione è molto più rapida di quello che si pensava, eh? Ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo di Josh Baldwin, Salvation Song, però prima Claudio voleva ricordare il pensiero da cui siamo partiti quest'oggi, che mi sembra molto interessante
2: Sì.
1: ricordarlo ancora una volta.
2: È un proverbio dei nativi americani. Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli,
1: E infatti,
2: nativi americani.
1: esatto, è il debito ecologico, possiamo anche definirlo così. Ricordo che siamo in compagnia di Maria Grazia Midulla del WWF Italia e ci stiamo soffermando sul tema che è presente su tutti i quotidiani. Io leggo dal Corriere della Sera: il caldo torrido blocca l'Europa. Dunque non è solo un problema nostro, ovviamente. In Francia il caso dei 40 annegati. Questo è impressionante. Gente che cercava refrigerio e che è rimasta uccisa perché
2: Si è
1: annegata.
2: buttata dappertutto, in luoghi pericolosi anche, perché
1: Veramente
2: non resisteva,
1: una
2: una cosa
1: cosa
2: eccezionale.
1: davvero impressionante. Poi ricordiamo che c'è l'OMS che parla di emergenza sanitaria e fa un po' di calcoli. Sembrerebbe, insomma, che siano 200.000 i decessi in Europa negli ultimi 4 anni che hanno a che fare proprio con questa emergenza sanitaria.
0: Certo, ma infatti io in questi giorni sto cercando di far comprendere, appunto sempre sui social, perché purtroppo non ho un'interlocuzione diretta, il fatto che c'è molto da fare per le autorità pubbliche. Sto sentendo che molti sindaci si stanno muovendo. Chiaramente voi sapete che i sindaci sono la massima autorità sanitaria cittadina, ma non basta, perché dovrebbe esserci un'azione da parte del governo e non basta mettere il numero utile a disposizione delle persone a cui rivolgersi. La cosa è profonda, bisogna dare a disposizione ai medici di famiglia di convocare i propri assistiti, per esempio se stanno facendo delle terapie per la pressione alta, perché rischiano il collasso, chiaramente. D'altro canto rischiano ugualmente tantissimo se sospendono la terapia da soli. Quindi, cioè, ci sono tantissime azioni da fare, perché ovviamente sulle persone fragili, sulle persone che soffrono di problemi cardiovascolari e tante altre patologie, questo caldo estremo rischia di far precipitare la situazione. Poi a un certo punto cominceremo a sentire di tante persone anziane che conosciamo che purtroppo hanno dei problemi di salute grossi e non faremo la connessione, ma le autorità pubbliche devono farle.
1: Certo.
0: Io,
1: Senta, lo sa, una cosa che mi
0: anche
1: preoccupa.
0: per risparmiare l'acqua dei fiumi, ugualmente, Io non so se, immagino che sia stato sostituito il commissario dell'acqua, perché il commissario alla siccità, perché adesso è diventato presidente dell'ARERA. Però in ogni caso ci dicano che cosa, come si stanno muovendo e come, soprattutto come si intendono muoversi in modo strategico. Abbiamo già visto che non basta fare i bacini dappertutto, perché abbiamo visto che molte volte i bacini non si riempiono, oppure sono pieni, non c'è manutenzione, eccetera eccetera. Il grande lavoro della manutenzione è una parte integrante dell'adattamento, ma noi ancora non abbiamo non stiamo vedendo gli effetti del piano dell'adattamento che abbiamo fatto tanti anni fa, nel 2017. Poi ci sono state altre pressioni.
1: Il famoso PNRR non doveva servire anche a, come dire, a metterci un po' al riparo da certe situazioni di emergenza, o no, o mi sbaglio?
0: Allora, il PNRR doveva servire sia alla transizione energetica ed ecologica, e sia appunto a metterci al riparo da queste situazioni e a rafforzare il nostro sistema sanitario nazionale, perché uno dei portati di quello che dicevo prima è che il sistema sanitario nazionale funzioni. A me pare che oggi il sistema sanitario nazionale sia molto molto molto sofferente. Gli effetti del PNRR sulla transizione non si vedono, perché sono stati, diciamo, direzionati i fondi in modo abbastanza discutibile, e comunque in ogni caso non si vedono poco sulla transizione, e anche sull'adattamento non vediamo forse, ecco, colgo quello che lei dice per dire che bisogna fare una riflessione su come li abbiamo spesi questi soldi. Certo. Sì.
1: Senta, un'ultima battuta. Io mi ricordo qualche settimana fa una mozione che giungeva da più parti, insomma una raccolta di firme, in cui si diceva: bene, però anche le opposizioni hanno le loro responsabilità. Lì dove sono al potere, in Sardegna per esempio, si sta facendo poco o niente, addirittura dei passi indietro sul tema dell'energia rinnovabile, insomma. Ecco, voglio dire, c'è la consapevolezza di chi sarà, insomma, nel prossimo futuro alla guida del nostro paese, che qualcosa va fatto di radicalmente diverso, oppure no, secondo lei?
0: Non c'è, ha toccato un punto dolente, e io vorrei sottolineare una cosa: la Sardegna è tra le regioni che soffre di più. E a suo tempo la governatrice Todde mi aveva detto: io farò della Sardegna un campione della lotta al cambiamento climatico. Non pervenuta, cioè non sta facendo, né dal punto di vista dell'affrontare la causa, appunto, e neanche dal punto di vista dell'adattamento. Ma è così per moltissime regioni. Alcune regioni si sono mosse facendo piani di adattamento, però da una parte manca appunto la regia nazionale, dall'altra le regioni non stanno raccogliendo la palla, perché tra l'altro proprio per il ruolo delle regioni sarebbe importantissimo che le regioni si facessero promotrici, allora, per esempio, di leggi regionali sul clima, visto che a livello nazionale non si riesce ad averne una.
1: Così,
0: fatela,
1: allora,
0: a livello regionale.
1: Questo più che una critica vuole essere un appello alle regioni, ai nostri amministratori di centro, di destra e di sinistra, di prendere sul serio questa situazione. Non è una roba, appunto, su cui schierarsi politicamente, ma è qualcosa su cui si decideranno se i nostri amministratori, come dire, hanno lavorato bene per il bene comune. E quindi non lo so,
0: esatto,
1: io la metterei così.
0: Allora,
1: siamo veramente in conclusione, Claudio, proprio una battuta flash.
2: Avete perfettamente, ci sono dei temi che non sono né di destra, né di centro, né di sinistra.
1: E speriamo che almeno questo sia passato nella trasmissione di oggi. Grazie, allora, grazie Midulla per essere stata in nostra compagnia del WWF. Ci risentiremo naturalmente su questi temi, chiaramente. Grazie mille.
0: A presto.
3: Benvenuti a Ipersalute, questo momento della nostra diretta è dedicato alla salute. Purtroppo succede che ci ricordiamo della salute quando la perdiamo, ci ricordiamo diciamo magari dell'importanza del movimento, quando poi muovendoci ci sentiamo un po' arrugginiti, ci ricordiamo dei polmoni quando abbiamo magari un problema respiratorio, ma non in salute, noi non pensiamo alla salute. C'è un libro che ne parla, Ipersalute, un libro scritto dalla dottoressa Mina Lopez, che è collegata con noi. Benvenuta Mina.
4: Grazie, grazie a voi di avermi invitata.
3: Allora, tu sei dottoressa di medicina naturale, naturopata, igienista, esperta in floriterapia e studiosa, appassionata di cibo, mente e psiche. Allora, partiamo dal titolo. L'altra volta avevamo già accennato a qualcosa rispetto al tuo libro, ma proprio perché hai voluto aggiungere alla salute questa parola, iper, questo prefisso?
4: In realtà, come dissi l'altra volta, il libro è nato perché tutte le mie assistite, le mie amiche, i miei parenti, e dai, ci hai fatto tutte dimagrire così, stiamo bene, eccetera, eccetera, perché non scrivi un libro? Quando poi sono andata dal professor Franco Berrino per dire, professore, vedi, ho scritto bene, sai com'è, c'è sempre il professore, questo dice, Mina, ma questo libro è splendido. Quindi è proprio, non è per dimagrire, anche perché noi sappiamo molto bene che il corpo umano, se gli dai la giusta benzina, se devi dimagrire, dimagrisci, se devi ingrassare, ingrassi, e comunque ti toglie tossine e ti fa star bene proprio, come, proprio in tutto, infatti i problemi di colesterolo, diabete, stitichezza, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo chiamato Ipersalute.
3: E il professor Berrino, diciamo, ha scritto la prefazione, se non sbaglio, a questo libro.
4: Il professor Berrino mi ha scritto la prefazione perché è molto d'accordo, anche perché io faccio parte di un'associazione che si chiama La Salute Me La Mangio, e quindi lui viene parecchie volte con noi a fare dei convegni, e quindi siamo della stessa, cioè voglio dire, noi quello che diciamo lo abbiamo sperimentato prima su di noi, se no non l'avremmo mai, e poi sono studi epidemiologici, e quindi che sono a lunga scala a livello mondiale, chiaramente. Io poi, essendo un igienista, mi sono ancora più affascinata al mondo dell'igienismo, perché ho capito che in realtà noi dobbiamo ritrovare la nostra forza vitale.
3: Mi dici, mi spieghi in cosa consiste il lavoro dell'igienista?
4: Sì, l'igienista è quella persona che ti dice che devi, per stare bene di salute, eccetera, eccetera, devi cambiare stile di vita, ma a 360 gradi. Quindi tutti i contagi, le aggressioni e le infezioni sono fronteggiate e combattute dal nostro sistema immunitario, il quale, se efficiente, è legato a un buon stile di vita che racchiude tre fondamentali condizioni. Uno, serenità interiore, perché noi ci siamo proprio allontanate dalle serenità interiore. Poi attività fisica, che non serve a dimagrire, a fare il muscolo, no, l'attività fisica ci serve proprio a far stare bene, oltre che ci tonifica, e appunto una sana alimentazione, anche se, Daniela, capisco bene che in questo periodo storico c'è tutto il contrario di tutto.
3: E però punto, ripeto, troppe informazioni discordanti, ognuno dice che la propria è quella giusta, mi sembra come è lo stesso linguaggio che usano i politici, chi a destra dice quando c'eravamo noi le cose andavano meglio, è il contrario, quindi è tutto il contrario di tutto.
4: Tant'è che io dico sempre a chi si rivolge a me, dico sempre, voi non mi dovete credere, voi lo dovete sperimentare, e infatti dopo che l'hanno sperimentato, già dalla prima settimana si sentono più energici, meno stanchi, un pochino più in forma. Dico, il laboratorio migliore è sempre il nostro corpo, ma è chiaro che se noi l'abbiamo mortificato, se noi, il corpo è il tempio dello Spirito Santo, ma se noi non l'abbiamo tenuto bene, appunto tramite un buon stile di vita, poi che cosa vogliamo dal nostro corpo? Riprendiamoci un attimino la nostra responsabilità.
3: E questo è importante. Allora, quindi abbiamo capito, la salute è una salute a 360 gradi ed è molto importante non solo vivere a lungo, ma vivere bene e soprattutto essere presenti a se stessi, perché si può vivere anche fino a 100 anni, ma non avere intellettualmente più una presenza, quindi non riconoscere gli altri, non fare più le cose, diciamo, quindi non avere più quelle relazioni che fanno tanto bene. Quindi viviamo bene, vogliamo vivere tanto, ma dobbiamo farlo al massimo.
4: Poi siamo anche un peso per gli altri, quindi io dico, siamo bene in salute e siamo sempre belli, autonomi. Certo, è bello la convivialità, però senza palloloni, ci mancherebbe altro.
3: Questo è importante. Allora, andiamo un pochino più nello specifico. Cosa distingue il libro Ipersalute che tu hai scritto dagli altri libri? Perché ce ne sono tantissimi che parlano di salute e di benessere.
4: Infatti lo dico sempre, diciamo che negli ultimi anni abbiamo assistito a un susseguirsi continuo di nuove diete, no? Io ho sempre pensato, ma se fossero davvero risolutive, perché ce ne sono così tante? Tant'è che io faccio educazione alimentare, io non faccio nessuna dieta, io faccio educazione alimentare, proprio mi piace insegnare tutto quello che ho imparato sulla mia pelle, quella di mio figlio e di tanti altri che mi hanno seguito. Perché le restrizioni caloriche, le porzioni ridotte, contrastano con un impulso biologico fondamentale che è la fame, no? Quindi è come chiedere a qualcuno di respirare di meno, non è così. Quindi io ho scritto questo libro proprio perché ribalta questo paradigma. Si mangia senza ossessioni per le calorie, perché adesso non se ne può più, e come ho già detto prima, rispettando le combinazioni alimentari, rafforzandole con cibi di alta qualità nutraceutica. Per esempio, un cibo di alta qualità nutraceutica, sai quali sono? Le cipolle. Ma le cipolle hanno delle cose fantastiche.
3: A me piace, soprattutto quella di Calabria, cioè quella che è rossa e lunga.
4: È bella, dolcissima, buonissima e ci fa veramente tanto bene. Quindi io dico sempre questo, cioè provatelo sul vostro corpo, ne avrete dei benefici assicurati, non dovete credere proprio a nessuno, né a me e né a nessuno. Io veramente mi piace divulgare quello che ho imparato, ma credetemi, l'ho detto anche l'altra volta, io le ho provate tutte, cioè ora ho 59 anni fra qualche giorno e quindi io prima di affermare quello che affermo, e poi dico sempre chiaramente la libertà al primo posto, al secondo la salute, perché io non costringo mai nessuno, se uno mi chiede do, se non mi chiede niente, ma ci mancherebbe. Iniziando pure da qualche parente, no? Che tu lo vedi che mangia qualcosa che non va, però se tu non ci credi, di che stiamo parlando?
3: Certo.
4: Però mettiamoci in discussione, cerchiamo veramente di avere del movimento, di mangiare cibi di qualità. Ora lo sanno pure le pietre che ci sono cibi, cioè chi non lo sa per esempio che i frutti rossi ci fanno molto bene, lo sanno tutti, i cereali integrali, riprendiamoceli a mangiare, no? Che sono pieni di veramente di nutrienti che fanno bene anche al gruppo B, e siamo tutti carenti di gruppo B perché siamo sempre tutti agitati, nervosi, qua, là, e quindi è giusto divulgare il bene, dai, è bello.
3: Azzurro, sì, azzurro, è bello l'azzurro, l'azzurro del cielo, l'azzurro del mare. Torniamo a parlare con la dottoressa Mina Lopez, Ipersalute, una salute che è al massimo, al meglio, una salute che comprende non solo diciamo una salute fisica, psichica, ma anche relazionale, emozionale, spirituale, un po' tutto. Allora Mina, più volte ho sentito dire ai miei ospiti che l'intestino è il secondo cervello, qualcuno addirittura dice che forse è il primo cervello. Quanto è importante la funzione intestinale? Cos'è che in genere noi non sappiamo? Cos'è che ignoriamo dell'intestino? L'abbiamo forse un po' sottovalutato?
4: Certo, anch'io dico sempre che l'intestino è il primo cervello. Allora, a chi mi chiede dico sempre che bisogna pulire l'intestino dall'ano alla bocca, anzi dalla bocca all'ano, perché andiamo in giro senza saperlo con materiale fecale indurito anche di 2 kg. Risolvere i problemi intestinali lo dicevano i grandi medici del passato e lo dicono anche oggi, e non dobbiamo mangiare nulla che non abbia fibre. Le fibre sono importantissime, sono il farmaco numero uno e sono antinfiammatori. Quello che una volta veniva chiamata flora batterica, che ora si chiama microbiota,
3: sì,
4: è veramente importante. E non vuol dire, perché lo dico perché me lo chiedono, non vuol dire avere batteri buoni, vuol dire avere una popolazione di batteri, e può essere fatta di batteri buoni, che noi chiamiamo probiotici, che sono i nostri amici, e di batteri meno buoni. Solo se abbiamo l'intestino pulito riusciamo a metabolizzare quello che abbiamo detto prima, ciò che mangiamo, grazie ai nostri amici probiotici. Pensa che, come hanno dimostrato la dottoressa Catherine Kuzmin e il dottor Dennis Burkitt, alla base di un sistema immunitario efficiente c'è sempre un intestino che funziona bene, con evacuazioni giornaliere regolari. Quindi nella nostra dieta, per avere queste, stiamo parlando di un organismo sano chiaramente, non chi ha problemi di colite eccetera eccetera, per avere un buon intestino sano bisogna mangiare gli alimenti ricchi di fibra, e quindi devono essere presenti le verdure, i cereali integrali, i legumi, quindi la frutta secca, evitiamo i cibi raffinati che quella ce la intassano proprio. E quindi l'evacuazione deve essere giornaliera e non deve essere maleodorante. Io quando vengono da me in studio chiedo: come sono le vostre feci? Sono compatte, galleggiano, sporcate? È fondamentale, Daniela, è fondamentale. Bisogna parlarne, perché un intestino pulito vuol dire salute, salute veramente, e quindi ce la dobbiamo riprendere.
3: Quando fai queste domande ti guardano un po' di sbiego.
4: No, ma qualcuno mi dice: Mina, e che ne so, non lo so, non le guardo, non mi piaccio. No, io dico, le dovete guardare, perché solo di lì noi capiamo.
3: Allora, noi le guardiamo quando abbiamo dei bambini, si guardano le feci dei neonati perché sono importanti per capire se quello che sta mangiando va bene o meno, però poi da adulti pensiamo che non sia così importante, invece sì. Ma nel momento in cui ci rendiamo conto che le nostre feci non sono quelle che dovrebbero essere, quindi non sono formate, sono maleodoranti, eccetera, eccetera.
4: No, e come, cosa è importante?
3: E anche appunto se abbiamo bisogno di molta carta, no, per pulirci, cosa bisogna fare se ci rendiamo conto che ci sono queste anomalie?
4: Il WCRF ce lo dice proprio, dice: dovete mangiare cibi prevalentemente vegetali. Allora, che cosa dobbiamo introdurre? Cominciamo a mangiarci delle belle insalate, incominciamo a mangiarci tipo dell'orzo, l'orzo mondo, orzo perlato, che come il riso ed è buonissimo. Il riso, invece di prendercelo bianco, Daniela, che alza l'indice glicemico, cioè abbiamo dei bei risi basmato, un riso integrale, un riso carnaroli, e possiamo prendere per esempio dell'avena in chicchi, possiamo prendere del miglio che fa molto bene alla pelle, alla bellezza, ai capelli. E poi mangiamoci anche dei legumi, poi ci dobbiamo mangiare la frutta, perché la frutta ci fa da sciacquone, frutta di stagione chiaramente. I cibi che ci fanno bene fondamentalmente sono questi. Poi, come dissi l'altra volta, per chi mangia carne, farlo non più di 2 volte alla settimana, gli animali che hanno mangiato, voglio dire, sano, hanno mangiato
3: che erba. Hanno mangiato ciò per cui sono stati creati, quindi se sono, se sono erbivori, che mangino l'erba e non mangimi. Per quanto riguarda l'isofe di colon, quindi spesso se mangio le verdure poi soffre, e quindi si chiede: come faccio? Le verdure mi fanno bene da un lato, ma dall'altro lato nuociono, che devo fare?
4: Io ho creato insieme a dei miei amici medici, diciamo gastroenterologi, un protocollo, perché per una settimana bisogna proprio disintossicarsi, però lo devi fare veramente, cioè praticamente devi fare centrifugati, come ho detto prima, riso, creme di riso, devi passare tutto praticamente. L'intestino dopo 8-10 giorni si ripristina. È chiaro che se poi continui a dire no, non ce la faccio, perché io comunque faccio mangiare, ripeto, però è drastica, è più drastica la cosa, perché devi risanare l'intestino.
3: Devi fare un reset, insomma.
4: Però ti assicuro che se ne esce benissimo, e poi inizi pian piano a integrare, a mangiare sano, e non li hai più. C'ho diverse amiche che avevano problemi di colite abbastanza serie, che stanno brillantemente bene.
3: Quindi veramente bisogna fare ogni tanto, forse bisognerebbe fare anche quando facciamo il cambio di stagione, dovremmo fare anche un cambio a livello del nostro microbiota, no, quindi mangiare in maniera diversa, proprio per permettere che si diciamo che si ritorni in equilibrio.
4: Certo, certo, è importante, perché noi andiamo proprio, sai, a volte andiamo da un lato e dall'altro, noi dobbiamo centrarci, no? E quindi abbiamo bisogno proprio di eliminare tossine, e poi ci aiuta proprio la natura, proprio nei cambi di stagione. Perfetto. A fare questa cosa.
3: Torneremo a parlarne, perché il tempo è volato, Mina, quindi alla prossima, perché c'è tanto ancora da dire e da poter suggerire a chi ci segue. Alla prossima.
4: Grazie, grazie a voi.
5: Io non sono una novità qui su questo microfono e da queste frequenze, sono Davide Mozzato, lo speaker radiologico, e ci faremo compagnia per un'ora, amici cari. Su che tema? Sui virus, perché anche i virus poi sono positivissimi, non solo perché quando ti fai l'esame sei risulti positivo, ma perché potrebbero farci dei regali. Ne è convinto Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi in un articolo apparso qualche settimana fa sul Corriere della Sera. Lo voglio utilizzare come un trampolino esistenziale, questo tema. Allora, amici cari, cominciamo? Sì, ci buttiamo. Allora, partiamo da una domanda apparentemente banale. Chi siete? Oh, ma questo non si fa mai i fatti suoi. No, no, chi siete? Quando vi guardate allo specchio la mattina, vedete sicuramente un contorno, un individuo, una singola persona definita tale. Beh, oggi sono qui per dirvi che vi sbagliate di grosso, perché siete una folla, non una persona, siete una legione, tanto per ricordare una storia evangelica. Nell'articolo Anche i virus ci fanno regali, Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi citano il poeta Walt Whitman: sono largo, contengo moltitudini. La scienza oggi dà ragione alla poesia, perché noi come persone siamo un condominio affollatissimo di batteri, funghi, microorganismi, virus che permettono al nostro organismo di respirare, digerire, vivere. Ma c'è di più: circa l'8% del nostro DNA è composto da fossili di antichi virus che ci hanno infettato tanti anni fa e che abbiamo letteralmente addomesticato. Pensateci, quando vi sentite soli o quando rivendicate un'individualità assoluta, beh, non siete soli. Siamo meravigliose chimere biologiche, nati dall'abbraccio tra il nostro passato e i nostri invasori. La vita non è una solo, ma è un gigantesco jam session. Siamo tutti clandestini a bordo di noi stessi, guarda te. Allora, amici cari, siamo ancora qui in diretta sul tema dei virus. Telmo Pievani, Giuseppe Remuzzi, che sono due persone conosciutissime da un punto di vista scientifico, ci dicono che in fin dei conti noi non siamo un'individualità sola, ma, come diceva Whitman, siamo una moltitudine. Dentro di noi galleggiano milioni, miliardi di piccoli esserini clandestini a bordo di noi stessi. Siamo. Ciao radio, bello il discorso sul condominio interno, ma allora io che sto a letto con l'influenza dovrei ringraziare questo virus che mi sta distruggendo con sto caldo? Mi sembra un po' troppo, eh? Caro amico, innanzitutto guarisci presto. Hai tutte le ragioni per detestare la tua influenza, soprattutto con il caldo deve essere pesantissima, ma lasciati stupire, amico, perché Pievani e Remuzzi nel loro pezzo raccontano qualcosa di incredibile, assolutamente incredibile. Tutti noi siamo qui grazie alla placenta. Beh, sì, grazie alla placenta, che è quell'organo perfetto che nutre il feto e lo protegge dal rigetto materno. Sapete da dove viene la proteina che permette tutto questo? La sincitina, si chiama così? Da un antico virus, pare. Sì, un predatore microscopico si è fuso con noi molti secoli fa e invece... Eccolo qui. Niente, mi si blocca il... Invece di ucciderci, questa sincitina ci ha fatto il regalo più grande, la nascita nostra. Ecco. È il paradosso del nemico utile. Nella vita, come in tutto il resto della storia, ciò che oggi ci ferisce e ci invade può diventare l'impalcatura del nostro domani. Persino Nietzsche diceva che nel caos nascono le stelle danzanti. A volte, dunque, serve un'invasione per far fiorire una vita nuova. Ciò che non ci uccide ci fortifica e ci insegna a partorire il futuro. È d'accordo, i virus ci hanno dato la placenta, nell'appuntamento precedente abbiamo detto che un virus, la sincitina, è un antico virus che fa parte appunto della placenta, si è fuso nel nostro organismo e invece di ucciderci ci ha fatto un regalo più grande. Però ecco, è un po' complicato da affermare, visto che come ha potuto entrare nel nostro organismo se non eravamo nati grazie alla placenta? Quindi è un po' complicato, me ne rendo conto. Comunque, i virus ci hanno dato la placenta, affermano in maniera molto semplicistica Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi. È più complicato di quanto io possa fare per radio. Ma non sarà che stiamo cercando per forza una poesia in un ammasso di cellule, pura fortuna biologica? È che è un dubbio legittimo, caro amico. Ma la natura non è un ingegnere perfetto. Attenzione, attenzione, la natura non è un ingegnere perfetto, è un eccellente bricoleur, si dice, fa il bricolage, i lavoretti a mano. Nell'articolo sul Corriere della Sera gli autori già citati, quindi Pievani e come si chiama? Eccolo qui, Pievani e Remuzzi. Mamma mia, allora Davide, cosa succede? Allora, in questo articolo citano gli autori, i paleontologi Gould e Verba, exaptation, significa prendere qualcosa nato per uno scopo e usarlo per tutt'altro. Le piume degli uccelli servivano a scaldarsi, le suture del cranio umano, che permettono la nascita senza spaccare il bacino materno, le hanno anche i rettili che nascono dalle uova. Non sono state create per il parto umano, secondo questa vulgata, c'erano già e noi le abbiamo riadattate. Un pensiero evoluzionista che viene ripreso paro paro. E comunque sia, una grande lezione di resilienza. Non dobbiamo, ecco, da un punto di vista esistenziale, ciò che posso trarre è questo: non dobbiamo aspettare di avere gli strumenti perfetti per cambiare la nostra vita. Possiamo prendere i nostri traumi e i nostri pezzi sparsi, le nostre vecchie ferite, e cooptarli per spiccare il volo. L'evoluzione non crea dal nulla, ricicla i nostri difetti rendendoli capolavori. Ripeto, è un pensiero molto evoluzionista, diciamo. Torniamo al nostro tema: anche i virus ci fanno regali. È un modo per farci comprendere che tutto ciò che galleggia in noi, anzi, noi siamo moltitudine fondamentalmente, siamo una vita multiforme, piena di batteri, virus, eccetera, eccetera, eccetera. Non siamo uno solo, siamo proprio moltitudine. Vabbè, ma tutta questa biologia che c'entra con la nostra vita? Ognuno pensa per sé a questo mondo, no? E chi pensa per sé fa per tre. Eppure la vita ci insegna il contrario. Pievani e Remuzzi ci ricordano che la vita non è fatta solo di linee separate, no, ma di un continuo scambio, come se fossimo su una rotaia che però prevede diversi scambi. Esistono meccanismi di condivisione profonda all'interno del nostro piccolo involucro, ma anche nel grande involucro dell'universo, che permettono alle diverse forme di vita di mantenere il proprio equilibrio. Noi crediamo che la storia sia fatta di muri, la vita invece è un tessuto pieno, un ordito fatto di legami invisibili. Se fossimo stati chiusi in compartimenti stagni, non avremmo avuto la ricchezza che invece possediamo. La forza sta proprio nel legame, nell'appartenenza piuttosto a un disegno più grande, nella capacità, ecco, trovato le parole, nella capacità di riconoscersi come parte di un'unica vasta creazione. Chiudersi non è protezione, no, non è segno di protezione, è negare la ricchezza che ci viene dal far parte di una comunità di esseri viventi. Fratelli, sorelle, Francesco d'Assisi ne sapeva qualcosa quando guardava la natura chiamandoli fratelli e sorelle. Siamo fatti per la relazione, amici cari, non certo per l'isolamento. Se siamo onesti, dobbiamo ammetterlo. Se siamo onesti, era il titolo di questa nostra canzone in chiusura. Siete molto affascinanti, ma se nel nostro DNA c'è tanto materiale che gli scienziati chiamavano spazzatura, che senso ha? E ricordo che siamo collegati qui a Parole al Vento sul tema difficile, se vogliamo, ma divulgativo, come hanno fatto Remuzzi e Pievani sul Corriere della Sera in merito anche i virus ci fanno dei regali. La vita ci insegna che Pievani e Remuzzi hanno ragione. Perché la vita non è fatta solo di linee separate, ma di un continuo scambio. Esistono meccanismi di condivisione profonda che permettono alle diverse forme di vita di mantenere il proprio equilibrio. Ok? Questo lo sappiamo. Però, ecco, per anni abbiamo chiamato spazzatura, è vero, ciò che non capivamo. Ma come spiegano i due studiosi, quella non è spazzatura, è un magazzino di riserve. Nel nostro DNA, una biblioteca di potenzialità, diciamo. È lì che attinge la vita quando c'è bisogno di una risposta, di una soluzione, di un nuovo inizio. E questo mi fa pensare a una casa ben ordinata dove nulla viene buttato, anche quello che è dentro l'armadio che non ci ricordiamo più di averlo, perché ogni oggetto ha il suo potenziale valore. Pronto per essere usato nel momento del bisogno. Mi serve quel pezzo di fil di ferro che avevo piegato, eccolo qui, e mi serve per reggere il lampadario. Nulla è davvero inutile, né nel nostro codice genetico né tanto nel nostro animo. Tutto ciò che abbiamo vissuto, anche i momenti di vuoto, le deviazioni che non comprendevamo lì per lì, sono il serbatoio a cui attingeremo per reinventarci e per affrontare la vita in maniera più resiliente. Non buttare via le tue ombre, dunque, caro amico, sono la materia prima della tua prossima luce. E siamo arrivati più o meno alla fine, cari amici, di questa nostra puntata di un viaggio tra le frequenze e le cellule. Abbiamo scoperto, grazie allo spunto di Pievani e Remuzzi, che non siamo isole. Man is not an island. L'uomo non è un'isola. Siamo fatti di legami, di pezzi di un ordine superiore, di un continuo dialogo con il creato. E l'articolo si chiude citando il carbonio. Pensate, il carbonio, Mr. Carbonio, che è l'elemento impalcatura di ogni osso, cellula e foglia. Qualsiasi cosa che ci circonda è fatto di carbonio. Siamo parte di questa terra, figli dello stesso respiro. La conclusione di questo viaggio, dunque, non è solo scientifica, ma squisitamente esistenziale. Dobbiamo abbandonare il delirio di chi pensa di essere padrone del mondo. Non siamo proprietari della terra, ma suoi custodi, una delle sue infinite, meravigliose espressioni. Guardiamoci intorno con più umiltà e più amore. Siamo parte di un immenso respiro collettivo. Abbiate cura di voi, cari amici, e di tutte le meraviglie che vi portate dentro. Non siamo registi casuali, ma attori chiamati a partecipare con gratitudine a questo grande, grande, sapiente spettacolo.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Sergio D'Ascenzo, oggi leggiamo da Seconda Timoteo capitolo 2, versetto 11, dove è scritto: certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo. Queste sono le parole che Paolo rivolge al suo figlio spirituale Timoteo per incoraggiarlo a essere forte e ad avere idee chiare nella sua fede in Cristo, vivendo fra chi non credeva. Tra le altre cose gli ricorda quest'altra verità sicura. Il condizionale se davvero siamo morti con Cristo, se riconosciamo che la nostra vecchia vita è stata messa a morte con Lui, ci spinge a pensare che tra i cristiani possono esserci idee confuse o una fede non autentica. Se tuttavia questo è successo davvero, allora siamo anche risorti con Lui e vivremo con Cristo. Qui ed ora nella nuova vita spirituale, ma soprattutto in quella eterna. Il nuovo esclude il vecchio, ricordatene Timoteo, e ricordiamolo tutti. La vita del cristiano non deve essere contraddittoria, divisa, ma deve essere una vera novità, quella che Cristo ci dà con il suo sacrificio, vincendo la morte spirituale con la sua risurrezione. Vivere con Lui implica che la vita vecchia è davvero morta con Lui in croce, senza se e senza ma.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi e leggiamo insieme questa mattina dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 6 e 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il riposo nella preghiera. Bisogna vivere in circostanze tranquille per gustare il riposo? Non necessariamente. E questo è un paradosso. Il riposo dipende soprattutto dal nostro stato interiore. Proprio quando era circondato dai nemici, il re Davide poteva scrivere: «Solo in Dio trova riposo l'anima mia». Salmo 62, versetto 1. Talvolta siamo preoccupati e stressati, perché non ci prendiamo il tempo per rivolgerci al Signore in preghiera con un atteggiamento sincero e fiducioso. Per resistere alla paura e all'abbattimento, bisogna abbandonarsi alla bontà di Dio. È un atto di fede, di semplice fiducia nel Signore. Ma questo atto è facilitato se, per mezzo della preghiera, ci avviciniamo a Lui regolarmente. L'abitudine alla preghiera ci dà una profonda serenità. Essa è la prova che la parola di Dio dimora nel nostro cuore. Come poter gustare la bontà del Signore senza avvicinarci a Lui? L'istigazione al male non conosce sosta. Che anche la nostra preghiera sia continua. Impariamo a perseverare nella supplica. Dobbiamo farlo personalmente, ma anche con i nostri fratelli. Quanti credenti oppressi dai problemi si sono recati a una riunione di preghiera e sono tornati a casa con il cuore sollevato? Le circostanze della vita restano ugualmente difficili, ma il cuore acquista una nuova forza e fiducia, anche nella lode, e le cose vengono considerate in modo diverso. Lo Spirito Santo ha compiuto la sua opera segreta e così noi sentiamo una pace interiore, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, come è scritto in Filippesi, capitolo 4, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 1° luglio e dalla lettera ai Romani nel capitolo 5 leggiamo il verso 3. È l'Apostolo Paolo che parla e dice così: non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Per meglio comprendere la portata di questo verso, penso sia opportuna una breve contestualizzazione. La lettera è indirizzata alla Chiesa di Roma, che era formata da ebrei e da pagani convertiti al cristianesimo. Ma essendo un piccolo numero, non godevano diritti politici né tutele sociali. Nerone nel frattempo governava da poco, ma nonostante la tranquillità dei primi anni di governo, cominciava ad avvertire una sorta di minaccia proveniente da questi nuovi credenti e la tensione nei loro confronti cresceva. Ecco perché viene tirato in ballo il termine tribolazione, perché nel caso specifico non era soltanto uno stato d'animo, ma significava la perdita del lavoro o l'esclusione dalla famiglia, la povertà o la prigione e anche la morte. L'incoraggiamento di Paolo era quindi più che mai opportuno e perfettamente in accordo con la rivoluzione che Gesù ha portato nella valutazione della realtà dei fatti. Mi spiego. L'Apostolo ci invita, perché il messaggio arriva anche a noi oggi, ad essere gioiosi quando siamo nelle prove o nelle difficoltà o nella malattia. Questo pensiero è da fuori di testa. Cosa c'è di tanto gioioso nella tribolazione? Dio non permette che gli eventi non abbiano un senso. E visto che Lui è il trasformatore di ogni circostanza, ecco che ci spinge a considerare tutto quello che la tribolazione ha prodotto nella nostra vita, ovvero pazienza, costanza, crescita e conoscenza sempre più profonda di Dio. Tutto questo è il motivo per cui dobbiamo gioire nell'afflizione. Vi pare poco?
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi è pazienza. Il verso citato è una promessa nella sua essenza, anche se non lo è nella sua forma. Abbiamo bisogno di pazienza e in questo verso vediamo il modo per ottenerla. È attraverso la pratica che impariamo ad essere pazienti, allo stesso modo in cui gli uomini imparano a nuotare immergendosi in acqua. Non potrebbero imparare quell'arte sulla terraferma. Né noi potremmo imparare ad esercitare la pazienza senza affrontare le tribolazioni. Ma il nostro testo esprime un fatto singolare, che non è conforme alla natura, perché è soprannaturale. La tribolazione, in sé per sé, provoca petulanza, incredulità e ribellione. È solo attraverso la sacra alchimia della grazia che la pazienza può operare in noi. Oh, che la grazia permetta che le mie tribolazioni mi benedicano. Perché dovrei voler fermare la sua graziosa influenza? Signore, ti chiedo di togliere la mia afflizione, ma ti prego 10 volte di più di togliere la mia impazienza. Prezioso Signore Gesù, con la tua croce incidi nel mio cuore l'immagine della tua pazienza. Da oggi ti do la mia vita, cammina con me e sono certo che uscito da ogni tribolazione sarò fortificato in te.
3: Gesù ha detto: chi vuole venire con me prenda la sua croce e mi segua. Seguire Gesù ha un prezzo. Se non stiamo pagando nessun prezzo, forse è meglio che ci fermiamo un attimo a riflettere sul nostro modo di vivere la parola di Dio. Un collega mi ha detto un giorno: ma perché ti ostini a parlare? Perché mi insisti sempre con questo argomento della salvezza? Sai perché? Io ho risposto: perché per quanto io abbia dato il mio cuore a Gesù, tra me e te, quello più giustificato sei tu, perché non conosci il piano di redenzione di Dio. Io sì, e se non te ne parlo, la responsabilità può essere solo mia. Ma se te ne parlo sempre, tu ti ostini a non voler prendere seriamente l'argomento, allora la colpa sarà solo tua. E io non voglio che questo accada, neanche Dio lo vuole. Perché Dio ha tanto amato gli uomini che ha dato il suo unico figlio per la loro salvezza. In queste mie prime esperienze ho compreso quanto il messaggio della salvezza per le persone razionali era pura follia, ma il prezzo che ho pagato è stato ben poco rispetto a quelle persone consacrate che mettono la loro vita a rischio per amore del Vangelo della Grazia. Di recente ho letto la testimonianza di un pastore arrestato e torturato per 14 lunghi anni da un regime comunista, e tra le cose terribili che ha dovuto sopportare c'era anche il fatto che in isolamento non doveva e non poteva pregare, altrimenti lo avrebbero bastonato. E così accadeva, lui comunque pregava e riceveva ogni giorno una terribile dose di percosse con un manganello di gomma. Ad un certo punto il suo aguzzino gli urlò in faccia dopo averlo picchiato dicendogli: «Ma perché lo fai? Non vedi che Dio non ti ascolta? Perché cosa preghi?» E lui disse: «Veramente stavo pregando per te». Queste sue sofferenze fisiche e psicologiche non gli avevano impedito di portare frutto anche dentro la prigione. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa preziosa testimonianza. Io vi auguro una santa giornata e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: E siamo in compagnia del professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica, con il quale vogliamo prendere in considerazione, come sempre, i temi dell'attualità. Buongiorno intanto, grazie per essere
2: buongiorno,
1: con noi.
2: Buongiorno.
1: Allora, in grandissima evidenza su quasi tutti i giornali, io prendo il titolo

0: Corriere, Londra, l'addio di Starmer. E fa un po' impressione vedendo come qualche anno fa i conservatori, oggi i laburisti, non cambia la situazione, e cioè primi ministri che si alternano, teste che volano, tra virgolette, in senso ovviamente metaforico. Quindi la famosa stabilità britannica, di cui erano molto fieri gli inglesi, grazie al loro sistema elettorale, bim bum bam. E oggi che sta succedendo? Però prima di una risposta del professor Tedesco, Claudio?
1: No, dobbiamo mettere però c'è un passaggio, che è quello della Brexit. In questi 10 anni sono cambiati 7, quindi la Brexit ha sicuramente inciso.
0: Allora, Claudio Coppini individua nella Brexit il problema. Vediamo cosa ne pensa il professor Tedesco.
2: Ma penso che ci siano, diciamo, molti fattori naturalmente che possono spiegare, posto che sia facile, diciamo, aggirarsi in questo ginepraio, diciamo, che è appunto anche la cultura politica britannica, perché comunque è vero che, diciamo, la Brexit ha dato una svolta, ma l'ha data anche nel senso che i suoi leader comunque continuano ad avere un peso politico a destra, perché naturalmente propongono delle soluzioni più apparentemente più forti, più radicali di quanto il ritorno verso il centro di Starmer non abbia fatto, e quindi è evidente che quando arriva qualcuno che propone cose più radicali, l'elettorato si fa un po', diciamo, sedurre, nel bene e nel male, nel senso che basta guardare per esempio da noi l'ascesa elettorale, almeno nei sondaggi, di Futuro Nazionale di Vannacci, che naturalmente propone delle cose molto generiche, molto così, insomma, campate in aria, e che però possono solleticare un certo tipo di elettorato, tant'è che appunto si parla di un superamento appunto nei sondaggi di Vannacci ai danni della Lega, che era il suo bacino, diciamo, di riferimento iniziale. Quindi io penso che siano molti fattori, tra cui appunto una certa pressione interna da destra e anche un po' da sinistra.
0: Ecco, diciamo, perché alcuni dicono che il fatto che lui abbia ritirato alcuni sussidi che le famiglie avevano, insomma, un'operazione di questo tipo gli è costata carissima, insomma. Poi naturalmente uno dice: signori, intanto che si è all'opposizione è un conto, poi quando si governa a volte certe scelte impopolari,
2: sì, vediamo un po'. Sì, sono d'accordo, cioè, nel senso, il problema secondo me, questo lo dico più in generale, ma anche con riferimento al caso britannico, il problema del centro-sinistra, ma anche del centro-destra, è ormai l'accountability. Secondo me il fatto che i governi cambino ormai più rapidamente anche in Gran Bretagna è dovuto al fatto che ormai si dice una cosa, ma poi se ne deve fare un'altra per una serie di fattori che sono anche dei vincoli che nel caso nostro abbiamo nei confronti dell'Europa, nel caso inglese non hanno più nei confronti dell'Europa, però comunque non sono completamente sganciati, diciamo, dalla situazione economico-finanziaria internazionale, e quindi evidentemente devono rispondere anche con delle politiche che, al di là delle promesse, poi facciano tornare le persone al realismo.
0: Allora,
2: a noi,
0: chi sostituisce Starmer, se capisco bene, l'ex sindaco di Manchester, è un personaggio forse più collocato a sinistra, ma non lo so, se, perché è un panorama un po' diverso rispetto al nostro, ma è quella la soluzione, cioè, insomma, radicalizzare le scelte politiche e cercare di essere più coerenti possibile. Però poi bisogna vedere, insomma, se la cosa è fattibile. Claudio voleva aggiungere qualcosa?
1: No, peccato, sembra che stia cambiando lo scenario, perché alla fine ora ci sono più partiti, più situazioni, sono diversi, sono intorno al 10%, quindi sicuramente alla fine ci sarà bisogno di una coalizione.
0: Se addirittura qualcuno parla di coalizione di 3 partiti possibile, che è una roba inedita in Gran Bretagna. Professore?
2: Sì, io penso che la questione stia dove la collocava lei, cioè dove la collocavate voi, cioè il punto che comunque, a parte la moltiplicazione anche delle forze politiche, la radicalizzazione può pagare in termini elettorali, però poi dopo bisogna appunto essere un po' coerenti, far vedere che alcune cose, pensate al governo Meloni, non per dire che prometteva Sforcelli, ma pensate anche nel campo del centro-sinistra al grande la grande emorragia di voti che ha subito il Movimento 5 Stelle, che naturalmente all'inizio proponeva grandi rivolgimenti e poi ovviamente ha dovuto fare i conti a partire dal governo con la Lega e con la realtà.
0: Però professore, andando a guardare su YouTube certe promesse fatte per esempio da Fratelli d'Italia, mi viene in mente adesso le accise, no? Per esempio sulle sulla benzina, che sono state poi di fatto derubricate a promesse elettorali da non mantenere, ma questo non ha intaccato il consenso. Dunque non è sempre così automatico che se uno non riesce a mantenere certe promesse elettorali poi paga dazio, insomma. Almeno sembra che nel partito della Meloni non sta succedendo.
2: Il caso che lei cita è abbastanza, diciamo, interessante, proprio perché mi pare che nel caso Meloni in effetti questa cosa non sia per adesso così evidente, nel senso che Meloni veleggia ancora molto alta nei sondaggi, è ancora sostanzialmente la prima forza politica, e questo è strano proprio perché appunto il governo Meloni in realtà aveva promesso una serie di cose che poi non ha realizzato. Sarebbe complicato ora capire perché. Per esempio, si dice di solito che gli elettori di centrosinistra sono più esigenti, diciamo, no? Rispetto agli elettori di centrodestra. Io questo non so se è vero, bisognerebbe chiedere magari a uno scienziato o a un sociologo della politica, però forse potrebbe essere anche quella, diciamo, una spiegazione, che l'elettore di centrosinistra è forse più ideologico, più ideologizzato, e lo dico, come dire, absit in iure verbis, nel senso che l'ideologia è un modo di vedere il mondo, quindi non ha necessariamente una connotazione negativa come le è stata data negli ultimi decenni. Quindi insomma, essendo più ideologico, probabilmente si aspetta delle cose, quando non le vede poi dopo, ma anche l'elettore appunto non di centrosinistra puro, come appunto era l'elettore del Movimento 5 Stelle, era quello che era arrivato all'ultima spiaggia prima dell'astensione, e quindi sostanzialmente esigeva qualcosa di molto molto forte, molto radicale, e quindi una volta non vistolo questo atteggiamento radicale, si è probabilmente tornato verso le sponde dell'astensionismo.
0: Chiarissimo. Torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco. Beh, facciamo riferimento alla vicenda delle trattative faticose tra gli Stati Uniti e l'Iran, più volte sull'orlo del collasso, ma poi che riprendono fra minacce, promesse. Io leggo il titolo sul Corriere: nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese. Ma ecco, anche sullo stesso quotidiano, il Corriere della Sera, si fa riferimento a delle smentite per quel che riguarda appunto questa situazione da parte dei funzionari iraniani. Quindi insomma ancora c'è molta confusione. Però professore, lei è ottimista su quello che sta succedendo? Insomma, si arriverà veramente a una pace onorevole e che assicuri appunto una situazione di non conflitto per il futuro?
2: Ma diciamo che ottimista non mi sono mai sentito, diciamo, posso definirmi un realista politico, ma penso che ancora ci sia molta confusione, perché le parti dicono cose diverse. Gli Stati Uniti, Vance ha parlato di un accordo per l'agenzia appunto per il nucleare, e mentre gli iraniani hanno smentito, quindi sostanzialmente pare che su questo non ci sia un accordo. Sostanzialmente adesso l'accordo è sul petrolio, su Hormuz, e pare che ci sia anche, diciamo, una bozza per quanto riguarda la ricostruzione dell'Iran, che anche questa è una cosa abbastanza nuova. Mi pare che, diciamo, la politica estera statunitense navighi molto a vista. Gli analisti fanno fatica a trovare una linea diciamo coerente in quello che sta accadendo, in quello che è accaduto negli scorsi mesi. In effetti, insomma, non c'è da dargli torto, perché queste continue minacce, poi bombardamenti e poi ritorno appunto a un tavolo di trattative, eccetera, sicuramente è difficile da da interpretare, da comprendere. Mi pare che, diciamo, dal punto di vista strategico e dal punto di vista anche della faccia, diciamo così, gli Stati Uniti non abbiano fatto una bella figura, nel senso che sono andati a provocare morti e feriti e distruzione in un paese molto lontano da loro, che in realtà non si è piegato, ha continuato a resistere in qualche modo e naturalmente diciamo ha fatto fare una figuraccia agli Stati Uniti. Questo ovviamente non c'entra nulla col difendere il regime degli Ayatollah, il regime iraniano, che sappiamo non essere un regime esattamente, diciamo, democratico. Dopodiché però rimane il fatto che esistono violazioni del diritto internazionale, tipo appunto un attacco fuori dalla carta dell'ONU, e questo è il caso. Piuttosto la vicenda iraniana ha fatto venire fuori diciamo un elemento di politica internazionale sempre più evidente, cioè che fino a un certo punto gli stati, soprattutto le grandi potenze, hanno operato secondo un atteggiamento di autolimitazione, diciamo, che questo è un po' saltato. Io ho visto recentemente un'ulteriore intervista a Trump in cui dice che lui, il suo potere non ha alcun limite. Sì. E questo, insomma, l'aveva già detto, aveva detto il limite del diritto internazionale, la mia morale, e ora ha ridetto che però. Del resto, se voi andate a vedere l'intervista con cui Nixon confessa, diciamo, nel caso Watergate, con Frost, lui lì effettivamente dice una cosa, Nixon, molto simile, diciamo, a questo atteggiamento, perché uno gli dice: ma questa cosa che lei ha fatto è illegale, gli dice Frost, e Nixon risponde: se l'ha fatta il presidente degli Stati Uniti non è illegale. Ecco, insomma, io tenderei una linea di continuità con questi atteggiamenti tra le superpotenze, solo che c'era un equilibrio, diciamo, era un mondo completamente diverso. Ora, diciamo che ci sono, aggiungerei una cosa provocatoria, ci sono degli adulti nella stanza che non seguono l'esempio degli Stati Uniti, perché se la Cina domani volesse, avrebbe buone ragioni per dire: attacco Taiwan, così come voi state seminando da 20, 25 anni, 30 anni terrore, morte e distruzione in tutto il mondo. Ecco, insomma, e in fondo anche l'argomentazione di Putin all'inizio è stata sostanzialmente quella. Adesso facciamo anche noi come avete fatto voi finora. Ecco, quindi, insomma, io la politica estera statunitense la vedrei sotto questa luce.
0: Allora, siamo in conclusione, Claudio?
1: No, poi sull'accordo c'è una variante grossa, no? che fa scombinare sempre tutto, che è Israele.
0: E tra parentesi, certo, su questo segnalo un'intervista al presidente israeliano sul Corriere della Sera di oggi. Gli italiani devono rispettare gli israeliani. Questo è il titolo che trovate in prima pagina, poi c'è il rimando all'interno. E, beh, insomma, un'intervista interessante. Direi forse la cosa più interessante è che a un certo punto il presidente dice: in questo paese c'è una grande differenza di posizioni, dall'estrema destra al limite del fascismo all'estrema sinistra pro-palestinese. Io credo che lui abbia ragione, il problema è che al governo in questo momento ci sono gli esponenti dell'estrema destra al limite del fascismo. Ecco, questo è un poco, mi pare, è il problema. Non lo so, professore, sì, proprio in 30 secondi, capisco che questo è un argomentone.
2: Direi due cose velocissimamente. Una è che, diciamo, la democrazia non è incompatibile con l'orrore, quindi avere uno spettro ampio, diciamo, di forze politiche non significa che poi, come ha dimostrato tutta la storia, diciamo, della civiltà occidentale. Ecco, insomma, sì. Dopodiché c'è anche da dire che diciamo il problema è più ampio del discorso dell'estrema destra, perché purtroppo c'è da dire che è difficile sostenere, come fanno alcuni anche ebrei della diaspora italiana, penso ad Anna Foa, che il suicidio di Israele da questo punto di vista sia iniziato dopo il 7 ottobre. Qui si tratta di politiche che durano da 60 anni, quindi insomma è chiaro che questa è un'escalation e quello che è successo dopo il 7 ottobre è differente, ma non è così differente in fondo da quello che è successo negli ultimi, in termini appunto di occupazione dei territori, violazione dei diritti, violazione del diritto internazionale, violazione delle risoluzioni dell'ONU, eccetera. Quindi io rivedrei questo atteggiamento che un po' cerca di salvare in qualche modo l'Israele di prima, perché evidentemente c'è da fare un discorso più ampio su quelle che sono le politiche di Israele negli ultimi 60 anni. Ecco.
0: Allora, concludiamo qui. Il presidente Herzog chiede rispetto, e naturalmente il rispetto però deve essere una caratteristica da condividere da tutte le parti. Concludiamo così, anche se questo chiaramente ancora sarebbe una base per una lunga discussione, ma noi ci fermiamo qua con Aretha Franklin che ci propone il brano Respect. Grazie professore per essere stato in nostra compagnia, a risentirci.
2: Grazie a voi. Grazie.

0: applaud him. All the earth will sing your praises, Lord. Hallelujah.
1: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, fermati con noi, ascolta, perché oggi si parlerà e si continuerà ancora dall'insegnamento di ieri, quindi perdere una puntata e perdere la continuità. Può essere un operaio piuttosto che un titolare di un'azienda. C'è un insegnamento per te. Fermati con noi, ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto. Ieri, leggendo nella prima epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 5, abbiamo visto come bisogna comportarsi con i giovani, gli anziani, le vedove e gli anziani di chiesa nel senso di responsabili della chiesa locale. Paolo, l'apostolo, poi prosegue dicendo a Timoteo: «Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco, delle tue frequenti indisposizioni». Abbiamo letto i versetti 22 e 23 di Prima Timoteo, capitolo 5. E come abbiamo detto al capitolo 4, l'imposizione delle mani era un modo per manifestare la partecipazione alle opere di qualcuno. Paolo raccomanda di non farlo con precipitazione, ma pensare bene a quello che si fa per non trovarsi poi invischiati in situazioni difficili. Il ricorso a un uso moderato di alcol a scopo terapeutico non ha niente a che vedere con l'uso a volte eccessivo che se ne fa in paesi come il nostro, grande produttore di vino. E la moderazione, l'autocontrollo sono sempre il metro con cui misurare se le nostre sono normali abitudini o dipendenze. Poi Paolo conclude il discorso, per noi il capitolo 5, con questi due versetti, il 24 e il 25, leggiamoli. «I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure anche le opere buone sono manifeste e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste». Spesso si è turbati nel vedere come certe persone peccano in maniera evidente, senza portarne alcuna conseguenza, e altre fanno del bene senza che nessuno lo sappia. Tutto questo è provvisorio. Il Signore prima o poi saprà come punire chi ha un cattivo comportamento e mettere nella giusta luce le cose ben fatte. Sempre Paolo, in Prima Corinzi 11, al versetto 30 e 31, scrive: «Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati». Quando un cristiano pecca, può giudicarsi da sé, senza che il Signore stesso debba intervenire per farlo. Anche il buon giudizio verrà prima o poi fatto, e di molte buone opere compiute dai credenti si viene a conoscenza molto tempo dopo, magari quando loro sono già andati col Signore, cioè sono morti.

0: Dell'ultimo argomento pratico riguardo al comportamento da tenere tra le persone si parla nei primi due versetti del capitolo 6. Tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servano con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insegna queste cose, raccomandale. Il rapporto tra servi e padroni è ovviamente diverso da quello che esiste ora. Non si tratta di capitalismo e forza lavoro, ma di lavoratori schiavi, padroni nel vero senso della parola. Potevano esserci schiavi credenti e padroni credenti. Gli schiavi avevano il dovere di servire in modo di non portare discredito alla fede cristiana. Tanto più se il loro padrone era credente, non dovevano sentirsi autorizzati a servirlo con meno impegno, ma considerare il privilegio di servire un fratello. Anche se adesso non c'è più la schiavitù, possiamo applicare questi principi al lavoro dipendente. Sempre Paolo, scrivendo agli Efesini, capitolo 6, versetti 5 e 6, raccomanda: «Servi, ubbidite i vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini». Erano cose importanti e Paolo raccomanda a Timoteo di insegnarle con cura. Dal versetto 3 di Prima Timoteo, capitolo 6, torniamo all'argomento dei falsi dottori. Leggiamo fino al versetto 5. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. Ci sono molti falsi insegnanti che provocano sempre problemi alla Chiesa, e Paolo dice chiaramente che tutto questo viene fatto pensando di poter far diventare fonti di guadagno le cose che riguardano la fede. Se uno ama il denaro in modo eccessivo, cosa volete gli importi se il suo cattivo comportamento provoca contese, dispute, sospetti, corruzione? La pietà è effettivamente fonte di guadagno, ma in che senso? Leggiamo i versetti dal 6 al 10 di Prima Timoteo, capitolo 6. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono una serie di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Cercare la nostra soddisfazione in Dio e non nelle cose materiali, ecco, è questo il segreto per avere un animo contento. Se invece desideriamo possedere sempre di più, non saremo mai contenti, mai soddisfatti, ma saremo tentati di ottenere ciò che sembra mancarci con mezzi poco leciti. Sappiamo come la pubblicità ha lo scopo di creare in noi il bisogno di cose che, il più delle volte, sono superflue, facendole passare per essenziali. Il consumismo soddisfa i bisogni che non abbiamo, ha detto qualcuno.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Spesso si dice che il denaro è la radice di ogni male, ma non è esatto. Qui la parola di Dio dice che l'amore per il denaro è pericoloso. L'amore, anzi la passione, è un sentimento che prende le persone in un modo tale da far a volte perdere il senso della realtà. Non ci si rende più conto di ciò che è bene e ciò che è male. L'amore per il denaro può essere la causa della rovina dei rapporti umani, anche familiari. Quante famiglie si sono divise a causa di una eredità, ad esempio? Quante discordie a causa di un avanzamento di carriera? E le amicizie rotte a causa di un prestito negato o denaro non restituito? Quante persone calpestate o imbrogliate da gente senza scrupoli che vogliono guadagnare sempre più denaro? Qui dice che alcuni si sono allontanati da Dio a causa di questa passione per il denaro e si sono messi nei guai. Il passo prosegue con un ma. Ma tu, Timoteo, leggiamo i versetti dall'11 al 16, dal capitolo 6. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Questi versetti riguardano Timoteo, un uomo di Dio. Sono cose che deve fare in quanto tale. Fuggendo le cose negative descritte prima, deve ricercare quelle che riguardano la pietà e la fede. Non sarà facile, sarà un combattimento, una cosa impegnativa, ma in fondo c'è la vita eterna che ti aspetta. Timoteo era certo che la chiamata che gli aveva fatto il Signore era in vista della salvezza. La confessione di fede di Timoteo è paragonata qui a quella resa da Gesù di fronte a Pilato, e questo rende la cosa solenne. Appunto che Paolo gli ordina, dice proprio: ti ordino, ti comando, di portare avanti il suo mandato in modo irreprensibile. A questo punto Paolo si lancia in una dossologia, cioè un componimento di lode, un brano liturgico. Molti pensano che questa dossologia sia infatti la trascrizione di un inno cristiano. Comunque sia, contiene delle preziose verità che è bene esaminare brevemente. L'apparizione di Gesù sarà la manifestazione del Beato e Unico Sovrano, cioè Dio stesso. Qui, come in Apocalisse, a Cristo viene dato il titolo Re dei Re e Signore dei Signori, al quale solo appartiene l'immortalità. Non significa che noi non saremo immortali nell'eternità, ma che Egli è la fonte, l'unica fonte di questa immortalità. Oltre a questo carattere, l'immortalità, ne troviamo qui altre due, sono la trascendenza, abita in una luce inaccessibile, e la sua invisibilità e spiritualità, nessuno ha visto e può vedere. La conclusione classica: a Lui siano onore e potenza eterna. Ora è ripreso l'argomento delle ricchezze, anche se in modo diverso. Leggiamo i versetti 17, 18 e 19. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Quello che viene richiesto ai ricchi non sono azioni tendenti ad alienare i loro beni per avere così la vita eterna, ma piuttosto un cambiamento nel modo di pensare e valutare la vita, segno evidente che possiedono quella che è davvero vita e che non è incerta come le ricchezze.

Paolo non può concludere la lettera senza lasciare a Timoteo alcuni avvertimenti conclusivi. Versetti 20 e 21 di Prima Timoteo, capitolo 6. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. In altre parole, Paolo dice a Timoteo, custodisci le cose buone, evita le cose inutili e rifiuta le cose false che possono allontanare dalla fede, dando così un ultimo richiamo a essere in guardia contro i falsi insegnanti. Il saluto e la benedizione finale è al plurale, il che fa intendere che era diretta non solo a Timoteo, ma anche a quelli che erano con lui. E concludiamo qui la prima lettera di Paolo a Timoteo, nella quale abbiamo potuto conoscere questo figlio spirituale dell'Apostolo. Abbiamo esaminato importanti insegnamenti sul culto, l'ordine nella Chiesa, tra i quali la disciplina, le varie responsabilità nei confronti di persone diverse, quali giovani, anziani, uomini, donne, vedove, servi e padroni. Molta importanza è stata data al pericolo delle false dottrine. Vorrei, prima di concludere, ricordare ciò che abbiamo letto al capitolo 1, versetto 15. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo aveva avuto un'esperienza forte con Dio. Avendo perseguitato i cristiani prima della conversione, sapeva bene cosa significasse essere un peccatore. Perciò si autodefinisce il primo dei peccatori. Lui era certo di essere stato graziato, salvato da Gesù, nonostante la sua vita precedente. E tu ne sei certo. Forse tu mi chiederai, come può avvenire la salvezza? In Geremia 10, al versetto 23, è scritto, «Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi». Vedete, nessuno può camminare bene senza la rivelazione che Dio gli dà nella sua parola. Quando un uomo, per indifferenza, si allontana da essa, smarisce la strada. Questa purtroppo è la nostra inclinazione naturale. Se ci allontaniamo dalla parola di Dio, ci capita sempre di fare una deviazione e di conseguenza allontanarci da Lui. Sappi che devi scegliere, devi cambiare direzione, ossia pentirti, convertirti a Lui. La conversione comporta una decisione morale, impegna la totalità del tuo essere, la volontà, il ragionamento, sentimento. Implica pure un modo di vivere che da questo momento in poi dovrà essere diverso, migliore. Di questo abbiamo sentito tanto in questa prima lettera a Timoteo e ancora sentiremo Paolo enfatizzare questo aspetto nella sua seconda lettera a Timoteo, che tra poco inizieremo. La difficoltà di compiere questa decisione è data dal fatto che, nonostante gli appelli divini, l'essere umano resiste perché la sua volontà è sistematicamente ribelle a Dio. Occorre tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio che si impone a noi perché finalmente capitoliamo, ci arrendiamo davanti a Lui. E questo procedimento, amici, si chiama conversione, e cioè l'anima spezzata che ritorna a Dio come un padre per mezzo di Gesù Cristo. Ancora oggi il Signore con grande pazienza ti invita a rivolgerti a Lui e chiedendogli perdono puoi ricevere in dono la vita eterna.

Iniziamo ora lo studio della seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo. Come sempre facciamo una introduzione alla lettera partendo dalla data. La successione di date che vedremo è una cronologia approssimativa di avvenimenti che ci indirizzeranno a comprendere la posizione che la seconda epistola di Timoteo occupò nel ministero dell'Apostolo Paolo. Paolo scrisse questa epistola intorno al 67 d.C. Nel 58, presumibilmente, Paolo venne arrestato a Gerusalemme. Il 61 d.C., verosimilmente l'anno in cui Paolo arrivò a Roma, e l'Apostolo aveva trascorso i tre anni precedenti in prigione, passando da un processo all'altro sotto diversi governatori romani. Dal 61 al 63 d.C., in questo periodo Paolo affrontò la sua prima prigionia romana. Noi non abbiamo questo avvenimento registrato nel libro degli Atti, che conclude la narrazione proprio all'inizio della prima prigionia di Paolo a Roma. Nel 64 d.C. Paolo venne rilasciato dalla prigione e in questo periodo egli viaggiò molto. Fu durante questo tempo che dalla Macedonia scrisse la prima lettera a Timoteo e quella a Tito. Nel 67 d.C. Paolo venne nuovamente arrestato e nel 68 fu decapitato a Roma, prima della prima prigionia di Paolo a Roma. Nel 64 d.C. Paolo venne rilasciato dalla prigione e in questo periodo egli viaggiò molto. Fu durante questo tempo che dalla Macedonia scrisse la prima lettera a Timoteo e quella a Tito. Nel 67

0: la verità. Queste parole si trovano in 2 Timoteo 2, al versetto 15. E poi troviamo un altro tema, sempre in questa seconda epistola, al capitolo 4, versetto 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Penso che in questa epistola si possa mettere l'enfasi su una parola rispetto a tutte le altre. Questa parola è fedeltà. Fedeltà nella sofferenza, capitolo 1. Fedeltà nel servizio, lo vedremo al capitolo 2. Fedeltà di fronte all'apostasia, nel capitolo 3, fino al versetto 5 del capitolo 4. E fedeltà del Signore verso i suoi servi, anche quando sono abbandonati da tutti, il rimanente del capitolo 4. Le dichiarazioni che ogni individuo fa in punto di morte hanno un'importanza che non necessita di ulteriori commenti. Questo è ciò che dà significato a 2 Timoteo. Sono le ultime affermazioni di Paolo. C'è una nota di tristezza che non è presente nelle sue altre epistole. Non di meno, c'è una sfumatura di trionfo. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Parole scritte da Paolo come un vero e proprio epitaffio. Forse proprio perché questa era la sua ultima lettera, Paolo era molto personale nel suo scritto. In questi 4 brevi capitoli ci sono circa 25 riferimenti a singoli individui. Ma concludiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Domani vedremo altri contenuti di questa seconda lettera che l'Apostolo scrisse a Timoteo. Allora, io vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Sono le ore 6:01.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi, una guarigione disperata. Con questa separazione fra la prima sillaba e le successive della parola disperata, questa separazione con tre puntini di sospensione, una guarigione disperata. Disperata, quindi non disperata tutto unito, ok? E qualcosa significa pure, lo vedremo fra poco. Intanto partiamo da questo capitolo 1 del Vangelo di Marco, siamo giunti già al versetto 40, quindi sono gli ultimi 5 versetti in realtà, da 40 a 45. Nella precedente puntata di appuntamento con Dio abbiamo visto Gesù che dopo essere stato nella sinagoga di sabato, subito dopo va a casa di Pietro, guarisce la suocera di Pietro che aveva una febbre altissima e lei si mette poi a servire i suoi ospiti, a fare il pranzo eccetera, e dopo il tramonto di quel sabato portano a Gesù tutti i malati e gli indemoniati della zona perché li guarisse, la voce si era già diffusa, e a poco una immensa folla si era riunita fuori dalla porta della casa di Pietro a guardare. Tutta la città di Cafarnao, possiamo dire, era lì a vedere cosa succedeva, cosa poteva ancora accadere in quella giornata così piena, così particolare. E proprio la sera Gesù guarisce un gran numero di persone e ordina a molti demoni, come aveva fatto con quello della sinagoga al mattino, ordina a molti demoni di uscire dalle loro vittime. E il mattino seguente Gesù si alza molto prima dell'alba, si reca in un posto deserto a pregare, ne sentiva profondamente il bisogno e il suo spirito era stanco, era sfibrato della lotta che aveva sostenuto contro il male. E più tardi Simone e gli altri vanno a cercarlo, lo trovano e gli dicono: guarda Gesù, tutti stanno chiedendo di te e tu te ne stai qui in disparte. E invece Gesù risponde: guardate che dobbiamo andare, dobbiamo proseguire verso le altre città, portare anche agli abitanti, agli altri abitanti di queste città il mio messaggio, perché la ragione per cui io sono venuto è proprio questa, quella di fare conoscere il Padre mio che è nei cieli. E così Gesù percorre tutta la provincia della Galilea e predica nelle sinagoghe, libera molte persone dalla potenza dei demoni. E vediamo che qui Marco insiste molto su questo particolare aspetto del ministero di Gesù. E il breve brano di oggi nel Vangelo di Marco ci ricorda che una volta un lebbroso si avvicina a Gesù, si inginocchia davanti a Gesù in adorazione e lo prega di guarirlo. E gli dice una frase molto toccante, è una supplica quasi: se tu vuoi mi puoi risanare, se tu vuoi puoi guarirmi, aiutami, ti prego. E Gesù ne ha compassione, lo tocca con la sua mano, tocca la sua lebbra, la sua malattia, e gli dice: certo che lo voglio, guarisci. Immediatamente la lebbra sparì, ci dice Marco, e l'uomo fu guarito. Ma l'evangelista ricorda anche che Gesù lo ammonì severamente: vai subito a farti vedere dal sacerdote, fai l'offerta che prescrive la legge di Mosè per un lebbroso guarito, così tutti eventualmente lo vogliano, avranno la prova che tu stai di nuovo bene. Però ti raccomando, non dire niente a nessuno di quello che ti è capitato. E infatti, come chiesto da Gesù, appena Gesù parte, va via, l'uomo comincia a gridare addirittura in mezzo alla strada e grida a tutti la buona notizia della sua guarigione. Guardate che Gesù mi ha guarito, sì, guardate la mia pelle, sono guarito. Ecco, invece di passare tacitamente dal sacerdote del tempio, fa un po' l'annunciatore pubblico, diffonde la notizia di qua e di là nel giro di poco tempo, nel giro di minuti, di qualche ora. La notizia si diffonde e il risultato qual è? Che presto Gesù viene circondato da una tale folla, ci dice Marco, da non poter più entrare pubblicamente in nessuna città, ma doveva restarsene fuori, in luoghi deserti dove la gente da ogni parte andava a trovarlo. E perché Gesù aveva chiesto a quest'uomo di non fare il banditore della sua guarigione, ma di fare in modo che tutto passasse tacitamente, seppure comunque con una certificazione da parte del sacerdote del tempio? Beh, lo vedremo fra poco, perché ha un'implicazione anche con noi, un'implicazione anche con la nostra malattia, le nostre malattie, e non sto parlando di malattie fisiche, ma di ben altro genere, e lo vedremo fra poco, lo ripeto. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, una guarigione disperata, con questa sillaba separata da tre puntini di sospensione dal resto della parola. Abbiamo già cominciato a capire qual è il senso che ho voluto dare a questo titolo un po' strano, diciamo così. E la guarigione è quella di un lebbroso incontrato da Gesù un giorno, lebbroso che si inginocchia davanti a Gesù. È disperato, sì, è disperato perché la sua malattia lo ha portato ad una condizione di salute veramente estrema. La lebbra è una malattia già oggi, ancora oggi, è difficile da superare, seppure si arriva ad un certo grado di guarigione, ma a quel tempo e ancora oggi nei luoghi in cui non si può facilmente arrivare con le medicine, ma a quel tempo era qualcosa di veramente drammatico vivere con una malattia di questo genere. La lebbra fa letteralmente cadere a pezzi la pelle, parti del corpo, insomma, non entriamo nei dettagli, ma possiamo sicuramente immaginarli. E poi a quel tempo la lebbra era quasi diventata come l'esempio massimo del peccato. E tu hai peccato e tu subisci questo castigo, questa punizione terribile da parte del Signore. Io non ho peccato e quindi io sono sano, non ho alcuna malattia, men che meno una malattia come la tua. E questo era lo stigma, quindi si arrivava al disprezzo di chi avesse questa condizione di vita. Si arrivava anche all'isolamento sociale. È chiaro che era necessario un isolamento come la quarantena, Tra l'altro il concetto di quarantena, cioè di 40 giorni lontani dagli altri se si ha una malattia, il concetto di quarantena era stato introdotto proprio dalla Bibbia al tempo di Mosè. Ma ripeto, qui non si tratta di un concetto di quarantena, ma si tratta proprio dell'allontanare chi è malato, e non solo di lebbra, chi è malato dalla società. Ed era un po' così che funzionavano i pregiudizi in quell'epoca. Riflettiamo anche sui pregiudizi di oggi, però, E allora, ritornando alla nostra questione, a questa situazione narrata da Marco alla fine del capitolo 1 del suo Vangelo, cerchiamo anche di immaginare quello che viveva questa persona malata di lebbra. Non aveva relazioni sociali, non sentiva di avere una dignità e non aveva certo una reputazione presso gli altri. E allora queste, che sono sicuramente delle situazioni limitanti, diciamo così, in qualche modo diventano per questa persona, per questo ammalato di lebbra, diventano la spinta invece per accostarsi a Gesù, cioè il non avere nulla da perdere. È questo che lo spinge comunque verso Gesù, ed è una disperazione speranzosa, diciamo così, ed è la sua una guarigione disperata, come abbiamo detto anche nel nostro titolo, una guarigione che parte dalla disperazione personale, ma c'è anche appunto la speranza, una forte speranza, una speranza alimentata continuamente in quelle ore, in quei minuti, in quei momenti, una guarigione alimentata da questa speranza nel potere di Gesù di poter guarire. Ed è quello che Gesù fa. E la reazione dell'uomo è una reazione di gioia immensa. Una persona che è stata probabilmente per anni sotto il peso, sotto il giogo di questa malattia, non solamente un giogo fisico, ma anche un giogo sociale che aveva schiacciato la dignità, la personalità di quest'uomo. E allora la reazione è quella di una gioia irrefrenabile, seppure Gesù, prevedendo cosa potesse succedere, aveva cercato di indirizzarlo solamente al sacerdote per sancire, per registrare la guarigione e riannetterlo, diciamo così, alla società. Invece l'uomo è quasi normale, insomma, si è liberato da questo magone, da questa cosa che lo schiacciava anche nel suo spirito, ed esulta di gioia. Beh, questo è quello che Gesù prevede anche per noi, in qualche modo. Lo sa che se noi siamo liberati dai nostri peccati personali, e siamo liberati perché siamo caduti in ginocchio davanti a Lui, abbiamo pregato, abbiamo cominciato a sentire questo legame vero, profondo, che proviene da Gesù, e ci sentiamo liberi dal peso del peccato. Che cos'è normale se non quello di dirlo a tutti gli altri? Gesù mi ha liberato, non mi sento più così schiacciato o schiacciata come mi sentivo prima. Mi sento bene con me stesso, con me stessa. Adesso mi sento libero, mi sento libera. Gesù mi ha salvato, Gesù mi ha guarito. Non guardo più le cose e le persone con l'occhio di prima, ma adesso ho una consapevolezza totalmente diversa nella mia vita. Voglio seguire Gesù, voglio fare la volontà di Gesù, voglio conoscere ancor più la Bibbia giorno dopo giorno, voglio pregare Gesù giorno dopo giorno per continuare ad andare avanti in questo cammino di libertà, di liberazione che Gesù mi ha concesso di iniziare appena adesso, appena in questo momento. E quindi una vita cambiata non può passare inosservata. Una vita cambiata è una vita esultante, una vita esuberante, una vita che attira a sé ancora le vite degli altri per condividere quanto di bello è successo. E allora voglio dirvi questo: se Gesù vi sta liberando, se la parola di Gesù sta entrando adesso, in questo momento, nel vostro cuore, condividete con gioia quello che Gesù sta facendo e continuerà a fare per ciascuno di voi. Che Dio vi benedica, che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Sergio D'Ascenzo, oggi leggiamo da Seconda Timoteo capitolo 2, versetto 11, dove è scritto: certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo. Queste sono le parole che Paolo rivolge al suo figlio spirituale Timoteo per incoraggiarlo a essere forte e ad avere idee chiare nella sua fede in Cristo, vivendo fra chi non credeva. Tra le altre cose gli ricorda quest'altra verità sicura. Il condizionale se davvero siamo morti con Cristo, se riconosciamo che la nostra vecchia vita è stata messa a morte con Lui, ci spinge a pensare che tra i cristiani possono esserci idee confuse o una fede non autentica. Se tuttavia questo è successo davvero, allora siamo anche risorti con Lui e vivremo con Cristo. Qui ed ora nella nuova vita spirituale, ma soprattutto in quella eterna. Il nuovo esclude il vecchio, ricordatene Timoteo, e ricordiamolo tutti. La vita del cristiano non deve essere contraddittoria, divisa, ma deve essere una vera novità, quella che Cristo ci dà con il suo sacrificio, vincendo la morte spirituale con la sua risurrezione. Vivere con Lui implica che la vita vecchia è davvero morta con Lui in croce, senza se e senza ma.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi e leggiamo insieme questa mattina dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 6 e 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il riposo nella preghiera. Bisogna vivere in circostanze tranquille per gustare il riposo? Non necessariamente. E questo è un paradosso. Il riposo dipende soprattutto dal nostro stato interiore. Proprio quando era circondato dai nemici, il re Davide poteva scrivere: «Solo in Dio trova riposo l'anima mia». Salmo 62, versetto 1. Talvolta siamo preoccupati e stressati, perché non ci prendiamo il tempo per rivolgerci al Signore in preghiera con un atteggiamento sincero e fiducioso. Per resistere alla paura e all'abbattimento, bisogna abbandonarsi alla bontà di Dio. È un atto di fede, di semplice fiducia nel Signore. Ma questo atto è facilitato se, per mezzo della preghiera, ci avviciniamo a Lui regolarmente. L'abitudine alla preghiera ci dà una profonda serenità. Essa è la prova che la parola di Dio dimora nel nostro cuore. Come poter gustare la bontà del Signore senza avvicinarci a Lui? L'istigazione al male non conosce sosta. Che anche la nostra preghiera sia continua. Impariamo a perseverare nella supplica. Dobbiamo farlo personalmente, ma anche con i nostri fratelli. Quanti credenti oppressi dai problemi si sono recati a una riunione di preghiera e sono tornati a casa con il cuore sollevato? Le circostanze della vita restano ugualmente difficili, ma il cuore acquista una nuova forza e fiducia, anche nella lode, e le cose vengono considerate in modo diverso. Lo Spirito Santo ha compiuto la sua opera segreta e così noi sentiamo una pace interiore, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, come è scritto in Filippesi, capitolo 4, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 1° luglio e dalla lettera ai Romani nel capitolo 5 leggiamo il verso 3. È l'Apostolo Paolo che parla e dice così: non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Per meglio comprendere la portata di questo verso, penso sia opportuna una breve contestualizzazione. La lettera è indirizzata alla Chiesa di Roma, che era formata da ebrei e da pagani convertiti al cristianesimo. Ma essendo un piccolo numero, non godevano diritti politici né tutele sociali. Nerone nel frattempo governava da poco, ma nonostante la tranquillità dei primi anni di governo, cominciava ad avvertire una sorta di minaccia proveniente da questi nuovi credenti e la tensione nei loro confronti cresceva. Ecco perché viene tirato in ballo il termine tribolazione, perché nel caso specifico non era soltanto uno stato d'animo, ma significava la perdita del lavoro o l'esclusione dalla famiglia, la povertà o la prigione e anche la morte. L'incoraggiamento di Paolo era quindi più che mai opportuno e perfettamente in accordo con la rivoluzione che Gesù ha portato nella valutazione della realtà dei fatti. Mi spiego. L'Apostolo ci invita, perché il messaggio arriva anche a noi oggi, ad essere gioiosi quando siamo nelle prove o nelle difficoltà o nella malattia. Questo pensiero è da fuori di testa. Cosa c'è di tanto gioioso nella tribolazione? Dio non permette che gli eventi non abbiano un senso. E visto che Lui è il trasformatore di ogni circostanza, ecco che ci spinge a considerare tutto quello che la tribolazione ha prodotto nella nostra vita, ovvero pazienza, costanza, crescita e conoscenza sempre più profonda di Dio. Tutto questo è il motivo per cui dobbiamo gioire nell'afflizione. Vi pare poco?
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi è pazienza. Il verso citato è una promessa nella sua essenza, anche se non lo è nella sua forma. Abbiamo bisogno di pazienza e in questo verso vediamo il modo per ottenerla. È attraverso la pratica che impariamo ad essere pazienti, allo stesso modo in cui gli uomini imparano a nuotare immergendosi in acqua. Non potrebbero imparare quell'arte sulla terraferma. Né noi potremmo imparare ad esercitare la pazienza senza affrontare le tribolazioni. Ma il nostro testo esprime un fatto singolare, che non è conforme alla natura, perché è soprannaturale. La tribolazione, in sé per sé, provoca petulanza, incredulità e ribellione. È solo attraverso la sacra alchimia della grazia che la pazienza può operare in noi. Oh, che la grazia permetta che le mie tribolazioni mi benedicano. Perché dovrei voler fermare la sua graziosa influenza? Signore, ti chiedo di togliere la mia afflizione, ma ti prego 10 volte di più di togliere la mia impazienza. Prezioso Signore Gesù, con la tua croce incidi nel mio cuore l'immagine della tua pazienza. Da oggi ti do la mia vita, cammina con me e sono certo che uscito da ogni tribolazione sarò fortificato in te.
3: Gesù ha detto: chi vuole venire con me prenda la sua croce e mi segua. Seguire Gesù ha un prezzo. Se non stiamo pagando nessun prezzo, forse è meglio che ci fermiamo un attimo a riflettere sul nostro modo di vivere la parola di Dio. Un collega mi ha detto un giorno: ma perché ti ostini a parlare? Perché mi insisti sempre con questo argomento della salvezza? Sai perché? Io ho risposto: perché per quanto io abbia dato il mio cuore a Gesù, tra me e te, quello più giustificato sei tu, perché non conosci il piano di redenzione di Dio. Io sì, e se non te ne parlo, la responsabilità può essere solo mia. Ma se te ne parlo sempre, tu ti ostini a non voler prendere seriamente l'argomento, allora la colpa sarà solo tua. E io non voglio che questo accada. Neanche Dio lo vuole. Perché Dio ha tanto amato gli uomini che ha dato il suo unico figlio per la loro salvezza. In queste mie prime esperienze ho compreso quanto il messaggio della salvezza per le persone razionali era pura follia, ma il prezzo che ho pagato è stato ben poco, rispetto a quelle persone consacrate che mettono la loro vita a rischio per amore del Vangelo della Grazia. Di recente ho letto la testimonianza di un pastore arrestato e torturato per 14 lunghi anni da un regime comunista, e tra le cose terribili che ha dovuto sopportare c'era anche il fatto che in isolamento non doveva e non poteva pregare, altrimenti lo avrebbero bastonato. E così accadeva, lui comunque pregava e riceveva ogni giorno una terribile dose di percosse con un manganello di gomma. Ad un certo punto il suo aguzzino gli urlò in faccia dopo averlo picchiato, dicendogli: «Ma perché lo fai? Non vedi che Dio non ti ascolta? Perché cosa preghi?» E lui disse: «Veramente stavo pregando per te». Queste sue sofferenze fisiche e psicologiche non gli avevano impedito di portare frutto anche dentro la prigione. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa preziosa testimonianza. Io vi auguro una santa giornata e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci giunti ad un altro appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Passiamo subito al titolo della meditazione di oggi, che è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 8. Leggiamo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso nel capitolo 5 al verso 25 e dice: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Mai come oggi nella storia dell'umanità gravano così tante pressioni sulla famiglia, in particolare poi sulla famiglia cristiana. Un esempio è il concetto della lealtà, il concetto della fedeltà e della indissolubilità del matrimonio. Per molti l'idea di stare sempre insieme con la stessa moglie o con lo stesso marito è un concetto opprimente ed è ormai superato. Per molti l'idea di stare sempre insieme con la stessa moglie o con lo stesso marito è un concetto opprimente ed è ormai

alle mode o ai stereotipi della società, si rischia il crollo del nucleo familiare, quindi della società, perché alla fine la società è formata da famiglie e le famiglie sono formate da matrimoni. Se la famiglia è fondata sui valori della Sacra Scrittura, le benedizioni di Dio non mancheranno e il suo futuro è assicurato. La coppia cristiana deve essere anticonformista, ma non vi spaventate, amici, anticonformista nel senso biblico, perché l'Apostolo Paolo, come scrive nella lettera ai Romani, al capitolo 12, i primi due versi, dice proprio che non bisogna conformarsi a questo mondo. Le persone si piegano alla pressione del conformismo per rispondere spesso alla necessità di essere legati a qualcuno e al bisogno di sicurezza che dà la massa. Questo avviene non solo per un ragazzo che, nel volere sentirsi incluso nel gruppo, si veste e si comporta come gli altri e cede ad alcune tentazioni e vizi, ma anche ai più grandi, che ci tengono di rimanere a pari passo con i colleghi di lavoro, con i vicini di casa e così via. Sapete, in nessun contesto l'armonia tra lo spirituale e l'etica è più importante che nel matrimonio e nella famiglia. La disciplina, l'autocontrollo e il saper padroneggiare se stessi sono necessari per non soccombere alle pressioni esterne della società, incoraggiano a conformarci ad una vita senza freni. Per la coppia cristiana, l'anticonformismo biblico non deve essere però solo isolamento o solo di tipo negativo, no? Come per dire mi separo, mi allontano e rimango da solo. Ma l'anticonformismo biblico vuol dire piuttosto essere positivo. Mi consacro, mi dedico a Cristo e alla sua opera. Quando riconosciamo Dio come nostro Padre Celeste e ci sottoponiamo alla sua autorità, noi otteniamo un posto speciale nella sua famiglia. Come individui, come persone singole, al momento della salvezza infatti veniamo adottati nella famiglia di Dio, così come scrive l'Apostolo Paolo nel capitolo 1 della lettera agli Efesi. E quindi, come suoi figli e anche come coppia cristiana, siamo partecipi di tanti privilegi, ma allo stesso tempo, nell'identificarci con Lui, siamo esposti anche a vari pericoli. La salvezza non soltanto ci dà la dignità di possedere una speciale relazione con Dio, ma l'amore suo sparso nei nostri cuori lega marito e moglie in una unione speciale. Le famiglie della nostra società dedicano sempre meno tempo alla ricerca di Dio e la comunione con Lui.

La società offre sempre più possibilità attraenti per le famiglie di divertirsi e sfuggire dai ritmi frenetici della vita moderna. Ma sapete, cari amici, l'aver lasciato Dio al di fuori del matrimonio è stato ed è l'errore più grande che l'uomo ha fatto. E le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Mariti e mogli cristiane, abbiamo un compito da svolgere, e cioè essere persone dalle quali traspare il Signore Gesù e il suo amore. Invogliare altri a ritenere che vale la pena vivere sotto la signoria di Cristo è un dovere di amore verso di Lui. Bene, cari amici, anche oggi il programma volge al termine, domani alla stessa ora, e grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Allora, oggi leggiamo Luca, capitolo 1, versetto 39 al versetto 56. Alcuni giorni più tardi, Maria partì in gran fretta verso gli altipiani della Giudea in direzione del villaggio dove viveva Zaccaria per far visita ad Elisabetta. Non appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il suo bimbo fece un balzo dentro il suo ventre ed ella fu piena di Spirito Santo. Gridando di gioia, disse a Maria: «Tu sei la preferita del Signore fra tutte le donne e il tuo bambino è destinato alla massima gloria di Dio. Quale onore per me, la madre del mio Signore, a farmi visita!» Quando sei entrata e mi hai salutato, appena ho udito la tua voce, il mio bambino è balzato dentro di me per la gioia. Tu hai creduto che Dio avrebbe fatto ciò che ha promesso, ecco la ragione per cui ha dato a te questa meravigliosa benedizione. Maria rispose: «Sia lode al Signore, come gioisco in Dio mio Salvatore. Egli si è accorto di me e dell'ultima sua serva, ed ora in poi tutti mi chiameranno beata. Perciò Dio, il Potente, il Santo, ha fatto grandi cose per me. Egli è misericordioso per sempre verso tutti coloro che lo temono. Quanto è forte il suo potente braccio, come ha disperso gli orgogliosi e i superbi. Egli ha rovesciato i potenti dei loro troni e ha elevato gli umili, ha dato a piene mani agli affamati ed ha allontanato i ricchi a mani vuote. E come ha aiutato il suo servo Israele, perché non aveva dimenticato la promessa che aveva fatto ai nostri antenati, la promessa di essere misericordioso verso Abramo e i suoi discendenti». Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Maria intraprende questo lungo viaggio, sono circa 150 chilometri, per andare a visitare Elisabetta, perché sapeva che anche lei era miracolosamente incinta. E inoltre penso che Maria avesse bisogno della cugina per trovare un po' di conforto alla luce delle pressioni sociali che stava per subire come fidanzata già incinta per opera di non si sa bene chi, e sapeva che Elisabetta avrebbe creduto nella natura divina della sua immacolata concezione. Quindi abbiamo qui due donne, entrambe incinte, una con colui che sarebbe diventato il più grande uomo mai vissuto su questa terra, e l'altra con il Salvatore del mondo, il Messia. Wow, che coppia, ragazzi! E qui accade qualcosa di fighissimo. Quando Elisabetta vide Maria, il bimbo nel suo grembo, che sarà Giovanni, saltò perché sapeva della presenza di Gesù nel grembo di Maria. E questo avviene poiché lo Spirito Santo discende su Elisabetta. E non a caso Elisabetta si rivolge a Maria come madre del suo Signore. E vedendo questo esempio penso a questi poveri feti. Se Giovanni a 6 mesi dalla concezione può saltare miracolosamente e riconoscere un altro feto, chi siamo noi per dire che la vita non inizia con la concezione? Quanto siamo arroganti ed egoisti nell'usare l'aborto come forma di contraccezione. Vediamo poi che Elisabetta chiama Maria beata tra le donne, e sicuramente lo era poiché Dio l'aveva scelta. Tuttavia Gesù in Luca 11:27-28 dà un valore diverso a questa frase. Quando una donna proclama la stessa frase, dice: «Beata la madre che ti ha portato». La risposta di Gesù fu menon, che in greco significa no, o piuttosto, o al contrario. Al contrario cosa? Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio. Così egli valorizza la relazione spirituale al di sopra di qualsiasi altra cosa, una cosa che dovremmo custodire noi con grande impegno. E Maria, giovane, senza istruzione, di famiglia povera, dimostra però una conoscenza delle scritture citando diversi passaggi dell'Antico Testamento. Magnifica il Signore, e da qui prendiamo anche il termine Magnificat, anche se lei è l'eletta. E questo lo fa per evitare l'orgoglio e l'autoglorificazione, qualcosa che ognuno di noi come credenti dovrebbe fare, evitare l'autoelogio. E questo mi ricorda di Madre Teresa, che quando ha ricevuto il premio Nobel nel 1979 chiese al suo staff a Calcutta di assegnarle il ruolo più umile nel suo ospedale, affinché il premio che ha ricevuto non le andasse alla testa. E così si ritrovò a pulire i letti dai rifiuti umani di coloro che erano appena morti. Beh, lo spirito di Maria esultava nel suo Salvatore, dimostrando il suo bisogno di salvezza. Però non sapeva ancora come il sacrificio di suo figlio avrebbe lacerato il cuore mentre stava ai piedi della croce. Il canto di Maria è un'esaltazione della bontà, della fedeltà e della potenza di Dio. E questo canto mostra che fidarsi di noi stessi, fidarsi del potere politico, fidarsi delle ricchezze, è tutto futile. La fiducia di Maria era in Dio, colui che è stato fedele nel tempo al suo popolo ed ora in modo soprannaturale anche a lei. Riflessione. Hai un'Elisabetta con cui confidare quando i tempi sono duri e rischi di essere perseguitato? Padre, tu non dimentichi le tue promesse come a volte facciamo noi, però la tua tempistica è diversa dalla nostra. Aiutaci ad essere pazienti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Non ci vediamo, ma ci sentiamo. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È uscito nel 2013 e si tratta del suo sesto CD, nel quale contiamo ben 11 brani inediti, scritti a due mani col produttore e cantautore Marco Canigiula, meglio noto come André. La loro collaborazione nasce nel 2007 ed è in continua evoluzione. Ascoltiamo subito la prima traccia di questo album, che ci ricorderà di come Dio sia sempre presente al nostro fianco e non ci abbandoni mai. Da Un nuovo giorno, il nostro disco highlight, Non sei distante. Canta Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 26. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Il cielo non è più cielo se ci sta dentro un poco d'inferno. Dio ha tutto predisposto per renderti puro e santo e giusto. Non ti permetterà di sfuggire neppure per un istante all'indagine dello Spirito Santo. Egli ti aveva sollecitato a sottometterti al giudizio subito, nel momento in cui eri stato dichiarato colpevole. Ma tu non hai voluto. Allora il processo inevitabile ha cominciato il suo corso ed ora sei in prigione. Non ne uscirai fino a che non avrai pagato il tuo debito fino all'ultimo centesimo. Tu replichi: «E dunque costui l'Iddio di amore e di misericordia?» Sì. Dal punto di vista di Dio, questo suo procedimento è un glorioso ministerio di amore. Dio vuole che tu sia puro e senza macchia, e vuole pure che tu divenga cosciente dell'inclinazione che hai a vantare dei diritti su te stesso. Solo quando accetterai che Dio ti trasformi, la sua forza ricreatrice comincerà la sua opera. E quando avrai capito che il piano di Dio è di condurti al giusto rapporto con Lui e con i tuoi simili, allora Egli metterà in moto tutto l'universo per aiutarti a camminare sulla giusta via. Deciditi ora. Sì, Signore, scrivere questa lettera è umiliante, ma la scriverò subito. Quella persona? Sì, mi riconcilierò subito con lei. Questi messaggi di Gesù sono diretti alla tua volontà e alla tua coscienza, non al tuo intelletto. Se adopererai il tuo intelletto per discutere e ragionare del sermone sul monte, impedirai al suo appello di raggiungere il tuo cuore. Quando ti stupisci perché la tua vita spirituale è statica e non riesci a progredire in Dio, domandati se, dal suo punto di vista, stai pagando i tuoi debiti. Fai ora quello che sai di dover fare una volta o l'altra. Dietro ad ogni appello morale c'è un imperativo, c'è un devo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri. In un mondo sempre più incerto, la domanda che ci poniamo spesso è: chissà come sarebbe stato se avessi fatto questo o avessi scelto diversamente? In qualità di credenti, oggi non ha più senso porsi queste domande. La nostra vita è al sicuro, è Dio che la guida. Ascoltiamo allora adesso, cantata da Angelo Maugeri, la canzone Chissà come sarebbe stato se...

0: chissà come sarebbe stato se chiudi quella porta, tanto non ha più importanza.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.
3: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Buongiorno carissimo amico e benvenuto nel primo luglio, ma benvenuto anche all'ascolto nella nostra consueta trasmissione, nella programmazione della nostra emittente, quella del buongiorno. Io sono Roberto e come ogni mattina sono qui davanti al microfono per condividere insieme a te all'inizio della giornata uno spunto di riflessione di attualità, ma che può, come nel caso di oggi, essere suscitato anche da delle domande che ci vengono nei nostri studi, da voi, carissimi amici all'ascolto. Naturalmente il tutto condito, diciamo così, da della buona musica ancora per quest'oggi di Schubert.

La domanda alla quale vogliamo dare risposta in maniera estremamente sintetica quest'oggi è una domanda classica, direi, che spesso ci viene rivolta ed è la seguente. Voi parlate spesso di Dio Padre e di Cristo Gesù, ma perché tralasciate di parlare della Madonna, di Maria, Madre di Gesù?

La domanda è estremamente interessante e a volte non bisogna fraintendere, può dare alito anche a dei malintesi oppure a dei fraintendimenti. In realtà la risposta che noi diamo è sempre ed esclusivamente alla luce delle Sacre Scritture, quindi non vi è in essa un velo di polemica contro quella che è la religione prevalente nel nostro paese, la religione cattolica, che invece propone il culto di Maria parallelamente a quello che è il culto rivolto a Cristo. Ma in realtà la Chiesa Cattolica ci propone anche il culto, ad esempio, dei santi o altre forme che, alla luce della parola di Dio, non sono lecite e che Dio non tollera. Ma vogliamo anche spiegare come, Bibbia alla mano, la figura di Maria ad un certo punto scompare. È vero che essa è stata colei che ha dato la vita terrena, la vita fisica al nostro Signore Gesù, e quindi il concepimento è stato effettuato mentre era ancora vergine, ma poi successivamente questo suo ruolo è diventato quello di una donna qualunque, perché Gesù aveva dei fratelli e quindi ha avuto un tipo di vita, mi rivolgo appunto a Maria, del tutto normale. E alla luce della parola di Dio, ancora una volta, vediamo che essa stessa dice di non volere essere fonte di un culto. Ma di questo tratteremo in maniera essenziale dopo un primo stacco musicale.

Maria, la madre di Gesù, fu scelta per farne il mezzo, il veicolo umano, per introdurre il Messia, Gesù Cristo, nel mondo. All'annuncio, l'angelo Gabriele proferì a lei parole di grande onore. Luca capitolo 1 versetto 28 cita infatti questa frase: tu sei benedetta fra le donne. Lei innalzò un canto di lode a Dio, detto il Magnificat, che significa esaltare e glorificare. Maria assistette anche alla crocifissione di Gesù, come ci riporta l'Evangelista Giovanni al capitolo 19 al versetto 25. Presso la croce di Gesù vi erano sua madre, eccetera, eccetera. Maria era anche presente alla riunione di preghiera dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù insieme agli altri discepoli, riportateci nel libro degli Atti Apostolici. Dopodiché, il nome di Maria non viene più menzionato nel Nuovo Testamento, che è la seconda parte della Bibbia. E questo prova che essa fu una fedele serva del Signore, ma che non fu mai mediatrice od oggetto di culto. Gesù, alla visita dei suoi parenti, disse, attraverso il testo che vado ora leggendovi nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 12, al versetto 48, «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Chiunque fa la volontà di Dio gli è madre, fratello e sorella. Purtroppo, dunque, per gli appassionati del culto di Maria, riportiamo quanto è rivelato nella parola di Dio, e cioè che esiste un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Questo ministero lo può svolgere solamente Cristo, che fa da intercessore tra Dio e gli uomini. E quindi, per esclusione, sia Maria, sia i santi, sia qualunque altra figura che vuole intrapporsi, diciamo così, per avere il privilegio di portare delle anime a Dio, ebbene dobbiamo fare molta attenzione, perché la parola di Dio dice che non sono leciti.

Ripeto, abbiamo voluto rispondere a questa domanda evitando di entrare in polemiche. Ovviamente, ripeto, noi siamo sempre qui. Al termine della trasmissione ti sarà dato l'indirizzo con il quale proporci anche le tue impressioni, le tue valutazioni, che possono sicuramente anche andare contro quanto ti abbiamo detto. Ma quello che per me è importante è che tu comprenda una cosa. La risposta non è venuta dalla bocca di Roberto, ma è venuta dalla parola di Dio stessa, che fa testo e fede, e quindi degna pienamente di essere accettata. Lo vuoi tu? Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Padre Celeste, noi ti ringraziamo per la figura di Maria, che ha avuto un grosso ruolo importante attraverso la nascita del nostro Signore qui sulla terra. Ma grazie soprattutto perché è in Cristo Gesù che noi abbiamo trovato la salvezza per grazia, perché Lui è morto sulla croce, non Maria o qualunque santo, e solamente tramite di Lui noi possiamo venire a Te. Grazie, Padre, di questo privilegio, nel nome del Tuo figliolo, appunto. Amen.

Spero che avrai preso carta e penna, perché al termine della sigla ti daremo i nostri recapiti. A termine anche per quest'oggi il buongiorno. Ti auguro un buon primo luglio e ti rinnovo l'incontro personale tra me e te a domani alla stessa ora. Ciao dunque da Roberto e buona giornata.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Logos, l'unica di pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Notiziario del 1 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, a una profondità di 10 km. Le autorità messicane hanno riferito che allo stato attuale non risultano persone ferite né danni rilevanti alle infrastrutture. E sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Calcoliamo che 30.000 persone vivessero nelle zone più colpite dal sisma, ha detto il presidente dell'Assemblea, George Rodriguez. Il lavoro dei soccorritori è stato eroico, si continua infatti a scavare e quel che più conta, a salvare persone. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta ad un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la diplomazia e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. Intanto, in Israele un cittadino statunitense di 20 anni, residente nell'area di Gerusalemme, sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di avere spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di avere fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Cronaca italiana: è stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri in una finestra di 11 secondi. Carmelo Cinturino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio del giovane a Milano nel boschetto di Rogoredo. Sono gli esiti di una serie di accertamenti aggiuntivi disposti dalla Procura di Milano nell'indagine a carico dell'agente che lo scorso 20 maggio è stato destituito ed espulso dal corpo con provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore. Un atterraggio di emergenza a Palma di Maiorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27-28 giugno quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi: brusco calo della pressione, arriva una goccia fredda. La giornata contrassegnata da un'atmosfera subito instabile a nord, dove la nuvolosità ben presente provocherà i primi temporali che poi interesseranno molte regioni anche nel pomeriggio, spostandosi da ovest verso est. Rovesci mattutini anche sui rilievi del sud, al centro arriveranno temporali sulle Adriatiche nel pomeriggio. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, fermati con noi, ascolta, perché oggi si parlerà e si continuerà ancora dall'insegnamento di ieri, quindi perdere una puntata e perdere la continuità. può essere un operaio piuttosto che un titolare di un'azienda. C'è un insegnamento per te. Fermati con noi, ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto. Ieri, leggendo nella prima epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 5, abbiamo visto come bisogna comportarsi con i giovani, gli anziani, le vedove e gli anziani di chiesa nel senso di responsabili della chiesa locale. Paolo, l'apostolo, poi prosegue dicendo a Timoteo: «Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco, delle tue frequenti indisposizioni». Abbiamo letto i versetti 22 e 23 di Prima Timoteo, capitolo 5. E come abbiamo detto al capitolo 4, l'imposizione delle mani era un modo per manifestare la partecipazione alle opere di qualcuno. Paolo raccomanda di non farlo con precipitazione, ma pensare bene a quello che si fa per non trovarsi poi invischiati in situazioni difficili. Il ricorso a un uso moderato di alcol a scopo terapeutico non ha niente a che vedere con l'uso a volte eccessivo che se ne fa in paesi come il nostro, grande produttore di vino. E la moderazione, l'autocontrollo, sono sempre il metro con cui misurare se le nostre sono normali abitudini o dipendenze. Poi Paolo conclude il discorso, per noi il capitolo 5, con questi due versetti, il 24 e il 25, leggiamoli. «I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure anche le opere buone sono manifeste e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste». Spesso si è turbati nel vedere come certe persone peccano in maniera evidente, senza portarne alcuna conseguenza, e altre fanno del bene senza che nessuno lo sappia. Tutto questo è provvisorio. Il Signore prima o poi saprà come punire chi ha un cattivo comportamento e mettere nella giusta luce le cose ben fatte. Sempre Paolo, in Prima Corinzi 11, al versetto 30 e 31, scrive: «Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati». Quando un cristiano pecca, può giudicarsi da sé, senza che il Signore stesso debba intervenire per farlo. Anche il buon giudizio verrà prima o poi fatto, e di molte buone opere compiute dai credenti si viene a conoscenza molto tempo dopo, magari quando loro sono già andati col Signore, cioè sono morti.

0: Dell'ultimo argomento pratico riguardo al comportamento da tenere tra le persone si parla nei primi due versetti del capitolo 6. Tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servano con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insegna queste cose, raccomandale. Il rapporto tra servi e padroni è ovviamente diverso da quello che esiste ora. Non si tratta di capitalismo e forza lavoro, ma di lavoratori schiavi, padroni nel vero senso della parola. Potevano esserci schiavi credenti e padroni credenti. Gli schiavi avevano il dovere di servire in modo di non portare discredito alla fede cristiana. Tanto più se il loro padrone era credente, non dovevano sentirsi autorizzati a servirlo con meno impegno, ma considerare il privilegio di servire un fratello. Anche se adesso non c'è più la schiavitù, possiamo applicare questi principi al lavoro dipendente. Sempre Paolo, scrivendo agli Efesini, capitolo 6, versetti 5 e 6, raccomanda: «Servi, ubbidite i vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini». Erano cose importanti e Paolo raccomanda a Timoteo di insegnarle con cura. Dal versetto 3 di 1 Timoteo, capitolo 6, torniamo all'argomento dei falsi dottori. Leggiamo fino al versetto 5. «Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno». Ci sono molti falsi insegnanti che provocano sempre problemi alla Chiesa. E Paolo dice chiaramente che tutto questo viene fatto pensando di poter far diventare fonti di guadagno le cose che riguardano la fede. Se uno ama il denaro in modo eccessivo, cosa volete gli importi se il suo cattivo comportamento provoca contese, dispute, sospetti, corruzione? La pietà è effettivamente fonte di guadagno, ma in che senso? Leggiamo i versetti dal 6 al 10 di 1 Timoteo, capitolo 6. «La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono una sera di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori». Cercare la nostra soddisfazione in Dio e non nelle cose materiali. Ecco, è questo il segreto per avere un animo contento. Se invece desideriamo possedere sempre di più, non saremo mai contenti, mai soddisfatti, ma saremo tentati di ottenere ciò che sembra mancarci con mezzi poco leciti. Sappiamo come la pubblicità ha lo scopo di creare in noi il bisogno di cose che, il più delle volte, sono superflue, facendole passare per essenziali. Il consumismo soddisfa i bisogni che non abbiamo, ha detto qualcuno.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Spesso si dice che il denaro è la radice di ogni male, ma non è esatto. Qui la parola di Dio dice che l'amore per il denaro è pericoloso. L'amore, anzi la passione, è un sentimento che prende le persone in un modo tale da far a volte perdere il senso della realtà. Non ci si rende più conto di ciò che è bene e ciò che è male. L'amore per il denaro può essere la causa della rovina dei rapporti umani, anche familiari. Quante famiglie si sono divise a causa di una eredità, ad esempio? Quante discordie a causa di un avanzamento di carriera? E le amicizie rotte a causa di un prestito negato o denaro non restituito? Quante persone calpestate o imbrogliate da gente senza scrupoli che vogliono guadagnare sempre più denaro? Qui dice che alcuni si sono allontanati da Dio a causa di questa passione per il denaro e si sono messi nei guai. Il passo prosegue con un ma. «Ma tu, Timoteo», leggiamo i versetti dall'11 al 16, dal capitolo 6. «Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Questi versetti riguardano Timoteo, un uomo di Dio. Sono cose che deve fare in quanto tale. Fuggendo le cose negative, descritte prima, deve ricercare quelle che riguardano la pietà e la fede. Non sarà facile, sarà un combattimento, una cosa impegnativa, ma in fondo c'è la vita eterna che ti aspetta. Timoteo era certo che la chiamata che gli aveva fatto il Signore era in vista della salvezza. La confessione di fede di Timoteo è paragonata qui a quella resa da Gesù di fronte a Pilato, e questo rende la cosa solenne, appunto che Paolo gli ordina, dice proprio: ti ordino, ti comando.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Esodo 2, da 24 a 25. È incredibile quali effetti possa avere il nostro pregare. Israele viveva in una terribile schiavitù. Le difficoltà erano salite al massimo livello. Si trattava di vita o di morte. Allora il popolo cominciò a ricordare che Dio era davvero vivo e un salvatore. Dio udì i loro gemiti, ci viene detto. E poi accadde. Il racconto biblico è quasi frettoloso. È come se lo scrittore non trovasse parole sufficienti per descrivere la misericordia di Dio. Egli udì, si ricordò del suo patto, vide e ne ebbe compassione. Questo è sorprendente, perché la Bibbia risparmia le parole. Spesso vorremmo saperne di più. Per esempio, vorremmo sapere cosa succedeva nel cuore del ladrone mentre credeva in Gesù. Vorremmo sapere come Zaccheo sia arrivato a salire su un albero per amore di Gesù. Ma la Bibbia non ce lo dice, ci dice solo ciò che è necessario, in poche parole. Qui però è molto diverso. A Bad Oeynhausen un tempo si scavava per trovare acque curative. Un giorno si imbatterono in una sorgente, ma la sorgente sgorgò subito in modo così potente che tutto fu spazzato via e la gente scappò terrorizzata. La fonte della misericordia di Dio sgorga così potente quando un cuore afflitto chiama, sospira e grida. Egli ascolta, si ricorda del suo patto, esamina e si prende cura della miseria. Questa fonte è esplosa con grande forza nella croce del Figlio di Dio. Paolo dice, non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Signore, perdonaci per aver voluto dominare la nostra vita da soli, mentre tu sei così misericordioso. Amen.

Cari amici di Un Pensiero al Giorno, prima di qualunque altra parola, buongiorno da Carmelo e che Dio possa benedire questo nuovo giorno nelle nostre vite. Anche oggi, 1° luglio, siamo guidati alla meditazione dal calendario Il Buon Seme, che ci indica alcuni versetti. Il primo è in Giovanni 3 e il versetto è il 5. Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. L'altro versetto indicatoci è in 2 Corinzi, al capitolo 5, il versetto 15. E che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro.

Possiamo intitolare questa meditazione così: due modi di nascere, due modi di vivere. Noi tutti siamo entrati in questo mondo allo stesso modo, per mezzo della nascita fuori dal seno materno. Gesù, il Figlio di Dio, si è lui pure assoggettato a questa nascita quando, per salvarci, ha rivestito la nostra umanità. Ma oltre a questa nascita naturale, il Signore parla di una nuova nascita, quella dello Spirito, cioè la ricezione della vita eterna per mezzo della quale si entra nella famiglia di Dio. Che cosa bisogna fare per ottenerla? Accettarla come un dono gratuito che Dio fa a colui che si pente e che crede in Gesù il Salvatore, morto sulla croce per espiare i nostri peccati. La Bibbia non riconosce che due modi di vivere. Il primo consiste nel ritenere la propria vita come un bene personale, un capitale che si intende spendere come meglio si ritiene, senza che ciò riguardi nessun altro. Ma Dio mi invita, quando ho creduto in Lui, a vivere per Gesù Cristo. Vivo ormai per un'altra persona che amo e, per conseguenza, a cui cerco di piacere in ogni cosa. Amandomi al punto di morire per salvarmi, Gesù ha acquisito dei diritti sui miei affetti. Se da quel momento la mia volontà propria, che mi conduceva al disastro, è sostituita dalla sua, buona e saggia, questo non rappresenta una penosa servitù, ma sarà come la gioiosa risposta del mio amore al suo. E con questo Carmelo vi saluta e spera che l'Eterno faccia risplendere su di voi il suo volto e vi benedica. E vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 1 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, a una profondità di 10 km. Le autorità messicane hanno riferito che allo stato attuale non risultano persone ferite né danni rilevanti alle infrastrutture. E sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Calcoliamo che 30.000 persone vivessero nelle zone più colpite dal sisma, ha detto il presidente dell'Assemblea, George Rodriguez. Il lavoro dei soccorritori è stato eroico, si continua infatti a scavare e quel che più conta a salvare persone. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta ad un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la diplomazia e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. Intanto, in Israele un cittadino statunitense di 20 anni, residente nell'area di Gerusalemme, sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di avere spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di avere fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Cronaca italiana: è stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri in una finestra di 11 secondi. Carmelo Cinturino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio del giovane a Milano, nel boschetto di Rogoredo. Sono gli esiti di una serie di accertamenti aggiuntivi disposti dalla Procura di Milano nell'indagine a carico dell'agente che lo scorso 20 maggio è stato destituito ed espulso dal corpo con provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore. Un atterraggio di emergenza a Palma di Maiorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27-28 giugno, quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Brusco calo della pressione, arriva una goccia fredda. La giornata contrassegnata da un'atmosfera subito instabile a nord, dove la nuvolosità ben presente provocherà i primi temporali che poi interesseranno molte regioni anche nel pomeriggio, spostandosi da ovest verso est. Rovesci mattutini anche sui rilievi del sud, al centro arriveranno temporali sulle Adriatiche nel pomeriggio. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa, con i miei vecchi ricordi, e vi racconto qualcosa che è successo a casa nostra anni fa. Quando i bambini erano piccoli, abbiamo cercato sempre di fare apprezzare loro le cose che regalavamo, anche un paio di calze, per modo di dire, di calzini. Diventa più significativo se si incarta bene, lo si lega con uno piccolo spago e il fiocchetto. E sono piccole cose che ai bambini almeno una volta facevano effetto. Ricordo che mio marito, per esempio, metteva in un grande sacco qualcosa come 4 noci, 4 caramelle, 4 cioccolatini e 4 lecca-lecca. Poi si presentava dai figli agitando il sacchetto e esclamava: sorpresa, sorpresa. E veramente quelle 4 paia di occhi azzurri e scintillanti che lo guardavano pieni di aspettazione erano da fotografare. E poi adesso mi domanderete: ma non erano poi delusi nel vedere che dal sacco usciva così poco? Ma non credo. Loro sapevano che era più che altro un gioco, ma lo consideravano una specie di rituale necessario prima di avere qualche cosa, e ci si divertivano. Però inconsapevolmente forse hanno imparato ad apprezzare ogni cosa, anche piccola, che ricevevano in dono. Oggi le cose sono molto diverse. Tempo fa ci sono rimasta abbastanza male perché volevo fare una cosa gentile per i bambini che frequentano quella che noi chiamiamo l'ora felice, e cioè una riunione settimanale per i bambini della chiesa o anche i loro amichetti, in cui si raccontano storie bibliche, si fanno dei giochi, si canta e poi si fa una piccola merenda. Perciò, per fare una cosa speciale, sono andata a comprare dei cornetti, che probabilmente voi chiamate brioche se vivete nel nord, mentre una ragazza raccontava la storia biblica. Erano bei cornetti, caldi, morbidi, profumati, e sembravano dire: mangiami, e me li sarei mangiati io. Nella mia innocenza ho agitato, quando sono arrivate, il sacchetto con l'aria misteriosa, dicendo: ho una sorpresa. Che è? Hanno chiesto i bambini, ma con l'aria già abbastanza scanzonata. Chissà che ci dà questa. Cornetti, ho esclamato, tirando fuori uno trionfante. Primo bambino ha cominciato a mangiarlo con l'aria di sufficienza. Il secondo mi ha detto che a lui il cornetto non piaceva. Il terzo che non lo voleva perché tanto lo mangiava tutti i giorni, e così via. Ho fatto finta di niente, ma non ho potuto fare a meno di pensare che il mondo deve essere ben ridotto male se dei bambini di 6 o 7, 8 anni non apprezzavano più un dolce per il quale i loro fratelli maggiori, o forse i loro genitori, anni prima avrebbero fatto i salti di gioia. Ma la colpa non è dei bambini, sono le mamme che li viziano in tutti i modi, i padri che li accontentano come se fossero dei piccoli despoti, e la pubblicità che continua a proporre cose nuove per la gioia dei bambini. Così i ragazzini di oggi vengono su con l'idea che tutto gli è dovuto e che niente è abbastanza buono per loro. Adesso mi domandate: e che cosa hai dato al posto dei cornetti ai ragazzi dell'ora felice? E ve lo dico: niente. E spero che ci siano rimasti male.
0: Avete ascoltato? A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Oggi ci guardiamo intorno in un mondo oscuro, buio e ci chiediamo come andrà a finire. Basta rivolgerci all'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Ciò che vi leggiamo ci dice che le cose finiranno bene per chi è figlio di Dio. Non sembra che sia così. Tutti vedono una grande crisi in arrivo. La gente ne parla in continuazione. Come risultato di questo presagio c'è stato un crescente interesse per il libro dell'Apocalisse, appunto. Beh, l'Apocalisse è il 66esimo libro della Bibbia, l'ultimo, il che significa che dobbiamo conoscere altri 65 prima di arrivarci. L'Apocalisse è principalmente profetica. Inizia con la rivelazione del Cristo glorificato. Poi viene data tutta la storia della Chiesa. Alla fine del terzo capitolo, la Chiesa va in cielo e la vediamo non più come Chiesa, ma come la sposa che scenderà sulla terra con Cristo quando egli verrà a stabilire il suo regno, un regno di 1000 anni di cui Giovanni parlerà ancora. Sarà un tempo di prova, perché alla fine di questo periodo Satana sarà liberato per una breve stagione, poi la ribellione finale sarà sedata e comincerà, in fin dei conti, l'eternità. Ecco, tutto questo non è altro che una lettura o un'interpretazione premillenaristica dei fatti, quella appunto del dottor Vernon McGee, autore di queste note. Sarà questo il punto di vista che esploreremo nel corso di questi nostri incontri sull'Apocalisse. La storia testimonia che da quando Cristo ha lasciato il mondo ed è asceso al cielo, noi stiamo aspettando il suo ritorno. L'Apocalisse non è un libro difficile, alcuni cercano di renderlo difficile da comprendere, simbolico. In realtà l'Apocalisse si organizza in serie di 7, ognuna delle quali è suddivisa in modo ordinato e guidata da Gesù Cristo stesso nella gloria, responsabile di tutto ciò che avviene. L'Apocalisse ha inizio quando Gesù lascia la terra. Nel capitolo 1 vediamo Gesù glorificato. Nei capitoli 2 e 3 vediamo la Chiesa. Nei capitoli 4 e 5 vediamo la Chiesa in cielo. In seguito, sulla terra, ha luogo la grande tribolazione nei capitoli da 6 a 18. Nel capitolo 19 poi vediamo Gesù Cristo tornare sulla terra e stabilire il suo regno. Il capitolo 20 parla del regno di 1000 anni di Cristo. In seguito viene istituito il grande trono bianco, dove coloro che sono perduti saranno giudicati. E infine, nei capitoli 21 e 22, ha inizio l'eternità. Ecco, questa in sostanza è l'Apocalisse. Secondo le istruzioni dategli da Gesù, l'Apostolo Giovanni divide l'Apocalisse in base al passato, al presente e al futuro. Infatti leggiamo: scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Scrivi ciò che hai visto. Frase al passato. Insomma, si riferisce alla visione avuta da Giovanni del Cristo glorificato nel cielo. Poi ha detto scrivi le cose che sono, quindi frase al presente. Si riferisce al ministero attuale di Cristo. Nei capitoli 2 e 3, il Cristo vivente è molto impegnato oggi come capo della Chiesa. E poi scrivi ciò che deve avvenire in seguito, cioè dopo che la Chiesa lascerà la terra. Il Signore vuole che sappiamo ciò che avverrà sia nel cielo sia sulla terra. Nella prima divisione dell'Apocalisse vedremo la persona di Cristo nella sua posizione e gloria di gran sommo sacerdote che è a capo della sua Chiesa. Nei Vangeli Gesù si è sottomesso, diciamo, ai propri nemici sulla terra ed è morto su una croce. Ma nell'Apocalisse scopriamo un Gesù Cristo completamente diverso. Qui egli ha il controllo assoluto. Sebbene sia ancora l'agnello di Dio, la sua ira si rivela nel giudizio e terrorizza la terra. La Genesi, il libro della Genesi, apre la Bibbia non solo con una visione globale, ma anche con una visione universale. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Ora, nell'Apocalisse vediamo cosa Dio farà con il suo universo. Nessun altro libro è come questo. Gesù dice alla Chiesa: «Ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Amen. Vieni, Signore Gesù», è scritto nel capitolo 22. La prossima volta ci chiederemo se dobbiamo parlare di rivelazioni o di rivelazione. Scopriamo questo insieme ad altre informazioni interessanti. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Sergio D'Ascenzo, oggi leggiamo da Seconda Timoteo capitolo 2, versetto 11, dove è scritto: «Certa è questa affermazione, se siamo morti con Lui anche vivremo». Queste sono le parole che Paolo rivolge al suo figlio spirituale Timoteo per incoraggiarlo a essere forte e ad avere idee chiare nella sua fede in Cristo, vivendo fra chi non credeva. Tra le altre cose gli ricorda quest'altra verità sicura. Il condizionale se davvero siamo morti con Cristo, se riconosciamo che la nostra vecchia vita è stata messa a morte con Lui, ci spinge a pensare che tra i cristiani possono esserci idee confuse o una fede non autentica. Se tuttavia questo è successo davvero, allora siamo anche risorti con Lui e vivremo con Cristo. Qui ed ora nella nuova vita spirituale, ma soprattutto in quella eterna. Il nuovo esclude il vecchio, ricordatene Timoteo, e ricordiamolo tutti. La vita del cristiano non deve essere contraddittoria, divisa, ma deve essere una vera novità, quella che Cristo ci dà con il suo sacrificio, vincendo la morte spirituale con la sua risurrezione. Vivere con Lui implica che la vita vecchia è davvero morta con Lui in croce, senza se e senza ma.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi e leggiamo insieme questa mattina dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 6 e 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il riposo nella preghiera. Bisogna vivere in circostanze tranquille per gustare il riposo? Non necessariamente. E questo è un paradosso. Il riposo dipende soprattutto dal nostro stato interiore. Proprio quando era circondato dai nemici, il re Davide poteva scrivere: solo in Dio trova riposo l'anima mia. Salmo 62, versetto 1. Talvolta siamo preoccupati e stressati perché non ci prendiamo il tempo per rivolgerci al Signore in preghiera con un atteggiamento sincero e fiducioso. Per resistere alla paura e all'abbattimento bisogna abbandonarsi alla bontà di Dio. È un atto di fede, di semplice fiducia nel Signore. Ma questo atto è facilitato se, per mezzo della preghiera, ci avviciniamo a Lui regolarmente. L'abitudine alla preghiera ci dà una profonda serenità. Essa è la prova che la parola di Dio dimora nel nostro cuore. Come poter gustare la bontà del Signore senza avvicinarci a Lui? L'istigazione al male non conosce sosta. Che anche la nostra preghiera sia continua. Impariamo a perseverare nella supplica. Dobbiamo farlo personalmente, ma anche con i nostri fratelli. Quanti credenti oppressi dai problemi si sono recati a una riunione di preghiera e sono tornati a casa con il cuore sollevato. Le circostanze della vita restano ugualmente difficili, ma il cuore acquista una nuova forza e fiducia, anche nella lode, e le cose vengono considerate in modo diverso. Lo Spirito Santo ha compiuto la sua opera segreta e così noi sentiamo una pace interiore, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, come è scritto in Filippesi, capitolo 4, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 1° luglio e dalla lettera ai Romani nel capitolo 5 leggiamo il verso 3. È l'Apostolo Paolo che parla e dice così: non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Per meglio comprendere la portata di questo verso, penso sia opportuna una breve contestualizzazione. La lettera è indirizzata alla Chiesa di Roma, che era formata da ebrei e da pagani convertiti al cristianesimo. Ma essendo un piccolo numero, non godevano diritti politici né tutele sociali. Nerone nel frattempo governava da poco, ma nonostante la tranquillità dei primi anni di governo, cominciava ad avvertire una sorta di minaccia proveniente da questi nuovi credenti e la tensione nei loro confronti cresceva. Ecco perché viene tirato in ballo il termine tribolazione, perché nel caso specifico non era soltanto uno stato d'animo, ma significava la perdita del lavoro o l'esclusione dalla famiglia, la povertà o la prigione e anche la morte. L'incoraggiamento di Paolo era quindi più che mai opportuno e perfettamente in accordo con la rivoluzione che Gesù ha portato nella valutazione della realtà dei fatti. Mi spiego. L'Apostolo ci invita, perché il messaggio arriva anche a noi oggi, ad essere gioiosi quando siamo nelle prove o nelle difficoltà o nella malattia. Questo pensiero è da fuori di testa. Cosa c'è di tanto gioioso nella tribolazione? Dio non permette che gli eventi non abbiano un senso. E visto che Lui è il trasformatore di ogni circostanza, ecco che ci spinge a considerare tutto quello che la tribolazione ha prodotto nella nostra vita, ovvero pazienza, costanza, crescita e conoscenza sempre più profonda di Dio. Tutto questo è il motivo per cui dobbiamo gioire nell'afflizione. Vi pare poco?
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi è pazienza. Il verso citato è una promessa nella sua essenza, anche se non lo è nella sua forma. Abbiamo bisogno di pazienza e in questo verso vediamo il modo per ottenerla. È attraverso la pratica che impariamo ad essere pazienti, allo stesso modo in cui gli uomini imparano a nuotare immergendosi in acqua. Non potrebbero imparare quell'arte sulla terraferma. Né noi potremmo imparare ad esercitare la pazienza senza affrontare le tribolazioni. Ma il nostro testo esprime un fatto singolare, che non è conforme alla natura, perché è soprannaturale. La tribolazione, in sé per sé, provoca petulanza, incredulità e ribellione. È solo attraverso la sacra alchimia della grazia che la pazienza può operare in noi. Oh, che la grazia permetta che le mie tribolazioni mi benedicano. Perché dovrei voler fermare la sua graziosa influenza? Signore, ti chiedo di togliere la mia afflizione, ma ti prego 10 volte di più di togliere la mia impazienza. Prezioso Signore Gesù, con la tua croce incidi nel mio cuore l'immagine della tua pazienza. Da oggi ti do la mia vita, cammina con me e sono certo che uscito da ogni tribolazione sarò fortificato in te.
3: Gesù ha detto: chi vuole venire con me prenda la sua croce e mi segua. Seguire Gesù ha un prezzo. Se non stiamo pagando nessun prezzo, forse è meglio che ci fermiamo un attimo a riflettere sul nostro modo di vivere la parola di Dio. Un collega mi ha detto un giorno: ma perché ti ostini a parlare? Perché mi insisti sempre con questo argomento della salvezza? Sai perché? Io ho risposto: perché per quanto io abbia dato il mio cuore a Gesù, tra me e te, quello più giustificato sei tu, perché non conosci il piano di redenzione di Dio. Io sì, e se non te ne parlo, la responsabilità può essere solo mia. Ma se te ne parlo sempre, tu ti ostini a non voler prendere seriamente l'argomento, allora la colpa sarà solo tua. E io non voglio che questo accada, neanche Dio lo vuole. Perché Dio ha tanto amato gli uomini che ha dato il suo unico figlio per la loro salvezza. In queste mie prime esperienze ho compreso quanto il messaggio della salvezza per le persone razionali era pura follia, ma il prezzo che ho pagato è stato ben poco rispetto a quelle persone consacrate che mettono la loro vita a rischio per amore del Vangelo della Grazia. Di recente ho letto la testimonianza di un pastore arrestato e torturato per 14 lunghi anni da un regime comunista. E tra le cose terribili che ha dovuto sopportare c'era anche il fatto che in isolamento non doveva e non poteva pregare, altrimenti lo avrebbero bastonato. E così accadeva, lui comunque pregava e riceveva ogni giorno una terribile dose di percosse con un manganello di gomma. Ad un certo punto il suo aguzzino gli urlò in faccia dopo averlo picchiato dicendogli: «Ma perché lo fai? Non vedi che Dio non ti ascolta? Per che cosa preghi?» E lui disse: «Veramente stavo pregando per te». Queste sue sofferenze fisiche e psicologiche non gli avevano impedito di portare frutto anche dentro la prigione. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa preziosa testimonianza. Io vi auguro una santa giornata e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il mondo salvato dai ragazzini è il titolo che ha caratterizzato la 38esima edizione del Salone del Libro che si è svolto dal 14 al 18 maggio scorso presso il Lingotto di Torino. 9 sono state le sezioni in cui ci si è articolati tra kermesse, incontri con ospiti internazionali, presentazioni, attività collaterali e gli stand delle oltre 1100 case editrici presenti.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La canzone che andiamo ad ascoltare fa parte del nostro disco highlight Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri. È una canzone che Angelo ha voluto dedicare in modo speciale a quelle persone che per diversi motivi si trovano in prigione, ai detenuti quindi, in modo particolare a tutti quelli che hanno il desiderio di ritrovare una speranza. Questa speranza si chiama Gesù. Ascoltiamola subito insieme. Scava nei miei occhi, Angelo Maugeri.
5: Disco Highlight.

0: lasciare andare.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.
3: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 1 luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, a una profondità di 10 km. Le autorità messicane hanno riferito che allo stato attuale non risultano persone ferite né danni rilevanti alle infrastrutture. E sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Calcoliamo che 30.000 persone vivessero nelle zone più colpite dal sisma, ha detto il presidente dell'Assemblea, George Rodriguez. Il lavoro dei soccorritori è stato eroico, si continua infatti a scavare e quel che più conta a salvare persone. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta ad un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su bassa scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la diplomazia e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. Intanto, in Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di avere fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Cronaca italiana: è stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri in una finestra di 11 secondi. Carmelo Cinturino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio del giovane a Milano, nel boschetto di Rogoredo. Sono gli esiti di una serie di accertamenti aggiuntivi disposti dalla Procura di Milano nell'indagine a carico dell'agente che lo scorso 20 maggio è stato destituito ed espulso dal corpo con provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore. Un atterraggio di emergenza a Palma di Maiorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27 e 28 giugno quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Brusco calo della pressione, arriva una goccia fredda. La giornata contrassegnata da un'atmosfera subito instabile al nord, dove la nuvolosità ben presente provocherà i primi temporali che poi interesseranno molte regioni anche nel pomeriggio, spostandosi da ovest verso est. Rovesci mattutini anche sui rilievi del sud, al centro arriveranno temporali sulle adriatiche nel pomeriggio. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Bentrovati. La persona in diretta telefonica di oggi è Mauro Poletti, lo conoscete sicuramente buona parte, diciamo, degli ascoltatori. Poi è bello sapere che abbiamo ogni volta ascoltatori nuovi che magari non hanno avuto il piacere di sentirlo, di conoscerlo e possono sentirlo oggi. Oggi abbiamo, come vi ho detto, Mauro, e parleremo di un argomento molto attuale, molto bello, scelto da Mauro: essere facitori della parola di Dio. Quindi essere facitori, non solo uditori. Prenderemo gli spunti dalla lettera di Giacomo 1 e il versetto 22. Vero Mauro?
1: Sì.
0: Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno.
0: Allora, parliamo di qualcosa di molto attuale. Penso che questo sia indirizzato a me, eh?
1: Indirizzato alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, quindi diciamo che è indirizzato un pochino a tutti noi,
0: a tutti. Allora non mi sento solo io.
1: No, ok. Non bisogna sentirsi soli, abbiamo tutti da imparare.
0: Vero.
1: E se studiamo qualcosa dalla Bibbia è semplicemente perché dobbiamo imparare, non perché abbiamo già imparato. Quindi
0: certo,
1: ci sono delle cose che a volte diciamo dobbiamo correggere perché abbiamo sbagliato, come dicevo l'altra volta, e a volte ci sono delle cose che diciamo bene e dobbiamo prometterle in pratica, insomma, ecco.
0: Certo. Allora,
1: come dice questo passo, no?
0: Sì.
1: Perciò, poiché se uno dice e siete facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito com'era. E la cosa interessante di questo verso è che se lo prendiamo così, diciamo fuori da tutto il contesto anche del capitolo, no, gli possiamo far dire tante cose, però analizzandolo, la prima domanda che io mi sono fatto: che cos'è la parola, no?
0: Certo.
1: Cioè, non siate uditori ma facitori della parola. Allora, ok, io devo essere facitore di questa cosa, ma devo sapere che cos'è, no, la parola. E allora la domanda sorge spontanea, mi è sorta spontanea. La parola parola viene tradotta dal greco logos, che significa proprio parola, no? È lo stesso termine con il quale nel Vangelo di Giovanni viene tradotto: in principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Quindi possiamo dire che il logos, no?
0: Sì.
1: La parola è Gesù. Gesù, che è vero Dio e vero uomo. Quindi essere facitori della parola non significa fare tutto quello che è scritto nella Bibbia, ma piuttosto fare tutto quello che Gesù ci ha chiesto di fare. E come parlavamo l'altra volta, proprio rispetto alle promesse, no? Oppure ai sogni che abbiamo nella nostra vita, rispetto anche al nostro essere cristiani e al nostro ricevere da Dio, ecco che il diventare facitori di quello che Gesù ha detto è molto importante affinché raggiungiamo quella che può essere la volontà di Dio, o quantomeno ciò che può essere più vicino alla volontà di Dio rispetto a quello che noi ci immaginiamo. E però questo passo è preceduto da altri versi.
0: Sì.
1: E molto probabilmente fa riferimento a quello che l'apostolo Giacomo dice in precedenza, no? Quindi vorrei considerare con te, se è possibile.
0: Sì.
1: Che, se me lo permettete.
0: Sì, certo.
1: Diciamo qualcosa
0: precedente.
1: Che viene prima, precedente.
0: Sì.
1: Non so se c'hai qualche domanda tu in particolare.
0: No, ho sempre interpretato essere facitori della parola e non uditori, il dover fare esattamente quello che è scritto nella Bibbia senza prendere come riferimento, no, fare quello che Gesù ci insegna, ma bensì, hai capito, quello che trovi scritto. Quindi diciamo che è un versetto eclatante nel poter, mi ha fatto sempre comprendere, essere un esempio per le persone, non solo a parole con quello che diciamo, ma comportarci di conseguenza. Però hai capito, un po' contraddittorio il fatto che magari tantissime cose scritte non possiamo realizzarle, non possiamo farle.
1: Di fatto nella parola è pure scritto che entrate nel campo e uccidete tutti uomini e bambini.
0: Esatto, insomma, no? Certo.
1: E potremmo allora dire, ah, Dio mi ha detto di fare questo, io certo. Sono facitore della parola, certo. Perché c'è scritto, no?
0: Certo.
1: Quindi non ingannarci, dice, non ingannate voi stessi, no? Siate facitori della parola e non uditori soltanto, non ingannando voi stessi. Quindi ciò che io credo che la Bibbia dica qui è proprio rispetto a ciò che Gesù ci ha insegnato, ma poi lo vedremo, perché lo dice anche uh-huh. verso la fine del capitolo, o quantomeno verso quella che noi abbiamo determinato come la fine, perché, lo ripeto, dovrebbero saperlo tutti, ma se qualcuno non lo sa, il Nuovo Testamento come l'Antico non avevano né capitoli né punteggiatura e né versetti e neanche le scritte i sopratitoli, no? Quelli che dicono sì. Tipo indirizzo e saluti e poi delle prove, delle tentazioni. Queste sono tutte cose che sono state inserite successivamente dopo il 1200. Quindi diciamo che però, considerando dove finisce questo capitolo, vedremo che dice qualcosa di interessante. Allora, inizia Giacomo facendo i saluti, e vabbè, questo sì. Grazie Giacomo dei saluti alle tribù che sono disperse nel mondo e quindi anche a noi, ma poi dice: considerate una grande gioia, fratelli, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede e senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. E poi continua, però già qui ci sono delle considerazioni interessanti, no?
0: Sì.
1: Adesso io ho predicato su questo verso e ho sentito tante predicazioni dicendo che ci sono delle prove che Dio permette perché noi possiamo essere fortificati nella nostra fede. Non so se tu hai mai sentito questa cosa,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, molte volte.
1: Ecco, però c'è un problema di traduzione sostanziale che tutti possono controllare andando in un vocabolario greco o quantomeno su internet, che la parola prove è tradotta prove, ma dovrebbe essere tradotta tentazioni.
0: Sì.
1: Perché viene dal greco peirasmos, che non significa prova, ma significa tentazione. Infatti, al versetto 14 leggiamo: ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Al versetto 13, scusatemi: nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Perché ho detto questo? Perché è importante capire che queste prove non sono prove, ma sono tentazioni che vengono probabilmente dal nemico dell'anima nostra e sono tentazioni di vario genere che mettono alla prova la nostra fede, ok?
0: Sì.
1: E questa fede messa alla prova compie un'opera perfetta affinché siamo perfetti, completi e in nulla mancanti. Cioè, nel senso, la tentazione viene, no?
0: Sì.
1: Ma con Dio, insieme a Dio, noi resistiamo alla tentazione e la nostra fede sicuramente produce questa costanza che opera nella nostra vita affinché noi non è che diventiamo perfetti, cioè ecco adesso siamo a posto perché abbiamo avuto le tentazioni, ma è la nostra fede che si rafforza, è la nostra fede che diventa perfetta, ma non è Dio che sta mandando questa cosa, è qualcosa che non viene da Dio. Dio non tenta nessuno e non è tentato dal male,
0: ma lo permette.
1: Quando, diciamo che il male esiste e quindi succede, no? È chiaro che non è Dio però che lo manda, non è Dio che decide, a lui gliela mando e a lui no. Cioè il male esiste e il male produce tentazione, ma la tentazione nella nostra vita deve essere affrontata attraverso la fede viene provata, ma la fede cresce nella misura in cui noi affrontiamo con certezza questa tentazione. Infatti dice in queste cose dobbiamo chiedere sapienza perché Dio ce la darà, e non dubitare, cioè avere fede, cioè sapere che queste tentazioni noi le possiamo affrontare attraverso la fede che Dio ha piantato in noi. Dire che le permette, è chiaro che se il male esiste Dio potrebbe dire ora lo tolgo, no?
0: Certo.
1: Giusto? Dire adesso io stamattina mi sveglio, sono Dio e tolgo il male, ma il male è nel mondo e quindi il male agisce indipendentemente da Dio. Infatti dice perché Dio non può essere tentato dal male e nemmeno Dio tenta nessuno, quindi dire che Dio te la manda la tentazione è come dire che non è il male che la provoca ma è Dio che la manda.
0: Certo.
1: Dire che il male è nel mondo e quindi produce tentazioni in ogni persona, che sia cristiana e anche non cristiana, ma qui l'apostolo Giacomo sta dicendo voi che avete la fede potete affrontarle. Questo è qualcosa che dice anche Gesù, no?
0: Sì.
1: Dice non vi preoccupate, dice ai suoi discepoli, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine, no? Cioè qualsiasi cosa avvenga, qualsiasi cosa dovete affrontare, ricordatevi che io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. Questa è la fede, cioè non dubitare, credere che Dio comunque sarà con noi tutti i giorni fino alla fine. E infatti poi dice non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. È chiaro che noi potremmo anche cadere nelle tentazioni, non so se sei d'accordo.
0: Certo, certo.
1: Succede, perché poi le tentazioni sono di vario genere, no? Quando parliamo, sì, di tentazioni le persone immaginano solo cose strane o cose particolari, ma le tentazioni sono di vario genere. Ma il fatto è che se noi dubitiamo e se non stiamo nella comunione col Signore, non chiediamo al Signore la direzione per agire davanti a certe cose che succedono nella nostra vita, non solo brutte, anche belle, dice non pensi tal'uomo di ricevere qualcosa dal Signore, non perché il Signore non gli vuol dare, ma perché non lo possiamo ricevere. Ci mettiamo in una posizione di non ricezione di quello che Dio vuole fare nella nostra vita, perché da una parte consideriamo la tentazione a volte come quasi una benedizione, dall'altra parte abbiamo Dio che ci spinge a non cadere in quel tranello. Sai quando si devono prendere anche delle decisioni?
0: Sì.
1: Delle decisioni importanti. A volte diciamo che il nostro nemico arriva e ci fa credere o prova a farci credere delle cose affinché noi facciamo le scelte sbagliate. Allora qui Giacomo dice ma se hai bisogno di sapienza chiedi a Dio, cioè quando devi affrontare una situazione che potrebbe portarti fuori anche da quella che è la volontà di Dio per la tua vita, chiedi sapienza al Signore, cerca di analizzare in profondità tutti gli aspetti di quello che ti viene proposto o di quello che ti sta succedendo, affinché attraverso la saggezza tu possa discernere se quella cosa sta venendo da Dio o non sta venendo da Dio. Non so se sì. È chiaro quello.
0: No, è chiarissimo, quello che tu hai detto. Abbiamo affrontato più o meno anche in un'altra puntata, la precedente, sì. O un'altra ancora, il fatto che quando si deve prendere una decisione mettiamo in preghiera, mettiamo davanti a Dio questa richiesta, poi abbiamo comunque confusione, e magari lo spieghiamo dopo il brano musicale, questo, così abbiamo comunque confusione, perché qualcuno ci dice: se ti senti bene spiritualmente vuol dire che hai il consenso di Dio, altrimenti no. Ascolta Mauro, lo affrontiamo dopo il brano musicale, questo punto di nuovo, ok? A dopo.

Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Alle persone che si fossero appena messi in ascolto, ricordo che stiamo parlando e stiamo facendo un'intervista telefonica a Mauro Poletti, un missionario per me itinerante. Lui non vuole essere chiamato pastore, niente, ma solo Mauro, però per me è così e quindi riconosco questo. Stavamo parlando prima del brano musicale, di alcuni punti riguardanti il tema di oggi, essere facitori della parola, non solo uditori. Alcuni punti, missionario per me itinerante, lui non vuole essere chiamato pastore, niente, ma solo Mauro, però per me è così e quindi riconosco questo. Stavamo parlando prima del brano musicale, di alcuni punti

0: Correggimi.
1: No, no, no, sì, appunto, poi questo passo, in quello che leggevamo, in quello che dicevamo, appunto approfondisce rispetto a quello che abbiamo detto altre volte,
0: sì,
1: il fatto che le prove, che noi a volte diciamo, ah, Dio mi ha mandato una prova, di fatto in questo particolare passo della scrittura significa tentazione, quindi non ha niente a che fare con un Dio che ti manda le prove, ma ha a che fare con qualcosa che non viene da Dio, no?
0: Certo.
1: E questo è molto importante. Spesso noi, quando ci troviamo davanti a delle difficoltà, prendiamo anche quel passo: tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno, no? Romani,
0: sì,
1: 8:28.
0: Sì.
1: Però non è che Dio si diverte con la nostra vita e non è che Dio ha bisogno di provare la nostra fede. Lui sa che ha piantato completamente la fede nella nostra vita, come dice prima Pietro al capitolo 1, no? Aggiungete alla fede. Lui lo sa benissimo, quindi non ha bisogno di provare questa cosa, ma abbiamo noi bisogno di crescere nella nostra consapevolezza che Dio è con noi, e quindi ecco che queste tentazioni, seppure non sono una cosa buona, le possiamo trasformare in qualcosa di meraviglioso per la nostra vita, perché affrontandole ci fortifichiamo e impariamo a superarle, e soprattutto a comprendere che questa vita è anche fatta di tentazioni e di difficoltà.
0: Certo.
1: E questo è anche essere inerente ad essere facitori della parola e non solo uditori, no? Noi sentiamo tante volte che viene letto e che è scritto e leggiamo che Dio è con noi, che Lui sarà con noi tutti i giorni fino alla fine, che Lui ci darà la forza, sono tutte cose che affermiamo, è vero o no?
0: Sì, sì, certo.
1: Ecco. Però poi quando ci troviamo in una certa condizione le abbiamo udite, ma non le mettiamo in pratica,
0: sì,
1: no? Gesù le ha dette, ma noi non le facciamo. E quindi questo passo che viene prima del versetto 22-23 è importante per dire: ecco, ricevi questa parola da parte della scrittura, ci sono delle tentazioni sulla vita, ma ricordati delle promesse che ha fatto Dio. Cioè Dio ha detto che non ti abbandonerà, Dio ha detto che sarà con te, Dio ha detto che ti sosterrà, e quindi davanti a queste cose affrontale in questa maniera, cioè comincia a credere in quello che Dio ha detto. Non ti abbattere, non dire sono nelle prove, chissà che avrò fatto, Dio mi ha mandato una prova perché ha visto che ho poca fede, e quindi no, non è così, non è Dio che te l'ha mandata, non ti abbattere, Dio è con te nell'affrontare questa cosa. Ecco, questo è qualcosa che mi incoraggia molto e mi incoraggia nel credere che io non ho un Dio che mi punisce, ma un Dio che mi sostiene, no?
0: Certo, certo.
1: E poi lui, l'apostolo, va avanti, dice: ora il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione, del ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole col suo calore ardente, fa seccare l'erba e il suo fiore cade, la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Quindi qui mette un po' a posto le cose, no? Probabilmente c'erano persone povere che si umiliavano troppo e persone ricche che si innalzavano troppo. Anche qui sono cose che Gesù ha detto, sono cose che Gesù ha lasciato come insegnamento, no?
0: Sì.
1: Di non disprezzare i poveri, di non farli sentire inferiori. Lo stesso apostolo Paolo, quando parla della cena del Signore, riprende coloro che avevano mangiato e lasciavano gli altri senza cibo, e magari gli altri che erano senza cibo erano delle persone meno abbienti e quindi li facevano sentire in difficoltà. Ecco che anche qui l'essere facitori della parola: se sei ricco, non far sentire la tua ricchezza sull'altro, anzi aiutalo. Se sei povero, non ti sentire meno di qualcun altro perché non sei riuscito a realizzare quello che l'altro è riuscito a realizzare. Ma l'apostolo continua e dice: beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. E qua la parola è sempre tentazione, ok? Quindi quando perseveri nella tentazione ne uscirai approvato, e sicuramente

0: te avrai ancora di più la consapevolezza che la salvezza che Dio ha messo in te nessuno te la può togliere. E questo è quello che dice Gesù, no? Dice Gesù: io vi amo, io amo i miei amici, non c'è cosa più bella che dare la propria vita per i propri amici. Ho dato la mia vita per i miei amici affinché si abbiano la corona della vita. Tu, fratello, tu sorella, hai la corona della vita, nessuno può togliertela. Ricevi questa parola come non uditore, ma come facitore, cioè credila, mettila in pratica, non farti togliere la certezza della corona della vita da nessuna persona e tantomeno dal diavolo. E infatti l'apostolo continua e dice: nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta ciascuno, non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato ed escato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito partorisce il peccato, e quando il peccato è consumato genera la morte. E qui ecco che noi spesso facciamo riferimento al peccato e all'inferno, no?
1: Sì.
0: Qua la parola morte è tradotta da una parola greca che non è né necros, che significa la necrologia, no? La morte. Sì. Fisica, e non è nemmeno koimao, che ha più a che fare con lo spirituale, ma è Thanatos, che è quella figura, diciamo, che rappresenta la morte, no? Sai, un po' come sì. Quella che noi a volte rappresentiamo la falce.
1: Sì, sì.
0: La falce,
1: sì.
0: È diversa, una figura diversa, una figura greca, non ha la falce, non è vestita di nero, però Thanatos rappresenta la morte, ma rappresenta anche la morte dell'anima. E noi sappiamo che il peccato. Sì. Produce delle conseguenze che a volte producono una morte dell'anima, cioè noi stiamo talmente male dopo aver prodotto il peccato che non riusciamo più magari a avere quella comunione con Dio. Allora qui l'apostolo dice: credi anche in questo, sì, per favore, facitore di questo, sai che la tentazione produce il peccato, sai che quando sei tentato vieni adescato dalla tua concupiscenza. E poi qui ci sarebbe un discorso sì. di due ore da fare, ma lo lasciamo perdere, sennò poi diventa complicato perché la trasmissione è un'ora, no?
1: Certo.
0: Però dice: quando la concupiscenza partorisce il peccato e il peccato è consumato, tu puoi trovarti, tu ti troverai in una situazione quasi drammatica. No? E qui dice: ecco, siamo nell'aspetto drammatico del primo capitolo di Giacomo, ma senti che bello che viene dopo. Dice: non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi, ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie della sua creazione. Qua Giacomo ci dice: no, non lasciarti ingannare da questa anima che entra nella depressione perché ha peccato. Tu sei un buon dono, una donazione che viene dal Padre di Celeste, che viene dall'alto, e lui non muta nei tuoi confronti, non cambia nei tuoi confronti, ti ha generato di sua volontà mediante Gesù Cristo. La parola di verità, se la traduciamo mediante Gesù Cristo, è molto più bello. Il Logos, che è la verità, ci ha generati, infatti noi siamo generati in Cristo, no?
1: Certo,
0: sei d'accordo?
1: Certo, certo.
0: Se c'è qualcosa, fermami,
1: sì,
0: per favore.
1: Sì, sì.
0: Affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Quindi noi siamo le primizie delle sue creature, credi questo, la parola ti dice questo, Gesù ti dice questo, tu sei un buon dono, un dono che viene dall'alto, non lasciarti abbattere dalla tentazione, anche se sei caduto nel peccato, questo non significa che sei perduto, che sei all'inferno, che sei morto, significa che potresti trovarti in una sorta di depressione, in una sorta di camera di morte dalla quale non vedi più via d'uscita, ma credi in quello che ti dice Gesù, credi in quello che ti dice Giacomo? Gesù ti dice: io sono venuto per salvare il mondo. E Giacomo dice: lui ci ha generati di sua volontà mediante Gesù Cristo affinché siamo in qualche modo, in un certo modo, le primizie delle sue creature. Perciò, fratelli miei, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Sai, quando poi vediamo i fratelli che sbagliano, quando vediamo i fratelli che sono in difficoltà, a volte ci arrabbiamo, entriamo nell'ira, li giudichiamo, ma tutto ciò non promuove la giustizia di Dio, tutto ciò non serve perché non viene da Dio. Dio ci ha creato, ci ha generato, noi siamo un dono che viene dall'alto, e dobbiamo credere questo, incoraggiare i fratelli a vivere questo. Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le vostre anime. Vedi che bello?
1: Sì.
0: Da un'anima morta perché ha sbagliato, a un'anima che vive perché riceve, crede in ciò che Gesù Cristo ha piantato in noi. Gesù ha piantato in noi ogni cosa che è necessaria per credere che siamo vivi e che saremo salvi con Lui. E questo è quello che ci incoraggia a fare, e infatti poi dice: e siate facitori di quello che Gesù ha detto e non uditori soltanto, ingannando voi stessi, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito com'era. Vedi che succede, no? A volte, alla nostra vita, di dimenticarci quello che Gesù ha fatto per noi.
1: Sì.
0: Non so se ti è mai successo.
1: Certo.
0: Cioè dire: no, non c'è più possibilità, ormai ho sbagliato, ormai sono caduto, ormai ho peccato, non posso più tornare indietro perché quello che ho fatto non lo posso cancellare, e ci dimentichiamo che l'ha fatto già Gesù per noi. Ci dimentichiamo che è Gesù che ha riparato i nostri peccati, ci dimentichiamo che è Gesù che ci ha posto in una posizione di giustizia, e non siamo noi che siamo in una posizione di giustizia perché siamo più bravi di qualcun altro.
1: Certo.
0: E quello che è ancora molto bello che dice: se qualcuno di voi pensa di essere religioso ma non tira a freno la sua lingua, certamente egli inganna il suo cuore. La religione di quel tale è vana. La religione pura, no?
1: Sì.
0: Senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. E qui c'è una bella considerazione da fare, perché riguarda la nostra posizione, no?
1: Sì.
0: Spesso noi vogliamo fare delle cose perché così possiamo piacere a Dio, no?
1: Sì.
0: Come se attraverso quello che noi facciamo Dio possa amarci di più o meno, no?
1: Certo.
0: E poi critichiamo magari quelle religioni che fanno forza sulle opere,
1: sì.
0: Perché le opere producono salvezza, ma le opere non producono assolutamente salvezza, e il nostro modo di essere non produce salvezza. E se forse leggessimo soccorrere gli orfani, le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi non dominati dal vizio che viene dal mondo, cambia qualcosa.
1: Sì.
0: Non lo so se a te cambia,
1: sì,
0: qualcosa.
1: Certo.
0: A me cambia abbastanza, no?
1: Sì.
0: Non essere dominati, quindi sappiamo, fratelli, che ci sono delle cose che purtroppo non riusciamo a lasciare subito, o forse non riusciremo mai a lasciare. Ci sono delle cose molto molto evidenti, non so se abbiamo parlato qualche volta del fumo, no?
1: Sì.
0: Cose molto evidenti, non riusciamo a lasciare quella cosa, allora non ci sentiamo puri, non ci sentiamo a posto, non ci sentiamo perfetti. E qui la parola, la scrittura e Gesù e Giacomo ci dicono: non dovete essere dominati dai vizi, cioè i vizi non dovete permettere ai vizi di allontanarvi dalla consapevolezza di quello che Gesù ha fatto nella vostra vita, di allontanarvi dalla consapevolezza del fatto che voi siete stati generati dall'alto, che siete un dono di Dio, un buon dono, un dono che nel quale Dio non cambia la sua opinione, e anche in questo essere facitori e non solo uditori, essere persone che credono in quello che Gesù ha fatto per loro, credono in quello, nel piano che Dio ha stabilito per la nostra vita, per la loro vita e per la nostra vita, credono in questa redenzione che non è che viene e va, no? Non so se certo. Come la pensi tu, no?
1: Certo.
0: Sai, ci sono delle persone che credono che tu puoi perdere la salvezza e acquistare la salvezza, perdere la salvezza e acquistare la salvezza, entri e va, entra e esce.
1: Ascolta, entra, possiamo sviscerare bene questo punto dopo il brano musicale di questo,
0: certo.
1: Perché è un punto molto importante, ok?
0: Certo.

0: Siete all'ascolto di Per saperne di più.
1: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ricordo alle persone che si fossero appena messe in ascolto che stiamo parlando al telefono, quindi un'intervista telefonica con Mauro Poletti. Stiamo sviscerando molti punti della lettera di Giacomo. È partito tutto dal tema essere uditori, non essere uditori della parola ma facitori della parola, quindi Giacomo 1:22. Allora Mauro, prima del brano musicale tu hai toccato un punto molto importante secondo me, che forse è il caso che magari tu possa spiegare molto bene agli ascoltatori, ok? Se lo vuoi un attimino allargare, perché penso che sia un punto molto attuale, dove caschiamo in questo.
2: Sì, io credo che questo faccia proprio parte del essere facitori, cioè quindi del ricevere quello che Gesù ci ha detto e metterlo in pratica. No? Ci sono diversi aspetti, mi è venuto questo perché proprio dalla lettera emerge anche questo, noi che siamo un dono che viene dall'alto e discende dal Padre dei Lumi, quindi sta parlando di Dio chiaramente, non sta parlando di qualche altro Dio, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento, egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, cioè lui ci ha generati attraverso Cristo, attraverso la sua morte, attraverso il suo perdono e ci ha dato la salvezza, ha prodotto questa salvezza. Addirittura la Bibbia dice che Dio ha mandato Gesù, no? Giovanni 3:16, su questo mondo per salvarlo. E poi Paolo dice nella lettera a Timoteo, dice Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, e quando dice ha tanto amato il mondo, dice ha amato ogni cosa, no? Di quello che ha fatto, non qualcosa sì e qualcosa no. E poi la Bibbia ci incoraggia e ci ricorda che Dio ama tutti gli uomini, non qualcuno più e qualcuno meno. E noi che abbiamo in un certo senso ricevuto questa parola di salvezza, Gesù Cristo, che è stato piantato nella nostra vita, e che è stato piantato insieme alla fede nella nostra vita, a volte pensiamo che questa salvezza se ne vada e se ne venga a seconda del nostro comportamento, no?
1: Certo.
2: Salvezza che va e salvezza che viene.
1: Sì.
2: Come se ogni volta dovessimo non dire vabbè signore ho sbagliato, tu lo sai, no? Cioè questo viene spontaneo, no? Anche se io non credo che ci sia bisogno, perché i nostri peccati sono comunque perdonati, noi siamo delle persone adulte che sono benissimo capaci di capire le cose giuste e le cose sbagliate che fanno, e Dio non ha bisogno delle nostre parole per perdonarci. Dio quando sbagliamo è lì che ci abbraccia e ci dice già t'ho perdonato, no?
1: Certo.
2: Però a volte appunto crediamo che se sbagliamo, se pecchiamo, viene prodotta questa morte, e noi quando parliamo di morte, come dice anche la lettera ai Romani, no? Dice chi cammina nella carne fa le cose della carne, ma la carne produce il peccato e il peccato produce la morte, e lo stesso termine che viene usato è Thanatos. Noi facciamo riferimento all'inferno, ma non è così, perché questi passi non si riferiscono all'inferno, si riferiscono a una condizione che noi purtroppo possiamo assumere perché è la conseguenza di quello che abbiamo fatto, e non stiamo credendo in quello che Gesù ha fatto nella nostra vita. Quindi non siamo uditori, Gesù ci ha salvato, però se pecchiamo siamo peccatori e quindi andiamo all'inferno. No? In questo passo, come negli altri passi, non sta dicendo vai all'inferno, sta dicendo subirai le conseguenze del peccato. Ma se una persona ha ricevuto Gesù nella sua vita, ha creduto nella sua salvezza, non ti dico quello che credo io perché è molto più estremo, però rimango così, no? Meno estremo, però se uno ha creduto in Gesù, ha creduto nella sua salvezza, ha creduto che gli ha perdonato i peccati, non è che questa salvezza la perde così così. Noi siamo stati riscattati a caro prezzo, e non con capri, pecore o montoni, ma siamo stati riscattati col sangue di Gesù. E il sangue di Gesù è molto più potente del sangue di pecore, di capri, di montoni, come dice la lettera agli ebrei. Dice quelli erano sacrifici che dovete ripetere per espiare, questo è un sacrificio unico e irripetibile.
1: Certo.
2: Quindi questa salvezza che noi riceviamo non è che è qualcosa che la riceviamo e la perdiamo nel momento in cui non facciamo quello che dovremmo fare o sbagliamo, perché altrimenti, se così fosse, la perderemmo tutti.
1: Certo.
2: È vero o no?
1: Sì,
2: chi è
1: sì,
2: che non
1: sì.
2: sbaglia?
1: Certo, certo.
2: Se noi siamo d'accordo sul fatto che i peccati non hanno una classifica, allora dobbiamo anche essere d'accordo che tutti continuamente entriamo e veniamo da questa salvezza, no?
1: Certo.
2: Perché se Davide chiede perdono pure di quei peccati che gli sono sconosciuti in un salmo, significa che se per caso noi usciamo da un bar senza prendere lo scontrino,
1: sì.
2: stiamo peccando contro lo Stato,
1: sì,
2: sì o no?
1: Sì, sì, certo.
2: E,
1: sì.
2: Quindi abbiamo perso la salvezza.
1: Certo.
2: Cioè, perché è la stessa che se faccio adulterio, altrimenti devo dire che ci sono i peccati veniali, i peccati di diversi tipi, ma noi non crediamo che ci sono peccati di diversi tipi.
1: Infatti.
2: Noi crediamo che esista il peccato. E allora qualsiasi cosa noi facciamo che non è conforme a ciò che è la legge del nostro Stato, oppure a ciò che dice Gesù, a ciò che dice il Signore, o a ciò che dice Dio, a ciò che dice la Bibbia, ogni qualvolta non lo facciamo, perdiamo la salvezza. Se perdiamo la salvezza, visto che l'avremmo acquistata perché abbiamo accettato Gesù nella nostra vita e ci siamo magari battezzati, no?
1: Sì.
2: Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riaccettare Gesù nella nostra vita e ribattezzarci?
1: Certo,
2: non lo so.
1: Sì,
2: è una domanda.
1: È una domanda, certo.
2: Perché se io la perdo, significa che non ce l'ho più.
1: Sì.
2: Giusto?
1: Sì, sì.
2: Cioè, no, ma col pentimento la riacquisti. Sì, ma se io muoio nel momento in cui pecco,
1: sì.
2: Come fai? Non mi posso pentire. È andata via.
1: Certo.
2: Sono rimasto fregato.
1: Sì, sì, sì.
2: Ecco, ma se così fosse, allora Dio non darebbe possibilità.
1: Infatti.
2: Ci sono persone, non voglio fare esempi strani,
1: no,
2: ci
1: certo.
2: sono persone che mentre stanno peccando muoiono. No?
1: Vero,
2: ci
1: vero.
2: Sono.
1: Sì, sì.
2: Cristiani che mentre stanno peccando muoiono. Ci sono. Anche peccati dei quali non sono così consapevoli, anche cose che pensano che siano giuste, ma invece poi di fatto sono sbagliate. Quindi loro non avranno un'altra possibilità perché gli ha detto male,
1: certo.
2: Non sono stati fortunati, sono sì. morti mentre peccavano, mentre io sono più fortunato, mentre pecco non muoio, quindi ho la possibilità.
1: Okay.
2: Se così fosse, sarebbe molto riduttivo il sacrificio di Dio. Nel momento in cui noi riceviamo Gesù nella nostra vita, nel momento in cui noi riconosciamo che Gesù è il nostro Salvatore, nessuno ci può più togliere quella salvezza. Il peccato non ci può più allontanare da Dio, perché Dio non si allontanerà più da noi, perché Dio è venuto a vivere in noi e noi non ci allontaneremo più da Dio e Lui non si allontanerà più da noi, saremo noi che crederemo di esserci allontanati. Ma allora ecco, sii facitore della parola, ricordati che Dio non si allontana da te e tu non ti allontani da Dio, e non devi permettere a questa tentazione che viene dal nemico della tua anima di farti credere che non hai più la salvezza. Questo non significa che devi continuare a fare le cose che hai fatto se hai sbagliato.
1: A meno che una persona non inizi a dover avere una vita dissoluta totalmente, senza
2: appunto.
1: Sentire ovviamente che si è allontanato da Dio, quindi senza neanche sentire l'ombra del peccato, ma per lui una vita scontata così, io penso che in quel caso...
2: Qui appunto dico, cioè, questo non significa che devi continuare a fare quello che hai fatto, no?
1: Certo.
2: Cioè, nel senso, se hai sbagliato, sì. hai sbagliato, ho sbagliato, lo riconosci e cerchi di cambiare strada, ma potresti risbagliare tra una settimana,
1: Sì.
2: Questo non significa condurre una vita dissoluta.
1: Ok,
2: no?
1: Certo.
2: Non significa scegliere il peccato come stile di vita.
1: Certo.
2: E lì, io non so quello che può succedere, ma comunque il giudizio spetta a Dio. Noi possiamo aiutare il fratello a ricordargli appunto che lui è un buon dono, un dono che viene dall'alto e del quale Dio non si pente.
1: Certo.
2: È un incoraggiamento che probabilmente può portarlo a capire che sta facendo delle cose sbagliate e che può cambiare il suo modo di fare.
1: Certo.
2: Ok? Però la cosa importante è non pensare che la salvezza entra ed esce dalla nostra vita a seconda del nostro comportamento. Se la salvezza è entrata nella nostra vita, la salvezza resta nella nostra vita e nessuno può togliercela. Possiamo essere noi che non la viviamo. Però l'ultima cosa che voglio dire,
1: sì,
2: è che non tralasciamo appunto nell'essere facitori l'amore. Quella fine di questi versi dove dice la religione è pura, no?
1: Sì.
2: E senza macchie, sì, davanti a Dio, è soccorrere gli orfani, le vedove e coloro che sono nell'afflizione. Cioè amiamo le persone e siamo gli vicino nel bene e nel male. Non siamo solo vicino ai ricchi, non siamo solo vicino ai poveri, amiamoci gli uni gli altri come lui ci ha comandato. Ecco, essere facitori della parola. Io vi do un comandamento: ama il tuo Dio sopra ogni cosa.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 1 luglio 2026. Un benvenuti all'ascolto. Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, a una profondità di 10 km. Le autorità messicane hanno riferito che allo stato attuale non risultano persone ferite né danni rilevanti alle infrastrutture. E sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Calcoliamo che 30.000 persone vivessero nelle zone più colpite dal sisma, ha detto il presidente dell'Assemblea, George Rodriguez. Il lavoro dei soccorritori è stato eroico. Si continua infatti a scavare e quel che più conta, a salvare persone. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta ad un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su bassa scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la diplomazia e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. Intanto, in Israele un cittadino statunitense di 20 anni, residente nell'area di Gerusalemme, sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di avere spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di avere fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Cronaca italiana: è stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri in una finestra di 11 secondi. Carmelo Cinturino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio del giovane a Milano, nel boschetto di Rogoredo. Sono gli esiti di una serie di accertamenti aggiuntivi disposti dalla Procura di Milano nell'indagine a carico dell'agente che lo scorso 20 maggio è stato destituito ed espulso dal corpo con provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore. Un atterraggio di emergenza a Palma di Maiorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27 e 28 giugno, quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Brusco calo della pressione, arriva una goccia fredda. La giornata contrassegnata da un'atmosfera subito instabile a nord, dove la nuvolosità ben presente provocherà i primi temporali che poi interesseranno molte regioni anche nel pomeriggio, spostandosi da ovest verso est. Rovesci mattutini anche sui rilievi del sud, al centro arriveranno temporali sulle adriatiche nel pomeriggio. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Luigi Campanella, presidente eletto della Società Chimica Italiana, ordinario di chimica dell'ambiente e dei beni culturali e docente di chimica analitica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie di essere con noi, professore.
3: Grazie a voi, eccomi qua.
1: Benvenuto.
2: Il settimanale L'Espresso espone in copertina il titolo a caratteri cubitali: SOS cancro, gli italiani colpiti dai tumori crescono a ritmi vertiginosi e ora si ammalano anche i bambini. E
1: in tutto ciò c'entrano indirettamente anche le zanzare, o meglio, questo accade anche a causa della lotta alle zanzare, in particolare alla zanzara tigre. E professore, possiamo spiegare passo passo l'itinerario, il percorso che conduce all'aumento dei casi di cancro nelle città italiane proprio a causa di questa motivazione?
3: Guardi, intanto la correlazione diretta tra questi due eventi è una cosa possibile, certamente, tenuto conto del tipo di sostanze che si usano, ma certamente non garantita. Bisognerebbe acquisire ulteriori informazioni per stabilire quanto questo evento sia correlabile con la zanzara e non con altri fenomeni come l'inquinamento da traffico o altri problemi con i quali ci dobbiamo confrontare tutti i giorni.
1: Certo.
3: Ma premesso questo, che mi sembra comunque una premessa importante, è chiaro che quando noi dobbiamo colpire un sistema biologico, in questo caso la zanzara, per cercare di proteggerci, dobbiamo adottare dei mezzi aggressivi, perché qualunque cosa che uccide un sistema vivente deve essere aggressivo. Il problema qual è? Che questa aggressione ovviamente è difficilissimo renderla selettiva. Esistono altri organismi, tra cui il nostro, l'ambiente è pieno di sistemi vitali, le piante, gli animali, che ovviamente si trovano nella stessa condizione di quel sistema biologico che noi vogliamo aggredire. E allora il nodo diventa che l'aggressione che noi dobbiamo comportare contro i sistemi che vogliamo distruggere, in questo caso la zanzara o comunque dalla quale ci vogliamo proteggere, non deve mettere in discussione gli altri sistemi biologici, perché sarebbe, vorrei dire, buttare, come si dice, via l'acqua con il bambino.
1: Certo.
3: E quindi questo è un rischio che nessuno vuole correre. Allora ci vuole una prudenza nell'uso di questi prodotti. Questi prodotti non sono tutti ugualmente tossici, non sono tutti ugualmente accumulabili, non sono tutti ugualmente degradabili, e questo, ho dato tre concetti importanti che sono alla base della scelta del tipo di prodotto: la tossicità, ma non è il solo, purtroppo ci si limita spesso solo a questo, la accumulabilità, perché lei capisce bene che una sostanza che si accumula è destinata a crescere come concentrazione nel tempo,
1: quindi in pratica fa aumentare la tossicità.
3: Esatto,
1: anche quando,
3: difatti, ecco, è come se la tossicità aumentasse, perché è la quantità che aumenta. Le ricordo quello che ha detto Paracelso, che ha detto: niente è tossico, è tossica la dose. È chiaro, certo, qualunque sostanza, anche il sale da cucina o lo zucchero sono tossici se uno ne prende una quantità enorme.
2: Certo. Quindi, facendo un uso indiscriminato.
3: Esatto, facendo un uso indiscriminato. Quindi una sostanza che si accumula ovviamente va incontro a problemi maggiori. La terza gamba del tavolo sulla quale dobbiamo appoggiarci per fare una valutazione seria è quella della degradabilità. Cioè ci sono sostanze che la luce solare già è capace in qualche misura di aggredire attraverso dei meccanismi chimici innescati per l'appunto dalla componente ultravioletta di questa luce, e sostanze invece che resistono nel tempo. È ovvio che sono due situazioni completamente diverse dal punto di vista del pericolo e del rischio. Allora, stabilito che se noi vogliamo colpire la zanzara tigre dobbiamo usare dei composti che siano aggressivi nei confronti di questo sistema perché ci vogliamo proteggere da esso, stabilito che esiste una serie di sostanze che possono in qualche misura realizzare questo prodotto, ma che sono caratterizzate da diversi valori di tossicità, accumulabilità e degradabilità, è chiaro che lo sforzo che deve essere fatto da chi è preposto alla scelta di come si interviene deve essere nel senso di realizzare una scelta che, tenendo conto di questi tre elementi, comporti il minimo rischio, o anzi un rischio nullo, e io credo che le possibilità ci sono, per l'ambiente innanzitutto, ma per tutti i sistemi biologici che vivono in esso, a partire dall'uomo.
2: Certo. Insomma, professore, ci sembra di capire che la vera minaccia alla salute dell'uomo e all'ambiente non è costituita tanto dal zanzare, ma dai pesticidi che si usano.
3: Dalle sostanze, esatto, che vengono usate e molte volte a sproposito, perché esistono soluzioni molto più accettabili e ecocompatibili che possono essere adottate. Io credo che si sono stati fatti moltissimi passi in avanti dalla tossicologia e dalla chimica in questa direzione. Cerchiamo di utilizzarli, di sfruttarli. D'altra parte, di recente mi è stato detto che il Temefos, che veniva usato qualche anno fa per la zanzara, contro la zanzara tigre, e che era un composto non tossicissimo, ma che si accumulava e che quindi comportava sicuramente nel tempo dei danni, adesso non viene più adottato. Questo è già un segnale positivo, vuol dire che l'informazione che è derivata dalla ricerca circa questo composto, di cui in passato si considerava solo la tossicità, oggi bisogna considerare la degradabilità e l'accumulabilità, in effetti hanno suggerito la sua sostituzione.
1: Certo, professore Campanella, in base alle notizie che passano molto spesso, ecco, qualcuno potrebbe pensare, seguendole, che la chimica comunque è cattiva, tra virgolette, o dannosa, tra virgolette, ma è veramente così?
3: Guardi, io sono un chimico e quindi, come lei può capire, non posso essere d'accordo su questo, però mi farebbe piacere che accanto l'aggettivo chimico, accanto a pesticidi chimici, composti chimici, sempre in senso negativo, fosse messa anche accanto a vigilanza chimica, protezione chimica, sicurezza chimica, ecco. Perché senza la chimica, protezione, sicurezza, vigilanza dei cittadini non si potrebbero realizzare, perché la chimica va vista come una disciplina e come una scienza, come tutte le scienze d'altra parte, che si impegna per far avanzare l'uomo. Se poi l'uomo non sa usare quelli che sono i prodotti della ricerca e li utilizza in modo improprio, io credo che non se ne possa assegnare la colpa alla disciplina, che anzi è fondamentale. Non so se lei ha avuto occasione di leggere di questo brevissimo DVD che ha pubblicato Federchimica, Se la chimica non ci fosse, ed è il sogno di una persona che di colpo immagina che non esiste la chimica
1: e si trova senza tante...
3: pensa alla sua vita senza la chimica, certo. E la sua vita scompare. Quando si sveglia da questo incubo, la mattina si ritrova tutte le sue cose, tutto contento, dice viva la chimica. Adesso è chiaro che, fatto da Federchimica, si può capire che pure
2: è un po' di parte,
3: però è anche vero che quello di assegnare l'aggettivo chimico sempre in senso negativo a qualunque cosa che capita non mi pare che corrisponda alla realtà delle cose.
1: Certo, proprio a quello accennavamo, insomma.
2: Ecco. Tornando alle zanzare, professor Campanella, i comuni hanno il potere decisionale. Qual è la tendenza in questo settore? Quali potrebbero essere gli sviluppi per le prossime settimane?
3: Guardi, la cosa più importante è adottare i sistemi larvicidi e non adulticidi, perché il sistema adulticido uccide la zanzara adulta. Ovviamente per fare questo richiede un'aggressività maggiore e non blocca il processo all'origine, perché la zanzara adulta è già cresciuta. Invece, se si uccidono le larve, intanto se ne riescono a uccidere di più, la tossicità richiesta è inferiore perché la larva è ovviamente più debole, e quindi il primo criterio che dovrebbe essere adottato è quel tipo di politica, il che vuol dire, per esempio, nei tombini va benissimo dove ci sono le larve, assolutamente no la diffusione nebulizzata per le strade, certo, dove si uccidono le specie adulte, ma si mette a rischio la popolazione. La seconda cosa, lo sviluppi superficiali delle immissioni devono essere ridotti al minimo, quindi una goccia, 10 gocce vanno bene, ma se queste 10 gocce diventano 10.000 goccioline, l'effetto è moltiplicato in negativo, perché la superficie su cui si appoggiano sarà sicuramente maggiore. Quindi il secondo criterio, mai l'aerosolizzazione, ma possibilmente l'uso di soluzioni. In tombino per uccidere gli adulticidi e non per uccidere le larve e non gli adulti, questo è il secondo criterio. Terzo criterio, scelta di prodotti che sulla base delle tre gambe di cui vi dicevo prima diano il minimo di rischio e possibilmente il rischio zero.
1: Professor Campanella, sia lei che altri scienziati avete da tempo lanciato questo avvertimento di cui in parte ci parlava in quest'ultima risposta sull'uso indiscriminato di certi prodotti. Possiamo rinnovare quindi in chiusura, in questi ultimi minuti, una sorta di appello alle autorità delle città italiane, ma poi anche ai cittadini stessi, sì, sull'uso indiscriminato di certi prodotti?
3: Bravo, questo è importantissimo. L'appello ai politici lo faccio molto volentieri, sono convinto. Noi abbiamo sicuramente a Roma un'amministrazione che ha dato segni di volere proteggere i cittadini, penso che non debba cadere sulla buccia di banana di questo problema, e come altre città italiane che si trovano innanzi allo stesso problema. L'appello è di tenere conto di quelli che sono gli stati di avanzamento della ricerca, non fermarsi per motivi economici o per motivi di cassetta o per motivi di semplicità, perché in molti casi c'è pure il problema della semplicità. Una volta che uno ha preso l'abitudine a come si fornisce, si dà un prodotto, cambiarlo significa modificare tutta un'impostazione anche dal punto di vista del programma. Mi rendo conto che crea problemi, però gli avanzamenti della ricerca obbligano a modificare i programmi e quindi tenerne conto. Al cittadino dico chiaramente, la raccomandazione è di essere vigile, non deve accettare assolutamente le nebulizzazioni con prodotti che non sono autorizzati, perché oramai per esempio il Temefos, che è stato il più usato, il rischio che continua a essere usato da qualcuno c'è poco da fare, un prodotto talmente diffuso in passato che il rischio che lo continua, ma oggi non è più consentito, quindi il cittadino deve vigilare, fare rispettare i propri diritti e soprattutto cercare sempre il collegamento con l'istituzione, quindi non affidarsi a privati che non siano più che garantiti da un'istituzione che li ha raccomandati.
1: E poi, professore Campanella, c'è la brutta abitudine forse in Italia di eliminare le scorte fino a conclusione di quello che c'è nei magazzini,
3: questo,
1: insomma.
3: Questo purtroppo l'abbiamo visto anche con altri fenomeni di inquinamento, quello da farmaci, come lei sa, è un problema nuovo che non avevamo 30 anni fa, e sembra che le responsabili siano proprio le scorte che sono finite poi nei depuratori che non le sono riuscite a smaltire, da qui nelle acque superficiali, e così ci troviamo dinanzi a un problema nuovo.
1: Certo.
2: È stato con noi il professor Luigi Campanella,
1: presidente eletto della Società Chimica Italiana, ordinario di chimica dell'ambiente e dei beni culturali e docente di chimica analitica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie professore.
3: Grazie
1: tanti
3: a voi,
1: auguri.
3: Buon lavoro e buona prosecuzione.
2: A risentirla professore.
3: Arrivederci, grazie.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Notiziario del 1° luglio 2026, un benvenuti all'ascolto. Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, a una profondità di 10 km. Le autorità messicane hanno riferito che allo stato attuale non risultano persone ferite né danni rilevanti alle infrastrutture. E sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Calcoliamo che 30.000 persone vivessero nelle zone più colpite dal sisma, ha detto il presidente dell'Assemblea, George Rodriguez. Il lavoro dei soccorritori è stato eroico, si continua infatti a scavare e quel che più conta, a salvare persone. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta ad un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su bassa scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la diplomazia e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. Intanto, in Israele un cittadino statunitense di 20 anni, residente nell'area di Gerusalemme, sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di avere spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di avere fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Cronaca italiana: è stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri in una finestra di 11 secondi. Carmelo Cinturino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio del giovane a Milano, nel boschetto di Rogoredo. Sono gli esiti di una serie di accertamenti aggiuntivi disposti dalla Procura di Milano nell'indagine a carico dell'agente che lo scorso 20 maggio è stato destituito ed espulso dal corpo con provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore. Un atterraggio di emergenza a Palma di Maiorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27-28 giugno, quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Brusco calo della pressione, arriva una goccia fredda. La giornata contrassegnata da un'atmosfera subito instabile al nord, dove la nuvolosità ben presente provocherà i primi temporali che poi interesseranno molte regioni anche nel pomeriggio, spostandosi da ovest verso est. Rovesci mattutini anche sui rilievi del sud, al centro arriveranno temporali sulle adriatiche nel pomeriggio. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il primo di luglio ed è estate ormai. Io a tutti voi, anche in questa calda giornata, do il benvenuto all'edizione di oggi del nostro almanacco radiofonico.

0: accadde oggi.
1: Il primo di luglio 1905 le neonate ferrovie dello Stato italiano riuniscono sotto un'unica amministrazione le reti ferroviarie mediterranea, adriatica e sicula, dando vita alla prima rete ferroviaria nazionale statale italiana. 1908 viene adottato il segnale di SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. 1921, fondazione del Partito Comunista Cinese a Shanghai. 1931, inaugurazione ufficiale della stazione centrale di Milano. 1933, inizia la crociera aerea del decennale nella quale Italo Balbo guiderà una formazione di idrovolanti Savoia-Marchetti dall'Italia agli Stati Uniti d'America. 1942, Seconda Guerra Mondiale, inizia la prima battaglia di El Alamein, nella quale si fronteggiarono le forze dell'Asse comandate da Erwin Rommel e gli alleati. 1948, parte il primo aereo da New York, a fine dello stesso mese l'aeroporto verrà intitolato New York International Airport e in seguito ribattezzato John Fitzgerald Kennedy International Airport. 1963, le poste statunitensi introducono il codice di avviamento postale. 1991, viene disciolto ufficialmente il Patto di Varsavia. 1997, il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. 2004, la sonda Cassini inizia l'inserimento nell'orbita di Saturno. 2005, l'Italia dice addio al servizio di leva. Il servizio di leva militare resta però aperto solo ai volontari.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Prima del 1798, ogni meccanismo, dal più semplice a quello più complesso, se una parte si rompeva, una nuova doveva essere prodotta manualmente. Eli Whitney concepì invece un metodo di produzione che rappresentò un momento importante nello sviluppo della rivoluzione industriale. Aveva ricevuto dal governo americano, infatti, una commessa per 10.000 fucili. L'idea per costruirli fu quella di produrre ogni congegno del fucile in 10.000 pezzi. Una volta completato questo tipo di produzione, si avevano due vantaggi. Il primo, sarebbe bastato fare il montaggio di ogni parte in un insieme per ottenere interamente il fucile. Il secondo, qualsiasi pezzo che si rompeva, ce n'era già pronto uno uguale di ricambio che lo sostituiva. Era nata la produzione in serie o l'assemblaggio di parti che spesso iniziarono ad essere prodotte da altre industrie prive di identità, mentre era solo la casa madre a immettere sul mercato il prodotto finito con il proprio marchio.

0: Pensieri cristiani.
1: Il modo in cui la Bibbia è sorta ha del miracoloso. Tutti sanno che la Bibbia è composta da 66 libri, ma sapevate che circa 40 autori diversi hanno scritto questi libri? E che essi hanno scritto indipendentemente gli uni dagli altri e senza sapere nulla degli scritti degli altri? Inoltre la Bibbia fu composta in un periodo che durò più di 15 lunghi secoli in 3 lingue e in 3 continenti differenti. Eppure, quando esaminiamo questo libro, constatiamo che si tratta di un solo libro e non di 66. Esso ha un tema unico, il contenuto è coerente e la verità è rivelata progressivamente. La Bibbia è un libro non soltanto culturale e storico, ma un libro di morale e di guida spirituale. Ogni scrittura, come diceva l'apostolo Paolo al suo allievo Timoteo, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona.

0: l'origine dei nomi.
1: Vediamo qualche cosa sull'origine del nome Daniele. Il nome ebraico Daniel è composto da Dan, che vuol dire ha giudicato, e da El, forma abbreviata dell'espressione Elohim, cioè Dio. Perciò il nome sarebbe traducibile come il Dio ha così giudicato. In greco divenne Daniel e in latino Daniel o Danielis. Il profeta Daniele visse a cavallo fra il VII ed il VI secolo avanti Cristo. Giunto in Babilonia, ottenne cariche amministrative importanti e conquistò la stima e la fiducia del re Nabucodonosor, che lo nominò suo ministro, incaricandolo di interpretare i suoi sogni. Ciò gli procurò le ire di numerosi funzionari babilonesi, che lo accusarono di pregare il suo Dio nonostante un divieto imperiale, e così lo gettarono fra i leoni. Ma ne uscì miracolosamente indenne, e la sua vicenda ispirò poi anche numerosi artisti nelle loro rappresentazioni. Basti citare Michelangelo e il Bernini.
0: Avete ascoltato? Come almanacco.
1: Anche per oggi il nostro programma sta per concludersi e mentre ringrazio tutti voi per l'ascolto, vi rimando ovviamente al numero di domani. Ciao!

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili. Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù

questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: E siamo in compagnia del professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica, con il quale vogliamo prendere in considerazione, come sempre, i temi dell'attualità. Buongiorno intanto, grazie per essere
2: buongiorno, con noi. Buongiorno.
1: Allora, in grandissima evidenza su quasi tutti i giornali, io prendo il titolo del Corriere: Londra, l'addio di Starmer. E fa un po' impressione vedendo come qualche anno fa i conservatori, oggi i laburisti, non cambia la situazione, e cioè primi ministri che si alternano, teste che volano, tra virgolette, in senso ovviamente metaforico. Quindi la famosa stabilità britannica, di cui erano molto fieri gli inglesi, grazie al loro sistema elettorale, bim bum bam. E oggi che sta succedendo? Però prima di una risposta del professor Tedesco, Claudio?
3: No, dobbiamo mettere però c'è un passaggio che è quello del

0: Brexit. In questi 10 anni sono cambiati 7, quindi la Brexit ha sicuramente inciso.
1: Allora, Claudio Coppini individua nella Brexit il problema. Vediamo cosa ne pensa il professor Tedesco.
2: Ma penso che ci siano, diciamo, molti fattori naturalmente che possono spiegare, posto che sia facile, diciamo, aggirarsi in questo ginepraio, diciamo, che è appunto anche la cultura politica britannica, perché comunque è vero che, diciamo, la Brexit ha dato una svolta, ma l'ha data anche nel senso che i suoi leader diciamo, continuano ad avere un peso politico a destra, perché naturalmente propongono delle soluzioni più apparentemente più forti, più radicali di quanto diciamo il ritorno verso il centro di Starmer non abbia fatto, e quindi è evidente che quando arriva qualcuno che propone cose più radicali l'elettorato si fa un po', diciamo, sedurre, nel bene e nel male, nel senso che basta guardare per esempio da noi l'ascesa elettorale, almeno nei sondaggi, di Futuro Nazionale di Vannacci, che naturalmente propone delle cose molto generiche, molto così, insomma, campate in aria, e che però possono solleticare un certo tipo di elettorato, tant'è che appunto si parla di un superamento appunto nei sondaggi di Vannacci ai danni della Lega, che era il suo bacino, diciamo, di riferimento iniziale. Quindi io penso che siano molti fattori, tra cui appunto una certa pressione interna da destra e anche un po' da sinistra.
1: Ecco, diciamo, perché alcuni dicono che diciamo il fatto che lui abbia ritirato alcuni sussidi che le famiglie avevano, insomma, un'operazione di questo tipo gli è costata carissima, insomma. Poi naturalmente uno dice: signori, intanto che si è all'opposizione è un conto, poi quando si governa a volte certe scelte impopolari,
2: sì, vediamo un sì, po'. Sì, sono d'accordo, cioè, nel senso, il problema secondo me, questo lo dico più in generale, ma anche con riferimento al caso britannico, il problema del centro-sinistra, ma anche del centro-destra, è ormai l'accountability. Secondo me il fatto che i governi cambino ormai più rapidamente anche in Gran Bretagna è dovuto al fatto che ormai si dice una cosa ma poi se ne deve fare un'altra, per una serie di fattori che sono anche dei vincoli che nel caso nostro abbiamo nei confronti dell'Europa, nel caso inglese non hanno più nei confronti dell'Europa, però comunque non sono completamente sganciati, diciamo, dalla situazione economico-finanziaria internazionale, e quindi evidentemente devono rispondere anche con delle politiche che al di là delle promesse poi come dire facciano tornare le persone al realismo.
1: Allora,
2: noi,
1: chi sostituisce Starmer, se capisco bene, l'ex sindaco di Manchester, è un personaggio forse più collocato a sinistra, ma non lo so, se perché è un panorama un po' diverso rispetto al nostro, ma è quella la soluzione, cioè, insomma, radicalizzare le scelte politiche e cercare di essere più coerenti possibile, però poi bisogna vedere, insomma, se la cosa è fattibile. Claudio voleva aggiungere qualcosa?
0: No, sembra che stia cambiando lo scenario, perché alla fine ora ci sono più partiti, più situazioni, sono diversi, sono intorno al 10%, quindi sicuramente alla fine ci sarà bisogno di una coalizione. Se
1: addirittura qualcuno parla di coalizione di 3 partiti possibile, che è una roba inedita in Gran Bretagna. Professore?
2: Sì, io penso che la questione stia dove la collocava lei, cioè dove la collocavate voi, cioè il punto che comunque, a parte la moltiplicazione anche delle forze politiche, la radicalizzazione può pagare in termini elettorali, però poi dopo bisogna appunto essere un po' coerenti, far vedere che alcune cose, pensate al governo Meloni, non per dire che prometteva sfracelli, ma pensate anche nel campo diciamo del centro-sinistra alla grande emorragia di voti che ha subito il Movimento 5 Stelle, che naturalmente all'inizio proponeva grandi rivolgimenti e poi ovviamente ha dovuto fare i conti a partire dal governo con la Lega e con la realtà.
1: Però, professore,
2: con gli odiati PD,
1: andando a guardare su YouTube certe promesse fatte per esempio da Fratelli d'Italia, mi viene in mente adesso le accise, no? Per esempio sulle benzina, che sono state poi di fatto derubricate a promesse elettorali da non mantenere. Questo non ha intaccato il consenso. Dunque, non è sempre così automatico che se uno non riesce a mantenere certe promesse elettorali, poi paga dazio, insomma. Almeno sembra che nel partito della Meloni non sta succedendo.
2: Il caso che lei cita è abbastanza, diciamo, interessante, proprio perché mi pare che nel caso Meloni in effetti questa cosa non sia per adesso così evidente. Nel senso che Meloni veleggia ancora molto alta nei sondaggi, è ancora sostanzialmente la prima forza politica, e questo è strano proprio perché appunto il governo Meloni in realtà aveva promesso una serie di cose che poi non ha realizzato. Sarebbe complicato ora capire perché, per esempio, si dice di solito che gli elettori di centrosinistra sono più esigenti, diciamo, no? Rispetto agli elettori di centrodestra. Io questo non so se è vero, bisognerebbe chiedere magari a uno scienziato o a un sociologo della politica, però forse potrebbe essere anche quella, diciamo, una spiegazione, che l'elettore di centrosinistra è forse più ideologico, più ideologizzato, e lo dico, come dire, absit in iure verbis, nel senso che l'ideologia è un modo di vedere il mondo, quindi non ha necessariamente una connotazione negativa come le è stata data negli ultimi decenni. Quindi, insomma, essendo più ideologico, probabilmente si aspetta delle cose, quando non le vede poi dopo, ma anche l'elettore appunto non di centrosinistra puro, come appunto era l'elettore del Movimento 5 Stelle, era quello che era arrivato all'ultima spiaggia prima dell'astensione, e quindi sostanzialmente esigeva qualcosa di molto molto forte, molto radicale, e quindi una volta non vistolo questo atteggiamento radicale, si è probabilmente tornato verso le sponde dell'astensionismo.
1: Chiarissimo. Torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco. Beh, facciamo riferimento alla vicenda delle trattative faticose tra gli Stati Uniti e l'Iran, più volte sull'orlo del collasso, ma poi che riprendono fra minacce, promesse. Io leggo il titolo sul Corriere: nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni USA sospese. Ma ecco, anche sullo stesso quotidiano, il Corriere della Sera, si fa riferimento a delle smentite per quel che riguarda appunto questa situazione da parte dei funzionari iraniani. Quindi, insomma, ancora c'è molta confusione. Però, professore, lei è ottimista su quello che sta succedendo? Insomma, si arriverà veramente a una pace onorevole e che assicuri appunto una situazione di non conflitto per il futuro?
2: Ma diciamo che ottimista non mi sono mai sentito, diciamo, posso definirmi un realista politico, ma penso che ancora ci sia molta confusione, perché le parti dicono cose diverse. Gli Stati Uniti, Vance ha parlato di un accordo per l'agenzia appunto per il nucleare, e mentre gli iraniani hanno smentito, quindi sostanzialmente pare che su questo non ci sia un accordo. Sostanzialmente adesso l'accordo è sul petrolio, su Hormuz, e pare che ci sia anche, diciamo, una bozza per quanto riguarda la ricostruzione dell'Iran, che anche questa è una cosa abbastanza nuova. Mi pare che, diciamo, la politica estera statunitense navighi molto a vista. Gli analisti fanno fatica a trovare una linea, diciamo, coerente in quello che sta accadendo, in quello che è accaduto negli scorsi mesi. In effetti, insomma, non c'è da dargli torto, perché queste continue minacce, poi bombardamenti, poi ritorno appunto a un tavolo di trattative, eccetera, sicuramente è difficile da interpretare, da comprendere. Mi pare che, diciamo, dal punto di vista strategico e dal punto di vista anche della faccia, diciamo così, gli Stati Uniti non abbiano fatto una bella figura, nel senso che sono andati a provocare morti e feriti e distruzione in un paese molto lontano da loro, che in realtà non si è piegato, ha continuato a resistere in qualche modo, e naturalmente diciamo ha fatto fare una figuraccia agli Stati Uniti. Questo ovviamente non c'entra nulla col difendere il regime degli Ayatollah, il regime iraniano, che sappiamo non essere un regime esattamente, diciamo, democratico. Dopodiché però rimane il fatto che esistono violazioni del diritto internazionale, tipo appunto un attacco fuori dalla carta dell'ONU, e questo è il caso. Piuttosto la vicenda iraniana ha fatto venire fuori diciamo, un elemento di politica internazionale sempre più evidente, cioè che fino a un certo punto gli stati, soprattutto le grandi potenze, hanno operato secondo un atteggiamento di autolimitazione, diciamo, che questo è un po' saltato. Io ho visto recentemente un'ulteriore intervista a Trump in cui dice che lui, il suo potere non ha alcun limite.
1: Sì.
2: E questo, insomma, l'aveva già detto, aveva detto il limite del diritto internazionale, la mia morale, e ora ha ridetto che però. Del resto, se voi andate a vedere l'intervista con cui Nixon confessa, diciamo, nel caso Watergate, con Frost, lui lì effettivamente dice una cosa, Nixon, molto simile, diciamo, a questo atteggiamento, perché uno gli dice: ma questa cosa che lei ha fatto è illegale, gli dice Frost, e Nixon risponde: se l'ha fatta il presidente degli Stati Uniti non è illegale. Ecco, insomma, io tenderei una linea di continuità con questi atteggiamenti tra le superpotenze, solo che c'era un equilibrio, diciamo, era un mondo completamente diverso. Ora, diciamo che ci sono, aggiungerei una cosa provocatoria, ci sono degli adulti nella stanza che non seguono l'esempio degli Stati Uniti, perché se la Cina domani volesse, avrebbe buone ragioni per dire: attacco Taiwan, così come voi state seminando da 20, 25 anni, 30 anni terrore, morte e distruzione in tutto il mondo. Ecco, insomma, e in fondo anche l'argomentazione di Putin all'inizio è stata sostanzialmente quella. Adesso facciamo anche noi come avete fatto voi finora. Ecco, quindi, insomma, io la politica estera statunitense la vedrei sotto questa luce.
1: Allora, siamo in conclusione, Claudio?
0: No, poi sull'accordo c'è una variante grossa, no? che fa può scombinare sempre tutto, che è Israele.
1: E tra parentesi, su questo segnalo un'intervista al presidente israeliano sul Corriere della Sera di oggi. Gli italiani devono rispettare gli israeliani. Questo è il titolo che trovate in prima pagina, poi c'è il rimando all'interno. E, beh, insomma, un'intervista interessante. Direi forse la cosa più interessante è che a un certo punto il presidente dice: in questo paese c'è una grande differenza di posizioni, dall'estrema destra al limite del fascismo all'estrema sinistra pro-palestinese. Io credo che lui abbia ragione. Il problema è che al governo in questo momento ci sono gli esponenti dell'estrema destra al limite del fascismo. Ecco, questo è un poco, mi pare, è il problema. Non lo so, professore, sì, proprio in 30 secondi, capisco che questo è un argomentone.
2: Sì, direi due cose velocissimamente. Una è che, diciamo, la democrazia non è incompatibile con l'orrore, quindi avere uno spettro ampio, diciamo, di forze politiche non significa che poi, come ha dimostrato tutta la storia, diciamo, della civiltà occidentale. Ecco,
1: sì.
2: Insomma, dopodiché c'è anche da dire che diciamo, il problema è più ampio del discorso dell'estrema destra, perché purtroppo c'è da dire che è difficile sostenere, come fanno alcuni anche ebrei della diaspora italiana, penso ad Anna Foa, che il suicidio di Israele da questo punto di vista sia iniziato dopo il 7 ottobre. Qui si tratta di politiche che durano da 60 anni, quindi insomma è chiaro che questa è un'escalation e quello che è successo dopo il 7 ottobre è differente, ma non è così differente in fondo da quello che è successo negli ultimi, in termini appunto di occupazione dei territori, violazione dei diritti, violazione del diritto internazionale, violazione delle risoluzioni dell'ONU, eccetera. Quindi io rivedrei questo atteggiamento che un po' cerca di salvare in qualche modo l'Israele di prima, perché evidentemente c'è da fare un discorso più ampio su quelle che sono le politiche di Israele negli ultimi 60 anni. Ecco.
1: Allora, concludiamo qui. Il presidente Herzog chiede rispetto, e naturalmente il rispetto però deve essere una caratteristica da condividere da tutte le parti. Concludiamo così, anche se questo chiaramente ancora sarebbe una base per una lunga discussione, ma noi ci fermiamo qua con Aretha Franklin che ci propone il brano Respect. Grazie professore per essere stato in nostra compagnia, a risentirci.
2: Grazie a voi. Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Sergio D'Ascenzo, oggi leggiamo da Seconda Timoteo capitolo 2, versetto 11, dove è scritto: certa è questa affermazione, se siamo morti con lui anche vivremo. Queste sono le parole che Paolo rivolge al suo figlio spirituale Timoteo per incoraggiarlo a essere forte e ad avere idee chiare nella sua fede in Cristo, vivendo fra chi non credeva. Tra le altre cose gli ricorda quest'altra verità sicura. Il condizionale se davvero siamo morti con Cristo, se riconosciamo che la nostra vecchia vita è stata messa a morte con Lui, ci spinge a pensare che tra i cristiani possono esserci idee confuse o una fede non autentica. Se tuttavia questo è successo davvero, allora siamo anche risorti con Lui e vivremo con Cristo. Qui ed ora nella nuova vita spirituale, ma soprattutto in quella eterna. Il nuovo esclude il vecchio, ricordatene Timoteo, e ricordiamolo tutti. La vita del cristiano non deve essere contraddittoria, divisa, ma deve essere una vera novità, quella che Cristo ci dà con il suo sacrificio, vincendo la morte spirituale con la sua risurrezione. Vivere con Lui implica che la vita vecchia è davvero morta con Lui in croce, senza se e senza ma.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi e leggiamo insieme questa mattina dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 6 e 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il riposo nella preghiera. Bisogna vivere in circostanze tranquille per gustare il riposo? Non necessariamente. E questo è un paradosso. Il riposo dipende soprattutto dal nostro stato interiore. Proprio quando era circondato dai nemici, il re Davide poteva scrivere: «Solo in Dio trova riposo l'anima mia». Salmo 62, versetto 1. Talvolta siamo preoccupati e stressati perché non ci prendiamo il tempo per rivolgerci al Signore in preghiera con un atteggiamento sincero e fiducioso. Per resistere alla paura e all'abbattimento bisogna abbandonarsi alla bontà di Dio. È un atto di fede, di semplice fiducia nel Signore. Ma questo atto è facilitato se, per mezzo della preghiera, ci avviciniamo a Lui regolarmente. L'abitudine alla preghiera ci dà una profonda serenità. Essa è la prova che la parola di Dio dimora nel nostro cuore. Come poter gustare la bontà del Signore senza avvicinarci a Lui? L'istigazione al male non conosce sosta. Che anche la nostra preghiera sia continua. Impariamo a perseverare nella supplica. Dobbiamo farlo personalmente, ma anche con i nostri fratelli. Quanti credenti oppressi dai problemi si sono recati a una riunione di preghiera e sono tornati a casa con il cuore sollevato? Le circostanze della vita restano ugualmente difficili, ma il cuore acquista una nuova forza e fiducia, anche nella lode, e le cose vengono considerate in modo diverso. Lo Spirito Santo ha compiuto la sua opera segreta e così noi sentiamo una pace interiore, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, come è scritto in Filippesi, capitolo 4, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 1° luglio e dalla lettera ai Romani nel capitolo 5 leggiamo il verso 3. È l'Apostolo Paolo che parla e dice così: non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Per meglio comprendere la portata di questo verso, penso sia opportuna una breve contestualizzazione. La lettera è indirizzata alla Chiesa di Roma, che era formata da ebrei e da pagani convertiti al cristianesimo. Ma essendo un piccolo numero, non godevano diritti politici né tutele sociali. Nerone nel frattempo governava da poco, ma nonostante la tranquillità dei primi anni di governo, cominciava ad avvertire una sorta di minaccia proveniente da questi nuovi credenti e la tensione nei loro confronti cresceva. Ecco perché viene tirato in ballo il termine tribolazione, perché nel caso specifico non era soltanto uno stato d'animo, ma significava la perdita del lavoro o l'esclusione dalla famiglia, la povertà o la prigione e anche la morte. L'incoraggiamento di Paolo era quindi più che mai opportuno e perfettamente in accordo con la rivoluzione che Gesù ha portato nella valutazione della realtà dei fatti. Mi spiego. L'Apostolo ci invita, perché il messaggio arriva anche a noi oggi, ad essere gioiosi quando siamo nelle prove o nelle difficoltà o nella malattia. Questo pensiero è da fuori di testa. Cosa c'è di tanto gioioso nella tribolazione? Dio non permette che gli eventi non abbiano un senso. E visto che Lui è il trasformatore di ogni circostanza, ecco che ci spinge a considerare tutto quello che la tribolazione ha prodotto nella nostra vita, ovvero pazienza, costanza, crescita e conoscenza sempre più profonda di Dio. Tutto questo è il motivo per cui dobbiamo gioire nell'afflizione. Vi pare poco?
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi è pazienza. Il verso citato è una promessa nella sua essenza, anche se non lo è nella sua forma. Abbiamo bisogno di pazienza e in questo verso vediamo il modo per ottenerla. È attraverso la pratica che impariamo ad essere pazienti, allo stesso modo in cui gli uomini imparano a nuotare immergendosi in acqua. Non potrebbero imparare quell'arte sulla terraferma. Né noi potremmo imparare ad esercitare la pazienza senza affrontare le tribolazioni. Ma il nostro testo esprime un fatto singolare, che non è conforme alla natura, perché è soprannaturale. La tribolazione, in sé per sé, provoca petulanza, incredulità e ribellione. È solo attraverso la sacra alchimia della grazia che la pazienza può operare in noi. Oh, che la grazia permetta che le mie tribolazioni mi benedicano. Perché dovrei voler fermare la sua graziosa influenza? Signore, ti chiedo di togliere la mia afflizione, ma ti prego 10 volte di più di togliere la mia impazienza. Prezioso Signore Gesù, con la tua croce incidi nel mio cuore l'immagine della tua pazienza. Da oggi ti do la mia vita, cammina con me e sono certo che, uscito da ogni tribolazione, sarò fortificato in te.
3: Gesù ha detto: chi vuole venire con me prenda la sua croce e mi segua. Seguire Gesù ha un prezzo. Se non stiamo pagando nessun prezzo, forse è meglio che ci fermiamo un attimo a riflettere sul nostro modo di vivere la parola di Dio. Un collega mi ha detto un giorno: ma perché ti ostini a parlare? Perché mi insisti sempre con questo argomento della salvezza? Sai perché? Io ho risposto: perché per quanto io abbia dato il mio cuore a Gesù, tra me e te, quello più giustificato sei tu, perché non conosci il piano di redenzione di Dio. Io sì, e se non te ne parlo, la responsabilità può essere solo mia. Ma se te ne parlo sempre, tu ti ostini a non voler prendere seriamente l'argomento, allora la colpa sarà solo tua. E io non voglio che questo accada. Neanche Dio lo vuole. Perché Dio ha tanto amato gli uomini che ha dato il suo unico figlio per la loro salvezza. In queste mie prime esperienze ho compreso quanto il messaggio della salvezza per le persone razionali era pura follia, ma il prezzo che ho pagato è stato ben poco rispetto a quelle persone consacrate che mettono la loro vita a rischio per amore del Vangelo della Grazia. Di recente ho letto la testimonianza di un pastore arrestato e torturato per 14 lunghi anni da un regime comunista. E tra le cose terribili che ha dovuto sopportare c'era anche il fatto che in isolamento non doveva e non poteva pregare, altrimenti lo avrebbero bastonato. E così accadeva, lui comunque pregava e riceveva ogni giorno una terribile dose di percosse con un manganello di gomma. Ad un certo punto il suo aguzzino gli urlò in faccia dopo averlo picchiato dicendogli: «Ma perché lo fai? Non vedi che Dio non ti ascolta? Perché cosa preghi?» E lui disse: «Veramente stavo pregando per te». Queste sue sofferenze fisiche e psicologiche non gli avevano impedito di portare frutto anche dentro la prigione. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa preziosa testimonianza. Io vi auguro una santa giornata e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il mondo salvato dai ragazzini è il titolo che ha caratterizzato la 38esima edizione del Salone del Libro che si è svolto dal 14 al 18 maggio scorso presso il Lingotto di Torino. 9 sono state le sezioni in cui ci si è articolati tra kermesse, incontri con ospiti internazionali, presentazioni, attività collaterali e gli stand delle oltre 1100 case editrici presenti.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi, una guarigione disperata. Con questa separazione fra la prima sillaba e le successive della parola disperata, questa separazione con tre puntini di sospensione, una guarigione disperata. Quindi non disperata tutto unito, ok? E qualcosa significa pure, lo vedremo fra poco. Intanto partiamo da questo capitolo 1 del Vangelo di Marco, siamo giunti già al versetto 40, quindi sono gli ultimi 5 versetti in realtà, da 40 a 45. Nella precedente puntata di appuntamento con Dio abbiamo visto Gesù che dopo essere stato nella sinagoga di sabato, subito dopo va a casa di Pietro, guarisce la suocera di Pietro che aveva una febbre altissima e lei si mette poi a servire i suoi ospiti, a fare il pranzo eccetera, e dopo il tramonto di quel sabato portano a Gesù tutti i malati e gli indemoniati della zona perché li guarisse, la voce si era già diffusa e a poco una immensa folla si era riunita fuori dalla porta della casa di Pietro a guardare. Tutta la città di Cafarnao, possiamo dire, era lì a vedere cosa succedeva, cosa poteva ancora accadere in quella giornata così piena, così particolare. E proprio la sera Gesù guarisce un gran numero di persone e ordina a molti demoni, come aveva fatto con quello della sinagoga al mattino, ordina a molti demoni di uscire dalle loro vittime. E il mattino seguente Gesù si alza molto prima dell'alba, si reca in un posto deserto a pregare, ne sentiva profondamente il bisogno e il suo spirito era stanco, era sfibrato della lotta che aveva sostenuto contro il male. E più tardi Simone e gli altri vanno a cercarlo, lo trovano e gli dicono: guarda Gesù, tutti stanno chiedendo di te e tu te ne stai qui in disparte. E invece Gesù risponde: guardate che dobbiamo andare, dobbiamo proseguire verso le altre città, portare anche agli abitanti, agli altri abitanti di queste città il mio messaggio, perché la ragione per cui io sono venuto è proprio questa, quella di fare conoscere il Padre mio che è nei cieli. E così Gesù percorre tutta la provincia della Galilea e predica nelle sinagoghe, libera molte persone dalla potenza dei demoni. E vediamo che qui Marco insiste molto su questo particolare aspetto del ministero di Gesù. E il breve brano di oggi nel Vangelo di Marco ci ricorda che una volta un lebbroso si avvicina a Gesù, si inginocchia davanti a Gesù in adorazione e lo prega di guarirlo. E gli dice una frase molto toccante, è una supplica quasi: se tu vuoi mi puoi risanare, se tu vuoi puoi guarirmi, aiutami, ti prego. E Gesù ne ha compassione, lo tocca con la sua mano, tocca la sua lebbra, la sua malattia e gli dice: certo che lo voglio, guarisci. Immediatamente la lebbra sparì, ci dice Marco, e l'uomo fu guarito. Ma l'evangelista ricorda anche che Gesù lo ammonì severamente: vai subito a farti vedere dal sacerdote, fai l'offerta che prescrive la legge di Mosè per un lebbroso guarito, così tutti eventualmente lo vogliano, avranno la prova che tu stai di nuovo bene. Però ti raccomando, non dire niente a nessuno di quello che ti è capitato. E infatti, come chiesto da Gesù, appena Gesù parte e va via, l'uomo comincia a gridare addirittura in mezzo alla strada, e grida a tutti la buona notizia della sua guarigione. Guardate che Gesù mi ha guarito, sì, guardate la mia pelle, sono guarito. Ecco, invece di passare tacitamente dal sacerdote del tempio, fa un po' l'annunciatore pubblico, diffonde la notizia di qua e di là nel giro di poco tempo, nel giro di minuti, di qualche ora. La notizia si diffonde, e il risultato qual è? Che presto Gesù viene circondato da una tale folla, ci dice Marco, da non poter più entrare pubblicamente in nessuna città, ma doveva restarsene fuori, in luoghi deserti, dove la gente da ogni parte andava a trovarlo. E perché Gesù aveva chiesto a quest'uomo di non fare il banditore della sua guarigione, ma di fare in modo che tutto passasse tacitamente, seppure comunque con una certificazione da parte del sacerdote del tempio. Beh, lo vedremo fra poco, perché ha un'implicazione anche con noi, un'implicazione anche con la nostra malattia, le nostre malattie, e non sto parlando di malattie fisiche, ma di ben altro genere, e lo vedremo fra poco, lo ripeto. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, una guarigione disperata, con questa sillaba separata da tre puntini di sospensione dal resto della parola. Abbiamo già cominciato a capire qual è il senso che ho voluto dare a questo titolo un po' strano, diciamo così. E la guarigione è quella di un lebbroso incontrato da Gesù un giorno, lebbroso che si inginocchia davanti a Gesù. È disperato, sì, è disperato perché la sua malattia lo ha portato ad una condizione di salute veramente estrema. La lebbra è una malattia già oggi, ancora oggi, è difficile da superare, seppure si arriva ad un certo grado di guarigione, ma a quel tempo e ancora oggi nei luoghi in cui non si può facilmente arrivare con le medicine, ma a quel tempo era qualcosa di veramente drammatico vivere con una malattia di questo genere. La lebbra fa letteralmente cadere a pezzi la pelle, parti del corpo, insomma, non entriamo nei dettagli, ma possiamo sicuramente immaginarli. E poi a quel tempo la lebbra era quasi diventata come l'esempio massimo del peccato. E tu hai peccato e tu subisci questo castigo, questa punizione terribile da parte del Signore. Io non ho peccato e quindi io sono sano, non ho alcuna malattia, men che meno una malattia come la tua. E questo era lo stigma, quindi si arrivava al disprezzo di chi avesse questa condizione di vita. Si arrivava anche all'isolamento sociale. È chiaro che era necessario un isolamento come la quarantena, Tra l'altro il concetto di quarantena, cioè di 40 giorni lontani dagli altri se si ha una malattia, il concetto di quarantena era stato introdotto proprio dalla Bibbia al tempo di Mosè. Ma ripeto, qui non si tratta di un concetto di quarantena, ma si tratta proprio dell'allontanare chi è malato, e non solo di lebbra, chi è malato dalla società. Ed era un po' così che funzionavano i pregiudizi in quell'epoca. Riflettiamo anche sui pregiudizi di oggi, però. E allora, ritornando alla nostra questione, a questa situazione narrata da Marco alla fine del capitolo 1 del suo Vangelo, cerchiamo anche di immaginare quello che viveva questa persona malata di lebbra. Non aveva relazioni sociali, non sentiva di avere una dignità e non aveva certo una reputazione presso gli altri. E allora queste che sono sicuramente delle situazioni limitanti, diciamo così, in qualche modo diventano per questa persona, per questo ammalato di lebbra, diventano la spinta invece per accostarsi a Gesù, cioè il non avere nulla da perdere. È questo che lo spinge comunque verso Gesù ed è una disperazione speranzosa, diciamo così, ed è la sua una guarigione disperata, come abbiamo detto anche nel nostro titolo, è una guarigione che parte dalla disperazione personale, ma c'è anche appunto la speranza, una forte speranza, una speranza alimentata continuamente in quelle ore, in quei minuti, in quei momenti, una guarigione alimentata da questa speranza nel potere di Gesù di poter guarire. Ed è quello che Gesù fa. E la reazione dell'uomo è una reazione di gioia immensa. Una persona che è stata probabilmente per anni sotto il peso, sotto il giogo di questa malattia, non solamente un giogo fisico, ma anche un giogo sociale che aveva schiacciato la dignità, la personalità di quest'uomo. E allora la reazione è quella di una gioia irrefrenabile, seppure Gesù, prevedendo cosa potesse succedere, aveva cercato di indirizzarlo solamente al sacerdote per sancire, per registrare la guarigione e riannetterlo, diciamo così, alla società. Invece l'uomo è quasi normale, insomma, si è liberato da questo magone, da questa cosa che lo schiacciava anche nel suo spirito ed esulta di gioia. Beh, questo è quello che Gesù prevede anche per noi, in qualche modo, lo sa che se noi siamo liberati dai nostri peccati personali e siamo liberati perché siamo caduti in ginocchio davanti a Lui, abbiamo pregato, abbiamo cominciato a sentire questo legame vero, profondo, che proviene da Gesù, e ci sentiamo liberi dal peso del peccato. Che cos'è normale se non quello di dirlo a tutti gli altri? Gesù mi ha liberato, non mi sento più così schiacciato o schiacciata come mi sentivo prima. Mi sento bene con me stesso, con me stessa. Adesso mi sento libero, mi sento libera. Gesù mi ha salvato, Gesù mi ha guarito. Non guardo più le cose e le persone con l'occhio di prima, ma adesso ho una consapevolezza totalmente diversa nella mia vita. Voglio seguire Gesù, voglio fare la volontà di Gesù, voglio conoscere ancor più la Bibbia giorno dopo giorno, voglio pregare Gesù giorno dopo giorno per continuare ad andare avanti in questo cammino di libertà, di liberazione che Gesù mi ha concesso di iniziare appena adesso, appena in questo momento. E quindi una vita cambiata non può passare inosservata. Una vita cambiata è una vita esultante, una vita esuberante, una vita che attira a sé ancora le vite degli altri per condividere quanto di bello è successo. E allora voglio dirvi questo: se Gesù vi sta liberando, se la parola di Gesù sta entrando adesso, in questo momento, nel vostro cuore, condividete con gioia quello che Gesù sta facendo e continuerà a fare per ciascuno di voi. Che Dio vi benedica, che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Era uscito nel 2013 questo CD di Angelo Maugeri, il sesto in ordine cronologico. La traccia che stiamo per ascoltare ci dà modo di riflettere sul cambiamento che il Signore ha portato nella vita di chi ha creduto in Lui. Con un titolo che non ha bisogno di spiegazioni, ascoltiamo adesso, dal nostro disco Highlight, Un sorriso che non se ne va, di Angelo Maugeri.
2: Disco Highlight.
4: C'era

0: riuscirai.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Eccoci insieme al pastore avventista Saverio Scucimarri, che è anche babbo, padre di due bambini, insomma bambini.
2: Sei rimasto un po' indietro, ho saltato
1: qualche puntata, diciamo così. Allora, ecco, però la tua figlia ha fatto l'esame di maturità?
3: Sì, sta facendo ancora.
2: Lei è artistico.
1: Quindi auguri a tutti coloro che non ci stanno sentendo, ma magari in replica.
2: Perché, per esempio, spieghiamo all'artistico: 3 giorni di prova sul tema.
3: La
2: diciamo,
3: seconda
2: pratico,
3: prova dura 3 giorni, è una prova di progettazione.
2: Esecuzione, insomma, tanta roba.
1: Ha attirato anche attenzione le tracce del tema di maturità. È una traccia aveva a che fare con un libro di Mario Calabresi che si intitola Alzarsi all'alba ed è un libro sulla fatica, racconta storie di chi si alza all'alba, di chi non si risparmia anche fisicamente, e Calabresi tra l'altro ha ammesso: certo, non mi sarei aspettato di finire tra i temi della maturità, e ha spiegato che nei giorni scorsi degli studenti in un liceo di Fondi mi hanno scritto perché la loro tesina per l'orale della maturità era ispirata proprio al mio libro. Insomma, un libro che sottolinea quanto sia importante avventurarsi nella vita senza cercare scorciatoie, ma accettando l'idea che se qualcosa di buono combiniamo è grazie alla fatica. La fatica non è da demonizzare, non è da vedere come, insomma, da persone sfortunate, ma fa parte dell'esistenza. Tra l'altro mi sembra che ci siano anche tanti richiami anche a certi testi biblici, no? L'Apostolo Paolo parla di combattimento addirittura, a cui non ci si può sottrarre, però i genitori tentano per quanto possibile di sottrarre questa condizione di fatica ai loro figli, e a volte si sbaglia. Quando tu hai sentito che tua figlia Celeste ha fatto questa traccia, cosa hai pensato? Il primo pensiero?
3: No, io mi sono fatto dire più o meno cosa ha scritto, sì, e quindi sì, poi insomma mi sono congratulato con lei, diciamo così. Perché lei, allora, io sinceramente non so se ha fatto proprio questa traccia, però lei nel suo compito ha parlato della fatica.
1: Ah, speriamo quindi, non sia andato fuori quindi, tema.
3: No, lei ha parlato della fatica di crescere, la fatica di diventare adulti, anche perché lei è una ragazza con autismo e quindi l'ha applicato in questa situazione, cioè la fatica di diventare adulti, di crescere, soprattutto in un ambito in cui ci sono più fragilità, più difficoltà, e quindi lei, diciamo, non solo ha parlato a volte degli ostacoli, no, che si trovano, di una maggiore lentezza anche nel raggiungimento di certi obiettivi di autonomia, però lei ha anche parlato del fatto che per esempio, no, lei ha menzionato un disegno che ha fatto a scuola che si chiama Il cigno della crescita, in cui il significato di questo disegno appunto era una metafora della crescita dell'essere umano, e lei diceva: per me la meta della crescita non è una persona che diventa totalmente autonoma e indipendente, perché secondo lei le persone che ostentano autonomia e indipendenza sono immature, nascondono le loro fragilità.
1: Ah, interessante.
3: Invece lei diceva: per me la meta della maturità è invece, citando Pascoli, ha citato Pascoli, quindi...
1: quindi facciamo un appello alla commissione.
3: Alla commissione, sì. Quindi citando Pascoli lei ha detto: la meta della maturità è invece riconoscere la propria fragilità, non avere paura di nasconderla e quindi ammettere di avere bisogno degli altri, che tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. E allora anche questa è fatica, perché il tema della fatica è vero che da un lato, diciamo, la fatica è un valore, se contrapposto invece a una società dove
1: si cercano
3: le scorciatoie di fare tutto veloce, però allo stesso tempo anche la fatica può essere una trappola, se per fatica intendiamo la prestazione continua, cioè il fatto che tu devi sempre correre per raggiungere tutti quanti gli obiettivi, perché la vera fatica include anche la lentezza, cioè la capacità a volte di fermarsi e di saper attendere.
1: Ma questo l'ha scritto lì?
3: No, questo la sto facendo io, questa considerazione, quello fino a Pascoli, diciamo, è quello d'accordo che ha scritto lei. E quindi, ecco... io penso che, diciamo, sia stato questo un tema sicuramente importante col quale lei si è confrontata.
1: E che ti piacerebbe leggere magari nell'originale,
3: che mi piacerebbe leggere,
1: non lo potrai mai fare, vabbè. Allora Claudio.
2: Ma è molto interessante quello che Saverio sta tirando fuori, perché si parla della fatica, lui parla della fatica con se stessi, che è poi guardarsi allo specchio. Questa fatica che ha bisogno anche di lentezza, anzi ha bisogno particolarmente, e anche di dolore, però è vero, è spesso i ragazzi che portano una disabilità più evidente sono molto più aperti, sono molto più avanti da questo punto di vista, mentre noi la nascondiamo. E quel nasconderla, secondo me, nascondere questa fragilità per essere accettati dagli altri è
1: faticoso,
2: poi faticoso. Quella diventa l'altra fatica che dicevi te, diventa una fatica da prestazione, esatto. Nemmeno nostra, ma che facciamo per essere accettati, e essere considerati,
1: certo. È normale che sia così, cioè voglio dire, al di là del fatto che possa cioè scusate, ma io cerco di rendermi, certo, più accettabile possibile agli altri,
2: sì,
1: questo però a volte
2: crea
1: delle
2: situazioni.
1: Bisogna
2: vedere che cosa devi dare in cambio, se il prezzo che dai in cambio.
1: Cosa è che dobbiamo dare in cambio?
3: Infatti nel mondo della disabilità il tema della fragilità non viene inteso come un tema specifico delle persone disabilità, ma si insiste sul fatto che la fragilità è costitutiva della condizione umana, cioè ogni essere umano è fragile. Le persone con disabilità sono quelle che non la nascondono e quindi ci mostrano questa verità che invece noi tendiamo.
1: Quindi Celeste nel suo tema ha perfettamente centrato.
2: L'esperienza vissuta, questo è molto bello, cioè, no,
3: spero sia stato questo. Spero corrisponda pure. Queste sono le cose che ha scritto, insomma.
1: Sì, sì.
3: Speriamo che la traccia sia stata quella, non l'altro.
2: Sabato ci siamo incontrati al culto e un po' mi ha parlato anche a me e l'ho vista comunque soddisfatta di questo sforzo. Poi insomma, voglio dire, una maturità è sempre molto impegnativa e tra l'altro, beh, dal punto di vista artistico, come sono i voti? Cioè,
3: beh,
2: a 3-10.
3: A tutti 10.
2: 10, ragazzi, stiamo parlando.
1: La scuola che fa
3: liceo artistico.
1: Artistico. Va bene, dai, ci fermiamo un attimo per una canzone. Primera fe, al lado de Jesús, al fianco di Gesù. Al lado de Jesús, una canzoncina, però aveva delle parole interessanti. Si parlava di luchar, lottare e descansar, riposare, perché Gesù è il porto sicuro, se ho capito bene, per riposare. Ecco, allora a proposito del riposo, siamo partiti con la traccia di Mario Calabresi per la maturità 2026 che riguarda la fatica. Ricordiamo che Mario Calabresi è figlio del commissario Luigi Calabresi, assassinato nel 1972 da due esponenti di Lotta Continua. Quindi il tema della fatica è un tema assolutamente anche autobiografico per questa persona, che poi è diventato un giornalista importante, è stato direttore di Repubblica, insomma ha fatto della strada, ma ecco, è una strada in salita, è stata la sua, e lui dice: o si fa così o non si va veramente da nessuna parte.
2: Lì veramente la fatica di interrogarsi, di cercare di capire, di non capire. Cioè mi immagino in un giovane dinanzi a una situazione come quella, il percorso.
1: Assolutamente. Poi però c'è la fatica che ciascuno di noi prova, abbiamo accennato, di fronte allo specchio, di forse di avere anche delle aspettative eccessive rispetto a noi stessi. E di trovarsi sempre in qualche maniera mancanti rispetto a Dio, rispetto al giudizio degli altri, che non è mai molto caritatevole. Ecco, come si fa? Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi, esatto, e aggravati. Quindi non è una roba di questi anni, uh-huh, insomma, no? Ma è sempre stata la condizione umana, e io vi darò riposo. Che vuol dire?
3: E quindi qui è un po' quello che dicevamo prima, cioè sicuramente la fatica è un valore positivo rispetto all'idea delle soluzioni facili, delle scorciatoie, però anche la fatica non può essere un valore assoluto, c'è anche il bisogno del riposo, del fermarsi. E Gesù poi tra l'altro lì Gesù parlava anche di una fatica fisica, no? Perché i discepoli erano andati in giro per diversi giorni, no? Facendo miracoli, predicando, eccetera, e quindi erano stanchi. però poi lì Gesù parla anche
1: prova oltre
3: di una la fatica dell'essere, dell'esistere, della crescita, del maturare, eccetera eccetera. E allora ecco, di fronte a questa fatica Gesù accoglie, no? Venite da me e io vi darò riposo, no? E quindi è un gesto di accoglienza da parte di Gesù. A volte noi ci lasciamo prendere un po', come dicevamo prima, dalla fatica della prestazione, no? Di voler ci poniamo obiettivi che non sono i nostri veri obiettivi, perché ce li impone a volte la società o ce li impongono le aspettative degli altri, e quindi questo ci dà molta fatica. Forse dovremmo smettere di lavorare in questo senso, o almeno non spendere tutte le energie in questa direzione, ma fare anche un altro tipo di fatica, cioè la fatica di accettare noi stessi per quello che siamo.
1: Però
3: perché Gesù ci accetta per quello che siamo.
1: Tu sai però che le aspettative degli altri non è che si intende, no? Sai, la società, no, si intende la moglie, si intende i figli, si intende la tua professione, quindi sono tutti elementi ineludibili da cui non ti puoi sottrarre, anche perché poi dopo è un persino peggio, no? Voglio dire.
3: Non ci si può sottrarre, però non ci si può nemmeno abbandonare totalmente alle aspettative, bisogna avere sempre un rapporto equilibrato, anche dialettico con queste cose, no? Cercare sempre un giusto compromesso.
1: Ce la fai?
3: No, assolutamente, però la teoria la so. Quindi io parlo della teoria, poi nella pratica ho molta difficoltà.
2: È chiaro che è una sfida difficilissima, però il rischio è che se te non la metti in atto, anche con molte sconfitte, alla fine ti appiattisci talmente tanto che non ti accorgi più nemmeno la fatica che stai facendo. È quella. Mi ricordo, c'era un cartone animato stupendo, era quello che si chiamava, loro erano già nello spazio, no? Era bellissimo. A un certo punto portava il cane sul tapirulan. Il cane, siccome questo tapirulan accelerava la velocità, e dava un insegnamento già strepitoso questo cartone animato di Anna e Barbera, a un certo punto il cane si sfilava dal guinzaglio e si metteva a guardare il padrone che continuava a correre sempre di più per mantenere quella velocità. Cioè ci insegnava qualcosa. Attenzione, perché se voi rincorrete, quindi neanche correte, rincorrete, non ce la farete mai.
1: Allora, questo è un insegnamento importante, però ecco.
3: Comunque qui diciamo ritrovare se stessi, venite e io vi darò riposo, secondo me è un invito di Gesù a non arrenderci alla stretta materialità della vita. Cioè la vita non è solo gli impegni che io ho con la famiglia, con il lavoro, eccetera, eccetera. Cioè, ovviamente bisogna dedicare tempo, anche molto tempo, a queste cose, però Gesù ci ricorda che noi non siamo solo questo, c'è qualcosa di più grande, e in nome di questa cosa più grande, che è Dio, che è l'immagine di Dio in me stesso, io sono chiamato a volte ad avere il coraggio anche di fermarmi.
1: È quello che faceva Gesù quando si dice che andava, si isolava per pregare. In fondo era un modo per ritrovare se stesso rispetto alla pressione fortissima che lui sentiva delle aspettative degli altri. Ecco, quindi insomma.
2: Qual è il rischio fortissimo in fondo? Mi viene in mente l'attimo fuggente. Non vorrei scoprire in punto di morte che non sono vissuto. E quindi c'è il rischio di correre dietro a tutte queste cose che sono importanti, però non sono proprio fondamentali. C'è l'importanza anche di vivere la propria vita, no?
1: Allora, a questo punto facciamo l'appello agli ascoltatori, fateci sapere un poco, rispetto a quello che abbiamo detto, insomma, come vi sentite? Ve la sentite intanto di condividere con noi qualche pensiero su questo argomento? Se sì, allora ricordo il nostro numero di WhatsApp 348 222 72 94, insomma, perché il tema, siamo partiti dal tema della fatica, che è importante accettare, perché altrimenti veramente le scorciatoie non portano da nessuna parte, ma dall'altra parte c'è anche il tema, ecco, tutti voi che siete stanchi ed aggravati, venite a me e io vi darò riposo. Cioè la fatica di per sé non è un valore assoluto, dice, ma io ho faticato tutta la vita e allora ho capito, vabbè.
3: C'era la parabola del ricco stolto,
1: ecco, che non
3: che
1: è
3: ha lavorato tutta la vita, ha accumulato beni tutta la vita, e poi a un certo punto gli arriva il messaggio, dice, ora che ti serve se stanotte la tua vita se ne andrà, tutto quello che hai accumulato a chi l'hai accumulato.
1: Riguarda la ricchezza, però riguarda anche un certo modo.
2: Beh, anche la vita, la ricchezza appunto della vita, certo, della qualità.
1: Va bene, ci fermiamo qui perché siamo a corto di tempo, ma ovviamente ci ritorneremo su questi temi. Fateci sapere cosa ne pensate, amici in ascolto. Ripeto il nostro numero di WhatsApp 348 222 72 94. Intanto ringraziamo il pastore avventista Saverio Scucimarri,
3: grazie a voi,
1: della facoltà avventista di Firenze, per essere stato in nostra compagnia.
4: E siamo già collegati col pastore avventista Mikhail Gravilita. Benvenuto Mikhail.
5: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
4: Allora, da un po' ci stiamo occupando della coppia, la prima coppia che è esistita, Adamo ed Eva. Siamo nei primi capitoli del libro della Genesi e abbiamo visto la volta scorsa come cambia completamente il modo di vedersi, quindi di vedersi come coppia, ma anche di vedere Dio. E quindi dopo che Eva ha ceduto a quell'inganno del serpente, tutto si rivoluziona nella vita della coppia di Adamo ed Eva. Allora ti volevo chiedere, Michele, l'altra volta avevamo letto un po' quelle che erano state le parole che Dio ha rivolto ad Eva, forse è meglio che le leggiamo, perché da queste parole è, secondo me, è nato un fraintendimento che dura fino ai nostri giorni, perché sta scritto, quindi siamo in Genesi 3 verso 16: alla donna disse, quindi è Dio che parla, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi e mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fossi tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. E poi c'è l'ultima frase, che è quella che Dio pronuncia nei confronti del serpente, dice: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno, no? Quindi diciamo questa è la parte in cui Dio si rivolge al serpente. Allora Michael, il fatto che l'autore della Genesi dice che è Dio che rivolge queste parole, dice io porrò inimicizia, aumenterò le tue pene nel travaglio, eccetera eccetera, quindi sono delle maledizioni. Quindi se ci troviamo nella condizione in cui siamo oggi è per quella maledizione che Dio ha dato, oppure Dio sta parlando di conseguenze? Come facciamo a capire la differenza tra maledizione e conseguenze? Michael, aiutaci.
5: Sì, diciamo che forse bisognerebbe capire se quelle parole riflettono la volontà interna di Dio. Cioè, dobbiamo farci delle domande: ma Dio ha voluto che sia così? Ecco, la risposta è ovvia, no. Perché per capire qual è la volontà di Dio, noi dobbiamo capire o dobbiamo leggere i primi versetti della Bibbia, i primi due capitoli, in cui quando Dio parla della gerarchia tra uomo e donna, tra marito e moglie, parla di una gerarchia paritaria. Come dice, crescete, moltiplicatevi e dominate custodite la terra. Quindi noi vediamo che all'inizio l'idea di Dio era che ci sia un rapporto paritario. Poi dopo, chiaramente, Dio fece di tutto perché l'uomo abbia tutto il conforto nel vivere, quindi mise tutti gli alberi, creò un giardino, insomma tutto era attorno alla necessità, al piacere dell'essere umano. Quindi quella è la vera volontà di Dio, se vogliamo guardare dal punto di vista biblico. Quello che invece succede nel Genesi 3 da 15 in poi, osserviamo un cambiamento, come se in un certo senso Dio preannuncia quello che lui non voleva che ci sia. Quindi tutto quello che succede dopo non è secondo la volontà di Dio. Perché? Perché la volontà di Dio l'abbiamo vista prima. Allora cos'è questo? È la conseguenza del fatto che il male entrò nel mondo. Quindi noi osserviamo che quando il male entra in un rapporto, in un mondo e in qualsiasi cosa, noi vediamo i cambiamenti che il male apporta alla realtà circostante e a tutto quello che è legato alla creazione. Quindi qui noi comprendiamo che prima Dio ha voluto in un modo, ma purtroppo, siccome il male è entrato nel mondo, ecco che quello che succede dopo non è più una riflessione della volontà di Dio, ma è proprio la conseguenza del male. Perché cosa è cambiato dal secondo capitolo di Genesi al terzo capitolo? È cambiato l'ingresso del male. Ecco, da qui noi ci rendiamo conto che in realtà tutto ciò che Dio dice nel Genesi 3:15 in poi non è la sua di volontà, ma è una spiegazione della realtà con il male. Cioè l'uomo ora dovrà vivere non più come prima, ma dovrà vivere diversamente. E però Dio in un certo senso dice che questo stato di precarietà, questo stato di maledizione, di star male, è temporaneo. Cioè lui dice fino che ritorni alla polvere della terra, perché da lì sei uscito. Quindi dice, d'ora in poi sì, avrai una vita più difficile ma più corta, cioè vivrai peggio ma meno. Mm-hmm. E questo noi lo vediamo come conseguenza del male, non come conseguenza della volontà di Dio. Ecco perché io non vedo in quelle parole la volontà di Dio, non vedo il carattere di Dio, io vedo il carattere del male, la volontà del male. E questo è ciò che io personalmente mi sono reso conto.
4: Sappiamo che questo fraintendimento in queste parole che Dio pronunciò, questo fraintendimento ha portato anche nelle chiese, comunque anche nelle famiglie cristiane, a vedere la donna come colei che è stata l'artefice dell'entrata del peccato su questa terra e quindi che insomma deve subirne le conseguenze, prima battuta lei, perché l'uomo invece non è stato ingannato dal serpente, ma ha seguito, a volte in maniera romantica ci piace pensare, siccome era tanto innamorato di Eva, non volendo restare solo ha seguito lei. Però è bastato poco questo innamoramento a finire, perché subito dopo ha detto alla donna che tu mi avessi accanto. Quindi questa tesi un pochino traballa subito dopo, vero?
5: Questa tesi non ha proprio nessuna base biblica, perché se l'uomo avesse seguito la donna in quanto innamorato, allora vuol dire che l'uomo ha deliberatamente scelto di mangiare per condividere la sorte della donna.
4: Quindi ha commesso un'idolatria, quasi, ha preferito la donna a Dio, no? Nel senso, ubbidire, scegliere.
5: Più che altro ricordiamoci che quei due alberi sono stati messi perché l'uomo esercitasse il suo libero arbitrio, la sua scelta. E quindi noi abbiamo visto che Satana, attraverso l'inganno, li rubò questo diritto di scegliere, e l'uomo mangiò senza voler morire, mangiò solo perché è stato ingannato. Se invece noi diciamo no, Adamo non è stato ingannato, quindi la sua scelta era consapevole, a quel punto non sarebbe giusto da parte di Dio di creare la seconda occasione. Perché? Perché vuol dire che Dio non rispetta la scelta di Adamo. Ecco perché dal punto di vista, come dire, teologico, dal punto di vista logico, tutti e due sono stati ingannati dal serpente, tutti e due hanno avuto questo abbaglio e si sono fidati più delle parole di Satana piuttosto che delle parole di Dio, e tutti e due hanno peccato. Non è una questione di altruismo, è una questione di essere ingannati. Il problema più grosso è che nel cristianesimo spesso vediamo una specie di doppia visione, perché sì, da una parte dice Eva, no, dall'altra parte l'apostolo Paolo ci dice che attraverso Adamo è entrato il peccato nel mondo, ed ecco Gesù Cristo il secondo Adamo, quindi lì Eva non c'entra niente. Io direi che la divisione tra generi, cioè tra la colpa, tra la responsabilità, io direi che è soltanto un modo di nascondersi dietro ai fogli di fico, come hanno provato a fare la prima famiglia. Cioè loro hanno cercato di arrampicarsi sugli specchi.
4: E ci ascoltiamo un brano invece che vuole parlare di benedizione, non di maledizione, perché Dio è colui che benedice. Ti benedica il Signore, un brano di Sephora Nelson. Ritorniamo a parlare con il pastore avventista Michael Gravilita. Allora, abbiamo un serpente, abbiamo Adamo ed Eva, abbiamo due alberi e abbiamo la catastrofe, cioè il rapporto fra i due inizia a scricchiolare. E quindi tu citavi un brano dell'apostolo Paolo dove appunto dice che il peccato è entrato nel mondo per causa di Adamo, e poi un secondo Adamo, cioè Gesù, invece ha tolto questa condanna. Ma è sempre l'apostolo Paolo che in un'altra lettera a Timoteo dice: non conceda nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo, perché prima è stato formato Adamo e poi Eva, e non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione. Essa potrà essere salvata partorendo figli, a condizione di perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione con modestia. Ecco, e ci sono anche altri brani dell'apostolo Paolo dove invece dice: per in Cristo non c'è né uomo né donna, né schiavo né libero, eccetera. Però poi vediamo che in alcune epistole sembra un po' contraddirsi. Allora, cosa possiamo dire rispetto a questo? Paolo resta sempre comunque un uomo del suo tempo?
5: E certo, Paolo resta non solo l'uomo del suo tempo, ma l'uomo di dei
4: brani dell'apostolo Paolo dove invece dice: per in Cristo non c'è né uomo né donna, né schiavo né libero, eccetera. Però poi vediamo che in alcune epistole sembra un po' contraddirsi. Allora, cosa possiamo dire rispetto a questo? Paolo resta sempre comunque un uomo del suo tempo?

0: parlava a vari mondi, e la situazione della donna nell'impero romano, nell'antica Roma, era diversa dello stato della donna a Gerusalemme. E quindi da questo punto di vista noi ci rendiamo conto che spesso quando Paolo parla non dobbiamo guardare soltanto chi parla, ma anche a chi parla. Ad esempio, c'è un brano famoso in cui l'apostolo Paolo dice che le donne in sinagoga tacciano. Ecco, è una cosa orribile, noi diremmo, ma come? Cioè, sta zittendo le donne? Guardando un po' anche come sono strutturate, come erano strutturate le sinagoghe a quei tempi, noi sappiamo che nelle sinagoghe non potevano entrare le donne. Cioè, le donne e i bambini fino ai 12 anni maschi non potevano entrare, quindi in un certo senso loro erano liberati dal dover avere un rapporto con Dio, erano separati, stavano lì finché i mariti, i figli più di 12 anni maschi stavano in sinagoga a crescere, a imparare da 12 anni per tutta la vita ogni sabato. Le donne stavano lì a chiacchierare, a fare quello che loro vogliono, e quindi loro ne erano sempre svincolati. Quindi quando l'apostolo Paolo
1: quindi
0: dice
1: non erano abituati all'ascolto, perché loro erano un'altra zona della sinagoga, giusto? Non erano
0: esatto,
1: nello stesso posto.
0: E la vera rivoluzione di Paolo non è che tacciano, la vera rivoluzione di Paolo è le donne in assemblea. Vuol dire che con il cristianesimo si sdogana questa cosa, cioè la donna non soltanto non deve essere separata, ma deve far parte di quell'assemblea. Ecco perché l'apostolo Paolo di fatto è un rivoluzionario molto femminista in questo senso, perché lui dice no, le donne devono stare in sinagoga, non devono essere separate, hanno lo stesso atteggiamento, lo stesso diritto, come dire, nel Cristo non c'è né uomo né donna. Tuttavia chiaramente che la donna deve anche imparare che questa è un'assemblea, quindi se prima è stata sempre abituata a chiacchierare perché non c'è un momento, diciamo, liturgico, non, ora è in assemblea, quindi non chiacchieri, stia in silenzio. Se per caso non capisce qualcosa, è che si alza, fa quello che gli vuole. Perché? Perché c'è il reciproco rispetto. Quindi in un certo senso lì non è una questione teologica, è una questione di ordine.
1: Quindi cioè, sta dicendo non parlate, sta dicendo di fare silenzio perché non parlano quando non dovrebbero, cioè non parlate
0: esatto,
1: interrompendo quello che si sta
0: esatto,
1: facendo.
0: Perché non era una cosa abituale per quel tempo. Quindi noi vediamo che l'apostolo Paolo fotografa un passaggio, l'inizio, quando le donne diventano parte dell'assemblea alla pari degli uomini. Quindi la vera rivoluzione è che la donna è in assemblea, non è più separata come era prima. E dunque in questo senso il tacere non è una questione di genere, è una questione di ordine, che qualsiasi, che sia un uomo, che sia una donna, che sia un bambino, devi rispettare l'assemblea, perché lì si cerca di capire, di parlare, di pregare, di cantare e così via. È una questione di mero ordine, non una questione teologica come alcuni vorrebbero far sembrare.
1: Sì, perché sembra come se la donna, perché donna, quindi siccome lei è stata l'artefice dell'errore, quindi deve stare zitta. Allora, questo viene detto, viene questa espressione, no, di tacciasi le donne, e lo troviamo nell'epistola ai Corinzi, che sappiamo che la chiesa di Corinto era un po' particolare. Paolo fa diversi rimproveri, perché evidentemente si andava fuori da quelle che erano le abitudini sane e sante.
0: Non solo le chiese, anche se erano, diciamo, negli ambiti dell'impero romano, nell'ambito greco, comunque le chiese sempre nascevano nelle sinagoghe. Cioè l'apostolo Paolo partiva andando alle sinagoghe, e poi si erano intere sinagoghe che si trasformavano in chiese. Ecco perché se noi leggiamo l'apostolo Paolo vediamo che spesso c'è questa lotta tra i cristiani giudei, cioè che erano ebrei, e cristiani ex pagani, greci e così via. E dunque noi vediamo che questo combattimento, noi lo vediamo, questa differenza culturale. Perciò io direi che la vera sfida del cristianesimo primitivo è proprio rendere il cristianesimo da una religione, da una fede giudaica, a una religione multinazionale, multiculturale. Ecco perché se leggiamo l'apostolo Paolo da questo punto di vista comprendiamo meglio che in realtà lì non si tratta di differenza di genere, ma si tratta di differenza di cultura. Quindi noi oggi quando leggiamo dobbiamo capire

0: anche le differenze culturali in cui l'Apostolo Paolo opera e cerca di adeguare il Vangelo eterno a un mondo con delle usanze, con delle culture, con delle regole.
1: Michael, questa non è la stessa cosa che ha costretto Dio, lo metto tra virgolette costretto, ad esempio a dare il divorzio, tante altre cose. Quando Gesù dice fu fatto per la durezza dei vostri cuori, Dio non voleva, no, il divorzio, perché voleva che ci fosse un matrimonio che durasse per tutta la vita, ma di fronte alla realtà umana il Signore ha dato a Mosè delle leggi, perché che erano comunque sempre leggi che in qualche maniera proteggevano la donna, perché c'era il discorso dell'atto di ripudio, insomma. Quindi noi vediamo solo l'aspetto negativo, ma vediamo cos'era prima la condizione della donna e come Dio comunque, dando una legge che non era proprio giusta, era la migliore che potesse dare. Quindi anche Dio si è visto costretto a volte a doversi calare, no, nella nostra realtà.
0: È proprio così, e lo vediamo nell'Antico Testamento. Quindi noi, leggendo la Bibbia, ci rendiamo conto che biblicamente il divorzio è un'invenzione di Dio, non è un'invenzione umana. È un'invenzione di Dio per limitare il male che l'uomo può fare al proprio simile, al proprio partner. Quindi il divorzio è Dio che l'ha inventato, l'ha istituito per poter difendere la parte più debole, nel nostro caso la donna.
1: Non quello che poi è diventato oggi, perché oggi è diventata veramente una farsa, nel senso che ci si sposa e dopo pochissimo si divorzia, ma non era questo il piano di Dio. Grazie, allora alla prossima.
0: Grazie.
2: Abbiamo con noi Alberto Cossani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
3: Buongiorno, grazie a voi e a tutti quelli che sono in ascolto.
2: Allora, sulla prima pagina c'è un articolo sul tema social e adolescenti, l'illusione del divieto. Ecco, questo è un argomento che abbiamo affrontato ripetutamente anche qui su RVS. Beh, ecco, ma ci vuoi accennare perché si parla di illusione? Quindi l'idea è che tutto sommato non è attraverso la legge che possiamo venirne a capo della dipendenza, insomma, che gli adolescenti in particolare hanno verso i social?
3: Ma la riflessione che emerge è che forse è sbagliata un po' la percezione, è sbagliata un pochino la diagnosi, cioè si tende a accentuare molto questo fatto delle ore, del tempo che magari ragazzi e ragazze passano con i loro dispositivi elettronici, e se poi si andasse a fare i conti con quello che è il comportamento dei loro genitori, si vedrebbe che forse non sono i ragazzi quelli che eccedono di più, e facciamo la tara, facciamo naturalmente, diciamo, questo al netto di tutto quello che è l'utilizzo per ragioni o scolastiche o professionali, ma diciamo la sera in casa, a tavola, in famiglia. Non è detto che siano i ragazzi i principali.
2: Quindi tu dici forse dobbiamo cominciare dall'esempio che diamo.
3: E allora la prima cosa è l'esempio che i genitori possono fornire. Allora viene da chiedersi, il dispositivo che è stato preso in Inghilterra con una misura restrittiva potrà servire a eliminare alcuni eccessi, ma mi sembra un pochino una terapia che lavora sul sintomo e non va a cercare quale può essere una causa di malessere, cioè si ferma molto in superficie. Bisognerebbe, come si dice verso il fondo di questo articolo, più che andare a assumere atteggiamenti così costrittivi, repressivi, bisognerebbe rilanciare su altre basi il dialogo tra le generazioni diverse, perché l'impressione è che questo continuo ricorso ai mezzi elettronici, che esisteva già da un certo numero di anni, ma sicuramente la pandemia ha accentuato. Insomma, noi sappiamo che i ragazzi hanno bisogno di fare gruppo, di trovarsi tra di loro. A un certo punto gli è stato proibito per un anno abbondante. Si sono riversati su questo surrogato che permetteva di mantenere questo contatto. Bisognerebbe chiedersi perché hanno questo viscerale bisogno di stare tra di loro, e perché sia così difficile invece dialogare con la generazione che viene prima.
2: Per la verità, questo è un problema che hanno sempre avuto gli adolescenti, cioè un problema, un'esigenza, ecco, quindi stare fra di loro.
3: Un'esigenza, sì. Solo che adesso lo fanno in un certo modo, però vedono che gli adulti lo fanno alla stessa cosa.
2: È lì il problema, sì, sì.
3: E certo, diventa difficile spiegare. Certo. E allora, probabilmente c'è una capacità di ascolto che deve essere maggiormente sviluppata da parte dell'adulto, perché a un certo punto è l'adulto che deve fare l'adulto, non si può chiedere a loro di assumere una maggiore consapevolezza, responsabilità ed esperienza che non possono avere per ragioni proprio oggettive.
2: È chiarissimo. Claudio voleva aggiungere qualcosa su questo tema?
4: È un tema molto complesso, veramente molto, molto, molto. Credo che la parola esempio sia molto importante, questo perché si ritorna sempre a un aspetto educativo che sempre è più difficile portare avanti. Si diceva ieri, la scuola ormai per quel che può istruisce, ma sicuramente educare, prevenire e anche cercare di entrare in una visione diversa di questo cambiamento diventa difficile. Quindi le ricette non saprei veramente cosa dire, però sicuramente bisogna stare attenti a non essere l'esempio sbagliato, ecco, questo, cioè, e pensare soltanto con le parole, dire dei fatti,
2: oppure
4: così,
2: pensando che il governo regole, che magari bravo, possa risolvere i nostri problemi.
4: Anzi, a volte queste cose qui, ragione te, in una fascia specialmente della trasgressione, quella dell'adolescenza, se sono fatte, non fatte bene, non funzionano, anzi.
2: Vabbè, staremo a vedere anche qual è l'esperienza australiana e inglese su questi argomenti. Vediamo.
3: Se si dà la percezione che io ti chiamo col telefono, poi vedo che non mi hai risposto, mi fai pesare che ho cercato e non rispondevi, ma non dovevi essere là, ma non si può far sentire una cappa di controllo, certo, quasi satellitare, e poi dire ma tu devi usarlo meno. Dico, finora stai usando il mio telefono per sapere dove sono e che sto facendo, e poi mi dici non lo devo usare io.
2: Allora, l'altro argomento che ci piacerebbe affrontare con Alberto Corsani, Piccoli davanti al creato, un viaggio nel cuore della natura della Scozia diventa occasione per meditare sulla nostra piccolezza e sulla cura con cui Dio accompagna ogni vita. Ma ne parliamo fra pochissimo, adesso ci ascoltiamo di Jason Gray, Place for Me. Abbiamo accennato prima della canzone a un articolo che è presente, credo, nella terza pagina di Riforma di questa settimana, Piccoli davanti al creato, che è un articolo che vuole essere una riflessione di un uomo che si trova davanti alla natura della Scozia in questo caso, che diventa occasione per meditare sulla nostra piccolezza, ma anche sulla cura con cui Dio accompagna ogni vita.
3: Questo è un articolo che compare nella pagina 3, dicevi bene, che è quella che dedichiamo sempre alla spiritualità, cioè una riflessione che parte da un testo biblico a cui si aggiungono magari dei testi non biblici, magari poetici o di preghiere o testi letterari, insomma riflessioni, e parte da una considerazione della fede come l'ha vissuta l'autore dell'articolo, insomma sono pagine di discorso molto personale, e in questo caso l'aspetto personale è un viaggio in Scozia che fa l'autore Edoardo Arcidiacono a trovare dei familiari, quindi va a fare il genitore, va a fare il nonno, e stacca dalla vita di tutto l'anno, c'è una specie di atmosfera di sospensiva, ecco, quella che peraltro sappiamo fin dai tempi della creazione avere da tutta la sua logica e tutta la logica del sabato, quindi una specie di sospensione per considerare ciò che siamo come figli e figlie di Dio di fronte allo spettacolo del creato che abbiamo intorno a noi. Qui l'autore racconta, facendo proprie le parole del Salmo 8, quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, e cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Cioè davvero ci sentiamo piccoli di fronte all'immensità del creato. Questo che cosa vuol dire? Dice l'autore verso la fine, porto il ricordo di una consapevolezza che è maturata in lui, la consapevolezza che Dio si rivela anche così, nella bellezza del creato, nella semplicità, che vuol dire, della natura o delle persone che si incontrano, ma nel fatto di esserci. Allora qui c'è questo primo elemento di, credo, di gioia, di stupore di fronte a questa manifestazione così grande della natura, che ci fa sentire un po' piccoli, ma ci fa sentire anche immersi e coinvolti. Dopodiché è necessario fare un altro passo. Noi siamo immersi in questa realtà e ci siamo immersi non per farne uso compulsivo o meccanico o finalizzato ai nostri interessi, siamo immersi in questa realtà che è stata la creazione di Dio perché ce ne rendiamo responsabili, perché ne abbiamo cura. Su questo le chiese lavorano da tanto tempo, a livello sia locale con delle iniziative piccole ma finalizzate a una maggior consapevolezza, al risparmio, all'energia, ai consumi, all'utilizzo dei materiali, al non sprecare. Questo da un lato. Lo fanno anche le agenzie ecumeniche, gli organismi ecumenici internazionali. Ecco, però è importante è che non si perda la motivazione, cioè sembra che poi le grandi iniziative si fanno perché sono dei treni lanciati e i treni lanciati vanno avanti, ma bisogna sempre dire perché ci siamo messi a fare e perché ci siamo resi conto di essere in una realtà di cui in primo luogo dobbiamo essere grati. Ecco, che direi che il primo elemento è la gratitudine da esprimere al Signore per il fatto di trovarci immersi in tanta magnificenza che è manifestazione anche
2: e questo
3: della sua azione.
2: È
3: per
2: l'auspicio
3: noi
2: che facciamo anche per le vacanze che molti di noi potranno fare, che si potranno permettere, insomma, riuscire a trovare
3: anche
2: questo senso di meraviglia.
3: In queste condizioni difficili della canicola, per esempio, che ti fanno, certo, invece ti farebbero quasi dire: no, me ne sto fermo in casa, mi metto il condizionatore, per carità. No. Ci potrà essere un rischio di rinchiudersi un pochino.
2: Allora siamo in conclusione. Io credo che Claudio volesse.
4: Sì, voglio riprendere questo filo rosso che da cui siamo partiti. Perché vedi che
2: nel corso della mattina,
4: Averlo voluto, però alla fine con ogni ospite abbiamo rintrecciato questo filo rosso. E riprendo questo proverbio dei nativi americani, anche per chi si è messo in collegamento solo ora con noi: non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. Mi sembra anche tanto evangelico.
2: Assolutamente. Allora, dobbiamo concludere la nostra intervista a Alberto Corsani, direttore di Riforma. Ricordo però che possono trovare i nostri ascoltatori molti articoli sul sito riforma.it e lì anche la possibilità eventualmente di abbonarsi in maniera, cioè, per la rivista online o per la rivista cartacea. Quindi riforma.it è il sito di riferimento. Grazie ad Alberto Corsani per essere stato quest'oggi in nostra compagnia e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
3: Grazie a voi, a risentirci.
2: A presto.
3: Grazie.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Bene, vogliamo continuare la nostra meditazione sulla Chiesa e dobbiamo conoscere giustamente che cos'è la Chiesa. Se tante chiese vanno male, proprio perché non si ha conoscenza che cosa noi siamo nell'ambito della Chiesa, queste cose buone che noi li sappiamo e vogliamo vedere anche perché in certe comunità purtroppo si insegnano delle cose non esatte. Abbiamo visto la domenica scorsa, abbiamo parlato che la conversione è un fatto del passato. Siamo nati, così siamo nati di nuovo una volta nella vita. Cioè, ognuno di noi più o meno sa il giorno in cui ha dato il suo cuore al Signore. Non dico magari l'ora, ma più o meno il giorno, il periodo. Detto io sono convertito, ci ho dato il mio cuore, la mia vita al Signore da quella data. Così anche la nascita fisica, così anche la nascita spirituale. Ci siamo convertiti, ma quando noi siamo stati salvati? Cioè la salvezza è una realtà presente, cioè non è qualcosa che deve ancora avvenire. Vediamo che i verbi non sono mai o quasi mai li trovo al futuro, casomai li troviamo al passato e al presente. Cioè Dio ci ha salvati e voglio leggere alcuni passi perché, ripeto, deve essere sempre la scrittura che deve darci la giusta risposta e la giusta, diciamo, conferma di quello che diciamo. E vogliamo leggere a proposito alcuni versetti dalla parola di Dio. Romani capitolo 6, versetto 22 dice: ma or essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. E per fine la vita eterna. Qua vediamo che i verbi sono al passato. Siete stati affrancati e siete stati fatti servi a Dio. Cioè nel passato. Ricordate, l'abbiamo detto anche, vi siete convertiti dagli idoli al Dio vivente e vero. E per aspettare dai cieli suo figliolo che ci libera dall'ira a venire. Vi siete convertiti, quindi è una cosa passata. E qua dice anche, voi siete stati fatti servi a Dio, siete stati affrancati, cioè liberati dalla schiavitù del peccato, dalla morte. Ebbene dice qua, e avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Io faccio una domanda a voi: qual è la volontà di Dio per noi? Qual è la volontà di Dio in Tessalonicesi? Questo è, dice, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Questa è la volontà di Dio, cioè che voi vi preparate. Santificazione significa preparazione al ritorno di Gesù. Questo vuol dire santificazione. Santificatevi. Come dice, prima di accostarvi al pane e al vino, siate santi, santificatevi. Cioè non possiamo accostarci al pane e al vino se in noi c'è il peccato. Cioè se non possiamo offrire il nostro culto, la nostra adorazione. Se abbiamo qualcosa con qualcuno, dice vai, riconciliati con tuo fratello, con tua sorella, perché tu non puoi presentarti a me se c'è qualcosa che non va nella tua vita. Questa è santificazione, cioè questa è una cosa che non riguarda solo il futuro o il ritorno di Gesù, questo riguarda ogni qualvolta noi vogliamo fare qualcosa per il Signore o vogliamo presentarci al Signore. Questa è santificazione, cioè la santificazione non è una cosa passata, la santificazione è una cosa presente, di tutti i giorni. Questo è il frutto della vostra santificazione. Cioè ogni giorno io devo fare le mie scelte. Se io devo fare una cosa per me, per il mondo, tantomeno per il diavolo o per il Signore. Ogni giorno noi abbiamo da fare delle scelte e questo significa santificazione. A volte siamo combattuti. Faccio questo, faccio quest'altro. Cioè qual è la priorità che noi diamo nelle scelte? Qual è la priorità? Cosa dovrebbe essere la priorità? Per le cose di Dio. Questo è. Cioè, se noi mettiamo al primo posto le cose di Dio, diamo la priorità. Cioè noi ci santifichiamo. Dico, Signore, cosa devo fare? Questo o quest'altro? Che cosa ti onora? A volte quando abbiamo tante cose da fare. Quindi dobbiamo fare delle scelte. In questo, sapete, dobbiamo chiedere al Signore che cosa? La sapienza. Ogni giorno dobbiamo chiedere al Signore la sapienza, che cosa dobbiamo fare, quali sono le priorità nella nostra vita. Le cose, la priorità in assoluto nella nostra vita cos'è? Cos'è? La preghiera in assoluto, perché la preghiera è il respiro dell'anima, è una vita fallita, una vita sbagliata. Una vita sbagliata, se io cerco di vivere una vita senza la preghiera. A volte può anche succedere che trascuro un giorno senza leggere la Bibbia, a secondo i casi. Quindi la priorità è la preghiera. Cioè la preghiera è una cosa importante e poi segue la parola di Dio. Una persona che veramente vuole crescere si deve nutrire della parola di Dio. E questo è il frutto della santificazione. È molto importante la santificazione, perché ci purga, ci purifica dal peccato, da certi pensieri, da certe inclinazioni, da certi vizi. La parola di Dio è potenza, e questo è al presente. Vediamo che ci sono tre tipi di santificazione, no? La santificazione che l'abbiamo ricevuto dal momento in cui ci siamo convertiti. Cioè, dal momento che noi abbiamo accettato il Signore, siamo diventati santi. Siamo diventati santi. Abbiamo detto, voi siete santi. L'Apostolo Paolo scriveva ai santi che sono a Roma, ai santi che sono in Corinto, ai santi che sono a Ispica, che sono a Rosolina, a Siracusa, a Modica, ai santi che sono nel mondo. Però la santificazione è un processo che avviene tutti i giorni. E poi c'è la santificazione, quella perfetta, quando saremo con il Signore. Però noi dobbiamo cercare la santificazione, che il credente è oggi il Tempio dello Spirito Santo. Cioè santo, ecco perché siamo santi, perché lo Spirito Santo vive in noi. Il Tempio era un luogo santo, non è così? Perché lì c'era la presenza di Dio, il tabernacolo era un luogo santo, dove lì Aronne si incontrava con Dio. C'erano degli arredi santi o sacri che servivano per il servizio al tabernacolo. Noi siamo degli strumenti santi perché siamo nelle mani di Dio. Questo vuol dire siamo santi. E in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 16 l'Apostolo Paolo dice: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo dice: questo Tempio siate voi e questo Tempio deve essere santo. Dio dice: siate santi perché io sono santo. Il Signore vuole essere come te. Vuole essere come te. Non vorrei mai peccare, mai pensare cose brutte. Vorrei essere santo come tu sei santo. E questo penso che sia, ed è il nostro desiderio, di non voler mai, mai, mai peccare. Perché Gesù è il santo e noi vogliamo essere santi. Purtroppo non lo saremo fin quando siamo su questa terra. Però possiamo avere questo processo di santificazione in quanto noi cerchiamo di evitare con la mente, con le nostre azioni, col parlare, cose che non sono sante. Andiamo avanti. Un altro versetto dove l'Apostolo Paolo dice, riguardo alla nostra attuale posizione, salvezza, in 1 Corinzi capitolo 15, versetti da 1 e 2, 1 Corinzi 15, 1 e 2, l'Apostolo Paolo dice: fratelli, io vi rammento o vi ricordo l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nella quale ancora state saldi e mediante la quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Qui l'Apostolo Paolo dice: io vi ho annunziato diversi anni fa l'Evangelo, per mezzo del quale voi siete salvati. Anche l'Apostolo Paolo dice ai Romani che l'Evangelo è potenza di Dio per quelli che credono. La parola greca originale, sapete com'è? Dinamite. Dynamis. Significa proprio esplode. La persona che ascolta l'Evangelo, la sua vita esplode, è cambiata dalla potenza di Dio. Voi siete stati salvati, però a meno che, dice, non avete creduto in vano. Sapete, l'Evangelo è potenza, però è potenza per chi lo accetta. La vita è trasformata, è cambiata. Ma se non viene accettato questo Evangelo, in un cuore, come dice il Signore Gesù, viene in un terreno o in un cuore sincero, porta frutto. Ma se il cuore non è sincero, non è umile, non ha fede, non succede nulla. Non succede nulla se la persona non è sincera. Tu non prendi in giro a nessuno, tu non lo prendi in giro il Signore. Perché il Signore legge nel tuo cuore, non ascolta solo le tue parole, ma guarda il tuo cuore se è sincero oppure è ipocrita, se ha fede oppure è il dubbio, se lo fai solo superficialmente o lo fai veramente con tutto il cuore. Non succede nulla, non succede nulla. E si vede che non c'è nulla, perché non c'è frutto di ravvedimento, non c'è frutto, diciamo, di una vita nuova. E le persone un domani diranno: ma Signore, ti ho accettato con le tue labbra, ma il tuo cuore era lontano da me. Tu a me non mi prendi in giro. Nessuno si può beffare di Dio. E si vede il frutto, si vede il frutto quando una persona veramente è credente. La preghiera, la parola. Io parlo di Gesù agli altri perché c'è un fuoco dentro di me e devo dire agli altri che Gesù è morto anche per lui o per lei. Non posso rimanere zitto. Sento il cuore di andare in comunità perché io voglio lodare il Signore assieme con i miei fratelli, le mie sorelle. Sento che è una cosa che devo fare. Se non sentiamo questo, significa che siamo un po' superficiali. Non abbiamo preso le cose sul serio. E il Signore scruta e vede i nostri cuori. Affinché, dice, non abbiate creduto in vano. Attenzione. Perché l'Apostolo Paolo dice anche in Seconda Corinzi, dice: esaminate voi stessi se siete veramente nella fede. Perché Dio non lo possiamo ingannare. Non lo possiamo ingannare. Lui non si lascia ingannare da nessuno, neanche dal più furbo. Ebbene, voglio leggere qui due versetti. In Prima Pietro, capitolo 1, allora ripeto, capitolo 1, Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5, dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Poi versetto 8 e 9, il quale, cioè Gesù, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questo ci dà tanta forza, vero? Tanto coraggio e consolazione. Perché qua dice l'Apostolo Pietro: voi siete custoditi, cioè messi al riparo da tutto ciò che può accadere nel mondo e nella nostra vita. Voi siete al sicuro. Meraviglioso. Ed è quello che dice anche l'Apostolo Paolo ai Colossesi. Vi ricordate quel versetto che dice: quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, anche noi saremo manifestati in Lui. Cioè noi, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Come in uno scrigno c'è questo tesoro custodito come una cosa preziosa. Noi siamo custoditi, noi siamo al riparo proprio sotto le ali di Gesù. E sopra ci sta ancora Dio che si prende cura di noi. Doppia protezione, doppia sicurezza. Meraviglioso. Dico, la tua vita è nascosta con Cristo in Dio. Che belle parole. Come quando noi ci abbracciamo un bambino, un figlio, un nipote. Come mi sento al sicuro fra le braccia di mio padre o di mia madre. Proprio, vero? Quando un bambino si è abbracciato, dice, ah, che conforto, che consolazione, che sicurezza. Dio fa con noi così. Lui ci abbraccia e ci mette al sicuro. E noi, dice, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, sebbene noi non l'abbiamo veduto, Gesù. Sentite voi questa gioia nel cuore? Sentite voi la gioia nel cuore, la presenza di Gesù? La sentite? Io Gesù non lo conosco. Ho sentito parlare, leggo soltanto la sua parola. Ma questa gioia che è nei nostri cuori, ma lo sentite? La gioia del Signore, la presenza del Signore nella nostra vita è meravigliosa, una gioia ineffabile. Dico, da dove mi viene questa gioia? È la gioia del Signore. Un versetto dice, la gioia del Signore è la mia forza. La gioia del Signore è la mia forza, dice il profeta Geremia. Siate contenti nel Signore. In Prima Giovanni, capitolo 5, versetti da 9 a 13, se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa: il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Avete la vita eterna, ora avete la vita eterna. Sappiate che avete la vita eterna dal momento che voi avete creduto in Gesù. Tu hai Gesù nella tua vita? Gesù ha detto, io sono la vita. Io sono la vita. Tu hai Gesù, hai la vita. Ma la vita eterna, quella vita che ha una qualità eccelsa, la qualità divina. Perché vita eterna vuol dire anche bella nella sua qualità, bella nella sua anche durata, eterna e nella sua qualità celeste. Dice anche l'Apostolo Pietro, voi siete stati fatti partecipi della natura divina. Meraviglioso questo qua. E dice, affinché sappiate, non dice forse, chissà, ma, può darsi, come tanti pensano che si può perdere che cosa? La salvezza. Purtroppo ci sono delle comunità evangeliche dove loro insegnano che la salvezza si può perdere. E sapete, dire che posso perdere la salvezza è un tormento. È un tormento. Invece noi siamo certi che abbiamo la vita eterna e nessuno ce la può togliere. E menziona due versetti. Primo, in Romani capitolo 11, versetto 2, dice, riguardante Israele, il Dio non ha reietto il suo popolo che l'ha preconosciuto. Dio non ha reietto il suo popolo che l'ha preconosciuto. Di chi sta parlando qui? Del popolo di Israele. Leggete i tre capitoli 9, 10 e 11 dei Romani. Il passato, il presente e il futuro di Israele. Noi sappiamo che cos'è stato il passato di Israele, che il popolo ha reietto il suo Signore, il suo Salvatore, il Cristo. Però il Dio non è come noi. Dio non è infedele, Dio è fedele. E qua dice l'Apostolo Paolo che lui non ha reietto, cioè non ha rigettato il suo popolo. E così vale per ognuno di noi. Se noi siamo veramente figlioli di Dio, Dio non ci rigetterà. Dice, ma tu hai peccato. Se tu sei un figliolo, Dio può disciplinarti, anzi ti disciplinerà, però non ti rigetterà, perché sei sempre un suo figliolo. E cito un versetto, Romani capitolo 8, versetto 1 a 2, come dice ora, non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Non vi è nessuna condanna. Se Dio ti ha fatto il dono della vita eterna e Gesù vive nella tua vita, tu sei una persona salvata. Salvata al 100%. L'Apostolo Giovanni dice, sappiatelo questo, se non abbiate nessun dubbio, che avendo voi accettato Gesù, tu hai la vita eterna. Fin da adesso, il tuo cammino è verso il cielo, da dove noi aspettiamo Gesù. Se Lui non viene, saremo noi ad andare da Lui. Questo è il nostro percorso, verso il cielo, verso la gloria eterna, dove Gesù ha detto, dove sono io, sarai anche tu, il mio discepolo, il mio fedele discepolo. Che meravigliose parole. Che il Signore sia lodato e benedetto sempre ogni giorno nella nostra vita. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Salve amici. Eccoci giunti ad un altro appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Passiamo subito al titolo della meditazione di oggi, che è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 8. Leggiamo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso nel capitolo 5 al verso 25 e dice: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Mai come oggi nella storia dell'umanità gravano così tante pressioni sulla famiglia, in particolare poi sulla famiglia cristiana. Un esempio è il concetto della lealtà, il concetto della fedeltà e della indissolubilità del matrimonio. Per molti l'idea di stare sempre insieme con la stessa moglie o con lo stesso marito è un concetto opprimente ed è ormai superato. La società in cui viviamo manifesta un sempre più evidente degrado sociale, etico, morale e familiare. Lì dove si sceglie di conformarsi alle mode o ai stereotipi della società, si rischia il crollo del nucleo familiare, quindi della società, perché alla fine la società è formata da famiglie e le famiglie sono formate da matrimoni. Se la famiglia è fondata sui valori della Sacra Scrittura, le benedizioni di Dio non mancheranno e il suo futuro è assicurato. La coppia cristiana deve essere anticonformista, ma non vi spaventate, amici, anticonformista nel senso biblico, perché l'Apostolo Paolo, come scrive nella lettera ai Romani, al capitolo 12, i primi due versi, dice proprio che non bisogna conformarsi a questo mondo. Le persone si piegano alla pressione del conformismo per rispondere spesso alla necessità di essere legati a qualcuno e al bisogno di sicurezza che dà la massa. Questo avviene non solo per un ragazzo che nel volere sentirsi incluso nel gruppo si veste e si comporta come gli altri e cede ad alcune tentazioni e vizi, ma anche ai più grandi che ci tengono di rimanere a pari passo con i colleghi di lavoro, con i vicini di casa e così via. Sapete, in nessun contesto l'armonia tra lo spirituale e l'etica è più importante che nel matrimonio e nella famiglia. La disciplina, l'autocontrollo e il saper padroneggiare se stessi sono necessari per non soccombere alle pressioni esterne della società che incoraggiano a conformarci ad una vita senza freni.
per la coppia cristiana l'anticonformismo biblico non deve essere però solo isolamento o solo di tipo negativo, no? Come per dire mi separo, mi allontano e rimango da solo. Ma l'anticonformismo biblico vuol dire piuttosto essere positivo. Mi consacro, mi dedico a Cristo e alla sua opera. Quando riconosciamo Dio come nostro Padre Celeste e ci sottoponiamo alla sua autorità, noi otteniamo un posto speciale nella sua famiglia. Come individui, come persone singole, al momento della salvezza infatti veniamo adottati nella famiglia di Dio, così come scrive l'Apostolo Paolo nel capitolo 1 della lettera agli Efesi. E quindi come suoi figli e anche come coppia cristiana siamo partecipi di tanti privilegi, ma allo stesso tempo nell'identificarci con Lui siamo esposti anche a vari pericoli. La salvezza non soltanto ci dà la dignità di possedere una speciale relazione con Dio, ma l'amore suo sparso nei nostri cuori lega marito e moglie in una unione speciale. Le famiglie della nostra società dedicano sempre meno tempo alla ricerca di Dio e la comunione con Lui. La società offre sempre più possibilità attraenti per le famiglie di divertirsi e sfuggire dai ritmi frenetici della vita moderna. Ma sapete, cari amici, l'aver lasciato Dio al di fuori del matrimonio è stato ed è l'errore più grande che l'uomo ha fatto, e le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Mariti e mogli cristiane, abbiamo un compito da svolgere, e cioè essere persone dalle quali traspare il Signore Gesù e il suo amore. Invogliare altri a ritenere che vale la pena vivere sotto la signoria di Cristo è un dovere di amore verso di Lui. Bene, cari amici, anche oggi il programma volge al termine. Domani alla stessa ora, e grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Allora, oggi leggiamo Luca, capitolo 1, versetto 39 al versetto 56. Alcuni giorni più tardi, Maria partì in gran fretta verso gli altipiani della Giudea in direzione del villaggio dove viveva Zaccaria per far visita ad Elisabetta. Non appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il suo bimbo fece un balzo dentro il suo ventre ed ella fu piena di Spirito Santo. Gridando di gioia, disse a Maria: «Tu sei la preferita del Signore fra tutte le donne e il tuo bambino è destinato alla massima gloria di Dio. Quale onore per me, la madre del mio Signore, a farmi visita!» Quando sei entrata e mi hai salutato, appena ho udito la tua voce, il mio bambino è balzato dentro di me per la gioia. Tu hai creduto che Dio avrebbe fatto ciò che ha promesso, ecco la ragione per cui ha dato a te questa meravigliosa benedizione. Maria rispose: «Sia lode al Signore, come gioisco in Dio mio Salvatore. Egli si è accorto di me, dell'ultima sua serva, ed ora in poi tutti mi chiameranno beata. Perciò Dio, il Potente, il Santo, ha fatto grandi cose per me. Egli è misericordioso per sempre verso tutti coloro che lo temono. Quanto è forte il suo potente braccio, come ha disperso gli orgogliosi e i superbi. Egli ha rovesciato i potenti dei loro troni e ha elevato gli umili, ha dato a piene mani agli affamati ed ha allontanato i ricchi a mani vuote. E come ha aiutato il suo servo Israele, perché non aveva dimenticato la promessa che aveva fatto ai nostri antenati, la promessa di essere misericordioso verso Abramo e i suoi discendenti». Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Maria intraprende questo lungo viaggio, sono circa 150 chilometri, per andare a visitare Elisabetta, perché sapeva che anche lei era miracolosamente incinta. E inoltre penso che Maria avesse bisogno della cugina per trovare un po' di conforto alla luce delle pressioni sociali che stava per subire come fidanzata già incinta per opera di non si sa bene chi, e sapeva che Elisabetta avrebbe creduto nella natura divina della sua immacolata concezione. Quindi abbiamo qui due donne, entrambe incinte, una con colui che sarebbe diventato il più grande uomo mai vissuto su questa terra, e l'altra con il Salvatore del mondo, il Messia. Wow, che coppia, ragazzi! E qui accade qualcosa di fighissimo. Quando Elisabetta vide Maria, il bimbo nel suo grembo, che sarà Giovanni, saltò perché sapeva della presenza di Gesù nel grembo di Maria. E questo avviene poiché lo Spirito Santo discende su Elisabetta. E non a caso Elisabetta si rivolge a Maria come madre del suo Signore. E vedendo questo esempio penso a questi poveri feti. Se Giovanni a 6 mesi dalla concezione può saltare miracolosamente e riconoscere un altro feto, chi siamo noi per dire che la vita non inizia con la concezione? Quanto siamo arroganti ed egoisti nell'usare l'aborto come forma di contraccezione. Vediamo poi che Elisabetta chiama Maria beata tra le donne, e sicuramente lo era poiché Dio l'aveva scelta. Tuttavia Gesù in Luca 11, 27, 28 dà un valore diverso a questa frase. Quando una donna proclama la stessa frase, dice: «Beata la madre che ti ha portato». La risposta di Gesù fu menon, che in greco significa no, o piuttosto, o al contrario. Al contrario cosa? Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio. Così egli valorizza la relazione spirituale al di sopra di qualsiasi altra cosa, una cosa che dovremmo custodire noi con grande impegno. E Maria, giovane, senza istruzione, di famiglia povera, dimostra però una conoscenza delle scritture citando diversi passaggi dell'Antico Testamento. Magnifica il Signore, e da qui prendiamo anche il termine Magnificat, anche se lei è l'eletta. E questo lo fa per evitare l'orgoglio e l'autoglorificazione, qualcosa che ognuno di noi come credenti dovrebbe fare, evitare l'autoelogio. E questo mi ricorda di Madre Teresa, che quando ha ricevuto il premio Nobel nel 1979 chiese al suo staff a Calcutta di assegnarle il ruolo più umile nel suo ospedale, affinché il premio che ha ricevuto non le andasse alla testa. E così si ritrovò a pulire i letti dai rifiuti umani di coloro che erano appena morti. Beh, lo spirito di Maria esultava nel suo Salvatore, dimostrando il suo bisogno di salvezza. Però non sapeva ancora come il sacrificio di suo figlio avrebbe lacerato il cuore mentre stava ai piedi della croce. Il canto di Maria è un'esaltazione della bontà, della fedeltà e della potenza di Dio. E questo canto mostra che fidarsi di noi stessi, fidarsi del potere politico, fidarsi delle ricchezze, è tutto futile. La fiducia di Maria era in Dio, colui che è stato fedele nel tempo al suo popolo ed ora in modo soprannaturale anche a lei. Riflessione. Hai un'Elisabetta con cui confidare quando i tempi sono duri e rischi di essere perseguitato? Padre, tu non dimentichi le tue promesse come a volte facciamo noi, però la tua tempistica è diversa dalla nostra. Aiutaci ad essere pazienti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Non ci vediamo, ma ci sentiamo. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È uscito nel 2013 e si tratta del suo sesto CD, nel quale contiamo ben 11 brani inediti, scritti a due mani col produttore e cantautore Marco Canigiula, meglio noto come André. La loro collaborazione nasce nel 2007 ed è in continua evoluzione. Ascoltiamo subito la prima traccia di questo album, che ci ricorderà di come Dio sia sempre presente al nostro fianco e non ci abbandoni mai. Da Un nuovo giorno, il nostro disco highlight, Non sei distante. Canta Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Abbiamo a questo punto con noi Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore clima e energia. Ben trovata Maria Grazia, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno a voi e a tutti e a tutte chi ci ascolta.
3: Allora, io trovo su Repubblica caldo il rapporto dell'Unione Europea: siamo stati troppo ottimisti, le temperature crescono più del previsto. Uno studio di attribuzione finanziato dall'Unione Europea certifica il collegamento con il riscaldamento globale che intensifica l'ondata di calore in corso. Quindi non c'entra il Niño, per intenderci. A Milano il global warming aggiunge, tra virgolette, 3,8 gradi. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: siamo in emergenza sanitaria. Qualcuno potrebbe dire che vuoi che sia 4 gradi, ma in realtà c'è una differenza enorme fra avere 35 gradi o averne 31, oppure anziché 40, 36.
5: No, ma poi voglio dire, in Francia 40 morti annegati,
3: situazione,
5: temperature veramente fuori dal mondo.
3: Allora, a questo proposito, sempre su Repubblica, questa volta di oggi, perché l'altro articolo è apparso ieri, c'è un'interessante intervista al meteorologo. Dunque, lui si chiama, vediamo se lo riesco a trovare, beh, ora non lo trovo il nome, però eccolo qua, Giulio Betti. E lui dice: beh, l'Europa sta registrando tra i 9 e i 18 gradi in più rispetto alla media del periodo. A Rennes in Bretagna c'erano 40,7 gradi, la media avrebbe dovuto essere attorno al 24. Le temperature in Francia hanno battuto i record del 2003, che pure erano stati toccati ad agosto, non a giugno. In Italia abbiamo quasi 10 gradi di anomalia, la Valpadana a 29-30 gradi a fine giugno, ora siamo a 37-38, i 39 gradi a 700 metri in Valle d'Aosta sono fuori da ogni logica. E poi lui continua: non vi fate speranze, perché non è affatto detto che poi avremo un'estate più mite. Allora, segnali d'allarme a gogo, e Claudio, poi sentiamo.
5: No, poi c'è già il problema dei fiumi. Il problema del Po, il problema dell'Adige, certo. Del Brenta. Cioè,
3: lui stesso dice che, per quanto riguarda il discorso dell'acqua a disposizione, in questi 15 giorni c'è un'evaporazione che normalmente uno si aspetta in due mesi. Allora, ma ragazzi, siamo messi così male? Oppure è il catastrofismo spettacolare dei giornali, insomma, che fa sempre comodo per aumentare le vendite? Vediamo un po'.
4: Ma io, a parte il fatto che è cambiata la stampa, quindi le vendite sono una cosa diversa dal passato, quindi, certo. però a parte questo, io penso che sono soltanto dei picchi che ci dovrebbero allarmare, come tutto il resto dell'anno, perché quello che ci deve allarmare è la tendenza. Poi ci sono questi fenomeni estremi che sono il portato della nuova situazione che si sta creando, e quindi sono il portato del mare caldissimo, che noi ogni volta non valutiamo, che da una parte ci aiuta ad assorbire calore, però dall'altra ce lo restituisce. E sono il portato della circolazione che provoca queste che ormai vengono chiamate cupole di calore, perché l'aria calda staziona, non è che passa, staziona in modo perenne, ed è aria calda proveniente dall'Africa, non più il famoso anticiclone delle Azzorre di un tempo. E soprattutto io penso che noi dobbiamo comprendere che la situazione è cambiata, noi dobbiamo sicuramente adattarci, ma dobbiamo temere ancora di più, perché non stiamo facendo nulla per eliminare le cause. È come se noi, diciamo, cercassimo di pulire il pavimento con degli stracci e non chiudiamo, non stiamo chiudendo il rubinetto, perché ci sono interessi fortissimi. Non siamo mai stati in una situazione del genere, perché noi la causa la conosciamo, sono le emissioni clima alteranti, la CO2, il metano ed altri gas che intrappolano i raggi del sole, quindi ovviamente l'energia e il calore, e quindi noi dobbiamo eliminare questa causa, cioè l'aumento di questi gas. Io vorrei dire una cosa, non so se l'ho mai detta da voi in trasmissione, tra l'altro avremmo la possibilità di intervenire immediatamente sul clima, cercando di ridurre da subito le emissioni fuggitive di metano, perché la nostra idiozia ci porta anche a disperdere nell'atmosfera tantissime emissioni di metano che potremmo risparmiare, nel senso che si potrebbe evitare per esempio il pennacchio di fumo e di fuoco dai pozzi di petrolio, si potrebbe evitare che quando si scava per il carbone piuttosto che per altri combustibili fossili non ci si curi del fatto che si libera metano. Tutte queste cose si potrebbero evitare e sarebbe una quantità, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, una quantità di metano che è un potentissimo gas serra, che a differenza della CO2 permane di meno nell'atmosfera, ma che appunto nel frattempo è 80 volte, ha 80 volte il potere di intrappolamento della CO2. Potremmo intanto agire su questo e avere dei risultati immediati, mentre agiamo ovviamente su tutto il resto. Non lo facciamo, e non lo facciamo nonostante potremmo, le compagnie fossili potrebbero addirittura guadagnarci, perché questo, la quantità di metano è
3: quindi,
4: una quantità pari,
3: in altre parole, c'è
4: al
3: anche,
4: consumo dell'Africa.
3: Oltre agli interessi c'è anche una sorta di sciatteria, di superficialità, non lo so, ecco, da quello che
5: di scelleratezza.
3: Scelleratezza, sì nel senso che poi alla fine non è neanche un interesse economico, qui siamo a livello proprio di chi se ne importa, insomma, ecco, un po' così.
4: Esatto.
3: E quindi, in altre parole, c'è anche oltre agli interessi c'è anche una sorta di sciatteria, di superficialità, non lo so, ecco, da quello che
5: di scelleratezza.
3: Scelleratezza, sì nel senso che poi alla fine non è neanche un interesse economico, qui siamo

0: Questa gente sono per lo più gente pagata. Io però ieri mi ci sono messa perché dico: ma come può essere che questi negano
1: Sì,
0: l'evidenza?
1: e?
0: Allora ho pensato, forse è una questione di che pensano che io ce l'abbia con questo governo, è una questione che cercano di politicizzare, perché il nostro dramma è che non è che diciamo, siamo noi a cercare di politicizzarla nel senso di fare uno contro l'altro, no, è proprio una tecnica precisa quella della polarizzazione, perché se una cosa diventa di destra o di sinistra, chiaramente
1: Ci si contrappone, ci si
0: che se c'è
1: schiera.
0: l'altra
1: Chiaro,
0: parte non,
1: chiaro.
0: al governo non
1: Senti,
0: agisce.
1: io credo che dovrebbe essere evidente che il tema del clima non è né di destra né di sinistra e neanche di centro. È un problema di quale futuro vogliamo offrire ai nostri figli e forse direi anche a noi stessi, perché qui la situazione è molto più rapida di quello che si pensava, eh? Ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo di Josh Baldwin, Salvation Song, però prima Claudio voleva ricordare il pensiero da cui siamo partiti quest'oggi, che mi sembra molto interessante
2: Sì,
1: ricordarlo ancora una volta.
2: è un proverbio dei nativi americani. Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli,
1: E infatti,
2: nativi americani.
1: esatto, è il debito ecologico, possiamo anche definirlo così. Ricordo che siamo in compagnia di Maria Grazia Midulla del WWF Italia e ci stiamo soffermando sul tema che è presente su tutti i quotidiani. Io leggo dal Corriere della Sera: il caldo torrido blocca l'Europa. Dunque non è solo un problema nostro, ovviamente. In Francia è il caso dei 40 annegati. E questo è impressionante. Gente che cercava refrigerio e che è rimasta uccisa perché
2: Si è buttata
1: annegata.
2: dappertutto, in luoghi pericolosi anche, perché
1: Veramente
2: non resisteva, era
1: una
2: una cosa
1: cosa
2: certa.
1: davvero impressionante. Poi ricordiamo che c'è l'OMS che parla di emergenza sanitaria e fa un po' di calcoli. Sembrerebbe, insomma, che siano 200.000 i decessi in Europa negli ultimi 4 anni che hanno a che fare proprio con questa emergenza sanitaria.
0: Certo, ma infatti io in questi giorni sto cercando di far comprendere, appunto sempre sui social, perché purtroppo non ho un'interlocuzione diretta, il fatto che c'è molto da fare per le autorità pubbliche. Sto sentendo che molti sindaci si stanno muovendo. Chiaramente voi sapete che i sindaci sono la massima autorità sanitaria cittadina, ma non basta, perché dovrebbe esserci un'azione da parte del governo e non basta mettere il numero utile a disposizione delle persone a cui rivolgersi. La cosa è profonda, bisogna dare a disposizione ai medici di famiglia di convocare i propri assistiti, per esempio se stanno facendo delle terapie per la pressione alta, perché rischiano il collasso chiaramente. D'altro canto rischiano ugualmente tantissimo se sospendono la terapia da soli. Quindi, cioè, ci sono tantissime azioni da fare, perché ovviamente sulle persone fragili, sulle persone che soffrono di problemi cardiovascolari e tante altre patologie, questo caldo estremo rischia di far precipitare la situazione. Poi a un certo punto cominceremo a sentire di tante persone anziane che conosciamo che purtroppo hanno dei problemi di salute grossi e non faremo la connessione, ma le autorità pubbliche devono farle.
1: Certo.
0: Io,
1: Senta, una cosa che mi
0: anche
1: preoccupa.
0: per risparmiare l'acqua dei fiumi, ugualmente, io non so se immagino che sia stato sostituito il commissario dell'acqua, perché il commissario alla siccità, perché adesso è diventato presidente dell'ARERA. Però in ogni caso ci dicano che cosa, come si stanno muovendo e come, soprattutto come intendono muoversi in modo strategico. Abbiamo già visto che non basta fare i bacini dappertutto, perché abbiamo visto che molte volte i bacini non si riempiono, oppure sono pieni, non c'è manutenzione, eccetera, eccetera. Il grande lavoro della manutenzione è una parte integrante dell'adattamento. Ma noi ancora non abbiamo, non stiamo vedendo gli effetti del piano dell'adattamento che abbiamo fatto tanti anni fa, nel 2017. Poi ci sono state altre altri altri

0: risolvere altre questioni.
1: Il famoso PNRR non doveva servire anche a come dire a metterci un po' al riparo da certe situazioni di emergenza, o no, o mi sbaglio?
0: Allora, il PNRR doveva servire sia alla transizione energetica ed ecologica, e sia appunto a metterci al riparo da queste situazioni e a rafforzare il nostro sistema sanitario nazionale, perché uno dei portati di quello che dicevo prima è che il sistema sanitario nazionale funzioni. A me pare che oggi il sistema sanitario nazionale sia molto molto molto sofferente. Gli effetti del PNRR sulla transizione non si vedono, perché sono stati, diciamo, direzionati i fondi in modo abbastanza discutibile, e comunque in ogni caso non si vedono poco sulla transizione, e anche sull'adattamento non vediamo forse, ecco, colgo quello che lei dice per dire che bisogna fare una riflessione su come li abbiamo spesi questi soldi.
1: Certo.
0: Sì.
1: Senta, un'ultima battuta. Io mi ricordo qualche settimana fa una mozione che giungeva da più parti, insomma una raccolta di firme, in cui si diceva: bene, però anche le opposizioni hanno le loro responsabilità. Lì dove sono al potere, in Sardegna per esempio, si sta facendo poco o niente, addirittura dei passi indietro sul tema dell'energia rinnovabile, insomma. Ecco, voglio dire, c'è la consapevolezza di chi sarà, insomma, nel prossimo futuro alla guida del nostro paese, che qualcosa va fatto di radicalmente diverso, oppure no, secondo lei?
0: Non c'è, ha toccato un punto dolente, e io vorrei sottolineare una cosa: la Sardegna è tra le regioni che soffre di più. E a suo tempo la governatrice Todde mi aveva detto: io farò della Sardegna un campione della lotta al cambiamento climatico. Non pervenuta, cioè non sta facendo, né dal punto di vista dell'affrontare la causa, appunto, e neanche dal punto di vista dell'adattamento. Ma è così per moltissime regioni. Alcune regioni si sono mosse facendo piani di adattamento, però da una parte manca appunto la regia nazionale, dall'altra le regioni non stanno raccogliendo la palla, perché tra l'altro proprio per il ruolo delle regioni sarebbe importantissimo che le regioni si facessero promotrici, allora, per esempio, di leggi regionali sul clima, visto che a livello nazionale non si riesce ad averne una.
1: Così,
0: fatela a livello regionale.
1: Questo più che una critica vuole essere un appello alle regioni, ai nostri amministratori di centro, di destra e di sinistra, di prendere sul serio questa situazione. Non è una roba, appunto, su cui schierarsi politicamente, ma è qualcosa su cui si decideranno se i nostri amministratori, come dire, hanno lavorato bene per il bene comune. E quindi non lo so,
0: esatto,
1: io la metterei così. Allora,
0: siamo
1: veramente in conclusione, Claudio, proprio una battuta flash.
2: Avete perfettamente, ci sono dei temi che non sono né di destra, né di centro, né di sinistra.
1: E speriamo che almeno questo sia passato nella trasmissione di oggi. Grazie, allora, grazie Midulla per essere stata in nostra compagnia del WWF. Ci risentiremo naturalmente su questi temi, chiaramente. Grazie mille.
0: A presto.
3: Benvenuti a Ipersalute, questo momento della nostra diretta è dedicato alla salute. Purtroppo succede che ci ricordiamo della salute quando la perdiamo, ci ricordiamo diciamo magari dell'importanza del movimento, quando poi muovendoci ci sentiamo un po' arrugginiti, ci ricordiamo dei polmoni quando abbiamo magari un problema respiratorio, ma non in salute, no, non pensiamo alla salute. C'è un libro che ne parla, Ipersalute, un libro scritto dalla dottoressa Mina Lopez, che è collegata con noi. Benvenuta Mina.
4: Grazie a voi di avermi invitata.
3: Allora, tu sei dottoressa di medicina naturale, naturopata, igienista, esperta in floriterapia e studiosa, appassionata di cibo, mente e psiche. Allora, partiamo dal titolo. L'altra volta avevamo già accennato a qualcosa rispetto al tuo libro, ma proprio perché hai voluto aggiungere alla salute questa parola, iper, questo prefisso?
4: In realtà, come dissi l'altra volta, il libro è nato perché tutte le mie assistite, le mie amiche, i miei parenti, e dai, ci hai fatto tutte dimagrire così, stiamo bene, eccetera, eccetera, perché non scrivi un libro? Quando poi sono andata dal professor Franco Berrino per dire: professore, vedi, ho scritto bene, sai com'è, c'è sempre il professore, questo dice: Mina, ma questo libro è splendido. Quindi è proprio, non è per dimagrire, anche perché noi sappiamo molto bene che il corpo umano, se gli dai la giusta benzina, se devi dimagrire dimagrisci, se devi ingrassare ingrassi, e comunque ti toglie tossine e ti fa star bene proprio, come, proprio in tutto, infatti i problemi di colesterolo, diabete, stitichezza, eccetera eccetera, e quindi abbiamo chiamato Ipersalute.
3: E il professor Berrino, diciamo, ha scritto la prefazione, se non sbaglio, a questo libro.
4: Il professor Berrino mi ha scritto la prefazione perché è molto d'accordo, anche perché io faccio parte di un'associazione che si chiama La Salute Me La Mangio, e quindi lui viene parecchie volte con noi a fare dei convegni, e quindi siamo della stessa, cioè voglio dire, noi quello che diciamo lo abbiamo sperimentato prima su di noi, se no non l'avremmo mai. E poi sono studi epidemiologici, e quindi che sono a lunga scala a livello mondiale, chiaramente. Io poi, essendo un igienista, mi sono ancora più affascinata al mondo dell'igienismo, perché ho capito che in realtà noi dobbiamo ritrovare la nostra forza vitale.
3: Mi dici, mi spieghi in cosa consiste il lavoro dell'igienista?
4: Sì, l'igienista è quella persona che ti dice che devi, per stare bene di salute, eccetera, eccetera, devi cambiare stile di vita, ma a 360 gradi. Quindi tutti i contagi, le aggressioni e le infezioni sono fronteggiate e combattute dal nostro sistema immunitario, il quale, se efficiente, è legato a un buon stile di vita che racchiude tre fondamentali condizioni. Uno, serenità interiore, perché noi ci siamo proprio allontanate dalle serenità interiore. Poi attività fisica, che non serve a dimagrire, a fare il muscolo, no, l'attività fisica ci serve proprio a far stare bene, oltre che ci tonifica, e appunto una sana alimentazione, anche se, Daniela, capisco bene che in questo periodo storico c'è tutto il contrario di tutto.
3: E però punto, ripeto, troppe informazioni discordanti, ognuno dice che la propria è quella giusta, mi sembra come è lo stesso linguaggio che usano i politici. Chi a destra dice quando c'eravamo noi le cose andavano meglio, è il contrario, quindi è tutto il contrario di tutto.
4: Tant'è che io dico sempre a chi si rivolge a me, dico sempre: voi non mi dovete credere, voi lo dovete sperimentare. E infatti, dopo che l'hanno sperimentato, già dalla prima settimana si sentono più energici, meno stanchi, un pochino più in forma. Dico, il laboratorio migliore è sempre il nostro corpo, ma è chiaro che se noi l'abbiamo mortificato, se noi, il corpo è il tempio dello Spirito Santo, ma se noi non l'abbiamo tenuto bene, appunto tramite un buon stile di vita, poi che cosa vogliamo dal nostro corpo? Riprendiamoci un attimino la nostra responsabilità.
3: E questo è importante. Allora, quindi abbiamo capito, la salute è una salute a 360 gradi, ed è molto importante non solo vivere a lungo, ma vivere bene e soprattutto essere presenti a se stessi, perché si può vivere anche fino a 100 anni ma non avere intellettualmente più una presenza, quindi non riconoscere gli altri, non fare più le cose, diciamo, quelle, quindi non avere più quelle relazioni che fanno tanto bene. Quindi viviamo bene, vogliamo vivere tanto, ma dobbiamo farlo al massimo.
4: Poi siamo anche un peso per gli altri, quindi io dico, siamo bene in salute e siamo sempre belli, autonomi. Certo, è bello la convivialità, però senza pannoloni, ci mancherebbe altro.
3: Questo è importante. Allora, andiamo un pochino più nello specifico. Cosa distingue il libro Ipersalute che tu hai scritto dagli altri libri? Perché ce ne sono tantissimi che parlano di salute e di benessere.
4: Infatti lo dico sempre, diciamo che negli ultimi anni abbiamo assistito a un susseguirsi continuo di nuove diete, no? Io ho sempre pensato, ma se fossero davvero risolutive, perché ce ne sono così tante? Tant'è che io faccio educazione alimentare, io non faccio nessuna dieta, io faccio educazione alimentare, proprio mi piace insegnare tutto quello che ho imparato sulla mia pelle, quella di mio figlio e di tanti altri che mi hanno seguito, perché le restrizioni caloriche, le porzioni ridotte contrastano con un impulso biologico fondamentale che è la fame, no? Quindi è come chiedere a qualcuno di respirare di meno, non è così. Quindi io ho scritto questo libro proprio perché ribalta questo paradigma. Si mangia senza ossessioni per le calorie, perché adesso non se ne può più, e come ho già detto prima, rispettando le combinazioni alimentari, rafforzandole con cibi di alta qualità nutraceutica. Per esempio, un cibo di alta qualità nutraceutica, sai quali sono? Le cipolle, Ma le cipolle hanno delle cose fantastiche.
3: A me piace soprattutto quella di Calabria, cioè quella che è rossa e lunga.
4: È bella, dolcissima, buonissima e ci fa veramente tanto bene. Quindi io dico sempre questo, cioè provatelo sul vostro corpo, ne avrete dei benefici assicurati, non dovete credere proprio a nessuno, né a me e né a nessuno. Io veramente mi piace divulgare quello che ho imparato, ma credetemi, l'ho detto anche l'altra volta, io le ho provate tutte, cioè ora ho 59 anni fra qualche giorno e quindi io prima di affermare quello che affermo, e poi dico sempre chiaramente la libertà al primo posto, al secondo la salute, perché io non costringo mai nessuno, se uno mi chiede do, se non mi chiede niente, ma ci mancherebbe. Iniziando pure da qualche parente, no? Che tu lo vedi che mangia qualcosa che non va, però se tu non ci credi, di che stiamo parlando?
3: Certo.
4: Però mettiamoci in discussione, cerchiamo veramente di avere del movimento, di mangiare cibi di qualità. Ora lo sanno pure le pietre che ci sono cibi, cioè chi non lo sa per esempio che i frutti rossi ci fanno molto bene, lo sanno tutti, i cereali integrali riprendiamoceli a mangiare, no? Che sono pieni di veramente di nutrienti che fanno bene anche al gruppo B, e siamo tutti carenti di gruppo B perché siamo sempre tutti agitati, nervosi, qua, là, e quindi è giusto divulgare il bene, dai, è bello.
3: Azzurro, sì, azzurro, è bello l'azzurro, l'azzurro del cielo, l'azzurro del mare. Torniamo a parlare con la dottoressa Mina Lopez, ipersalute, una salute che è al massimo, al meglio, una salute che comprende non solo diciamo una salute fisica, psichica, ma anche relazionale, emozionale, spirituale, un po' tutto. Allora Mina, più volte ho sentito dire ai miei ospiti che l'intestino è il secondo cervello, qualcuno addirittura dice che forse è il primo cervello. Quanto è importante la funzione intestinale? Cos'è che in genere noi non sappiamo? Cos'è che ignoriamo dell'intestino? L'abbiamo forse un po' sottovalutato?
4: Certo, anch'io dico sempre che l'intestino è il primo cervello. Allora, a chi mi chiede dico sempre che bisogna pulire l'intestino dall'ano alla bocca, anzi dalla bocca all'ano, perché andiamo in giro senza saperlo con materiale fecale indurito anche di 2 kg. Risolvere i problemi intestinali lo dicevano i grandi medici del passato e lo dicono anche oggi, e non dobbiamo mangiare nulla che non abbia fibre. Le fibre sono importantissime, sono il farmaco numero uno e sono antinfiammatori. Quello che una volta veniva chiamata flora batterica, che ora si chiama microbiota,
3: sì,
4: è veramente importante. E non vuol dire, perché lo dico perché me lo chiedono, non vuol dire avere batteri buoni, vuol dire avere una popolazione di batteri, e può essere fatta di batteri buoni, che noi chiamiamo probiotici, che sono i nostri amici, e di batteri meno buoni. Solo se abbiamo l'intestino pulito riusciamo a metabolizzare quello che abbiamo detto prima, ciò che mangiamo, grazie ai nostri amici probiotici. Pensa che, come hanno dimostrato la dottoressa Catherine Kuzmin e il dottor Dennis Burkitt, alla base di un sistema immunitario efficiente c'è sempre un intestino che funziona bene, con evacuazioni giornaliere regolari. Quindi nella nostra dieta, per avere queste, stiamo parlando di un organismo sano chiaramente, non chi ha problemi di colite eccetera eccetera, per avere un buon intestino sano bisogna mangiare gli alimenti ricchi di fibra, e quindi devono essere presenti le verdure, i cereali integrali, i legumi, quindi la frutta secca, evitiamo i cibi raffinati che quella ce la intassano proprio. E quindi l'evacuazione deve essere giornaliera e non deve essere maleodorante. Io quando vengono da me in studio chiedo come sono le vostre feci, sono compatte, galleggiano, più sporcate? È fondamentale, Daniela, è fondamentale. Bisogna parlarne, perché un intestino pulito vuol dire salute, salute veramente, e quindi ce la dobbiamo riprendere.
3: Quando fai queste domande ti guardano un po' di sbiego.
4: No, ma qualcuno mi dice, Mina, e che ne so, non lo so, non le guardo, non mi piaccio. No, io dico, le dovete guardare, perché solo di lì noi capiamo.
3: Allora, noi le guardiamo quando abbiamo dei bambini, si guardano le feci dei neonati, perché sono importanti per capire se quello che sta mangiando va bene o meno, però poi da adulti pensiamo che non sia così importante. Invece sì, nel momento in cui ci rendiamo conto che le nostre feci non sono quelle che dovrebbero essere, quindi non sono formate, sono maleodoranti, eccetera, eccetera.
4: No, e come cosa carta, importante.
3: E anche appunto se abbiamo bisogno di molta carta, no, per pulirci, cosa bisogna fare se ci rendiamo conto che ci sono queste anomalie?
4: Il WCRF ce lo dice proprio, dice dovete mangiare cibi prevalentemente vegetali. Allora, che cosa dobbiamo introdurre? Cominciamo a mangiarci delle belle insalate, incominciamo a mangiarci tipo dell'orzo, l'orzo mondo, l'orzo perlato, che come il riso ed è buonissimo. Il riso, invece di prendercelo bianco, Daniela, che alza l'indice glicemico, cioè abbiamo dei bei risi basmato, riso integrale, riso carnaroli. E possiamo prendere per esempio dell'avena in chicchi, possiamo prendere del miglio che fa molto bene alla pelle, alla bellezza, ai capelli, e poi mangiamoci anche dei legumi, poi ci dobbiamo mangiare la frutta perché la frutta ci fa da sciacquone, frutta di stagione chiaramente. I cibi che ci fanno bene fondamentalmente sono questi. Poi, come dissi l'altra volta, per chi mangia carne, farlo non più di 2 volte alla settimana, e di animali che hanno mangiato, voglio dire, sano, hanno mangiato
3: che erba. Hanno mangiato ciò per cui sono stati creati, quindi se sono erbivori, che mangino l'erba e non mangimi. Per quanto riguarda chi soffre di colon, quindi spesso se mangio le verdure poi soffre e quindi si chiede come faccio, le verdure mi fanno bene da un lato ma dall'altro lato nuociono, che devo fare?
4: Io ho creato insieme ai miei amici medici, diciamo gastroenterologi, un protocollo perché per una settimana bisogna proprio disintossicarsi, però lo devi fare veramente, cioè praticamente devi fare centrifugati come ho detto prima, riso, creme di riso, devi passare tutto praticamente. L'intestino dopo 8-10 giorni si ripristina. È chiaro che se poi continui a dire no, non ce la faccio, perché io comunque faccio mangiare, ripeto, però è più drastica la cosa, perché devi risanare l'intestino.
3: Devi fare un reset, insomma.
4: Però ti assicuro che se ne esce benissimo, e poi inizi pian piano a integrare, a mangiare sano, e non li hai più. C'ho diverse amiche che avevano problemi di colite abbastanza serie, che stanno brillantemente bene.
3: Quindi veramente. Bisogna fare ogni tanto, forse bisognerebbe fare anche quando facciamo il cambio di stagione, dovremmo fare anche un cambio a livello del nostro microbiota, quindi mangiare in maniera diversa, proprio per permettere che si ritorni in equilibrio.
4: Certo, è importante, perché noi andiamo proprio, sai, a volte andiamo da un lato e dall'altro, noi dobbiamo centrarci, no? E quindi abbiamo bisogno proprio di eliminare tossine, e poi ci aiuta proprio la natura, proprio nei cambi di stagione. Perfetto. A fare questa cosa.
3: Torneremo a parlarne, perché il tempo è volato, Mina, quindi alla prossima, perché c'è tanto ancora da dire e da poter suggerire a chi ci segue. Alla prossima.
4: Grazie a voi.
5: Io non sono una novità qui su questo microfono e da queste frequenze, sono Davide Mozzato, lo speaker radiologico, e ci faremo compagnia per un'ora, amici cari. Su che tema? Sui virus, perché anche i virus poi sono positivissimi, non solo perché quando ti fai l'esame sei risulti positivo, ma perché potrebbero farci dei regali. Ne è convinto Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi in un articolo apparso qualche settimana fa sul Corriere della Sera. Lo voglio utilizzare come un trampolino esistenziale, questo tema. Allora, amici cari, cominciamo? Sì, ci buttiamo. Allora, partiamo da una domanda apparentemente banale: chi siete? Oh, ma questo non si fa mai i fatti suoi. No, chi siete? Quando vi guardate allo specchio la mattina, vedete sicuramente un contorno, un individuo, una singola persona definita tale. Beh, oggi sono qui per dirvi che vi sbagliate di grosso, perché siete una folla, non una persona, siete una legione, tanto per ricordare una storia evangelica. Nell'articolo Anche i virus ci fanno regali, Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi citano il poeta Walt Whitman: sono largo, contengo moltitudini. La scienza oggi dà ragione alla poesia, perché noi come persone siamo un condominio affollatissimo di batteri, funghi, microorganismi, virus, che permettono al nostro organismo di respirare, digerire, vivere. Ma c'è di più: circa l'8% del nostro DNA è composto da fossili di antichi virus che ci hanno infettato tanti anni fa e che abbiamo letteralmente addomesticato. Pensateci, quando vi sentite soli o quando rivendicate un'individualità assoluta, non siete soli. Siamo meravigliose chimere biologiche, nati dall'abbraccio tra il nostro passato e i nostri invasori. La vita non è una solo, ma è un gigantesco jam session. Siamo tutti clandestini a bordo di noi stessi, guarda te. Allora, amici cari, siamo ancora qui in diretta sul tema dei virus. Telmo Pievani, Giuseppe Remuzzi, che sono due persone conosciutissime da un punto di vista scientifico, ci dicono che in fin dei conti noi non siamo un'individualità sola, ma, come diceva Whitman, siamo una moltitudine. Dentro di noi galleggiano milioni, milioni, miliardi di piccoli esserini clandestini a bordo di noi stessi. Siamo. Ciao Radio, bello il discorso sul condominio interno, ma allora io che sto a letto con l'influenza dovrei ringraziare questo virus che mi sta distruggendo con sto caldo? Mi sembra un po' troppo, eh? Caro amico, innanzitutto guarisci presto. Hai tutte le ragioni per detestare la tua influenza, soprattutto con il caldo deve essere pesantissima, ma lasciati stupire, amico, perché Pievani e Remuzzi nel loro pezzo raccontano qualcosa di incredibile, assolutamente incredibile. Tutti noi siamo qui grazie alla placenta. Beh, sì, grazie alla placenta, che è quell'organo perfetto che nutre il feto e lo protegge dal rigetto materno. Sapete da dove viene la proteina che permette tutto questo? La sincitina, si chiama così? Da un antico virus, pare. Sì, un predatore microscopico si è fuso con noi molti, molti secoli fa e invece... Eccolo qui. Niente, mi si blocca il... Invece di ucciderci, questa sincitina ci ha fatto il regalo più grande, la nascita nostra. Ecco. È il paradosso del nemico utile. Nella vita, come in tutto il resto della storia, ciò che oggi ci ferisce e ci invade può diventare l'impalcatura del nostro domani. Persino Nietzsche diceva che nel caos nascono le stelle danzanti. A volte, dunque, serve un'invasione per far fiorire una vita nuova. Ciò che non ci uccide ci fortifica e ci insegna a partorire il futuro. È d'accordo, i virus ci hanno dato la placenta, nell'appuntamento precedente abbiamo detto che un virus, la sincitina, è un antico virus che fa parte appunto della placenta, si è fuso nel nostro organismo e invece di ucciderci ci ha fatto il regalo più grande. Però ecco, è un po' complicato da affermare, visto che come ha potuto entrare nel nostro organismo se non eravamo nati grazie alla placenta? Quindi è un po' complicato, me ne rendo conto. Comunque, i virus ci hanno dato la placenta, affermano in maniera molto semplicistica Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi. È più complicato di quanto io possa fare per radio. Ma non sarà che stiamo cercando per forza una poesia in un ammasso di cellule, pura fortuna biologica? È che è un dubbio legittimo, caro amico. Ma la natura non è un ingegnere perfetto. Attenzione, attenzione, la natura non è un ingegnere perfetto, è un eccellente bricoleur, si dice, cioè, fa il bricolage, i lavoretti a mano. Nell'articolo sul Corriere della Sera gli autori già citati, quindi Pievani e e Remuzzi, mamma mia, allora Davide, cosa succede? Allora, in questo articolo citano gli autori, i paleontologi Gould e Verba, exaptation, significa prendere qualcosa nato per uno scopo e usarlo per tutt'altro. Le piume degli uccelli servivano a scaldarsi, le suture del cranio umano che permettono la nascita senza spaccare il bacino materno, le hanno anche i rettili che nascono dalle uova. No, non sono state create per il parto umano secondo questa vulgata, c'erano già e noi le abbiamo riadattate. Un pensiero evoluzionista che viene ripreso paro paro. E, comunque sia, una grande lezione di resilienza. Non dobbiamo, ecco, da un punto di vista esistenziale, ciò che posso trarre è questo: non dobbiamo aspettare di avere gli strumenti perfetti per cambiare la nostra vita. Possiamo prendere i nostri traumi e i nostri pezzi sparsi, le nostre vecchie ferite, e cooptarli per spiccare il volo. L'evoluzione non crea dal nulla, ricicla i nostri difetti rendendoli capolavori. Ripeto, è un pensiero molto evoluzionista, diciamo. Torniamo al nostro tema, anche i virus ci fanno regali, è un modo per farci comprendere che tutto ciò che galleggia in noi, anzi noi siamo moltitudine fondamentalmente, siamo una vita multiforme, piena di batteri, virus, eccetera, eccetera, eccetera. Non siamo uno solo, siamo proprio moltitudine. Vabbè, ma tutta questa biologia che c'entra con la nostra vita? Ognuno pensa per sé a questo mondo, no? E chi pensa per sé fa per tre. Eppure la vita ci insegna il contrario. Pievani e Remuzzi ci ricordano che la vita non è fatta solo di linee separate, no? Ma di un continuo scambio, come se fossimo su una rotaia che però prevede diversi scambi. Esistono meccanismi di condivisione profonda all'interno del nostro piccolo involucro, ma anche nel grande involucro dell'universo, che permettono alle diverse forme di vita di mantenere il proprio equilibrio. Noi crediamo che la storia sia fatta di muri, la vita invece è un tessuto pieno, un ordito fatto di legami invisibili. Se fossimo stati chiusi in compartimenti stagni, non avremmo avuto la ricchezza che invece possediamo. La forza sta proprio nel legame, nell'appartenenza piuttosto a un disegno più grande, nella capacità, ecco, trovato le parole, nella capacità di riconoscersi come parte di un'unica vasta creazione. Chiudersi non è protezione, no, non è segno di protezione, è negare la ricchezza che ci viene dal far parte di una comunità di esseri viventi. Fratelli, sorelle, Francesco d'Assisi ne sapeva qualcosa quando guardava la natura chiamandoli fratelli e sorelle. Siamo fatti per la relazione, amici cari, non certo per l'isolamento. Se siamo onesti, dobbiamo ammetterlo, se siamo onesti, era il titolo di questa nostra canzone in chiusura. Siete molto affascinanti, ma se nel nostro DNA c'è tanto materiale che gli scienziati chiamavano spazzatura, che senso ha? E ricordo che siamo collegati qui a Parole al Vento sul tema difficile, se vogliamo, ma divulgativo, come hanno fatto Remuzzi e Pievani sul Corriere della Sera in merito anche ai virus ci fanno dei regali. La vita ci insegna che Pievani e Remuzzi hanno ragione. Perché la vita non è fatta solo di linee separate, ma di un continuo scambio. Esistono meccanismi di condivisione profonda che permettono alle diverse forme di vita di mantenere il proprio equilibrio. Ok? Questo lo sappiamo. Però, ecco, per anni abbiamo chiamato spazzatura, è vero, ciò che non capivamo. Ma come spiegano i due studiosi, quella non è spazzatura, è un magazzino di riserve nel nostro DNA, una biblioteca di potenzialità, diciamo. È lì che attinge la vita quando c'è bisogno di una risposta, di una soluzione, di un nuovo inizio. E questo mi fa pensare a una casa ben ordinata dove nulla viene buttato, anche quello che è dentro l'armadio che non ci ricordiamo più di averlo, perché ogni oggetto ha il suo potenziale valore. Pronto per essere usato nel momento del bisogno. Mi serve quel pezzo di fil di ferro che avevo piegato, eccolo qui, e mi serve per reggere il lampadario. Nulla è davvero inutile, né nel nostro codice genetico né tanto nel nostro animo. Tutto ciò che abbiamo vissuto anche i momenti di vuoto, le deviazioni che non comprendevamo lì per lì, sono il serbatoio a cui attingeremo per reinventarci e per affrontare la vita in maniera più resiliente. Non buttare via le tue ombre, dunque, caro amico, sono la materia prima della tua prossima luce. E siamo arrivati più o meno alla fine, cari amici, di questa nostra puntata di un viaggio tra le frequenze e le cellule. Abbiamo scoperto, grazie allo spunto di Pievani e Remuzzi, che non siamo isole. Man is not an island. L'uomo non è un'isola. Siamo fatti di legami, di pezzi di un ordine superiore, di un continuo dialogo con il creato. E l'articolo si chiude citando il carbonio, pensate, il carbonio, Mr. Carbonio, che è l'elemento impalcatura di ogni osso, cellula e foglia. Qualsiasi cosa che ci circonda è fatto di carbonio. Siamo parte di questa terra, figli dello stesso respiro. La conclusione di questo viaggio dunque non è solo scientifica, ma squisitamente esistenziale. Dobbiamo abbandonare il delirio di chi pensa di essere padrone del mondo. Non siamo proprietari della terra, ma suoi custodi, una delle sue infinite, meravigliose espressioni. Guardiamoci intorno con più umiltà e più amore. Siamo parte di un immenso respiro collettivo. Abbiate cura di voi, cari amici, e di tutte le meraviglie che vi portate dentro. Non siamo registi casuali, ma attori chiamati a partecipare con gratitudine a questo grande, grande, sapiente spettacolo.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmos. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

e in 3 continenti differenti. Eppure, quando esaminiamo questo libro, constatiamo che si tratta di un solo libro e non di 66. Esso ha un tema unico, il contenuto è coerente e la verità è rivelata progressivamente. La Bibbia è un libro non soltanto culturale e storico, ma un libro di morale e di guida spirituale. Ogni scrittura, come diceva l'apostolo Paolo al suo allievo Timoteo, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona.

0: nomi. L'origine dei nomi.
1: Vediamo qualche cosa sull'origine del nome Daniele. Il nome ebraico Daniel è composto da Dan, che vuol dire ha giudicato, e da El, forma abbreviata dell'espressione Elohim, cioè Dio. Perciò il nome sarebbe traducibile come il Dio ha così giudicato. In greco divenne Daniel e in latino Daniel o Danielis. Il profeta Daniele visse a cavallo fra il VII ed il VI secolo avanti Cristo. Giunto in Babilonia, ottenne cariche amministrative importanti e conquistò la stima e la fiducia del re Nabucodonosor, che lo nominò suo ministro, incaricandolo di interpretare i suoi sogni. Ciò gli procurò le ire di numerosi funzionari babilonesi, che lo accusarono di pregare il suo Dio nonostante un divieto imperiale, e così lo gettarono fra i leoni, ma ne uscì miracolosamente indenne, e la sua vicenda ispirò poi anche numerosi artisti nelle loro rappresentazioni. Basti citare Michelangelo e il Bernini.
0: Avete ascoltato? Come almanacco.
1: Anche per oggi il nostro programma sta per concludersi e mentre ringrazio tutti voi per l'ascolto, vi rimando ovviamente al numero di domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Sergio D'Ascenzo, oggi leggiamo da Seconda Timoteo capitolo 2, versetto 11, dove è scritto: certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo. Queste sono le parole che Paolo rivolge al suo figlio spirituale Timoteo per incoraggiarlo a essere forte e ad avere idee chiare nella sua fede in Cristo, vivendo fra chi non credeva. Tra le altre cose gli ricorda quest'altra verità sicura. Il condizionale se davvero siamo morti con Cristo, se riconosciamo che la nostra vecchia vita è stata messa a morte con Lui, ci spinge a pensare che tra i cristiani possono esserci idee confuse o una fede non autentica. Se tuttavia questo è successo davvero, allora siamo anche risorti con Lui e vivremo con Cristo. Qui ed ora nella nuova vita spirituale, ma soprattutto in quella eterna. Il nuovo esclude il vecchio, ricordatene Timoteo, e ricordiamolo tutti. La vita del cristiano non deve essere contraddittoria, divisa, ma deve essere una vera novità, quella che Cristo ci dà con il suo sacrificio, vincendo la morte spirituale con la sua risurrezione. Vivere con Lui implica che la vita vecchia è davvero morta con Lui in croce.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi e leggiamo insieme questa mattina dalla lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 6 e 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il riposo nella preghiera. Bisogna vivere in circostanze tranquille per gustare il riposo? Non necessariamente. E questo è un paradosso. Il riposo dipende soprattutto dal nostro stato interiore. Proprio quando era circondato dai nemici, il re Davide poteva scrivere: «Solo in Dio trova riposo l'anima mia». Salmo 62, versetto 1. Talvolta siamo preoccupati e stressati perché non ci prendiamo il tempo per rivolgerci al Signore in preghiera con un atteggiamento sincero e fiducioso. Per resistere alla paura e all'abbattimento bisogna abbandonarsi alla bontà di Dio. È un atto di fede, di semplice fiducia nel Signore. Ma questo atto è facilitato se, per mezzo della preghiera, ci avviciniamo a Lui regolarmente. L'abitudine alla preghiera ci dà una profonda serenità. Essa è la prova che la parola di Dio dimora nel nostro cuore. Come poter gustare la bontà del Signore senza avvicinarci a Lui? L'istigazione al male non conosce sosta. Che anche la nostra preghiera sia continua. Impariamo a perseverare nella supplica. Dobbiamo farlo personalmente, ma anche con i nostri fratelli. Quanti credenti oppressi dai problemi si sono recati a una riunione di preghiera e sono tornati a casa con il cuore sollevato. Le circostanze della vita restano ugualmente difficili, ma il cuore acquista una nuova forza e fiducia, anche nella lode, e le cose vengono considerate in modo diverso. Lo Spirito Santo ha compiuto la sua opera segreta e così noi sentiamo una pace interiore, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, come è scritto in Filippesi, capitolo 4, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 1° luglio e dalla lettera ai Romani nel capitolo 5 leggiamo il verso 3. È l'Apostolo Paolo che parla e dice così: non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Per meglio comprendere la portata di questo verso, penso sia opportuna una breve contestualizzazione. La lettera è indirizzata alla Chiesa di Roma, che era formata da ebrei e da pagani convertiti al cristianesimo. Ma essendo un piccolo numero, non godevano diritti politici né tutele sociali. Nerone nel frattempo governava da poco, ma nonostante la tranquillità dei primi anni di governo, cominciava ad avvertire una sorta di minaccia proveniente da questi nuovi credenti e la tensione nei loro confronti cresceva. Ecco perché viene tirato in ballo il termine tribolazione, perché nel caso specifico non era soltanto uno stato d'animo, ma significava la perdita del lavoro o l'esclusione dalla famiglia, la povertà o la prigione e anche la morte. L'incoraggiamento di Paolo era quindi più che mai opportuno e perfettamente in accordo con la rivoluzione che Gesù ha portato nella valutazione della realtà dei fatti. Mi spiego. L'Apostolo ci invita, perché il messaggio arriva anche a noi oggi, ad essere gioiosi quando siamo nelle prove o nelle difficoltà o nella malattia. Questo pensiero è da fuori di testa. Cosa c'è di tanto gioioso nella tribolazione? Dio non permette che gli eventi non abbiano un senso. E visto che Lui è il trasformatore di ogni circostanza, ecco che ci spinge a considerare tutto quello che la tribolazione ha prodotto nella nostra vita, ovvero pazienza, costanza, crescita e conoscenza sempre più profonda di Dio. Tutto questo è il motivo per cui dobbiamo gioire nell'afflizione. Vi pare poco?
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi è pazienza. Il verso citato è una promessa nella sua essenza, anche se non lo è nella sua forma. Abbiamo bisogno di pazienza e in questo verso vediamo il modo per ottenerla. È attraverso la pratica che impariamo ad essere pazienti, allo stesso modo in cui gli uomini imparano a nuotare immergendosi in acqua. Non potrebbero imparare quell'arte sulla terraferma. Né noi potremmo imparare ad esercitare la pazienza senza affrontare le tribolazioni. Ma il nostro testo esprime un fatto singolare, che non è conforme alla natura, perché è soprannaturale. La tribolazione, in sé per sé, provoca petulanza, incredulità e ribellione. È solo attraverso la sacra alchimia della grazia che la pazienza può operare in noi. Oh, che la grazia permetta che le mie tribolazioni mi benedicano. Perché dovrei voler fermare la sua graziosa influenza? Signore, ti chiedo di togliere la mia afflizione, ma ti prego 10 volte di più di togliere la mia impazienza. Prezioso Signore Gesù, con la tua croce incidi nel mio cuore l'immagine della tua pazienza. Da oggi ti do la mia vita. Cammina con me e sono certo che, uscito da ogni tribolazione, sarò fortificato in te.
3: Gesù ha detto: chi vuole venire con me prenda la sua croce e mi segua. Seguire Gesù ha un prezzo. Se non stiamo pagando nessun prezzo, forse è meglio che ci fermiamo un attimo a riflettere sul nostro modo di vivere la parola di Dio. Un collega mi ha detto un giorno: ma perché ti ostini a parlare? Perché mi insisti sempre con questo argomento della salvezza? Sai perché? Io ho risposto: perché per quanto io abbia dato il mio cuore a Gesù, tra me e te, quello più giustificato sei tu, perché non conosci il piano di redenzione di Dio. Io sì, e se non te ne parlo, la responsabilità può essere solo mia. Ma se te ne parlo sempre, tu ti ostini a non voler prendere seriamente l'argomento, allora la colpa sarà solo tua. E io non voglio che questo accada. Neanche Dio lo vuole. Perché Dio ha tanto amato gli uomini che ha dato il suo unico figlio per la loro salvezza. In queste mie prime esperienze ho compreso quanto il messaggio della salvezza per le persone razionali era pura follia, ma il prezzo che ho pagato è stato ben poco rispetto a quelle persone consacrate che mettono la loro vita a rischio per amore del Vangelo della Grazia. Di recente ho letto la testimonianza di un pastore arrestato e torturato per 14 lunghi anni da un regime comunista. E tra le cose terribili che ha dovuto sopportare c'era anche il fatto che in isolamento non doveva e non poteva pregare, altrimenti lo avrebbero bastonato. E così accadeva, lui comunque pregava e riceveva ogni giorno una terribile dose di percosse con un manganello di gomma. Ad un certo punto il suo aguzzino gli urlò in faccia dopo averlo picchiato dicendogli: «Ma perché lo fai? Non vedi che Dio non ti ascolta? Perché cosa preghi?» E lui disse: «Veramente stavo pregando per te». Queste sue sofferenze fisiche e psicologiche non gli avevano impedito di portare frutto anche dentro la prigione. Bene, cari amici, ci lasciamo con questa preziosa testimonianza. Io vi auguro una santa giornata e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il mondo salvato dai ragazzini è il titolo che ha caratterizzato la 38esima edizione del Salone del Libro, che si è svolto dal 14 al 18 maggio scorso presso il Lingotto di Torino. 9 sono state le sezioni in cui ci si è articolati tra kermesse, incontri con ospiti internazionali, presentazioni, attività collaterali e gli stand delle oltre 1100 case editrici presenti.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Ben ritrovati al nostro appuntamento con Innamorarsi delle Sacre Scritture, qui in compagnia di Josie. Un brevissimo appuntamento di 10 minuti dedicati però ad un libro straordinario, non scritto assolutamente da me, e quindi questa straordinarietà, ecco, non la reclamo né per me stessa, ma sinceramente neanche per nessun altro essere umano, perché le Sacre Scritture appunto sono costituiscono un testo che ha, tra virgolette, usiamo il termine, la pretesa di essere stato ispirato da colui che ci ha creati, da colui che ci ha amati, sapete, proprio dal profondo delle proprie viscere. Se posso usare un termine che richiama qualcosa di veramente, ecco, al di là del razionale, del ragionevole. E questo è l'amore che Dio ha avuto, avrà sempre per le sue creature, ma questo è anche il motivo per cui ha cercato di rivelarsi ad ognuno di noi. In realtà lui lo ha fatto, ecco, il tentativo, il limite insomma di questo tentativo non è nelle sue capacità di rivelarsi, quanto a volte nelle nostre, non tanto capacità, ma a volte nella nostra volontà di ascoltare e cogliere questa rivelazione, perché una rivelazione dell'amore di qualcuno implica anche una responsabilità. E quindi a volte credo che blocchi l'essere umano, no? Nel ricevere completamente questa rivelazione. Altre volte il problema è che persone che si sono fatte un po' intermediarie di questa rivelazione hanno distorto il messaggio originario, e quindi questo ha allontanato a volte le persone da Dio più che avvicinarle. Ma in tutto questo, insomma, contesto, in tutte queste vicissitudini, esiste questa storia d'amore tra Dio che ci ha creati, l'unico vero Dio straordinario e vivo, e noi come sue creature. Ed è una storia d'amore raccontata, descritta in tutti i suoi aspetti, da quelli più belli a quelli più difficili, a quelli più, come posso dire, gli aspetti più legali e contrattuali, agli aspetti più emotivi, insomma, e teneri. Tutto questo si trova in questo libro straordinario, del quale appunto noi stiamo esaminando dei piccoli stralci ogni volta che ci incontriamo su questa emittente, e siamo arrivati a vedere questa lettera bellissima scritta da Pietro, uno degli apostoli di Gesù, uno che ha camminato con lui, che lo ha amato, che lo ha rinnegato, che lo ha ritrovato, insomma, e che ha dedicato la propria vita a lui. E in una delle lettere appunto che lui scrive, precisamente la prima, a un certo punto di questa lettera, che se vuoi andare poi a confrontare risulta il capitolo 4 dal versetto 7, ma più che, ecco, capitolo e versetto, la Bibbia secondo me va proprio vista come contenuto e come pensiero, perché in realtà poi la divisione di capitoli e versetti è una cosa fittizia, nel senso che l'abbiamo poi creata noi, no? L'essere umano l'ha fatta proprio per agevolare il ritrovamento di determinati passaggi, insomma, e la condivisione con l'altro. Ma in realtà quella di Pietro era semplicemente una lettera scritta così, come si scrive qualsiasi lettera, insomma, senza una divisione particolare, ma sicuramente con un filo, un pensiero. E in questa lettera appunto si parla molto della sofferenza, del fatto che a volte anche come cristiani, anche come persone che si comportano bene, che sono integre, che seguono certi valori, ci si ritrova a soffrire ingiustizie o a soffrire ingiustamente. Penso che nella nostra società, anche se non si parla di persecuzione per motivi religiosi, si può sicuramente parlare del fatto che se cerchi di seguire alcuni principi che Cristo ci ha lasciato, sicuramente non si trovano le strade sempre aperte, anzi a volte, insomma, si incorre anche in derisione e in disprezzo. A volte si pagano anche scottature, insomma, si pagano anche conseguenze, ecco, per seguire tutto questo. Per cui Pietro, consapevole di quello che i suoi amici, i credenti, insomma, soffrivano, cerca anche di incoraggiarli ricordandogli in fondo che il loro maestro, Cristo stesso, aveva sofferto non per motivi giusti, cioè non perché veramente lo meritasse, ma per motivi che non gli appartenevano, ma che in realtà appartenevano a noi, perché ha sofferto per noi, e in qualche modo cerca di incoraggiare anche noi a trovare una motivazione più alta, no? Di questo tipo di sofferenza che potremmo vivere. Cioè la motivazione potrebbe essere che anche se non faccio strada, insomma, in questo mondo, in questa società, seguendo i principi di chi ha detto gli ultimi saranno i primi, però è anche vero che facendo questo io rendo onore a Dio. E questo può essere una motivazione, insomma, che mi spinge. La motivazione che ha spinto Cristo è stato l'amore, no? E la sua fedeltà a Dio. Quindi quando ci sono queste motivazioni dentro di noi, possiamo trovare un senso, ecco, anche alla sofferenza ingiusta, insomma, che può accompagnare un nostro momento di vita. E quindi questo viene a questo vengono, insomma, incoraggiati. Proprio i credenti insomma non arrivare a ragionare, ma se chi si comporta male alla fine sta meglio di me, allora comportiamoci male, no? Lui cerca di combattere questo tipo di ragionamento e a un certo punto diciamo, oltre che a puntare sulla motivazione, oltre che a puntare sulla fedeltà, lui punta anche su un altro discorso, che è quello del resoconto finale delle nostre vite. Cioè quello sul fatto che un giorno arriverà il momento in cui, come si suol dire, tutti i nodi verranno al pettine. Per cui dice, si è avvicinata la fine di tutto, no? E richiama il senso comunque della contingenza, del fine, di tutte queste cose di cui oggi spesso ci preoccupiamo così tanto, che ci affannano così tanto. La fine sarà anche delle sofferenze, ovviamente, quindi anche la fine dei soprusi, insomma, e di quelle difficoltà che affrontiamo ogni giorno. Quindi Pietro dice, dato che ormai la fine di tutto comunque è vicina, siate saggi. Siate sobri, no? Nel senso presenti, vigili, fermi, non lasciatevi trasportare dalla corrente, no? Siate sobri per poter pregare. La preghiera è sempre così incoraggiata, ecco, dalla Bibbia, dalle Sacre Scritture, perché è un momento in cui ci si ferma, ci si pone davanti a Dio. E in quel momento si lascia che i pensieri di Dio diventino i nostri pensieri, che la sua visione delle cose diventi la nostra visione delle cose, che la sua forza diventi la nostra forza, che la sua pace diventi la nostra pace e la sua gioia la nostra. Ecco perché, ecco, rimanere sobri, rimanere presenti e pregare con quella presenza di spirito è fondamentale. Però Pietro dice, ma prima di tutto... È bello questo prima di tutto. E uno direbbe, vabbè, prima di cosa? Cioè, vabbè, prima della preghiera, cos'è più importante di questo? Prima dell'essere sobri, prima dell'essere saggi, cos'è più importante di tutto? Pietro dice, prima di tutto, abbiate un amore costante tra di voi, perché l'amore è più della saggezza, l'amore è più della sobrietà, l'amore è più della preghiera, l'amore è più di ogni cosa, ricopre una moltitudine dei peccati. E allora lui passa a esempi, no, di amore vero, pratico, perché l'amore nella Bibbia non è mai un semplice sentimento, una semplice emozione. L'amore nella Bibbia si traduce sempre in atti pratici e presenti nella storia e nella vita quotidiana. Per cui lui dice, siate ospitali reciprocamente, senza lamentarvi. O ancora, secondo il dono che hai ricevuto, ognuno di voi mettete gli uni al servizio degli altri, come dei buoni amministratori di questa grazia di Dio, che è una grazia multiforme. Cioè lui dice, ognuno di voi ha un dono, tu che mi ascolti hai un dono, io ho un dono. E lui dice, allora mettilo al servizio degli altri, no? Dio è un Dio che ha una grazia così multiforme, così varia, ci ha creati così diversi. L'importante è che quel dono che hai non sia un dono che tieni per te in modo egoistico, ma che metti al servizio degli altri, amministrando bene questa grazia di Dio. È bellissimo questo pensiero, che ognuno di noi detiene quasi una forma, un aspetto della grazia di Dio, e possiamo servircene per rendere questo mondo più simile a quello che Dio aveva nel suo cuore, nei suoi pensieri. Per cui lui dice, se tu parli, sei bravo a parlare, se Dio ti ha dato il dono di parlare, allora parla con parole di Dio. Se tu sei bravo a servire, sei una persona molto pratica, una persona che sa fare dell'altro, allora fallo con quell'energia che Dio ti dà, in modo che in tutto Dio sia glorificato per mezzo di Gesù Cristo, a quale appartiene la gloria e la potenza per i secoli dei secoli. E Pietro termina con un Amen, che vuol dire proprio che così sia, che la grazia, quell'aspetto della grazia di Dio che è in me, che è in te, che può essere espressa a parole o può essere espressa con un atteggiamento di servizio, possa trovare proprio quell'espressione completa. Quindi se sei una persona che sa incoraggiare con le parole, fallo. Se sei una persona che sa andare, aiutare, costruire, servire con le azioni, insomma, fallo con le azioni. L'importante è che lo facciamo, l'importante è che viviamo questo senso di servizio e soprattutto che tu sia consapevole che di tutta la grazia di Dio così diversa, una parte è tua e sta a te amministrarla, sta a te mostrarla agli altri. Possiamo farcela, appunto, come conclude Pietro, con la potenza, con l'energia che Dio ci dà e con la sua forza. È questo che ti auguro. Ciao, al prossimo appuntamento con Innamorarsi delle Sacre Scritture.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera, buonasera dai canali di Cristiani Online. Vogliamo ringraziare il Signore ancora una volta perché abbiamo anche questa sera questo enorme e meraviglioso momento di comunione, un momento dove possiamo stare insieme, un momento dove possiamo concentrarci sul nostro Padre Celeste, avere così la nostra attenzione. Tutta predisposta verso la sua voce, perché anche questa sera il Signore vorrà trasmetterci il suo messaggio e lo farà tramite il caro nostro fratello, nonché amico Davide Martella, e il tema che Davide ha scelto per noi è l'uomo dalle valutazioni sbagliate. Avremo modo di così concentrarci su ciò che Dio ha messo nel cuore di Davide, di trasmetterci, e avremo modo ancora di trascorrere un momento di comunione anche ascoltando i canti, e poi la parola sicuramente avrà modo di toccare il nostro cuore, la nostra parte più intima, e speriamo ancora che e preghiamo affinché la parola possa portare chi alla ricerca della verità, chi è alla ricerca della conoscenza della verità, così ad afferrarla e a potersi fidare di Dio, potersi affidare a Lui e poter godere della vera vita che si ha solo per mezzo di Cristo Gesù. Come diciamo spesso e come così mettiamo tutti davanti a questa possibilità, se volete. Se ci sono delle domande, se ci sono delle richieste particolari, noi siamo ben disposti e ben lieti di poter dare delle risposte. Ovviamente, e questa è una possibilità, ma noi vorremmo che questa possibilità si sfruttasse. Abbiamo creato dei canali che sono specifici per Cristiani Online e per quanto riguarda un numero che poi è abilitato anche a ricevere messaggi WhatsApp. Il numero è 350 15 22 021, ripeto 350 15 22 021.

E abbiamo anche creato una casella postale, sempre Cristiani Online, con l'estensione poi chiocciola gmail.com. Quindi questo perché? Perché vorremmo che quanti di voi fossero alla ricerca anche di risposte, potessero così scriverci. E noi abbiamo così il desiderio di poter interagire. Perché è bello non solo condividere un messaggio, lo fanno i fratelli in un modo encomiabile, guidati dallo spirito, ma anche aver modo di riflettere insieme, di ritornare su alcune domande, alcuni temi, perché mi rendo conto che a volte anche i temi che vengono sviluppati possono essere divisivi. Divisivi in che senso? Non mi riferisco ovviamente alla Chiesa, ma mi riferisco a quello che noi sentiamo nella nostra società, perché oggi ci imbattiamo in argomenti e in determinati concetti nella nostra società che sono contestabili, opinabili, per non dire che sono poi contrari a ciò che la scrittura dice. Quindi è bello poter valutare, sì, quello che è il contesto nel quale viviamo, ma valutarlo alla luce di quello che dice la scrittura, perché la somma della tua parola, noi leggiamo nella scrittura, è verità, ecco. La Bibbia è la parola di Dio. La Bibbia non contiene la parola di Dio, ma è la parola di Dio, perché crediamo che sia totalmente ispirata, e come dice l'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo, proprio perché tutta la scrittura è ispirata, è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare l'uomo di Dio affinché sia completo e appieno fornito. Quindi vogliamo dedicarci alla parola e vogliamo anche che la parola predicata possa poi portare ad una trasformazione, perché sapete, questo non è un canale informativo. Noi non chiediamo ai fratelli come Davide di sommergerci di informazioni, no. Quello che loro trasmettono è il messaggio che viene da parte del Signore. Un messaggio che deve poi trasformare le nostre vite. Quindi, se qualcuno di voi è interessato, ma in un modo concreto, al messaggio del Vangelo, può contattarci, ripeto, i numeri 350 15 22 021, oppure utilizzando la mail cristianionline@gmail.com. Questo per poter ricevere anche, se volete, o se qualcuno vuole un Nuovo Testamento, un Vangelo, qualche libro, un opuscolo, oppure la Bibbia. Noi abbiamo ricevuto gratuitamente, e gratuitamente siamo anche pronti e lieti di poter trasmettere e regalare, donare la parola. Detto questo, voglio ringraziare il Signore ancora una volta perché ci lascia in vita, ci dà l'opportunità di andare avanti e ci dà l'opportunità anche di pregare l'uno per l'altro, in modo particolare per il Venezuela. Sappiamo tutto quello che purtroppo è successo e ancora le conseguenze del sisma, che sono conseguenze catastrofiche. Vogliamo pregare per i nostri cari fratelli che sono stati toccati dalle conseguenze del sisma, ma anche per tutta la popolazione di Venezuela. Così sapete, abbiamo aperto un canale dedicato, al Venezuela, alla causale Insieme per il Venezuela. Chi vuole donare può farlo tranquillamente utilizzando l'IBAN oppure il conto corrente postale. Tutto quello che sarà raccolto sarà interamente poi affidato a fratelli che sono lì, che lavorano lì, che vivono lì e che avranno modo di poter aiutare la Chiesa di Cristo, ma non solo, anche tutti quelli che possiamo raggiungere. Quindi preghiamo, però la preghiera è importante, fondamentale, primaria, e poi che il Signore possa anche toccare il nostro cuore affinché possiamo donare. Detto questo, voglio pregare insieme a voi, poi leggeremo qualcosa dalla parola. Padre Santo, ti vogliamo ringraziare ancora per questa sera, per l'opportunità che ci dai di godere questo tempo insieme a Davide, ma di poter trascorrere questo tempo anche all'ascolto della tua parola, oltre che dei canti, poter, come stiamo facendo adesso, pregare, perché è un momento bello, bellissimo, un momento che vogliamo
dedicare alla cura della nostra anima e del nostro spirito, perché così come nutriamo il nostro corpo, abbiamo bisogno di nutrire anche la nostra anima e il nostro spirito, e sappiamo che il vero nutrimento è la tua parola, e quindi che anche questa sera tu possa benedire la predicazione che ci sarà tramite il fratello Davide Martella, e che noi possiamo essere pronti ad ascoltare il tuo messaggio, e anche per gli amici che sono in ascolto, che possano essere sensibilizzati dalla tua mano potente di grazia e d'amore. Ti voglio pregare, come abbiamo ricordato per il Venezuela, per tutto quello che sta succedendo, ti voglio pregare, Padre, affinché tu possa salvare quelle persone che sono ancora sotto le macerie. Ti preghiamo ancora per gli aiuti che possono anche transitare tramite l'associazione, che possano portare un piccolo aiuto, ma anche e soprattutto la grande speranza della conoscenza del Vangelo in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Bene, un benvenuto caloroso a tutti quanti voi, e non vogliamo dimenticare i nostri cari fratelli di Radio Logos, perché abbiamo modo anche tramite il loro servizio di essere presenti a Foggia, nella provincia di Foggia, e quindi siamo in diretta e salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite la radio, e quindi tramite il servizio offerto dai nostri cari fratelli di Radio Logos. Detto questo, allora adesso insieme a voi voglio, nell'introduzione, leggere un episodio che potrebbe anche risultare un attimino un po' non di facile lettura, ma è un episodio che leggiamo in Prima Re. Prima Re, capitolo 17, leggiamo solo i primi 7 versi, ma sarebbe bello leggere poi tutto quello che è successo al nostro caro profeta Elia. Elia, il Tisbita, Prima Re 17:1, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente, e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare». Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto. Perché? Perché non pioveva sul paese. Quest'ultimo verso sembra un attimino stonato, sembra stonare rispetto poi ai primi sei che abbiamo letto, perché nei primi sei noi vediamo come la parola stessa metta in evidenza cosa? La sovranità di Dio, la fede del credente in Dio, e soprattutto la cura di Dio per chi gli obbedisce. Quindi diciamo che l'enfasi è chiara: Dio è sovrano, può fare tutto quello che vuole, e noi dobbiamo sviluppare una viva fede nei confronti della sua parola, ed essere in questo modo anche sotto le sue ali che proteggono, e quindi godere della sua cura. E lì al verso 1 abbiamo detto che cosa fa? Annuncia la siccità. Quindi egli si presenta davanti al re Acab e dice: «Guarda che non ci sarà né rugiada né pioggia se non alla mia parola». E questo succederà sicuramente, perché è stato decretato da Dio, e quindi Dio ha l'autorità. Questo è il giudizio di Dio. Perché? Perché è una conseguenza dell'idolatria di Israele. Il primo aspetto, il primo principio importante, è che Elia si presenta davanti al re, non lo fa avendo paura, ma lo fa con l'autorità che viene da Dio, e soprattutto dal fatto che egli stava trasferendo al re Acab la parola di Dio, la verità, una sentenza, un giudizio che arrivava da Dio. Quindi non c'è mai, mai, mai, non ci deve essere mai paura di annunciare la verità, ma la verità che noi conosciamo e vediamo nella parola, non la nostra verità, quello che noi pensiamo essere la verità. E la verità di Dio a volte può essere impopolare, e questa sicuramente era stata impopolare, mal digerita dal re Acab, ma da tutti, perché si parla di siccità e si parla di assenza di acqua per un periodo abbastanza lungo. E poi abbiamo visto ancora i versi 2 e 3 che Dio ordina
al suo servo Elia, al profeta Elia, di ritirarsi presso il torrente Cherit e di farlo confidando in Dio. Ancora ritorna il discorso della sovranità di Dio, ma anche della dipendenza da Dio tramite la fede. Quindi Elia, anche Elia stava subendo le conseguenze della siccità che aveva annunciato, però egli, in un momento difficile per tutto Israele, comunque confidava nel Signore e sapeva che Dio avrebbe provveduto ai suoi bisogni. E quindi forse Elia non ha capito appieno quello che stava succedendo, no? Ha capito sicuramente che la conseguenza era dovuta all'idolatria in Israele, però un attimino si è trovato disorientato, però si è fidato di Dio, quindi è andato presso il torrente e lì vediamo la provvidenza di Dio. Perché? Perché non ha lasciato il suo servo Elia senza acqua e senza mangiare, ma gli ha dato acqua da bere e il cibo che gli arrivava anche in un modo sovrannaturale. Quindi guardate, Dio può utilizzare qualunque mezzo, qualunque strumento per farci arrivare la sua provvidenza, la sua benedizione. Però noi dobbiamo fidarci di lui, dobbiamo non dubitare. E Elia ha continuato ad essere ubbidiente. Elia ha mostrato quello che il Signore, verso quello che il Signore gli stava comandando, una totale ubbidienza. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Abbiamo letto nel verso 5, quanto è bello. Egli partì e fece secondo la parola del Signore, e quindi andò e si stabilì presso il torrente Cherit. Che bello, una dipendenza totale. Quindi poi vediamo i corvi che andavano lì a portargli cibo a pranzo, a cena, ma poi verso 7 dicevo, un po' stonato, cosa succede? Che il torrente si prosciuga, perché giustamente Dio aveva decretato che non sarebbe caduta né rugiada né pioggia. Sappiamo che i ruscelli si alimentano con la pioggia, con la rugiada, e quindi è successo che il torrente è rimasto senza acqua. Ma io penso che in tutto questo tempo il torrente ha iniziato sempre di più ad essere scarso di acqua. E la fede di Elia è stata messa alla prova, ed Elia ha dimostrato di essere totalmente sottoposto e sottomesso al Signore. Il torrente rimase asciutto perché? Perché non pioveva sul paese, ma Elia continuò ad essere fedele al Signore e a fidarsi di Dio, e Dio sappiamo che non l'ha lasciato morire di sete o morire di fame. Dio provvede, anche quando noi non riusciamo a capire come, anche quando non riusciamo a capire i tempi, però quello che noi dobbiamo capire è che dobbiamo fidarci di Lui. Dio è sovrano, Dio è sovrano, e noi vogliamo essere totalmente ubbidienti e dedicati a Lui. Che il Signore possa aiutarci a fidarci di Lui, anche, ripeto, quando non riusciamo a capire, perché non è detto che possiamo e dobbiamo capire tutto. Una cosa è certa però: che Dio non mente mai e che la sua parola è verità, e noi vogliamo essere liberi seguendo la verità della sua parola e avendo una vita di totale sottomissione e dipendenza da lui. Che il Signore possa benedirci. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi ci collegheremo con il nostro caro fratello Davide Martella.

0: Non temere, io sarò sempre con te. Diciamo che l'ultimo canto si sposava benissimo con quello che abbiamo detto nell'introduzione. Ma adesso è il momento di concentrarci sul nostro caro fratello Davide e su quello che il Signore gli ha messo nel cuore di così poterci trasmettere, e vogliamo collegarci con lui. Davide, carissimo, ciao, buonasera.
1: Ciao Enzo, ciao, buonasera, buonasera. Saluto tutti gli amici in ascolto. E sono riconoscente al Signore poter essere di nuovo collegato con voi sui canali di Chiesa Online condividere quello che il Signore ha messo sul mio cuore.
0: Assolutamente. Tutto bene, a parte il caldo che penso
1: Qui
0: sia
1: a caldo siamo
0: importante.
1: bene, siamo ben a caldo qui.
0: Non ne manca, c'è in abbondanza. Va bene, Davide.
1: Ma io
0: Allora,
1: avanti ugualmente.
0: diciamo che avrai modo prossima settimana, a metà della prossima, Dio piacendo, di venire a prendere un po' di fresco.
1: Vado un po' di fresco a San Giacomo.
0: Almeno un paio di giorni verrai a rinfrescarti. Ma
1: Va bene, con
0: sempre di sera,
1: piacere.
0: dopo le 7:30, perché anche prima delle 7:30, anche qua fa abbastanza caldo.
1: Sì, ricordo lo scorso anno, dai.
0: Ok, allora il tema che stasera svilupperai con noi,
1: L'uomo dalle valutazioni sbagliate.
0: io sarò al tuo supporto, al
1: Grazie,
0: tuo supporto, con la tua
1: grazie
0: regia. Dio ti benedica. Ci
1: Enzo.
0: vediamo poi alla
1: Grazie.
0: fine del messaggio.
1: A dopo, grazie Enzo. E così chiedo alla regia di dare in sovrimpressione il testo di Luca 12, versi 13 a 15, dove leggiamo di un uomo dalla folla si rivolge a Gesù e gli dice: "Di a mio fratello che divida con me l'eredità." Ma la risposta di Gesù è: "Guardate, fare lo spartitore giudice non è la mia missione. La mia missione è ben altra, è ben altra. È la salvezza delle anime. Non perdere la propria anima, il valore della vita eterna e dell'eternità, e questa è la mia missione. E tutto ciò è infinitamente più alto del guadagno che uno possa fare anche del mondo intero." Era questa la missione di Gesù, un'opera che ha un valore eterno. Ma il Signore si servì di questa richiesta dell'uomo lì della folla per mettere in guardia gli ascoltatori contro uno dei mali più insidiosi, insito nel cuore umano, e cioè l'avarizia, l'avarizia. A causa di questo male si perde completamente di vista lo scopo dell'esistenza dell'uomo qui sulla terra. Ed infatti il versetto 16, chiedo alla regia: "Non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita", dice Gesù. Guardandoci intorno nel nostro tempo, sembra che la vita di un individuo consista proprio nell'abbondanza delle cose che egli possiede. Si diventa grandi perché si possiede tanto. Questo mondo, vedete amici, valuta gli uomini in base ai propri beni e al proprio conto corrente bancario. E Gesù quel giorno dirà che non esiste errore più fatale di questo. Il vero valore di un uomo dipende da ciò che egli è e non da ciò che ha da ciò che possiede. Quel giorno il Signore, raccontando la parabola che ora andremo a leggere, diede un messaggio forte contro uno dei mali più insidiosi del cuore umano, l'avarizia, il desiderio di arricchire. Il desiderio di arricchire, amici, è una delle passioni più forti che pulsa nel cuore dell'uomo. Leggiamo la parabola, dei versi 16 a 21 del capitolo 12. E disse loro questa parabola: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così, e di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Gesù ci dice che le ricchezze non sono la cosa più importante della vita. Beh, quest'uomo della parabola, grazie ad un'annata eccezionale, si trovò davanti ad una scelta per niente semplice. Cosa devo fare ora per tutta questa sovrabbondanza? Cosa fare? Tutti i suoi depositi e i granai erano al massimo della loro capienza. Improvvisamente, nelle sue valutazioni, ebbe un'idea geniale. Il problema era risolto. Demolirò i granai attuali, ne costruirò di più grandi, ne costruirò di più grandi, e lì metterò tutto il grano, tutti i miei beni. Lo sguardo di quest'uomo, ecco, amici, non si posa sui bisogni del mondo intorno a lui, non li prende per niente in considerazione, anzi, i bisogni del mondo, dei vicini, degli amici, dei compaesani, dei suoi contemporanei. Non prende per niente in considerazione i bisogni degli altri. Usare le sue ricchezze, ad esempio, per placare in qualche modo la fame dei bisognosi, e che ce n'erano tanti a quel tempo. È stato detto da un uomo che visse nel IV secolo: i cuori dei poveri, le case delle vedove, le bocche dei bambini sono granai infiniti, granai infiniti. Gesù disse in questi contesti, nel contesto di avarizia, ad esempio: a cosa serve l'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perdere l'anima? Perdere l'anima, a cosa serve? Perdere l'anima, amici, si tratta di qualcosa che non ha solo a che fare con la perdizione eterna, cioè l'inferno, ma con una situazione triste già nello stato attuale, nello stato terreno oggi. L'uomo senza Dio è già spiritualmente morto. E l'uomo senza Dio vive uno stato di disagio nel suo interiore. Amici, quanti uomini purtroppo per la loro cupidigia, per il desiderio di arricchire, l'attaccamento al denaro, per l'attaccamento ai beni materiali, quanti e quanti perdono di vista il senso della vita? Qual è il senso? Perché io sono qui su questa terra? Perché vivo qua giù? Perché sono nato? Qual è il senso della mia vita qua giù? Il piano del ricco della parabola raccontata da Gesù, vedete, era alla fine andarsene in pensione non appena i nuovi granai fossero pronti. Dirò all'anima mia, metterò tutte le mie, i miei beni, il mio grano, i miei beni nei granai nuovi e dirò all'anima mia, anima, hai molti beni per molti anni. E notate un attimo, amici in ascolto, la sua autosufficienza. I miei granai, i miei raccolti, i miei beni, la mia anima. Il suo futuro era tutto e bello pianificato. Si sarebbe riposato, ecco perché dicevo in pensione finalmente, avrebbe mangiato, bevuto e si sarebbe divertito per il resto della sua vita. Queste erano le val sue valutazioni, i suoi piani erano questi. E se questo ricco fosse vissuto tra noi oggi, vedete, avrebbe goduto di prestigio sociale e sarebbe stato considerato una persona rispettabilissima, ci ha saputo fare in fondo in fondo. Ma la nostra scala di valori, amici, non è quella di Cristo. Per Dio le valutazioni e i ragionamenti di questa persona sono totalmente contrari al buon senso. E Dio gli dice insensato. Dio gli risponde stolto, insensato. Insensato non perché era ricco. Dio, è bene precisare, amici, non condanna l'essere ricco, ma Dio condanna la fame di arricchire. È il cattivo impiego delle ricchezze. Il denaro, infatti, non ha in sé alcun valore morale. Può essere usato il denaro per fare il bene, ma può essere usato anche per compiere il male. È stato giustamente detto che nella ricchezza in sé non c'è niente di vizioso nella ricchezza in sé, come nella povertà non c'è niente di essenzialmente virtuoso. E va ancora notato che Dio non condannò questo ricco per aver guadagnato tanto. Allora, perché insensato? E avviandomi verso la conclusione, voglio rispondere a questa domanda con i seguenti tre punti. Il primo punto. Quest'uomo non sapeva, nella maniera più assoluta, di dipendere da Dio, che la sua vita dipendeva da Dio. Se notate nel racconto che abbiamo letto, nella parabola, nel suo ragionamento, di 60 parole circa, 14 volte compaiono i vocaboli io, mio e miei. Io, mio, miei. Quest'uomo parla come se il tempo, le stagioni e gli anni fossero sotto il suo controllo, come se egli potesse assicurare la fertilità del terreno, regolare sia la pioggia che il calore del sole. L'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 9 di Seconda Corinzia, verso 10, ci dice che Dio fa sì che la terra dia il suo frutto. Quest'uomo, invece, l'uomo della parabola, nelle sue valutazioni, confonde ciò che è suo con ciò che è di Dio. Secondo punto. Anima, hai molti beni per molti anni. Hai molti beni per molti anni. Una star dichiarò anni fa, durante un'intervista, non sarà Dio a decidere la data della mia morte. Ci sono uomini sulla terra che si credono essere dei semidii. Quella star un paio di anni fa ha lasciato questo mondo e non poté purtroppo decidere di non morire. Non poté, di suo malgrado, purtroppo decidere di non morire. Questo ricco della parabola crede di poter vivere e prosperare per molti anni nel suo mondo, centrato sulla propria persona. Perciò l'epiteto stolto, stolto, insensato, non aveva nessuna nozione del tempo e dell'eternità. Quest'uomo confonde il tempo con l'eternità. So di un uomo molto ricco, si recò da uno specialista per un controllo, tornò tutto allegro, entusiasta, che il medico specialista gli aveva detto: stai bene, stai sano come un pesce, hai un cuore che è forte, molto forte il tuo cuore, e hai molti anni da vivere ancora, amico mio. E lui tornò entusiasta, felice, contentissimo che il medico gli avesse detto questo. Purtroppo, dopo una settimana, quest'uomo morì, un infarto fulminante. Amici, la Bibbia avverte, Ecclesiaste 9:12: l'uomo non conosce la sua ora, come i pesci che sono presi nella rete fatale, e come gli uccelli che sono colti nel laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. L'uomo non conosce la sua ora. Perciò, miei cari amici in ascolto, bisogna che ci prepariamo, perché il domani non è nostro. Oggi, amico caro, ti invito a non indurire il tuo cuore davanti alla salvezza che ti viene offerta. Ad offrirtela questa salvezza è il Figlio di Dio che è morto sulla croce per te. Per mezzo di lui, mandando il suo figlio, Dio mostrò la grandezza del suo amore per noi. Eravamo ancora peccatori. Cristo è morto per noi e quindi ha provveduto l'unica via, lo dicevamo 15 giorni fa, l'unica via per poter andare a lui, a Dio. Nessuno viene al Padre, disse Gesù, se non per mezzo di me. Gesù è morto alla croce per i tuoi peccati, per i miei peccati. Gesù è risorto dai morti ed è vivente. Perciò ti invita ora, ti invita ora ad andare a Lui. Quale sarà la tua risposta? Vedi, amico, se tu non lo accetterai, se la tua risposta non sarà ora aprirgli il cuore, quindi accettarlo, allora la tua risposta sarà no, anche senza aver detto no, non lo voglio. Perché non accettarlo, non aprire il cuore a Cristo, significa dirgli no. E non dire domani. Abbiamo letto in Ecclesiaste, quest'uomo molto saggio, Salomone, Gesù dichiarò che non c'era stato sulla terra fino a quel momento un uomo saggio come Salomone. Abbiamo letto, l'uomo non conosce la sua ora. Non dire domani, perché il domani, lo dice la Bibbia ancora, altrove, non è tuo, non è tuo. Su una lapide in Sicilia lessi anni fa: o morte cieca, non hai visto che avevo solo 16 anni? Terzo punto, quest'uomo che aveva confuso ciò che è suo con ciò che è di Dio, che aveva confuso il tempo con l'eternità. Quest'uomo, terzo punto, ora confonde ciò che è necessario per l'anima con ciò che richiede il corpo. L'uomo della parabola qui dice: anima mia, mangia, bevi, godi. Hai mai visto un'anima mangiare? È il corpo che necessita queste cose. L'anima non necessita di queste cose. Ed infatti, quest'uomo, così dicendo, inganna la sua stessa anima offrendogli dei beni materiali, dei beni perituri, che finiscono qui, periscono sulla terra stessa. Aveva un'assoluta incoscienza di ciò che necessita all'anima, ciò che necessita all'anima. Anni fa, scavando nei dintorni di Pompei, trovarono, lessi, questa città sepolta sotto le ceneri del Vesuvio nel 79 d.C., l'eruzione del Vesuvio, scopersero il cadavere fossilizzato di una donna. E nelle che, con le due mani piene di gioielli, braccialetti, collane, anelli, degli orecchini magnifici. Cos'era successo? Questa signora, si presume molto ricca, vedendo avvicinarsi il pericolo, raccolse quanto più ne poteva dei suoi beni, dei suoi preziosi gioielli. E suppongo che perse anche del tempo prezioso e poi si diede alla fuga e suppongo che rallentò tanto la sua corsa per portare tutti questi gioielli nelle sue mani, no? Il peso di questi gioielli. Si diede alla fuga cercando di salvare quanto lei riteneva aveva di più prezioso, oltre che se stessa. Ma la sua corsa fu invana, perché presto fu raggiunta dalla pioggia di cenere e di lapilli, più rapida di lei. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, verso 21, si legge: dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Il cuore di questa donna era lì dove al suo tesoro, e corse, no? Al posto di mettere subito in salvo la sua vita correndo via, perse tempo per raccogliere il suo tesoro, perché il suo cuore era lì. E tanti, tanti oggi ascoltano il Vangelo, ed il Vangelo è chiaro. Credi e avrai la vita eterna. Se non credi, sarai perduto per l'eternità. E non hai tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere. Il tempo è ora, in questo momento. È proprio dei beni terreni, di questi beni che il ricco stringeva a sé e che l'anima ha bisogno. La vita di un uomo, ha insegnato Gesù, non dipende dai suoi beni, perché l'anima necessita di ben altro. L'anima ha bisogno di essere nutrita di lui, di Dio. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, ha dichiarato Gesù. E cieli e terra passeranno, disse Gesù, ma le mie parole non passeranno mai. E affinché il vuoto del cuore sia riempito, c'è bisogno che vi entri ora la grazia di Dio attraverso la persona di Cristo. È stato detto da un uomo di Dio: ci hai fatti per te, o oh Dio, ci hai fatti per te. E il nostro cuore non ha pace, non ha requie, finché non dimora in te. E Gesù disse: dimorate in me, dimorate in me, e io vi darò una felicità completa, un'allegrezza completa. Se dimorate in me, la vostra allegrezza sarà completa, la vostra felicità sarà completa. Marilyn Monroe dichiarò: desidero essere felice, ma essere felice è qualcosa di molto difficile. Sì, perché la felicità dipende da Lui, da Dio. Dipende da Cristo. Vai a Lui e Lui ti darà una felicità completa, un'allegrezza completa. Di recente qualcuno descrisse la morte come l'ultima battaglia, quella che si perde sempre. Quella che si perde sempre. Leggevo anni fa. Due uomini morirono nello stesso giorno, l'uno pieno di conoscenza, l'altro pieno di soldi, di beni, di denaro, molto ricco. L'articolista scriveva: entrambi malati terminali. In quel giorno entrambi si accomodarono, ciascuno nel proprio letto, per combattere l'ultima battaglia, quella che si perde sempre. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, al verso 26, Gesù dice: non c'è. Matteo 16, 26, Gesù dice: che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? E che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Lo stolto disse alla sua anima: mangia, bevi, godi. E in realtà quest'uomo giocò con la propria anima. E forse anche tu stai giocando con la tua anima. Amico, non c'è stolto più stolto, che un uomo i cui progetti finiscono alla tomba. Dio potrebbe richiedere a te questa sera stessa la tua anima. Sei pronto ad incontrarlo? Io ti invito a ricevere Gesù Cristo in questo momento nella tua vita. E io voglio pregare con te. Ti invito ad accettare Gesù nella tua vita. Ricevilo, diventerai, nel momento in cui lo ricevi, un figlio di Dio. E Gesù sta alla porta della tua vita, sta alla porta del tuo cuore. Così sta scritto, che Egli sta alla porta del cuore e bussa. Fallo entrare. Ancora oggi si legge che a tutti quelli che lo hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Voglio ora pregare. Fallo entrare. Ancora oggi si legge che a tutti quelli che lo hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli.

0: Ancora una volta, la tua parola, la parola del Vangelo. Questa sera ho compreso il bisogno che ho di Gesù, tuo figlio, oh Dio. Lui è morto per i miei peccati. Ho compreso questo. Lui ha pagato al posto mio. Compreso che l'ha fatto per me. Si è dato volontariamente come sacrificio espiatorio per i miei peccati. È stato il mio sostituto. E io voglio aprire la porta della mia vita al tuo figlio Gesù. E lo faccio in questo momento. Voglio che Gesù entri in me per ricevere da Lui il perdono dei peccati, chiedere di purificare la mia vita e ricevere la vita eterna. Perché voglio vivere da tuo figlio da oggi in poi e vivere la vita con un senso. Ho compreso che solo tu puoi dare un senso alla mia vita e una gioia completa. Io accetto il tuo figlio Gesù Cristo. Ora. Amen. Amen.
1: Amen. Grazie Davide. Sicuramente anche questa sera il Signore ha parlato in un modo forte, ha parlato anche a noi che abbiamo già accettato Cristo come personale salvatore, perché l'invito è chiaro, è quello di non confidare nei beni di questo mondo, e la parola dice che noi dobbiamo imparare ad usare i beni di questo mondo, ma considerarli per quello che sono, cioè beni passeggeri. Beni che servono, sì, ma non devono essere l'oggetto della nostra fede, perché sappiamo che noi la nostra fiducia è in Cristo Gesù e nella parola di Dio. Però sai, adesso che tu parlavi alla fine, anche pregavi, invitando al ravvedimento, facevo una riflessione che voglio condividere con te e con chi ci ascolta. Diciamo che la tendenza dell'uomo è quella di chiedere, ma in generale anche nella nostra società chi ha bisogno di qualcosa lo chiede alle autorità, quindi vuoi un sussidio, vuoi una casa popolare se c'è un'esigenza. Quindi siamo abituati, siamo veramente abituati, portati in modo naturale a chiedere. Sappiamo che c'è un bisogno e chiediamo per riceverlo. Con la vita eterna Dio ha già preparato tutto. È pronto a darci quello che rivoluzionerà la nostra esistenza sulla terra e trasformerà il nostro destino eterno. Cioè, chiediamo tanto tutto, ma quello che Dio ci sta offrendo in un modo totalmente gratuito lo rifiutiamo. Cioè, è assurda questa cosa, è assurda. Però in questo, ovviamente, noi che leggiamo la parola, vediamo tutta la macchinazione di Satana che ti porta lontano dal pensiero che deve essere esaminato e sviluppato in un modo serio. Cioè, noi siamo dei peccatori e stiamo andando all'inferno. Se non crediamo e accettiamo la salvezza in Cristo, nessuno ci farà scampare da quel destino. Però è strana questa cosa, è strana questa cosa. Cioè, chiediamo, chiediamo, chiediamo, però lì che il Signore è pronto a darci, perché ha già fatto tutto in Cristo, rifiutiamo. Cioè,
0: Rifiutiamo.
1: assurdo,
0: Ed
1: assurdo.
0: infatti, non dicendo sì, come sottolineavo, non dicendo sì al Signore, automaticamente no. E
1: Stiamo
0: quindi siamo
1: dicendo
0: fiduciati. Stiamo dicendo no, non dicendo sì.
1: sì, ma infatti quella è la frase che ha fatto scattare questa mia riflessione. Cioè, no, l'uomo non si rende conto che rifiutando, cioè, non accettando, sta dicendo: io non voglio quello che tu mi stai dando. Non lo voglio. È un rifiuto netto.
0: Sì, in effetti è così. Così.
1: Diciamo che è triste per noi che conosciamo qual è la sorte di chi rifiuta la salvezza.

0: È triste vedere tanti nostri amici o tanti nostri parenti che rifiutano una così grande salvezza. Però dobbiamo continuare a pregare, continuare ad evangelizzare, continuare a
1: A
0: diffondere.
1: non tacere, a non tacere.
0: Assolutamente sì. Bene, Davide, un'ultima parola e poi, come facciamo di consueto, salutiamo
1: Sì,
0: insieme.
1: quell'uomo della parabola, che poi questa è una parabola, ma la parabola, le parabole, nella loro forma letteraria sono dei racconti verosimili. Non è una favola la parabola, è un racconto verosimile. E ci sono stati dei ricchi che hanno accettato Gesù, ma dei ricchi che l'hanno rifiutato, lo vediamo nei Vangeli. E questo racconto, questa parabola, è un racconto verosimile, come la parabola, che ne so, del seminatore. E succede che parte del seme va sulla strada e gli uccelli lo mangiano. È un racconto verosimile. Quella del figlio prodigo, succede che un figlio sbatte
0: Certo.
1: la porta di casa, se ne va. E poi torna straccione, se ne va ricco e torna straccione. Succede, ne conosciamo di caso. Quindi la parabola è un racconto verosimile. Quest'uomo giocò con la sua anima. È quello che stanno facendo tanti nostri amici, rifiutando il Vangelo, che l'hai compreso il Vangelo, ti viene predicato. Tu stai giocando con la tua anima, e in poche parole, e Gesù dice: cosa darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Stai giocando? Ti stai giocando l'eternità. Ti stai giocando l'eternità. È come quel giocoliere, un uomo che andò in America all'inizio del secolo scorso a fare fortuna, un palermitano, e poi quindi lui imparò lì anche a fare il giocoliere. A un certo punto decide di tornare nella sua Sicilia dopo qualche decennio di lavoro negli Stati Uniti. Gran parte del suo denaro lo investe in un diamante prezioso, un diamante preziosissimo che lui mette, chiude nel suo scrigno in valigia e quindi si imbarca. Durante la traversata, lui vede un bambino giocare con delle palline e dice: ti faccio vedere io un po' come si fa, ti insegno, dai, e comincia a giocare. Questo bambino rimane incantato nel vedere il giocoliere, cioè queste palline 4, 5, 6 e nessuna cade a terra. Poi si era raccolta della gente lì e lui dice a tutti: aspettate un attimo, corre in cabina, apre lo scrigno e prende il diamante e ritorna sul ponte della nave. E con le palline e il diamante, la gente è incantata. Questo diamante che lui lancia sempre più in alto insieme alle palline, non cadono a terra né palline né diamante, lui lo lancia sempre più in alto, sempre più in alto. A un certo punto la nave diede uno strattone, lui si squilibrò un po', non cadde, ma perse l'equilibrio comunque. Il diamante insieme alle palline cade a terra sulla nave, rimbalza dal ponte giù nell'Atlantico. Aveva giocato troppo e perse il diamante, sì, ma perse anni del suo lavoro in America, perché lui aveva investito una grande, grossa somma di denaro nel diamante. E tanti stanno giocando come quel giocoliere, col diamante, con la propria anima. Stanno proprio giocando così. Ecco che la scrittura dice: oggi, adesso, questo è il tempo accettevole.
0: Amen.
1: Potrebbe esserci uno scossone e trovarti a non avere più tempo.
0: Assolutamente. E gli scossoni arrivano, basta vedere quanti incidenti ci sono in questo periodo. Uno esce per andare al lavoro, a fare la spesa, ma anche a piedi, per fare una passeggiata e succede l'irreparabile. Quindi noi auguriamo lunga vita a tutti, ovviamente. Ma soprattutto vogliamo che tutti quelli che sono in ascolto possano afferrare la salvezza che Dio anche questa sera ha voluto presentare in un modo chiaro tramite te, Davide. Bene, allora l'invito è per domani, ovviamente, sui canali di Cristiani Online alle 19:30 e cari fratelli, care sorelle, cari amici, io e Davide vi salutiamo nell'amore del Signore.
1: Saluto tutti gli amici in ascolto e anche i cari che sono a Lucera. Ciao a tutti.
0: Buona serata a tutti.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ciao a tutti, fermati con noi, ascolta, perché oggi si parlerà e si continuerà ancora dall'insegnamento di ieri, quindi perdere una puntata e perdere la continuità. Può essere un operaio piuttosto che un titolare di un'azienda. C'è un insegnamento per te. Fermati con noi, ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto. Ieri, leggendo nella prima epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 5, abbiamo visto come bisogna comportarsi con i giovani, gli anziani, le vedove e gli anziani di chiesa nel senso di responsabili della chiesa locale. Paolo, l'apostolo, poi prosegue dicendo a Timoteo: non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui, conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco, delle tue frequenti indisposizioni. Abbiamo letto i versetti 22 e 23 di prima Timoteo capitolo 5 e, come abbiamo detto al capitolo 4, l'imposizione delle mani era un modo per manifestare la partecipazione alle opere di qualcuno. Paolo raccomanda di non farlo con precipitazione, ma pensare bene a quello che si fa per non trovarsi poi invischiati in situazioni difficili. Il ricorso a un uso moderato di alcol a scopo terapeutico non ha niente a che vedere con l'uso a volte eccessivo che se ne fa in paesi come il nostro, grande produttore di vino. E la moderazione, l'autocontrollo sono sempre il metro con cui misurare se le nostre sono normali abitudini o dipendenze. Poi Paolo conclude il discorso, per noi il capitolo 5, con questi due versetti, il 24 e il 25, leggiamoli. I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure anche le opere buone sono manifeste e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. Spesso si è turbati nel vedere come certe persone peccano in maniera evidente, senza portarne alcuna conseguenza, e altre fanno del bene senza che nessuno lo sappia. Tutto questo è provvisorio. Il Signore prima o poi saprà come punire chi ha un cattivo comportamento e mettere nella giusta luce le cose ben fatte. Sempre Paolo, in 1 Corinzi 11, al versetto 30 e 31, scrive: «Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati». Quando un cristiano pecca, può giudicarsi da sé, senza che il Signore stesso debba intervenire per farlo. Anche il buon giudizio verrà prima o poi fatto, e di molte buone opere compiute dai credenti si viene a conoscenza molto tempo dopo, magari quando loro sono già andati col Signore, cioè sono morti.

0: Dell'ultimo argomento pratico riguardo al comportamento da tenere tra le persone si parla nei primi due versetti del capitolo 6. Tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servano con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insegna queste cose, raccomandale. Il rapporto tra servi e padroni è ovviamente diverso da quello che esiste ora. Non si tratta di capitalismo e forza lavoro, ma di lavoratori schiavi, padroni nel vero senso della parola. Potevano esserci schiavi credenti e padroni credenti. Gli schiavi avevano il dovere di servire in modo di non portare discredito alla fede cristiana. Tanto più se il loro padrone era credente, non dovevano sentirsi autorizzati a servirlo con meno impegno, ma considerare il privilegio di servire un fratello. Anche se adesso non c'è più la schiavitù, possiamo applicare questi principi al lavoro dipendente. Sempre Paolo, scrivendo agli Efesini, capitolo 6, versetti 5 e 6, raccomanda: «Servi, ubbidite i vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini». Erano cose importanti e Paolo raccomanda a Timoteo di insegnarle con cura. Dal versetto 3 di 1 Timoteo, capitolo 6, torniamo all'argomento dei falsi dottori. Leggiamo fino al versetto 5. «Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno». Ci sono molti falsi insegnanti che provocano sempre problemi alla Chiesa. E Paolo dice chiaramente che tutto questo viene fatto pensando di poter far diventare fonti di guadagno le cose che riguardano la fede. Se uno ama il denaro in modo eccessivo, cosa volete gli importi se il suo cattivo comportamento provoca contese, dispute, sospetti, corruzione? La pietà è effettivamente fonte di guadagno, ma in che senso? Leggiamo i versetti dal 6 al 10 di 1 Timoteo, capitolo 6. «La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono una sera di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori». Cercare la nostra soddisfazione in Dio e non nelle cose materiali. Ecco, è questo il segreto per avere un animo contento. Se invece desideriamo possedere sempre di più, non saremo mai contenti, mai soddisfatti, ma saremo tentati di ottenere ciò che sembra mancarci con mezzi poco leciti. Sappiamo come la pubblicità ha lo scopo di creare in noi il bisogno di cose che, e più delle volte, sono superflue, facendole passare per essenziali. Il consumismo soddisfa i bisogni che non abbiamo, ha detto qualcuno.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Spesso si dice che il denaro è la radice di ogni male, ma non è esatto. Qui la parola di Dio dice che l'amore per il denaro è pericoloso. L'amore, anzi, la passione, è un sentimento che prende le persone in un modo tale da far a volte perdere il senso della realtà. Non ci si rende più conto di ciò che è bene e ciò che è male. L'amore per il denaro può essere la causa della rovina dei rapporti umani, anche familiari. Quante famiglie si sono divise a causa di una eredità, ad esempio? Quante discordie a causa di un avanzamento di carriera? E le amicizie rotte a causa di un prestito negato o denaro non restituito? Quante persone calpestate o imbrogliate da gente senza scrupoli che vogliono guadagnare sempre più denaro? Qui dice che alcuni si sono allontanati da Dio a causa di questa passione per il denaro e si sono messi nei guai. Il passo prosegue con un ma. «Ma tu, Timoteo», leggiamo i versetti dall'11 al 16, dal capitolo 6. «Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Questi versetti riguardano Timoteo, un uomo di Dio. Sono cose che deve fare in quanto tale. Fuggendo le cose negative descritte prima, deve ricercare quelle che riguardano la pietà e la fede. Non sarà facile, sarà un combattimento, una cosa impegnativa, ma in fondo c'è la vita eterna che ti aspetta. Timoteo era certo che la chiamata che gli aveva fatto il Signore era in vista della salvezza. La confessione di fede di Timoteo è paragonata qui a quella resa da Gesù di fronte a Pilato, e questo rende la cosa solenne. Appunto che Paolo gli ordina, dice proprio: ti ordino, ti comando, di portare avanti il suo mandato in modo irreprensibile. A questo punto Paolo si lancia in una dossologia, cioè un componimento di lode, un brano liturgico. Molti pensano che questa dossologia sia infatti la trascrizione di un inno cristiano. Comunque sia, contiene delle preziose verità che è bene esaminare brevemente. L'apparizione di Gesù sarà la manifestazione del Beato e Unico Sovrano, cioè Dio stesso. Qui, come in Apocalisse, a Cristo viene dato il titolo Re dei Re e Signore dei Signori, al quale solo appartiene l'immortalità. Non significa che noi non saremo immortali nell'eternità, ma che Egli è la fonte, l'unica fonte di questa immortalità. Oltre a questo carattere, l'immortalità, ne troviamo qui altre due, sono la trascendenza, abita in una luce inaccessibile, e la sua invisibilità e spiritualità, nessuno ha visto e può vedere. La conclusione è classica: a Lui siano onore e potenza eterna. Ora è ripreso l'argomento delle ricchezze, anche se in modo diverso. Leggiamo i versetti 17, 18 e 19. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Quello che viene richiesto ai ricchi non sono azioni tendenti ad alienare i loro beni per avere così la vita eterna, ma piuttosto un cambiamento nel modo di pensare e valutare la vita, segno evidente che possiedono quella che è davvero vita e che non è incerta come le ricchezze.

Paolo non può concludere la lettera senza lasciare a Timoteo alcuni avvertimenti conclusivi. Versetti 20 e 21 di Prima Timoteo, capitolo 6. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. In altre parole, Paolo dice a Timoteo, custodisci le cose buone, evita le cose inutili e rifiuta le cose false che possono allontanare dalla fede, dando così un ultimo richiamo a essere in guardia contro i falsi insegnanti. Il saluto e la benedizione finale è al plurale, il che fa intendere che era diretta non solo a Timoteo, ma anche a quelli che erano con lui. E concludiamo qui la prima lettera di Paolo a Timoteo, nella quale abbiamo potuto conoscere questo figlio spirituale dell'Apostolo. Abbiamo esaminato importanti insegnamenti sul culto, l'ordine nella Chiesa, tra i quali la disciplina, le varie responsabilità nei confronti di persone diverse, quali giovani, anziani, uomini, donne, vedove, servi e padroni. E molta importanza è stata data al pericolo delle false dottrine. Vorrei, prima di concludere, ricordare ciò che abbiamo letto al capitolo 1, versetto 15. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo aveva avuto un'esperienza forte con Dio. Avendo perseguitato i cristiani prima della conversione, sapeva bene cosa significasse essere un peccatore. Perciò si autodefinisce il primo dei peccatori. Lui era certo di essere stato graziato, salvato da Gesù, nonostante la sua vita precedente. E tu ne sei certo. Forse tu mi chiederai, come può avvenire la salvezza? In Geremia 10, al versetto 23, è scritto, «Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi». Vedete, nessuno può camminare bene senza la rivelazione che Dio gli dà nella sua parola. Quando un uomo, per indifferenza, si allontana da essa, smarisce la strada. Questa purtroppo è la nostra inclinazione naturale. Se ci allontaniamo dalla parola di Dio, ci capita sempre di fare una deviazione e di conseguenza allontanarci da Lui. Sappi che devi scegliere, devi cambiare direzione, ossia pentirti, convertirti a Lui. La conversione comporta una decisione morale e impegna la totalità del tuo essere, la volontà, il ragionamento, sentimento. Implica pure un modo di vivere che da questo momento in poi dovrà essere diverso, migliore. Di questo abbiamo sentito tanto in questa prima lettera a Timoteo e ancora sentiremo Paolo enfatizzare questo aspetto nella sua seconda lettera a Timoteo, che tra poco inizieremo. La difficoltà di compiere questa decisione è data dal fatto che, nonostante gli appelli divini, l'essere umano resiste perché la sua volontà è sistematicamente ribelle a Dio. Occorre tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio che si impone a noi perché finalmente capitoliamo, ci arrendiamo davanti a Lui. E questo procedimento, amici, si chiama conversione, e cioè l'anima spezzata che ritorna a Dio come un padre per mezzo di Gesù Cristo. Ancora oggi il Signore con grande pazienza ti invita a rivolgerti a Lui e chiedendogli perdono puoi ricevere in dono la vita eterna.

0: Iniziamo ora lo studio della seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo. Come sempre facciamo una introduzione alla lettera partendo dalla data. La successione di date che vedremo è una cronologia approssimativa di avvenimenti che ci indirizzeranno a comprendere la posizione che la seconda epistola di Timoteo occupò nel ministero dell'Apostolo Paolo. Paolo scrisse questa epistola intorno al 67 d.C. Nel 58, presumibilmente, Paolo venne arrestato a Gerusalemme. Il 61 d.C., verosimilmente l'anno in cui Paolo arrivò a Roma, e l'Apostolo aveva trascorso i tre anni precedenti in prigione, passando da un processo all'altro sotto diversi governatori romani. Dal 61 al 63 d.C., in questo periodo Paolo affrontò la sua prima prigionia romana. Noi non abbiamo questo avvenimento registrato nel libro degli Atti, che conclude la narrazione proprio all'inizio della prima prigionia di Paolo a Roma. Nel 64 d.C. Paolo venne rilasciato dalla prigione e in questo periodo egli viaggiò molto. Fu durante questo tempo che dalla Macedonia scrisse la prima lettera a Timoteo e quella a Tito. Nel 67 d.C. Paolo venne nuovamente arrestato e nel 68 fu decapitato a Roma. Prima della sua morte scrisse Seconda Timoteo, la lettera che stiamo per esaminare. I due versetti che esprimono il tema, il tono della seconda epistola sono questi: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Queste parole si trovano in Seconda Timoteo 2 al versetto 15. E poi troviamo un altro tema sempre in questa seconda epistola al capitolo 4 versetto 2: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Penso che in questa epistola si possa mettere l'enfasi su una parola rispetto a tutte le altre. Questa parola è fedeltà. Fedeltà nella sofferenza, capitolo 1. Fedeltà nel servizio, lo vedremo al capitolo 2. Fedeltà di fronte all'apostasia, nel capitolo 3, fino al versetto 5 del capitolo 4. E fedeltà del Signore verso i suoi servi, anche quando sono abbandonati da tutti, il rimanente del capitolo 4. Le dichiarazioni che ogni individuo fa in punto di morte hanno un'importanza che non necessita di ulteriori commenti. Questo è ciò che dà significato a Seconda Timoteo. Sono le ultime affermazioni di Paolo. C'è una nota di tristezza che non è presente nelle sue altre epistole. Non di meno, c'è una sfumatura di trionfo. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Parole scritte da Paolo come un vero e proprio epitaffio. Forse proprio perché questa era la sua ultima lettera, Paolo era molto personale nel suo scritto. In questi quattro brevi capitoli ci sono circa 25 riferimenti a singoli individui. Ma concludiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Domani vedremo altri contenuti di questa seconda lettera che l'Apostolo scrisse a Timoteo. Allora, io vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, grazie per la vostra presenza che ci onora e ci rallegra molto. Vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 11, i versetti da 43 e 44.

Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

0: Quando Lazzaro uscì dal sepolcro, aveva il viso coperto da un sudario e il corpo fasciato da bende. Poteva muoversi a fatica ed aveva bisogno di essere aiutato. Trasportando questa immagine alla vita spirituale, troviamo espressa una grande verità. Quando una persona ode la chiamata divina, quando per la grazia del Signore esce dal sepolcro della sua vita trascorsa, quando si affaccia ad una vita nuova per camminare con Cristo, ha certamente fatto un'esperienza fondamentale, ma non è ancora autonoma la sua vita. Ha bisogno di venire assistita, aiutata, per liberarsi dal passato che, come le bende di Lazzaro, lo condizionano e le impediscono di muoversi liberamente. Come nella vita materiale dipendiamo da altri, anche nella vita spirituale abbiamo bisogno dell'aiuto, della comprensione, della conoscenza, dell'esperienza degli altri, per poterci incamminare nel percorso della fede, per proseguire un cammino non sempre facile, per crescere, per maturare, per divenire a nostra volta delle persone in grado di aiutare, di soccorrere, di confortare coloro che il Signore ci pone vicino. Perfino il Signore Gesù ha chiesto l'aiuto degli altri. Alcuni hanno spostato la grossa pietra che chiudeva il sepolcro. Altri hanno liberato Lazzaro dalle bende che lo avvolgevano, cosicché, pur essendo l'artefice del miracolo, Gesù si circondò di collaboratori e ciascuno compì la sua parte. Questa realtà così preziosa che possiamo vedere in immagine nell'episodio della resurrezione di Lazzaro, nell'ambito della comunità ecclesiale prende un nome preciso che ne determina le possibilità. Questo nome è comunione. Questa consiste in una realtà spirituale creata da Dio e donata alla sua Chiesa, e la comunità ecclesiale da parte sua è chiamata a conservarla, a difenderla e a goderla nella sua più piena realizzazione. Comunione significa essere come uno, uniti di fondo, non dalla partecipazione ad un rito, ma dalla fede in Dio e nel Signore Gesù e dalla presenza dello Spirito Santo, manifestando questa unità nel partecipare alla vita degli altri, ponendosi al loro servizio e sentendosi responsabile della loro esistenza, principalmente sotto l'aspetto spirituale. Al di fuori di Cristo non può esserci comunione. Può esistere l'associazione, può esistere la solidarietà, può esserci il reciproco aiuto, la simpatia, la collaborazione. Ma la comunione è esclusivo dono di Dio, un dono che avvicina i lontani, che crea un corpo spirituale che si realizza solo nella famiglia di Dio, che è la Chiesa.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. È sempre meno frequente, purtroppo, la figura del genitore seduto sul letto del bambino, intento ad affidarlo al riposo della notte. Quando un bambino ascolta la voce del padre o della madre, è come avvolto da una voce amica che l'accompagna in una fase che rappresenta comunque un momento di separazione dalle persone amate. Andare a letto, infatti, implica essere escluso dalle attività che proseguono. Il bambino può percepire questa richiesta come una forma di esclusione della vita della famiglia. Sedersi sul letto, parlare con dolcezza, accarezzare, baciare il bambino rappresenta un rito importante, capace di infondere nel piccolo un senso di sicurezza, aiutandolo ad accettare una regola utile al suo benessere. E a questo aggiungerei la bella abitudine di leggere qualche riga da un libro, una scelta ricca di importanti elementi educativi e affettivi. L'interpretazione della lettura, le pause, lo sguardo del genitore catturano l'attenzione del bambino in modo assoluto e il bambino vedrà nel momento del sonno un appuntamento gradito e desiderato. Però attenzione, è importante selezionare il libro in base all'età, evitando storie che anziché rilassare il bambino provocano ansia ed eccitazione. E poi bisogna essere di esempio nella lettura. Non bisogna proporre al bambino libri ricchi di virtù per poi ostentare la lettura di pubblicazioni di dubbio gusto. Tu che cosa ne pensi?
2: Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.
1: Nella lettura. Non bisogna proporre al bambino libri ricchi di virtù per poi ostentare la lettura di pubblicazioni di dubbio gusto. Tu che cosa ne pensi?
2: Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato.

Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

grande fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno.
3: Carmen Zammataro, al telefono il professor Luigi Campanella, presidente eletto della Società Chimica Italiana, ordinario di chimica dell'ambiente e dei beni culturali e docente di chimica analitica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie di essere con noi, professore.
4: Grazie a voi, eccomi qua.
2: Benvenuto.
3: Il settimanale L'Espresso espone in copertina il titolo a caratteri cubitali: SOS cancro, gli italiani colpiti dai tumori crescono a ritmi vertiginosi e ora si ammalano anche i bambini. E
2: in tutto ciò c'entrano indirettamente anche le zanzare, o meglio, questo accade anche a causa della lotta alle zanzare, in particolare alla zanzara tigre. E professore, possiamo spiegare passo passo l'itinerario, il percorso che conduce all'aumento dei casi di cancro nelle città italiane proprio a causa di questa motivazione?
4: Guardi, intanto la correlazione diretta tra questi due eventi è una cosa possibile, certamente, tenuto conto del tipo di sostanze che si usano, ma certamente non garantita. Bisognerebbe acquisire ulteriori informazioni per stabilire quanto questo evento sia correlabile con la zanzara e non con altri fenomeni come l'inquinamento da traffico o altri problemi con i quali ci dobbiamo confrontare tutti i giorni.
2: Certo.
4: Ma premesso questo, che mi sembra comunque una premessa importante, è chiaro che quando noi dobbiamo colpire un sistema biologico, in questo caso la zanzara, per cercare di proteggerci, dobbiamo adottare dei mezzi aggressivi, perché qualunque cosa che uccide un sistema vivente deve essere aggressivo. Il problema qual è? Che questa aggressione, ovviamente, è difficilissimo renderla selettiva. Esistono altri organismi, tra cui il nostro, l'ambiente è pieno di sistemi vitali, le piante, gli animali, che ovviamente si trovano nella stessa condizione di quel sistema biologico che noi vogliamo aggredire. E allora il nodo diventa che l'aggressione che noi dobbiamo comportare contro i sistemi che vogliamo distruggere, in questo caso la zanzara o comunque dalla quale ci vogliamo proteggere, non deve mettere in discussione gli altri sistemi biologici, perché sarebbe vorrei dire buttare, come si dice, via l'acqua con il bambino.
2: Sì.
4: E quindi questo è un rischio che nessuno vuole correre. Allora ci vuole una prudenza nell'uso di questi prodotti. Questi prodotti non sono tutti ugualmente tossici, non sono tutti ugualmente accumulabili, non sono tutti ugualmente degradabili. E questo, ho dato tre concetti importanti che sono alla base della scelta del tipo di prodotto. La tossicità, ma non è il solo, purtroppo ci si limita spesso solo a questo. La accumulabilità, perché lei capisce bene che una sostanza che si accumula è destinata a crescere come concentrazione nel tempo.
2: Quindi in pratica fa aumentare la tossicità anche quando...
4: Esatto, è come se la tossicità aumentasse, perché è la quantità che aumenta. Le ricordo quello che ha detto Paracelso, che ha detto niente è tossico, è tossica la dose. È chiaro, certo. Qualunque sostanza, anche il sale da cucina o lo zucchero sono tossici se uno ne prende una quantità enorme.
3: Certo. Quindi, facendo un uso indiscriminato.
4: Esatto, facendo un uso indiscriminato. Quindi una sostanza che si accumula ovviamente va incontro a problemi maggiori. La terza gamba del tavolo sulla quale dobbiamo appoggiarci per fare una valutazione seria è quella della degradabilità. Cioè ci sono sostanze che la luce solare già è capace in qualche misura di aggredire attraverso dei meccanismi chimici innescati per l'appunto dalla componente ultravioletta di questa luce, e sostanze invece che resistono nel tempo. È ovvio che sono due situazioni completamente diverse dal punto di vista del pericolo e del rischio. Allora, stabilito che se noi vogliamo colpire la zanzara tigre dobbiamo usare dei composti che siano aggressivi nei confronti di questo sistema perché ci vogliamo proteggere da esso, stabilito che esiste una serie di sostanze che possono in qualche misura realizzare questo prodotto, ma che sono caratterizzate da diversi valori di tossicità, accumulabilità e degradabilità, è chiaro che lo sforzo che deve essere fatto da chi è preposto alla scelta di come si interviene deve essere nel senso di realizzare una scelta che, tenendo conto di questi tre elementi, comporti il minimo rischio, o anzi un rischio nullo, e io credo che le possibilità ci sono, per l'ambiente innanzitutto, ma per tutti i sistemi biologici che vivono in esso, a partire dall'uomo.
3: Certo. Insomma, professore, ci sembra di capire che la vera minaccia alla salute dell'uomo e all'ambiente non è costituita tanto dal zanzare, ma dai pesticidi che si usano.
4: Dalle sostanze, esatto, che vengono usate e molte volte a sproposito, perché esistono soluzioni molto più accettabili e ecocompatibili che possono essere adottate. Io credo che si sono stati fatti moltissimi passi in avanti dalla tossicologia e dalla chimica in questa direzione. Cerchiamo di utilizzarli, di sfruttarli. D'altra parte, di recente mi è stato detto che il Temefos, che veniva usato qualche anno fa contro la zanzara tigre, e che era un composto non tossicissimo, ma che si accumulava e che quindi comportava sicuramente nel tempo dei danni, adesso non viene più adottato. Questo è già un segnale positivo, vuol dire che l'informazione che è derivata dalla ricerca circa questo composto, di cui in passato si considerava solo la tossicità, oggi bisogna considerare la degradabilità e l'accumulabilità, in effetti hanno suggerito la sua sostituzione.
2: Certo. Professore Campanella, in base alle notizie che passano molto spesso, ecco, qualcuno potrebbe pensare, seguendole, che la chimica comunque è cattiva, tra virgolette, o dannosa, tra virgolette, ma è veramente così?
4: Guardi, io sono un chimico e quindi, come lei può capire, non posso essere d'accordo su questo, però mi farebbe piacere che accanto l'aggettivo chimico, accanto a pesticidi chimici, composti chimici, sempre in senso negativo, fosse messa anche accanto a vigilanza chimica, protezione chimica, sicurezza chimica, ecco. Perché senza la chimica, protezione, sicurezza, vigilanza dei cittadini non si potrebbero realizzare, perché la chimica va vista come una disciplina e come una scienza, come tutte le scienze d'altra parte, che si impegna per far avanzare l'uomo. Se poi l'uomo non sa usare quelli che sono i prodotti della ricerca e li utilizza in modo improprio, io credo che non se ne possa assegnare la colpa alla disciplina, che anzi è fondamentale. Non so se lei ha avuto occasione di leggere di questo brevissimo DVD che ha pubblicato Federchimica, Se la chimica non ci fosse, ed è il sogno di una persona che di colpo immagina che non esiste la chimica
2: e si trova senza
4: e pensa alla sua vita senza la chimica, certo. E la sua vita scompare. Quando si sveglia da questo incubo, la mattina si ritrova tutte le sue cose, tutto contento, dice viva la chimica. Adesso è chiaro che fatto da Federchimica si può capire che pure
3: è un po' di parte,
4: però è anche vero che quello di assegnare l'aggettivo chimico sempre in senso negativo a qualunque cosa che capita non mi pare che corrisponda alla realtà delle cose.
2: Certo, proprio a quello accennavamo, insomma.
3: Ecco. Tornando alle zanzare, professor Campanella, i comuni hanno il potere decisionale. Qual è la tendenza in questo settore? Quali potrebbero essere gli sviluppi per le prossime settimane?
4: Guardi, la cosa più importante è adottare i sistemi larvicidi e non adulticidi, perché il sistema adulticido uccide la zanzara adulta. Ovviamente per fare questo richiede un'aggressività maggiore e non blocca il processo all'origine, perché la zanzara adulta è già cresciuta. Invece, se si uccidono le larve, intanto se ne riescono a uccidere di più. La tossicità richiesta è inferiore, perché la larva è ovviamente più debole, e quindi il primo criterio che dovrebbe essere adottato è quel tipo di politica, il che vuol dire, per esempio, nei tombini va benissimo dove ci sono le larve, assolutamente no la diffusione nebulizzata per le strade, certo, dove si uccidono le specie adulte, ma si mette a rischio la popolazione. La seconda cosa, lo sviluppi superficiali delle immissioni devono essere ridotti al minimo, quindi una goccia, 10 gocce vanno bene, ma se queste 10 gocce diventano 10.000 goccioline, l'effetto è moltiplicato in negativo, perché la superficie su cui si appoggiano sarà sicuramente maggiore. Quindi il secondo criterio, mai l'aerosolizzazione, ma possibilmente l'uso di soluzioni. In tombino per uccidere gli adulticidi e non per uccidere le larve e non gli adulti, questo è il secondo criterio. Terzo criterio, scelta di prodotti che sulla base delle tre gambe di cui vi dicevo prima diano il minimo di rischio e possibilmente il rischio zero.
2: Professor Campanella, sia lei che altri scienziati avete da tempo lanciato questo avvertimento di cui in parte ci parlava in quest'ultima risposta sull'uso indiscriminato di certi prodotti. Possiamo rinnovare quindi in chiusura, in questi ultimi minuti, una sorta di appello alle autorità delle città italiane, ma poi anche ai cittadini stessi, sì, sull'uso indiscriminato di certi prodotti?
4: Bravo, questo è importantissimo. L'appello ai politici lo faccio molto volentieri, sono convinto. Noi abbiamo sicuramente a Roma un'amministrazione che ha dato segni di volere proteggere i cittadini, penso che non debba cadere sulla buccia di banana di questo problema, e come altre città italiane che si trovano innanzi allo stesso problema. L'appello è di tenere conto di quelli che sono gli stati di avanzamento della ricerca, non fermarsi per motivi economici o per motivi di cassetta o per motivi di semplicità, perché in molti casi c'è pure il problema della semplicità. Una volta che uno ha preso l'abitudine a come si fornisce, si dà un prodotto, cambiarlo significa modificare tutta un'impostazione anche dal punto di vista del programma. Mi rendo conto che crea problemi, però gli avanzamenti della ricerca obbligano a modificare i programmi e quindi tenerne conto. Al cittadino dico chiaramente, la raccomandazione è di essere vigile, non deve accettare assolutamente le nebulizzazioni con prodotti che non sono autorizzati, perché oramai per esempio il Temefos, che è stato il più usato, il rischio che continua a essere usato da qualcuno c'è poco da fare, un prodotto talmente diffuso in passato che il rischio che lo continua, ma oggi non è più consentito, quindi il cittadino deve vigilare, fare rispettare i propri diritti e soprattutto cercare sempre il collegamento con l'istituzione, quindi non affidarsi a privati che non siano più che garantiti da un'istituzione che li ha raccomandati.
2: E poi, professore Campanella, c'è la brutta abitudine forse in Italia di eliminare le scorte fino a conclusione di quello che c'è nei magazzini, insomma.
4: Questo purtroppo l'abbiamo visto anche con altri fenomeni di inquinamento, quello da farmaci, come lei sa, è un problema nuovo che non avevamo 30 anni fa, e sembra che le responsabili siano proprio le scorte che sono finite poi nei depuratori che non le sono riuscite a smaltire, da qui nelle acque superficiali, e così ci troviamo dinanzi a un problema nuovo.
2: Certo.
3: È stato con noi il professor Luigi Campanella,
2: presidente eletto della Società Chimica Italiana, ordinario di chimica dell'ambiente e dei beni culturali e docente di chimica analitica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie professore.
4: Grazie
2: tanti
4: a voi,
2: auguri.
4: Buon
3: grazie
4: lavoro
3: mille.
4: E buona prosecuzione.
3: A risentirla professore.
4: Grazie.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano. Buon ascolto.
1: La Bibbia dice: quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Ti invito a riflettere per qualche istante sul tuo passato. Ogni volta che hai attraversato una prova dolorosa e difficile, cosa ti ha aiutato ad uscirne? Spero che per molti a fare la differenza sia stato il fatto di essere circondato e sostenuto da Dio e

forse anche dai propri cari. La Bibbia afferma, infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Qualunque sia il periodo che stai attraversando, lascia che ti incoraggi. Non sei solo. Gesù è lì, ti sta rialzando. Egli è sempre con te fino alla fine dei tempi. La verità è che il cuore dell'uomo può riposare solo se il cuore di Dio è il suo sostegno e la sua forza. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Abbandona il tuo cuore tra le braccia di colui che può sostenere perfettamente la tua vita. Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: E mentre Gesù sta lavando i piedi ai discepoli, Gesù dice: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Perché non capivano? Qual era il problema di mezzo che ostacolava la loro comprensione di quello che Gesù faceva nei loro confronti? Chiodo fisso. E come risponde Pietro? Il Signore spiega che chi è lavato completamente non ha bisogno che farsi lavare i piedi. Perché? Perché il Signore aveva provveduto una purificazione completa, come nell'Antico Testamento, quando i sacerdoti venivano consacrati al sacerdozio, fu fatto loro un bagno completo e poi venivano unti e poi ogni giorno, quando si accostavano al loro servizio, all'entrata del tabernacolo c'era la conca di rame dove si lavavano i piedi e le mani. Questo era simbolico della contaminazione quotidiana della quale dovevano purificarsi. Non avevano più bisogno di un lavacro completo in quanto erano già stati lavati. E qui non sto dicendo che non facevano mai il bagno, non si lavavano, io sto parlando di questa consacrazione. E quando Pietro ha capito questo, dice: Signore, non soltanto i piedi, ma le mani e il capo. Perciò Gesù dice: chi è lavato tutto non ha bisogno che di avere lavati i piedi, è purificato tutto quanto e voi siete purificati, ma non tutti. Cioè, siete tutti credenti, avete avuto tutti questo lavacro di rigenerazione della quale la Bibbia ci parla. Perciò c'erano due tipi di purificazione, cioè lavato tutto, come viene riportato in Tito 3:5, questo lavacro della rigenerazione che viene per mezzo del Signore. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Vorrei chiedere, tu sei sicuro di aver sperimentato questo lavacro? Se no, se non l'hai sperimentato, non sei figlio di Dio. Sei ancora nei tuoi peccati e il giudizio di Dio sta sopra di te in questo momento, non un giorno, ora. Questo lavacro purifica l'uomo e lo rende accettabile a Dio. Tutti indistintamente, se vogliono appartenere al Signore, hanno bisogno di questo. E se tu hai sperimentato questo lavacro, allora c'è il secondo tipo di purificazione: lavati i piedi. Questa parla della nostra purificazione giornaliera, come quella dei sacerdoti che si avvicinavano alla conca di rame, si lavavano le mani e i piedi. In Primo Giovanni 1:9, scusate, questi computer fanno cose strane. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo lavacro è necessario ogni giorno, perché ogni giorno il credente si contamina. Io ho bisogno più volte durante la giornata di questo tipo di purificazione. E Gesù chiede: capite quello che vi ho fatto? Chiede a voi: capite quello che vi ho fatto? Quando ho tolto i vostri peccati e vi ho fatto sedere nei luoghi celesti con me, avete capito questo? Avete capito chi siete? Il Signore vi chiama ad essere ciò che siete. Noi siamo una stirpe eletta, siamo un regno di re, siamo figli dell'Altissimo. Siamo principi e siamo chiamati ad essere ciò che siamo in Cristo. Non ad essere come quelli del mondo che non conoscono nulla di questo lavacro. Vi abbassate al loro livello quando voi cercate di imitare loro. Perciò un certo comportamento è indegno di voi. Voi fate capire tramite un certo comportamento che non avete capito chi siete e ciò che Cristo ha fatto per voi e a chi appartenete. Non è il comportamento in sé, cioè l'orecchino, i pantaloni abbassati, eccetera. Non è quello in sé che è sbagliato. È quello che rappresenta, che non avete afferrato, che non avete capito. E siete chiamati a fissare il vostro sguardo su ciò che avete in Cristo e vivere secondo la vostra posizione, non secondo la bassa posizione di chi non è stato lavato. Applicazione, versetti 13 a 17.

voi mi chiamate maestro e signore. E dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Questi uomini non capivano il vero significato dell'essere veri discepoli. E noi? Invece, essi bramavano onore e gloria nell'identificarsi con Cristo. Ah sì, voglio identificarmi con Lui perché io sarò qualcuno. Il vero onore e la vera gloria risultano quando il discepolo si umilia e diventa un servo nel nome del suo padrone. Io non sono chiamato ad innalzarmi, a cercare l'acclamazione e l'approvazione degli uomini. Io sono chiamato ad imitare il mio maestro. Io sono chiamato ad essere dentro di me un servo. Se io sono un servo dentro di me, quale sarà il mio servizio? Se non sono un servo dentro di me, penso, a cosa penso? Qual è la mia motivazione per quello che faccio? Proprio questo. Essere un vero discepolo equivale ad essere un servo, non solo di Cristo, ma di tutti gli altri che fanno parte della sua famiglia. Io sono qui per servire voi. Io sono qui per essere utile a voi. Voi siete il motivo del mio servizio. Quando è stata l'ultima volta che hai detto a qualcuno nell'assemblea: cosa posso fare per te? O quando è stata l'ultima volta che ti sei presentato agli anziani chiedendo: c'è qualcosa che posso fare nell'assemblea per rendere un servizio per il Signore? Se volete far venire un attacco di cuore ai vostri anziani, fate la domanda.

si vede che Pietro ha afferrato il concetto e che ha cominciato a vivere questo concetto nel suo servizio. Ed egli nella sua lettera, nel quinto capitolo e versetto 2, dice: pascete il gregge di Dio che è tra voi, sorvegliando ma dice non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Il pastore non sta dietro al gregge con un bastone per mandarli avanti come bestiame. Egli va davanti a loro e lo seguono, e lui dà loro l'esempio. Ed ecco come si comporta un vero servo che ha il compito di esercitare il ministero in seno ad un'assemblea come anziano. Non è lì per signoreggiare, per comandare, è lì per essere esempio di servo da imitare. E aggiunge Pietro: e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. Sono sicuro che questo pensiero di quando Cristo si è tolto la tunica per rivestirsi con un asciugatoio, questa figura era nella sua mente quando scrisse queste parole. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Gesù poteva permettersi questo comportamento in base a ciò che troviamo qui. Non faceva niente se si faceva un fesso secondo il pensiero degli altri. Lui sapeva a chi apparteneva, da dove veniva e dove andava. Possiamo dire che l'amore e il servizio sono strettamente legati. Se io amo, cosa faccio? Servo. Come sappiamo che il Signore amava i suoi e che li ha amati fino alla fine? Perché ha servito loro. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è il distintivo del discepolo. Questo è il modo di far capire agli altri che siamo dei veri credenti. Se manca questo, gli altri non sanno qual è la nostra vera posizione. Forse non sei un vero
discepolo? Vi do una parafrasi. Sei dunque io, che sono il Signore e il Maestro, mi sono abbassato al posto di un servo e l'ho dimostrato tramite il lavare i vostri piedi. Anche voi dovete prendere la posizione di servi per servire

vuoi rendere un servizio a Dio? Prima di pensare al fare, pensate all'essere.

0: che vuoi rendere questo servizio? Cosa ti spinge? A tutti mi vedranno? Tutti vedranno che sono consacrato al Signore e che sono impegnato e perciò mi metto in vista e perciò faccio. Se il tuo servizio non è stimolato e se non nasce da questo tuo desiderio di essere un vero servo, non avrà nessun valore. Puoi lavorare dalla mattina alla sera per il Signore, ma se non sei un servo dentro, non vale. Se sapete queste cose, siete beati se le fate, dice il Signore. Vuoi solo rendere un servizio? O vuoi essere un servo? C'è una grande differenza. Quando Gesù andava da Maria e Marta e Lazzaro, spesso si recava da loro. E la casa apparteneva a Marta. Arriva Gesù e se qualcuno avesse chiesto a Marta: sei un vero discepolo di Gesù? Forse si sarebbe offesa a morte. Come? Non vedete quello che faccio io? Casa mia, invito il Signore a venire in casa mia? Si dà da fare per preparargli da mangiare. È ovvio che sono un vero discepolo, mi do da fare. Maria si mette ai piedi di Gesù ad ascoltarlo. Marta si arrabbia perché è tutta indaffarata, deve fare lei tutto, non potrebbe dare una mano a Maria? E Gesù ricorda: Marta, Marta. Tu sei presa da tante cose. È proprio il tuo servizio che ti acceca. Una sola cosa è necessaria. Non fare, ma essere. Abbiamo capito noi questa lezione? Al Signore non interessa per niente il mio servizio, se non nasce dalla giusta motivazione. Quello che io voglio essere servo. E se sono un servo, il mio servizio nascerà dalla giusta motivazione. Ed il Signore sarà contento. e posso definirmi un vero discepolo. Caro Padre, anche noi tante volte cadiamo nella stessa trappola in cui è caduta Marta e tanti altri, pensando che il nostro servizio è la cosa più importante e perdiamo di vista che tu ci chiami prima di tutto ad essere servi. La nostra natura umana non è molto predisposta a mettersi sotto. Ma il frutto dello spirito è proprio l'umiltà. E noi vogliamo essere governati, dominati dallo spirito. Aiutaci ad evitare, Signore, un servizio inutile e coltivare questo desiderio di essere dei veri servi. Aiutaci ad applicarci a questo, Signore, servendoci gli uni gli altri, pensando agli altri e non a se stessi, a noi stessi. Grazie Signore, perché tu vuoi onorare questo desiderio in noi, nel nome prezioso di Gesù.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Benvenuti cari ascoltatori, eccoci ad un altro appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere . Io sono Rachele e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 9. Leggo nella Bibbia la lettera di Paolo agli Efesini, il capitolo 5, al verso 25, e dice così: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Ognuno di noi nasce non per sua scelta, ma dall'unione amorevole di due persone che si sono legate reciprocamente. In questa entità di amore, formata dai suoi genitori, maschio e femmina, inizia una nuova vita. Ogni nascita è un miracolo. Ogni essere umano è in se stesso una meraviglia. Nel suo corpo, nella sua mente, si trovano sin dall'inizio delle facoltà e delle capacità che ancora oggi, dopo secoli di osservazione e ricerca, continuano a stupirci. Non possiamo di certo rivendicare tutto questo come un nostro prodotto e neppure una nostra invenzione. La nascita e lo sviluppo dell'essere umano ha luogo solamente in seguito all'idea del nostro Dio creatore. Nel Salmo 127, versetto 3, è scritto: «I figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio». Questo vuol dire che dal punto di vista di Dio è una benedizione e un privilegio poter avere dei figli. I figli sono sì un dono di Dio, ma all'interno del matrimonio, così come lui lo ha concepito, tra una coppia formata da un uomo ed una donna che sono compatibili sessualmente e sono appunto legittimati da Dio stesso. Oggi circolano purtroppo idee che sono a dir poco assurde per la concezione umana, nonché quella di Dio, ovviamente. Ognuno pretende il diritto ad avere figli, anche coppie omosessuali, e si ricorre alle più svariate aberrazioni di tecnologie pur di arrivare a soddisfare quello che è solamente un egoismo sfrenato e incontrollabile, come ad esempio, citiamo qualcuno, la maternità surrogata, per esempio l'utero in affitto, la fecondazione eterologa ed altro. E tutto questo avviene a scapito dell'ignaro nascituro, la cui esistenza sarà condizionata per sempre dalle scelte sbagliate che hanno compiuto non i suoi genitori, ma presunti tale, scambiando lo sfruttamento, l'egoismo, con invece amore e generosità.
Oggi addirittura possiamo fare il paragone che si può comprare un bambino come se fosse un giocattolo in internet e per altre vie. Tutto questo porta senz'altro al degrado più totale, portando ad un valore bassissimo la vita di una persona. Per questo motivo, ogni coppia cristiana ha un estremo bisogno di essere informata, preparata, affinché possa vivere in sintonia con gli obiettivi della parola di Dio. Ogni coppia ha il compito di formare e preparare la generazione seguente. Difatti, la coppia cristiana viene chiamata ad educare i propri figli secondo la volontà del Signore. Ognuno, infatti, ogni individuo ha bisogno di formazione e preparazione per poter inserirsi bene nella società in cui vive. Per questo processo ci vogliono delle norme e dei principi. E secondo la Bibbia, a fare questo in primo luogo sono chiamati proprio in causa i genitori. Non si può infatti delegare ad altri ciò che è responsabilità della coppia che all'interno del loro matrimonio decidono di generare figli. Il Signore ci offre un'ottica molto diversa della vita, proprio nell'ambito della famiglia. Perciò leggere gli Evangeli, studiare la Bibbia nella coppia è una cosa molto buona e opportuna che porterà senz'altro dei frutti per la coppia cristiana che decide di avere dei figli e quindi per la propria famiglia.

Anche oggi il programma volge al termine e vi ringrazio per il vostro ascolto. Un caro saluto da Rachele e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, oggi leggiamo di nuovo il primo capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 57 al versetto 66. In quel periodo finiva l'attesa di Elisabetta, perché era giunto il tempo che il bambino nascesse, ed ella partorì un maschio. Fra i vicini e i parenti si sparse la notizia di quanto generoso fosse stato il Signore verso di lei, e tutti ne furono felici. Quando il bambino ebbe 8 giorni, i parenti e gli amici vennero per la cerimonia della circoncisione. Tutti pensavano che il nome del bambino sarebbe stato Zaccaria, come suo padre. Ma Elisabetta disse: «No, deve essere chiamato Giovanni». «Come?» si meravigliarono. «Non c'è nessuno in tutta la nostra famiglia con quel nome». Accenni domandarono al padre del bambino come voleva che fosse chiamato. Zaccaria allora chiese qualcosa per scrivere e, con grande sorpresa di tutti, scrisse: «Il suo nome è Giovanni». Immediatamente Zaccaria riacquistò la parola e cominciò a lodare Dio. Tutti i vicini furono presi da timore, la notizia di ciò che era accaduto si sparse per le colline della Giudea, e quelli che venivano a sapere della cosa ci pensavano e ripensavano, chiedendosi: «Chi mai diventerà da grande questo bambino? Perché la mano del Signore è sicuramente sopra di lui». In quei periodi, quando il momento della nascita si avvicinava, era consuetudine avere amici e musicisti riuniti vicino a casa. E se veniva annunciata la nascita di un bambino, i musicisti iniziavano a suonare e c'era subito festa. Però, se era il caso di una bambina, i musicisti se ne andavano in silenzio e prevaleva questo spirito di tristezza. Che assurdità, però, ragazzi, non essere in grado di celebrare la vita ed avere invece una mentalità così limitata. Quanti di noi ancora oggi hanno l'ossessione del maschio? Ora, secondo la tradizione ebraica, dal tempo di Abramo, come segno dell'alleanza del popolo di Dio, un neonato maschio doveva essere circonciso nel tempio all'ottavo giorno. Era anche consuetudine dare al bimbo il nome del padre o del nonno. E quindi, quando Elisabetta disse che il nome sarebbe stato Giovanni, tutti furono scioccati e volevano il parere del muto, che tra l'altro forse era anche sordo, visto che dovevano fare dei segni per farsi capire da lui. E dopo che Zaccaria scrisse Giovanni su una tavoletta, confermando così quello che aveva già detto Elisabetta, fu in grado di parlare e la prima cosa che fece fu lodare Dio. È bello notare che non serbò rancore a causa della sua punizione per incredulità. Invece, questa prova lo rese desideroso di fidarsi ancora più prontamente di Dio. E invece, sovente noi vogliamo evitare le prove piuttosto che invitarle come periodi di crescita. Riflessione: sei mai stato ripreso da Dio? Qual è stata la tua reazione? Padre, sì, la tua mano era grandemente sopra Giovanni il Battista, perché tu, Cristo stesso, lo chiami il più grande nato da donna. E come lui viene e annuncia l'arrivo del Messia, aiuta ognuno di noi di essere portatori della buona novella a coloro che ancora non ti conoscono. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, a domani. Vi voglio bene. Ciao.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
2: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo insieme di nuovo continuare il nostro studio sulla Chiesa. La volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate, che la salvezza è una realtà presente. Cioè, tanti pensano, ma saremo salvati. Quando noi chiediamo alla gente, ma tu sei salvata? Ma questo dice, nessuno lo può sapere. Sarebbe presunzione dire io sono salvata o sono salvato. Questo nessuno lo sa. Ma coloro che hanno lo Spirito di Dio, i credenti, i nati di nuovo, lo dicono con certezza. Io sono stato salvato o io sono già salvato. Perché Gesù dice, chi crede in me ha vita eterna. Quindi non avrà, abbiamo visto i verbi che sono più al passato e non al futuro. Io ho la vita eterna dal momento che ho accettato Gesù. Quindi questa è una certezza, non è una speranza. In quanto noi avremo, è chiaro, avremo la redenzione del nostro corpo, cioè non è completa la nostra redenzione, in quanto ancora siamo in questo corpo mortale. Ancora portiamo, dice l'Apostolo Paolo, l'immagine del terreno. Ma noi porteremo l'immagine del celeste. Saremo come Cristo, in quanto già questa vita di Cristo è innestata in noi dal giorno che abbiamo accettato Gesù. Gesù è in noi, però questa vita nuova, questa piena, completa, perfetta redenzione si avrà quando Gesù tornerà. E lì avremo la piena redenzione e saremo eterni e saremo come Gesù. Perché l'Apostolo Giovanni dice, figlioletti, ancora non è stato manifestato quello che saremo, ma quando Egli apparirà saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Cioè saremo uguali a Gesù. Cioè non abbiamo la minima idea di quello che noi saremo quando Gesù tornerà. Avremo un corpo eterno, un corpo incorruttibile, un corpo glorioso, un corpo immortale, un corpo spirituale, un corpo splendente. Dice, i giusti, dice nel libro di Daniele, splenderanno come stelle in sempre eterno. Meraviglioso. Bene, vogliamo prendere ancora un altro tema riguardante la Chiesa. La Chiesa primitiva era una Chiesa perfetta? Era una Chiesa perfetta? No. Ebbene, vogliamo dire, veramente la Chiesa apostolica, la prima Chiesa presente, è stata fondata dagli Apostoli, non era una Chiesa perfetta. La Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa in tutta la Giudea, in tutta la Samaria, in tutto l'Impero Romano, fino nella lontana Roma, non c'erano Chiese perfette. Perché le lettere che noi leggiamo, le lettere degli Apostoli, sempre dicono qualcosa di ammonimento, di esortazione, di isolamento, o di, possiamo dire, fra virgolette, fra discomunica, vuol dire che esistevano queste realtà anche nella Chiesa Apostolica. Ebbene, vogliamo vedere quattro personaggi che purtroppo non facevano parte della Chiesa del Signore. Pur essendo inseriti fino in fondo fra le cose del Signore. E questo servirà a noi come ammonimento di dire io non voglio essere come uno di loro. E dobbiamo vedere se noi siamo diversi nel nostro modo di vivere. Ebbene, il primo personaggio è di Giuda, Giuda Iscariota. Questo uomo aveva un bel nome, Giuda. Che cosa vuol dire Giuda? Che cosa significa Giuda? Cosa significa Giuda? Giuda era il quarto figlio di Giacobbe. Il primo fu Ruben, il secondo fu Simeone, il terzo Levi, il quarto fu Giuda. Giuda ha un bel significato. Significa lode al Signore, lode all'Eterno. È un bel nome. Giuda Iscariota aveva un bel nome. Si chiama Iscariota perché suo padre era di Iscariote. Iscariote era una città.
Ebbene, questo mi ha fatto riflettere. Una persona può avere anche un bel nome, però non vuol dire che ha un buon carattere o un buon comportamento cristiano. Non è così? Quante persone si chiamano Cristiano o Cristina? Ma di cristiano non hanno proprio nulla, solo il nome. Non è così? Mi fa pensare anche, ricordate quella coppia Anania e Saffira? Saffira deriva dalla parola zaffiro, cioè parla di una pietra preziosa. Però sappiamo che fine fece questa donna, proprio che il Signore la fece morire all'istante per aver detto una bugia, per aver mentito allo Spirito Santo. Per una sola bugia il Signore la fece morire, prima a suo marito e poi a lei, perché era una zizzania nella chiesa di Gerusalemme. Quindi si può avere anche un bel nome, ma questo non vuol dire che sia un buon carattere e tantomeno sia un buon cristiano. Ebbene, Giuda faceva parte della cerchia dei 12 discepoli, dei 12 apostoli. Però vogliamo vedere alcuni punti sulla persona di Giuda. Chi era Giuda? Quest'uomo aveva dei soprannomi, se vogliamo dire, ma erano terribili. Vogliamo leggere in Giovanni capitolo 13, l'Evangelo di Giovanni capitolo 13, Giovanni capitolo 13 dal versetto 8 al versetto 11. Dice: Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo non hai con me parte alcuna. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe, per questo disse: non tutti siete netti. Il contrario di netto che cosa vuol dire? È impuro, è sporco. Cioè tutti 11 siete puri, siete netti, ma uno di voi è ancora impuro. E parlava di Giuda Iscariota. Quindi era uno della cerchia che non era veramente un vero credente, un vero cristiano, un vero seguace di Gesù. Non tutti siete netti. Quindi c'era qualcuno nella cerchia, il Signore lo sapeva, gli altri non lo sapevano. Gli altri 11, uno della cerchia che non era veramente un vero credente, un vero cristiano, un vero seguace di Gesù. Non tutti siete netti. Quindi c'era qualcuno

ha sperimentato tutto ciò che è stato il ministero di Gesù sulla terra, perché lui era sempre presente. Eppure lui non si era mai convertito. Non si era mai convertito. E vediamo perché non si era mai convertito. Leggiamo ancora in Giovanni capitolo 6. Capitolo 6, Giovanni capitolo 6, versetto dal 66 al 71. Dal 66 al 71 leggiamo. Allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui, cioè con Gesù. Perciò Gesù disse ai dodici: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non io ho scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figliolo di Simone Iscariota, perché era lui uno di quei dodici che lo doveva tradire. Gesù lo chiama figlio del diavolo, una parola pesante, figlio del diavolo. Che se noi lo diciamo a una persona, certamente si offenderebbe o ci aggredirebbe. Dice: tu sei un diavolo, come ti permetti? Gesù usa delle parole, dice anche, a volte noi magari non lo diciamo, non date ciò che è santo ai cani. E non date perla ai porci. Le persone che non amano, che non stimano, che non apprezzano, che non valutano la parola di Dio sono dei porci. Se tu dici questo a una persona, mi hai offeso. Io sono un porco. Ma sai che significa che tu mi chiami porco? Ma io ti ammazzo a te, perché sono capace di fare questo. Dobbiamo stare attenti. Eppure Gesù non usava mezzi termini. Non date ciò che è santo ai cani e non date perla ai porci. Gesù chiama Giuda un figliolo del diavolo. Un figliolo del diavolo. Perché qua o quasi sempre viene ripetuta la parola colui che l'avrebbe tradito. L'avrebbe tradito. Giovanni capitolo 12. Capitolo 12, versetto da 3 a 6. Allora Maria, presa una libra d'olio d'orifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non ci sono date ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro. E tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Un altro appellativo. Era un ladro. Quindi quest'uomo era un ladro. Era un ladro. Forse mi fa pensare che il Signore permise che tenesse lui, diciamo, il denaro affinché lui si potesse ricredere. Dite: ma che cosa risolvo io con questi pochi spiccioli? Che cosa potevano avere questi poveri discepoli che erano più disoccupati di noi? Perché avevano lasciato il loro lavoro. Pietro, Giovanni, Andrea, Giacomo, erano loro pescatori. Vivevano di che cosa? Vivevano di offerte. Nel capitolo 12 di Luca viene detto che delle donne, di cui porta alcuni nomi, servivano a Gesù e ai suoi discepoli. Perché? Perché non c'era il tempo, non erano tutte le comodità, erano persone umane come noi, dovevano mangiare, dovevano vestirsi, dovevano cambiarsi. E c'erano delle donne che erano al servizio, erano opere pie che queste donne facevano agli discepoli e al Signore, delle donne pie. E quindi Giuda era un ladro. E ancora un altro appellativo più pesante, e lo troviamo in Giovanni capitolo 17, Giovanni capitolo 17, versetto 12.

Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelle che tu mi hai dati. Li ho anche custoditi e ognuno di loro è perito tranne il figliolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Il figliolo della perdizione. Questo appellativo l'Apostolo Paolo a chi lo dà? A chi lo dà? A chi lo dà? All'anticristo. Ricordate? In Tessalonicesi dice che questo uomo, la bestia in cui viene riportata in Apocalisse, l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, colui che si innalza dicendo io sono Dio e che si siederà nel Tempio e dirà io sono Dio. Giuda era un figliolo della perdizione, un figliolo del diavolo, un figliolo di Satana. Avere questo nella cerchia dei dodici per il Signore penso che sarebbe stato un gran dolore. Sentirsi tradito da colui che aveva visto di tutto e di più, della persona, dell'opera, dei miracoli, dei segni, dei prodigi che il Signore aveva compiuti, se lui non si è convertito. Terribile. Perché? Perché lui non si era mai convertito? Che cosa era il suo amore principalmente? Il mio amore per il... L'amore per il denaro, questo era il suo scopo. Il suo fine non era quello di seguire Gesù, perché amava Gesù, ma il suo fine era quello di realizzare certi suoi sogni, di diventare ricco, di diventare una persona importante per il regno di Dio, perché loro pensavano, anzi lui principalmente, anche i discepoli, fino all'ultimo non avevano capito la missione di Cristo, perché i due discepoli sulla via di Emmaus dice: ma questo Gesù che è venuto non doveva restaurare il suo regno? Lui si è lasciato crocifiggere e siamo rimasti con le mani vuote. Dice: ho insensati e tardi a credere, disse il Signore. Il Cristo non doveva soffrire? Non stava scritto così nella legge, nei profeti, nei salmi? E poi doveva andare nella sua gloria? Perché fino all'ultimo i suoi discepoli non avevano capito la missione di Cristo. Quindi Giuda era una persona che aveva solo un'ambizione, quella di diventare ricco. E il denaro, dice la scrittura, è la radice di ogni sorta di male. Un altro personaggio vogliamo parlare che non era tanto meno di Giuda. Vogliamo leggere in Atti degli Apostoli, capitolo 8. Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetti da 9 in poi. Atti, capitolo 8, dal versetto 9, leggiamo. Or v'era un certo uomo chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria dandosi per qualcosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande. E gli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo, che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. E Simone credette anch'egli, ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatte, stupiva. Or gli apostoli, che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Poiché... che non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signor Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro dicendo: dati anche a me questa potestà, che colui al quale io impongo le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro con te in perdizione, poiché è stimato che il dono di Dio si acquista col denaro. Tu in questo non hai parte né sorta alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio.
Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo in fiele amaro e in legami di iniquità. Qui abbiamo un altro personaggio che era un mago, che faceva arti occulte, che faceva segni, prodigi, sempre per opera del diavolo. Perché i maghi sono persone che hanno un stretto rapporto con il diavolo. Bene, sono persone che hanno a che fare con il diavolo. Maghi, gli indovini, i fattucchieri, coloro che predicono la fortuna, quelli che ti dicono, senta, succede questo, succede quest'altro, ti dicono magari come ti chiami, dove abiti di casa, che cosa fai, ci sono di queste persone. Perché quelle persone sono possedute da spiriti indovino. Come quella donna nel capitolo 16 degli Atti dice: io so che voi siete servi del Dio Altissimo. Seccato l'apostolo Paolo dice: nel nome di Gesù Cristo io ti comando di uscire fuori da questa donna. Perché quella donna, per lo spirito indovino che aveva, procurava denaro ai suoi padroni, perché era una schiava, una serva. E così è, questa è una realtà. Ebbene, questo Simone, vedendo che Filippo, perché era di Dio e operava miracoli di Dio, e le persone si convertivano e le persone ricevevano lo Spirito Santo, vide questi miracoli che venivano da Dio, perché i miracoli possono venire da Dio e possono venire dal diavolo, ma quelli di Dio sono sempre più potenti. Ricordate i maghi che erano in Egitto, che si opposero a Mosè, quando fecero dei bastoni, anche loro diventarono dei serpenti, e il serpente di Aronne si mangiò i serpenti dei maghi d'Egitto, sempre perché quelli lo facevano tramite le arti occulte, quindi hanno un certo potere. Ebbene, quest'uomo, vediamo alcune cose. Aveva seguito Filippo, aveva ascoltato il messaggio, era stato anche battezzato e dice che lui aveva anche creduto, cioè non gli mancava nulla, però non aveva ancora lo Spirito, non aveva lo Spirito Santo. E lui dice: io ti do una somma di denaro purché tu mi dai lo Spirito Santo, così io poi lo mercanteggio questo Spirito Santo. E qui nasce la parola simonia. La parola simonia è il peccato di quelle persone che mercanteggiano le cose di Dio. E questo lo troviamo in seno alla Chiesa, no? Alla Chiesa dello Stato. Una persona, un bambino deve essere battezzato, vogliono i soldi. Se una coppia si vuole sposare, vogliono i soldi. Se una persona muore a funerale, vogliono i soldi. Vogliono sempre soldi. Non è questo mercanteggiare le cose di Dio? Non ha detto Gesù: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date? Che l'Evangelo è una grazia di Dio? Che la salvezza è un dono di Dio? E tante persone vanno lì a pagare. Ebbene, questo Simone era un mago. E qui l'apostolo Pietro usa parole forti. Forti. Dice così: vada il tuo denaro con te in perdizione, poiché hai stimato che il dono di Dio si acquista col denaro. Mercanteggiare le cose di Dio, ma è diabolico. Noi per grazia di Dio abbiamo battezzato, ma abbiamo sposato, abbiamo fatto dei funerali. Questo in prima persona l'ho fatto, ma dove? Ma non ci passa neanche per l'anticamera farci pagare, ma cosa incredibile, ma non esiste. Anzi, dobbiamo aiutare quando c'è un funerale a quella persona provata, non soltanto nell'animo ma anche nella tasca. Dice il versetto 22: ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore.
poiché io ti vedo infiele, amaro e in legame di iniquità. C'è legame con Satana, legame con il diavolo. Quell'uomo non era libero, eppure sembrava che fosse un credente, ma era un mago. Si usano della parola di Dio per ingannare la gente. Un altro personaggio che voglio parlare è di Colossesi capitolo 4, versetto 14. Dice: Luca il medico diletto e Dema vi salutano. Ripeto, Luca il medico diletto e Dema vi salutano. Qui alla fine l'apostolo Paolo dà i saluti ai credenti della città di Colosse dicendo: vi salutano Luca il medico, perché lavorava, collaborava assieme con Paolo, e Dema. Dema anche era un collaboratore. Ma se andiamo a leggere in Seconda Timoteo capitolo 4 versetto 10, cosa troviamo? Seconda Timoteo capitolo 4 versetto 10 dice: poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, Luca solo è con me. Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato. Questa è una cosa triste. Significa che è andato di nuovo, come dice l'apostolo Pietro, la Troia torna a rotolarsi nel fango e il cane al suo vomito. Cioè è tornato di nuovo nel mondo, si era stancato, forse non era stato mai un credente, non lo possiamo dire, il Signore conosce il cuore, ma da queste notizie abbiamo un punto interrogativo. Quel Dema era veramente nato di nuovo? Un credente affermato, un credente veramente chiamava l'opera, perché stava con Luca, era stato con Paolo, avente amato il presente secolo. Vediamo in Simone una persona che era attaccata a Satana, non è così? Giuda era attaccata al denaro, uno strumento e la radice di ogni sorta di male che attira milioni di persone, perché il denaro è la radice di ogni sorta di male. Dice un proverbio che il denaro è un buon servo, ma un cattivo padrone. Tante persone vivono per il denaro, non per il Signore, per il denaro. Abbiamo sentito di ministri che ogni mese prendono decine di migliaia di euro. Un personaggio, è stato detto che arriva a prendere 600.000 euro all'anno, significa 50.000 euro al mese. Ebbene, si dice dei presidenti e dei ministri che hanno milioni di euro in banca. E quando io penso a quello che dice Gesù, ma a che serve all'uomo che guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? O che darà in cambio dell'anima sua? Tu uomo, quando ti presenterai davanti a Dio, cosa presenterai al Signore? Signore, guarda che sulla terra ho lasciato 100 miliardi di euro. Non me ne faccio di quella carta, perché tutta la terra, dice il Signore, è mia. Anche la stessa carta che è stata stampata in denaro. Il Signore vuole il nostro cuore, la nostra vita, il meglio di noi. Per questo il prezzo è alto da pagare, perché Gesù lo dice: chi ama la sua vita la perde, ma chi la perde per cagion mia e dell'Evangelo la trova in vita eterna. E tanti non vogliono pagare il prezzo, non è così? Dice: no, io voglio vivere la mia vita, voglio io comandare su me stesso. Se tu guardi la tua vita, la perdi. Perdi questa presente e perdi quella futura. Quindi Dema è stato attirato da che cosa? Dal mondo. Il mondo ha un'attrattiva forte.
specialmente per tutti, ma in particolare per i giovani. Per i giovani è un'attrattiva e dobbiamo resistere. Abbiamo detto che i nemici del credente sono il diavolo, la carne, il nostro io e anche il mondo. Se noi resistiamo a queste tre tentazioni, possiamo vincere. L'ultimo è Diotrefe. Nella terza lettera di Giovanni, dal versetto 9, ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole, e non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori della Chiesa. Diletto, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio. Questo Diotrefe era un uomo che voleva avere il primato, voleva signoreggiare, voleva padroneggiare, voleva che tutti fossero sotto il suo manto. Non è così. I responsabili non sono quelli che comandano, ma sono quelli che dovrebbero servire. Così ci insegna il Signore. I principi cristiani non sono i principi e i valori del mondo. Il Signore non ci chiama a comandare, ma neanche ci chiama a viziare. Scusate se di questa parola, se ci chiama a servire con rettitudine. Siamo chiamati tutti, ogni credente è chiamato a servire, piccoli e grandi, come in una famiglia. Il padre deve dare l'esempio alla madre, ma i figli non stanno lì a oziare e a volte comandano i genitori. Anche questo è sbagliato. Se siamo una famiglia, ognuno c'ha il suo compito, ognuno c'ha la sua responsabilità. Ci sono quei figli che sono un po' meno propensi al lavoro, ma non è una bella cosa. Tutti siamo chiamati a servire. E questo Diotrefe era un uomo che voleva il primato. Non soltanto, dice, impedisce ai credenti di venire anche a farci visita a noi. Li caccia via, dice, se voi andate da quelle persone non venite neanche qui. Queste persone non sono lì per servire il Signore, sono lì per padroneggiare, per comandare. E questo è anche un altro peccato, il peccato dell'orgoglio. Sapete, ognuno di noi siamo tentati, siamo provati e dobbiamo guardarci da tre grossi pericoli, da tre grosse tentazioni, specialmente quelle che servono il Signore e tutti. Sapete quali sono queste tre tentazioni? Denaro, poi il potere e il piacere. I tre S, sesso, successo, soldi. Queste sono tre tentazioni e ho visto purtroppo con dispiacere fratelli che sono caduti in una di queste tentazioni e hanno rovinato il loro ministero, hanno chiuso e quindi questo è un pericolo. Ebbene, l'Apostolo Paolo ci esorta a noi, Prima Corinzi capitolo 15 versetto 33 e 34. Prima Corinzi 15 33 e 34 dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Svegliatevi a vita di giustizia e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Quindi attenzione a chi frequentiamo e cosa facciamo? Perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Quindi dobbiamo fare anche una selezione delle amicizie che noi abbiamo. Se quella persona a me mi fa peccare o vuole tentarmi, io devo tagliare. Non posso continuare ad avere rapporti d'amicizia con quella persona.
chiunque sia, dice si offende, mi dispiace, ma io non voglio offendere il Signore. Non posso piacere agli uomini. L'Apostolo Paolo dice, se dovrei piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. E l'Apostolo dice ancora in 2 Corinzi, capitolo 13, versetto 5, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi, non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi, a meno che proprio siate riprovati. Proviamo se noi siamo veramente credenti, nati di nuovo, siamo provati, siamo tentati, però il Signore è fedele e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, perché tutti siamo tentati, nessuno è immune, però dobbiamo vincere e il Signore ci dà la forza per farlo. Quindi che il Signore ci aiuti e io mi auguro con tutto il mio cuore che tutti qui, certo, siamo veramente persone che non vogliamo assomigliare a questi quattro tipi di persone che ci portano un esempio negativo, negativo, ma che vogliamo esserli fedeli, ubbidienti, sottomessi.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Oggi parleremo di un legame spezzato, quello di un genitore a cui viene sottratto un figlio. Vogliamo proprio accendere una luce su questa realtà insieme all'associazione Figli Sottratti, qui rappresentata da Paolo Pozza, che ne è il presidente. Benvenuto Paolo.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora, trattiamo questo argomento che è un argomento molto importante, doloroso e di cui non si conosce, credo, la portata, quindi è importante che possiamo proprio accendere i riflettori su questo tema. Posso chiederle qual è l'esperienza o il bisogno che ha portato proprio alla nascita di questa associazione nel 2004?
2: Un gruppo di genitori che avevano subito il sequestro dei propri figli si è ritrovato e abbiamo capito fin da subito che ognuno di noi da solo per le autorità, Ministero degli Esteri e Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno, questi sono i tre ministeri che normalmente si devono occupare di questi fatti, non contavamo nulla. Ci davano risposte vaghe, assurde, ci prendevano in giro. E quindi abbiamo deciso di metterci assieme per contare di più. E fin dall'inizio abbiamo ottenuto dei buoni risultati mettendoci assieme. Purtroppo però poi chi deve fare materialmente il rimpatrio dei minori non se ne occupa e di conseguenza in Italia tornano a casa meno del 5% dei bambini rapiti.
1: Ci può dare qualche dato? Quindi io sto parlando di figli sottratti, ma se non sbaglio, non figli sottratti, quindi rapiti così da sconosciuti, ma è uno dei genitori che porta via il figlio, o sbaglio?
2: Sì, è uno dei genitori che porta via il figlio, normalmente con la collaborazione dei suoi familiari, perché non dobbiamo dimenticare che sono quasi sempre coinvolti nonni e zii o materni o paterni. E in Italia i dati ufficiali pubblicati dal Ministero della Giustizia parlano di 200-300 casi all'anno. Bisogna capirsi bene, perché sono anche molto bravi con le parole per prendere in giro la gente. Allora, io sono un caso per loro, però ho due figlie, quindi se noi contiamo i bambini, non contiamo i casi. Allora, se dobbiamo contare i bambini e dobbiamo prendere in esame i dati, diciamo, abbastanza reali che si riesce a capire, stiamo parlando di centinaia di bambini, ma sicuramente potremmo arrivare a oltre il migliaio, che ogni anno vengono rapiti dall'Italia e portati in un paese straniero. Attualmente

0: concreto che fa la differenza per il genitore, non sapere che il figlio può tornare, ma vederlo e poterlo riabbracciare.
1: Sì, bisogna tenere presente anche una cosa molto importante. Qui in Italia comunque viene tutelato anche il genitore che ha rapito i figli. Quindi qui in Italia è garantito il diritto al minore di avere due genitori, un padre e una madre. Cosa che invece quando questi bambini vengono rapiti e portati all'estero non è mai garantito in nessun caso il genitore italiano che possa vedere i propri figli. Perché io parlo per esperienza personale, ma potrei raccontarvi migliaia di storie. Si parte dall'Italia, si fanno migliaia di chilometri, si arriva il giorno prestabilito a trovare i propri figli, si suona il campanello, o non rispondono, oppure qualcuno esce, magari il nonno, la nonna, e ti dice che i bambini non sono a casa.
0: Quindi può succedere anche questo, dopo che si è fatto un lungo
1: viaggio?
0: No, no,
1: succede regolarmente questo, okay. Succede regolarmente questo. Vi posso anche dire che succede anche in Italia, perché se un genitore prende i figli che gli sono stati affidati e da Milano si sposta a Palermo, perché si è rifatto una vita a Palermo, quando l'altro genitore parte da Milano, va a Palermo e non trova i propri figli, di solito è di sabato e di domenica, quando non ci sono i tribunali, quando denunciare la polizia e ti dice ma noi cosa possiamo fare, deve rivolgersi all'avvocato, al giudice, i soliti discorsi. Alla fine, quando tu sei andato tre volte a vuoto a Palermo, capisci che i tuoi figli non li vedi più. Questo succede ancora meglio quando si va all'estero.
0: Quindi questa è una realtà quotidiana, quindi una realtà che ormai purtroppo
1: certo.
0: È diventata la prassi.
1: Io vi posso raccontare un fatto che è emblematico secondo me. Allora qui
0: abbiamo
1: a Vicenza c'è una delle più grandi.
0: In un minuto riesce.
1: Sì, cerco di essere molto stringente. C'è una delle più grandi basi NATO, e quindi i matrimoni fra italiani e americani, diciamo, sono all'ordine del giorno. Negli anni 80 una militare americana sposata con un italiano ha preso il figlio e se l'è portato in America quando l'hanno trasferita in America. Per fortuna che il giudice americano, bravo, ha preso questa qui e gli ha detto senti, intanto devi se non vuoi andare in galera devi ritornare in Italia, risiedere in Italia perché tuo figlio ha bisogno del padre e della madre, e te ne vai a Vicenza perché là c'è il padre, e dopodiché il figlio vede il padre e la madre. Ecco, questo è un giudice con la G maiuscola, tutti gli altri non lo sono.
0: Allora, torneremo magari a parlarne, Paolo, perché è un argomento importante, bisogna accendere luci proprio su questa tematica, quindi spero di poterla risentire presto. Buona giornata.
1: Altrettanto, arrivederci.
0: Siamo già collegati col pastore avventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo.
2: Buongiorno, buon'estate.
0: Anche a te. Allora Paolo, il conoscere Dio, conoscere Gesù è la vita eterna, queste sono le parole che Gesù utilizza in Giovanni, e stiamo cercando di poter svelare l'identità del padre attraverso il figlio, attraverso la scrittura. Quindi a te la parola, Paolo.
2: Sì. Abbiamo fatto varie riflessioni sul ritorno di Cristo, l'opera di Cristo, ed è venuta l'esigenza di chiarire l'identità di Cristo, perché ci sono su questo campo tanti pareri contrari gli uni agli altri, e ci sono state anche guerre di religione contro gli ariani, guerre di religione contro coloro che sostenevano una posizione diversa da Ario, guerre di religione sul piano teologico. Insomma, Cristo in bene e in male ha fatto scrivere Fiume d'Incrosto. Diceva Napoleone: io, Carlo Magno, Giulio Cesare ed altri, Alessandro Magno, Giulio Cesare ed altri, abbiamo combattuto e vinto battaglie con enormi eserciti e facendo molta pubblicità, ma Gesù di Nazareth, senza soldi, senza esercito, ha attratto a sé più persone che sono anche disposte a seguirlo e a morire per lui.

0: senza avere la forza di un esercito come i personaggi che ho menzionato poc'anzi. Mm-hmm. Gesù Cristo è l'unico personaggio della storia che ha lasciato un segno indelebile, un segno che gli uomini non riescono a dimenticare, non possono dimenticare. Gesù Cristo è l'autore per eccellenza della rivelazione di Dio agli uomini. Abbiamo visto alcuni argomenti, tipo quello del ritorno di Cristo, ma adesso vogliamo andare a dei testi che definiscono direttamente la natura di Gesù Cristo. Il primo testo è in Giovanni, l'epistola di Giovanni, la prima epistola, capitolo 5, versetto 20.
1: Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è vero Dio e la vita eterna. Non sembra una, diciamo, come se da un lato Giovanni sta parlando di una persona, in realtà poi sta parlando sempre di Gesù, perché dice che ci fa conoscere colui che è il vero e poi dice che colui che è vero è Gesù. Cioè, capisco male?
0: Dice: egli è il vero Dio e la vita eterna. Un'affermazione fortissima. C'è un'altra assai forte pure, che parte un po' da lontano, non come questa di Giovanni, che si trova in Romani al capitolo 9 da 1 a 5.
1: Quindi Romani 9. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri, dal quale viene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen.
0: E qui è un'altra affermazione fortissima.
1: È fortissima, sì.
0: Poi c'è l'affermazione che noi abbiamo più volte menzionato, che adesso la ripetiamo anche se non era in programma, Giovanni 1:1. Chiediamo a Luigi di raccontarla a memoria, che la sa.
1: Nel principio era
2: la parola,
1: era con Dio.
2: Era con Dio.
1: E la parola era Dio. Ci sono tante
0: essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei
1: neppure una delle cose fatte.
0: Nessuna delle cose fatte è stata fatta. Mm-hmm. Questo testo introduce il Padre e il Figlio che erano assieme e che era Dio. Che erano Dio tutti e due, e poi dice che egli è stato all'origine di ogni cosa. E vorrei che andassimo a leggere un testo in Ebrei capitolo 1 versetto 10, perché è un testo che merita, questa sera gli dedicheremo un po' di tempo, questa sera, questa mattina.
1: Ebrei 1 10
0: versetto 10. Il testo del capitolo 1 introduce proprio con la priorità di Cristo. A un certo punto, a partire dal versetto 7-8, Gesù Cristo è presentato superiore agli angeli, dei quali è detto Dio ne fa dei venti e dei messaggeri, ma del Cristo, ecco il versetto 10 che dice:
1: tu Signore nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Questo lo diceva anche Giovanni nel prologo, che tutto è stato
0: solo
1: fatto.
0: Che qui la cosa è ancora più interessante, perché è il Padre che parla al Figlio, parla agli angeli, gli dice siete dei venti, poi al Figlio dice tu Signore. Perché lo chiama Signore? E poi ribadisce su di lui qualcosa che Giovanni ha menzionato, però adesso andiamo a vedere l'origine di questa frase. Nelle Bibbie, non so che Bibbia hai tu, questo testo in parte è in corsivo,
1: Nuova Riveduta, quella da cui ho letto, si è in corsivo, allora, perché fa riferimento a un salmo, immagino
0: Salmo 102 versetto 15 e versetto, andiamo a leggere versetto 12, non 15.
1: Allora vado al Salmo
0: Sì, 102, leggiamo il versetto 12, poi dopo andiamo a leggere un altro versetto.
1: Allora, 102 verso 12. Ma tu, Signore, regni per sempre e il tuo ricordo dura per ogni generazione.
0: Ecco, è Davide che scrive, pronuncia una preghiera e si rivolge al Signore. Nella lingua originale c'è la parola Yahweh. Questa parola è il nome specifico di Dio. Alcune confessioni.
1: Quindi quando tu dici allora qui ad esempio nel Salmo, in questa, nella nuova riveduta, Signore è scritto tutto maiuscolo, quindi vuol dire tutto, che è il tetragramma, si riferisce al tetragramma questo Signore.
0: Esatto. Mm-hmm. E il Padre prende questo testo che si riferisce a Yahweh e dice: tu Signore, che sarebbe Yahweh, citando il Salmo 102 versetto 12. E poi ai versetti più avanti, è un versetto, ve lo cerco, versetto 12.
1: E lo vediamo fra poco, ci ascoltiamo il brano musicale e poi riprendiamo da questo brano della Bibbia.
0: Va bene.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con il professore ventista Paolo Benini. Quindi prima del brano musicale avevamo letto l'Epistola agli Ebrei capitolo 1, il verso 10, dove c'è un riferimento che viene fatto a Gesù, però prendendo un brano dell'Antico Testamento, quindi un salmo. Quindi
0: Salmo 102.
1: Quindi il brano di Ebrei dice: tu Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani. Se andiamo al Salmo 102, da dove viene preso questo brano, questo riferimento.
0: Devo tradurlo un attimino, permettimi.
1: Sì, prego.
0: Il Salmo 102 è una preghiera che Davide rivolge al Signore e per esempio il versetto 12 Davide esprime una lode al Signore: ma tu Signore regni per sempre e il tuo ricordo dura di generazione in generazione. Mm-hmm. La parola Signore che è usata qui e che è ripresa, vedremo dopo, da un altro testo sempre del Salmo 102, è la parola tradotta da Yahweh, e al versetto 25 c'è esattamente la frase che abbiamo letto in Ebrei.
1: Ok, quindi vado al verso 25. Nel passato tu hai creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Quindi, ecco, nel Nuovo Testamento questo verso sta a indicare Gesù. Nell'Antico Testamento questo verso indica il tetragramma Yahweh, quindi viene il nome Signore praticamente traduce in italiano quello che è in ebraico,
0: e
1: il tetragramma.
0: È importantissimo, perché questo è importantissimo, perché definisce in una maniera sublime e estremamente elevata chi è Gesù. Gesù non è il figlio, è il figlio, attenzione, è il figlio, ma dice il Salmo, abbiamo letto Giovanni 1.1, che dice: la parola era con Dio nel principio, la parola era Dio. Quindi non è che il figlio ha avuto un inizio come ha avuto inizio sempre qualcuno, ha avuto un inizio Gesù Cristo quando si è fatto uomo, è nato, concepito nel corpo di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, senza che ci fosse intervento umano, lì ha avuto un inizio. Ma egli era d'eternità. Gesù dice, facendo tremare gli ebrei, lui che veniva considerato un despota, lo accusavano di essere un presuntuoso, un
1: usurpatore, prendeva per sé quindi delle caratteristiche che per loro appartenevano.
0: Andiamo a leggere adesso in Giovanni al capitolo 8, prima leggiamo il versetto 58 che prima non abbiamo, quando ci siamo collegati non l'ho menzionato. Giovanni 8:58.
1: Quindi Giovanni 8:58. Allora ci siamo, sì. Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono.
0: Ecco, Gesù, parlando di se stesso, quindi non definendo qualcun altro, ma definendo se stesso, usa la parola io sono riferendosi ad Abramo, al tempo di Abramo, facendo un errore grammaticale, perché prima che Abramo fosse, io ero, io sono stato, letteralmente.
1: Il fatto di utilizzare il presente e utilizzare proprio
0: mentre
1: questa dicitura.
0: Il presente, anche se si tratta di millenni precedenti. Mm-hmm. Qui abbiamo Gesù che usa la frase io sono, ma al versetto 24 di questo stesso capitolo c'è una frase estremamente importante che dobbiamo adesso leggere.
1: Allora, perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Qui diciamo questa condanna è molto forte, se non credete
0: il
1: che io sono.
0: Credere che Gesù è Dio non è una questione di cultura e basta, è una questione di verità biblica, verità teologica, verità sulla divinità. Gesù Cristo più avanti dirà: prima che Abramo fosse io sono, prima che Abramo vivesse, quindi quasi 2000 anni prima, lui dice io sono. La parola io sono è spiegata al versetto che abbiamo letto prima, 24, dove viene usata con un significato particolare. Rileggiamolo.
1: Quindi vado al verso
0: 8, capitolo 8, versetto 24.
1: Ok. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati.
0: Ecco, i giudei gli contestano: ma tu chi sei? Gesù dice io sono, e poi specifica meglio io sono quando parla di 2000 anni prima, dove dice al tempo di Abramo, Abramo ha voluto vedermi e si era allegrato dall'avermi visto, quando Abramo ha visto Yahweh, visto che si parla di Yahweh, quando stava per sacrificare suo figlio, un angelo gli blocca la mano mentre stava pugnalando il figlio e Dio gli parla e Abramo adora e vede.
1: Ma c'è anche un altro episodio quando gli uomini vanno da Abramo per parlare
0: angeli.
1: Il testo dice gli uomini, poi si capisce che sono angeli, e parlano di Sodoma e Gomorra. Poi dice l'Eterno rimase a parlare con Abramo mentre gli altri andarono a Sodoma, e lì parla dell'Eterno, l'Eterno, il Signore del tetragramma. Quindi probabilmente si riferisce a questo, cioè Yahweh parla direttamente con Abramo, quindi faccia a faccia, parlando poi del giudizio contro Sodoma e Gomorra.
0: Esatto, ne parla in una maniera che Abramo riconosce, perché Abramo lo adora poi e si presenta come Yahweh, si presenta in una maniera umana, un angelo, ma è Dio, è Yahweh, e quel Yahweh che dirà prima che Abramo fosse io sono, poi dice se non credete chi sono io, che sono io, voi morirete. Quindi credere in Gesù Yahweh non è semplice una questione culturale.
1: È una questione di vita eterna, come potremmo
0: di
1: dire.
0: Salvezza.
2: Di vita o di morte.
0: È una questione di salvezza.
1: Ci devo lasciare qui, Paolo, quindi su questa frase che credo sia abbastanza lapidaria. Quanto è importante credere che Gesù è Dio. Alla prossima.
0: Saluti, ciao Luigi.
2: Ciao, ciao Paolo.
3: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Sono tanti temi che in realtà potremmo affrontare, dobbiamo circoscrivere alcuni argomenti, forse veramente tra i più importanti. Sui giornali oggi si parla ampiamente delle quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, il ricercatore italiano, giovane ricercatore italiano in Egitto. Perché è importante? Sentiamo Riccardo Nuri.
4: Perché siamo arrivati a un processo contro molti ostacoli, quelli frapposti dalle autorità egiziane, che intanto hanno impedito per anni e anni qualunque tipo di passo avanti della giustizia, mancando di collaborare nel modo più totale e addirittura facendo in modo che gli imputati fossero presenti assenti, cioè in contumacia. E questo, siamo andati avanti grazie solo alla ostinazione della magistratura italiana. Spero che arrivi quella condanna nei termini chiesti ieri dalla pubblica accusa, e anche se sarà in contumacia, però sarà un colpo alla reputazione di un paese amico come l'Egitto, e confermerà quello che abbiamo detto sin dall'inizio, cioè che questo era un delitto di Stato che chiamava in causa le più alte cariche del paese nordafricano.
3: Questo per quel che riguarda l'Egitto. Poi c'è l'altra sentenza, questa volta avvenuta in Libia, ad al-Masri, anche questo
5: con visioni diverse, no?
3: Sì, sì, insomma, sembrava che fosse una persona che poteva fare e disfare quello che voleva nel suo paese, invece è stato arrestato e adesso, quindi c'è un motivo di soddisfazione oppure no? Ecco, poi alla luce anche della vicenda italiana, naturalmente.
4: Le cose avrebbero dovuto andare diversamente, con la consegna da parte dell'Italia, come era obbligato a fare, di al-Masri, della Corte Penale Internazionale, che aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. Non è andata così, c'è una condanna emessa da un tribunale libico, in un paese nel quale si finisce in disgrazia o si sale alla ribalta in un attimo. È una condanna per un reato che solo in parte assorbe quelli per i quali era ricercato al-Masri. Insomma, l'obiettivo delle organizzazioni per i diritti umani è quello di scalfire in qualche modo l'impunità, quindi vorrei dire meglio in carcere con un processo in Libia che impunito, come rischiava di essere a causa del comportamento del nostro paese.
3: Ma è stato sanzionata l'Italia, vero? No? Dalla Corte Internazionale dell'Aia, cioè è successo qualcosa per quello che...
4: C'è un procedimento in corso presso la Corte Penale Internazionale da parte dell'Assemblea degli Stati parte dello Statuto, ancora non è iniziato. Da un punto di vista extragiudiziario, cioè di reputazione, e dal punto di vista politico è stata una gaffa monumentale, e magari arriverà anche una sanzione da parte della Corte Penale Internazionale.
3: Allora, una buona notizia in Libia: le due persone che erano state detenute dalla flottiglia sono state rilasciate. L'altro tema sui giornali di oggi, in particolare Repubblica, bimbi in cella, il numero aumenta. Si fa riferimento a quei bambini di donne che sono detenute e che sostanzialmente i primi anni della loro vita se la fanno in carcere.
4: Ma io mi rifaccio a quello che dice il diritto internazionale in materia di diritti dei minori, cioè deve prevalere in ogni campo, compreso quello penitenziario, il migliore interesse del bambino o della bambina. E quindi noi dobbiamo capire qual è il migliore interesse del bambino o della bambina, se con un genitore in carcere, la mamma in particolare, deve essere allontanato dalla mamma o stare in carcere con la mamma. Ci sarebbero alternative, ovviamente, che è quello di qualche provvedimento diverso dal carcere e comunque limitante la libertà di una persona se è riconosciuta colpevole di un reato. Dopodiché noi siamo in una fase di cattivismo penale, per chiamarla così, e questo è frutto evidentemente di politiche del governo, per cui si è creata questa emergenza delle mamme lady ship, così ormai chiamano i titoli dei giornali, per cui si finisce in carcere e ci si va con tutta la prole a seguito.
3: Allora, forse terminiamo con due brevi riferimenti al sito amnesty.it. C'è un rapporto insomma importante: pulizia etnica e annessione della Cisgiordania. Giustamente non bisogna perdere il focus anche su queste situazioni. Quindi un rapporto che si può leggere sul sito amnesty.it e poi un appello a firmare a favore di Georgia Fort e altre persone giornaliste che hanno fatto solo il proprio lavoro documentando le proteste di Minneapolis, ma ora rischiano il carcere. Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America. Concludiamo
4: sì,
3: con questo.
4: Ci sono le milizie armate dell'ICE, armate da Trump, e poi ci vanno di mezzo le comunità di migranti, le persone solidali, anche i giornalisti che si occupano di queste operazioni militari.
3: Allora, grazie davvero a Riccardo Nuri. Ricordo ancora amnesty.it. A risentirci una prossima occasione. Grazie mille, a presto.
4: A presto, grazie.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.